si riaggiusta il trucco, saluta il suo cane, sulla finestra lascia un pezzo di pane.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Rete 1.
1: TVSvizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Sono le 3 in studio, Maria Armanda Trezzini. Cresce la tensione in Medio Oriente. Bahrain e Kuwait hanno attivato le difese aeree per fare fronte a un attacco di missili e droni, mentre gli Stati Uniti hanno nuovamente colpito obiettivi in Iran dopo l'attacco a una petroliera. Trump ha dichiarato che se Teheran continuerà a non rispettare la tregua, completerà l'operazione militare e la Repubblica Islamica sarà distrutta. Poco fa le guardie rivoluzionarie hanno reagito minacciando di interrompere tutti i negoziati per la pace. La Russia ha lanciato un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Nella capitale ucraina si sono verificate diverse esplosioni. Alcuni edifici residenziali sono stati colpiti e incendiati. Almeno una persona è rimasta ferita. Sono quasi 7 milioni le persone colpite dalle due scosse di terremoto che mercoledì hanno devastato il nord del Venezuela, causando oltre 1000 morti, più di 3000 feriti e decine di migliaia di dispersi, lo stima l'Organizzazione per le Migrazioni dell'ONU. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi da destinare alle ONG svizzere attive sul territorio. Le donazioni possono essere effettuate online oppure agli uffici postali. In Serbia il presidente Vučić ha dichiarato che si dimetterà dalla carica di capo dello Stato entro poche settimane per candidarsi a primo ministro alle elezioni anticipate. L'annuncio giunge dopo un anno di proteste anticorruzione. A Budapest oltre 25.000 persone, secondo gli organizzatori, hanno partecipato alla 31esima edizione del Pride. L'evento è stato autorizzato dal nuovo premier Magyar, subentrato a Orban che l'anno scorso l'aveva vietato. In Svizzera la tradizionale parata ha invaso le strade di Losanna. Ieri pomeriggio tra le 17.000 e le 23.000 persone, secondo una stima della polizia, hanno animato il corteo organizzato per riaffermare il diritto di essere se stessi. A Milano si sono radunate circa 35.000 persone per partecipare alla sfilata che a causa della canicola è stata rinviata a Parigi e Lione. La Francia revocherà a partire da oggi l'allerta rossa. Per lo sport ai mondiali di calcio la Croazia ha battuto il Ghana 2-1, l'Inghilterra si è imposta sul Panama per 2-0, sono in campo Colombia-Portogallo e Congo-Uzbekistan, alle 4 sono in programma Algeria-Austria e Giordania-Argentina. Diamo infine uno sguardo al tempo che anche oggi sarà caldo e afoso in tutta la Svizzera. A nord nel corso della giornata primi temporali, localmente anche intensi. Le massime si situeranno ancora tra i 33 e i 36 gradi.
1: Rete 1.

sorriso, che bel sorriso. Adesso che sei in piedi qui davanti a me, ma che ci fai in un posto simile?

5. Era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, è facile. Prima c'era ed adesso non c'è. Che ci fa in un posto simile?

devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

Edizione delle 4 in studio Maria Armanda Trezzini. Sono ripresi i combattimenti in Medio Oriente. L'Iran conferma il lancio di missili e droni contro le basi americane in Kuwait e Bahrain dopo i bombardamenti degli Stati Uniti nello stretto di Hormuz e minaccia nuove rappresaglie in caso di ulteriori aggressioni. Il Pentagono ha colpito una decina di obiettivi della Repubblica Islamica in risposta all'attacco di ieri mattina a una petroliera. Trump ha dichiarato che se Teheran non rispetterà la tregua, riprenderà la guerra e completerà l'operazione militare. La Russia ha lanciato un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Nella capitale ucraina si sono verificate diverse esplosioni. Alcuni edifici residenziali sono stati colpiti e incendiati. Almeno una persona è rimasta ferita. In Venezuela, 72 ore dal doppio potente terremoto, proseguono le ricerche dei superstiti tra i cumuli di macerie. Numerosi edifici sono stati rasi al suolo, soprattutto a La Guaira, la città costiera vicino alla capitale Caracas. I morti finora accertati sono oltre 1.400 e i dispersi più di 50.000. Alle operazioni di soccorso partecipano anche gli specialisti delle squadre di aiuto internazionale giunti da almeno 17 nazioni. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi da destinare alle ONG svizzere attive sul territorio. Le donazioni possono essere effettuate online oppure agli uffici postali. In Serbia il presidente Vučić ha dichiarato che si dimetterà dalla carica di capo dello Stato entro poche settimane per candidarsi a primo ministro alle elezioni anticipate. L'annuncio giunge dopo un anno di proteste anticorruzione. Ai mondiali di calcio la Croazia ha battuto il Ghana 2-1, l'Inghilterra si è imposta sul Panama per 2-0, Colombia e Portogallo hanno pareggiato 0-0, il Congo ha sconfitto l'Uzbekistan 3-1 e sono appena scesi in campo Algeria, Austria e Giordania, Argentina. E siamo alle previsioni del tempo per oggi, domenica 28 giugno. In tutta la Svizzera sarà ancora caldo e afoso, a nord nel corso della giornata primi temporali, localmente anche intensi. Le massime si situeranno sempre tra i 33 e i 36 gradi. Sulla A2 Lucerna direzione Basilea l'uscita all'Istal è chiusa a causa di un incidente. Sulla A1 Ginevra direzione Losanna tra Nyon e Glon un altro incidente crea problemi al traffico.

A giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle

Sono le 5 in studio Maria Armanda Trezzini. Stati Uniti e Iran hanno ripreso a combattere. Le guardie rivoluzionarie hanno bersagliato con missili e droni Bahrain e Kuwait per colpire le basi americane dopo i bombardamenti del Pentagono in risposta all'attacco di ieri mattina contro una petroliera. Washington e Teheran si rinfacciano la responsabilità di aver infranto la tregua pattuita il 17 giugno. Trump minaccia di riprendere la guerra e annientare la Repubblica Islamica e i Pasdaran di interrompere tutti i negoziati per la pace. Mosca ha lanciato un attacco missilistico contro Kiev. Alcuni edifici residenziali sono stati colpiti. Almeno una persona è rimasta ferita. Nel sud della Russia, frammenti di droni ucraini hanno incendiato una raffineria e danneggiato una linea elettrica. In Venezuela continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del terremoto di mercoledì. I morti accertati sono oltre 1.400 e i dispersi più di 50.000. Alle operazioni di soccorso partecipano anche gli specialisti giunti da almeno 17 nazioni, Svizzera compresa. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi da destinare alle ONG svizzere attive sul territorio. Le donazioni possono essere effettuate online oppure agli uffici postali. In Serbia il presidente Vučić ha dichiarato che si dimetterà dalla carica di capo dello Stato entro poche settimane per candidarsi a primo ministro alle elezioni anticipate. L'annuncio giunge dopo un anno di proteste anticorruzione. Il maltempo che dopo il caldo torrido ha colpito il sud-est dell'Inghilterra continua a provocare forti disagi al traffico aereo. Nubifragi e temporali hanno ritardato la partenza di centinaia di voli a Londra e altre decine sono state annullate. Ieri la canicola ha fatto segnare nuovi primati storici in diverse parti d'Europa. In Germania sono stati raggiunti picchi di 41 gradi e mezzo, in Cechia di 40,6 e in Danimarca sono stati registrati valori fino a 37 gradi. Anche in Svizzera ieri sono state registrate temperature senza precedenti. A Basilea le massime hanno toccato i 39 gradi, segnando il nuovo record nazionale per il mese di giugno. Ai mondiali di calcio la Croazia ha battuto il Ghana 2-1, l'Inghilterra si è imposta sul Panama per 2-0, Colombia e Portogallo hanno pareggiato 0-0, il Congo ha sconfitto l'Uzbekistan 3-1, sono in campo Algeria, Austria e Giordania, Argentina. E siamo alle previsioni del tempo per oggi, domenica 28 giugno. In tutta la Svizzera sarà ancora caldo e afoso. A nord, nel corso della giornata, primi temporali, localmente anche di forte intensità. Le massime si situeranno sempre tra i 33 e i 36 gradi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Non ho bisogno di capire.

Si raccomanda prudenza in Romandia sulla A9 Vevey-Losanna per la presenza di animali nei pressi del raccordo di Villars-Saint-Croix.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Due violenti terremoti hanno scosso il Venezuela. Si tratta dei terremoti più potenti che il paese abbia mai subito da oltre un secolo. La situazione è drammatica per migliaia di persone che già vivono in condizioni molto precarie. La catena della solidarietà lancia un appello alle donazioni per sostenere la popolazione venezuelana in questa tragedia. Abbiamo bisogno di voi. Potete fare le vostre donazioni attraverso il sito catenadellasolidarietà.ch o presso uno sportello postale con la menzione Terremoto in Venezuela. E grazie, sin da ora, per il vostro aiuto.

0: Sono le 6. Buona domenica da Maria Armanda Trezzini. Stati Uniti e Iran hanno ripreso a combattere. Le guardie rivoluzionarie hanno bersagliato con missili e droni Bahrain e Kuwait per colpire le basi americane dopo i bombardamenti del Pentagono in risposta all'attacco di ieri mattina contro una petroliera. Washington e Teheran si rinfacciano la responsabilità di aver infranto la tregua pattuita il 17 giugno. Trump minaccia di riprendere la guerra e annientare la Repubblica Islamica e i Pasdaran di interrompere tutti i negoziati per la pace. Nella notte Mosca ha lanciato un attacco missilistico contro Kiev. Almeno una persona è rimasta ferita. Nel sud della Russia, il massiccio lancio di droni ucraini che ha incendiato una raffineria di petrolio ha provocato un morto e un ferito. Sono quasi 7 milioni le persone colpite dalle due scosse di terremoto che mercoledì hanno devastato il nord del Venezuela, causando oltre 1000 morti, più di 3000 feriti e decine di migliaia di dispersi, lo stima l'Organizzazione per le Migrazioni dell'ONU. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi da destinare alle ONG svizzere attive sul territorio. Le donazioni possono essere effettuate online oppure agli uffici postali. In Serbia, un anno dalla fine del suo mandato, il presidente Vučić ha dichiarato che presenterà le dimissioni dalla carica di capo dello Stato entro poche settimane per candidarsi a primo ministro alle elezioni anticipate. L'annuncio giunge dopo un lungo periodo di proteste anticorruzione. La mobilitazione contro il governo, guidata dagli studenti, era stata innescata nel 2024 dal crollo della stazione di Novi Sad che aveva causato 16 morti. Il maltempo che dopo il caldo torrido ha colpito il sud-est dell'Inghilterra continua a provocare forti disagi al traffico aereo. Nubifragi e temporali hanno ritardato la partenza di centinaia di voli a Londra e altre decine sono state annullate. Ieri la canicola ha fatto segnare nuovi primati storici in diverse parti d'Europa. In Germania sono stati raggiunti picchi di 41,5 gradi, in Cechia di 40,6 e in Danimarca sono stati registrati valori fino a 37 gradi. Anche in Svizzera ieri sono state registrate temperature senza precedenti. A Basilea le massime hanno toccato i 39 gradi, segnando il nuovo record nazionale per il mese di giugno. E le previsioni del tempo annunciano che a sud sarà ancora caldo e afoso. A nord in giornata sono attesi i primi temporali, localmente anche di forte intensità. Le massime si situeranno sempre tra i 33 e i 36 gradi.
1: Lo sport.
2: Ben ritrovati all'ascolto con le ultime partite appena terminate. Il tabellone dei sedicesimi di finale dei mondiali si è completato. Ebbene, per la Svizzera, a sorpresa, ci sarà l'avversaria, l'Algeria, avversaria dei rossocrociati il 3 luglio a Vancouver. La squadra di Petkovic, raggiunta sul 3-3 proprio all'ultimo secondo dall'Austria, si qualifica come terza. Austriaci che saranno gli avversari invece della Spagna nella fase di eliminazione, girone dominato dall'Argentina che ha chiuso il suo gruppo con la terza vittoria consecutiva 3-1 sulla Giordania in rete di nuovo Messi al suo sesto gol da miglior marcatore di questo torneo. In precedenza 0-0 tra Colombia e Portogallo e 3-1 del Congo sull'Uzbekistan, qualificate Colombia prima di gruppo davanti a Portogallo e Congo, mentre l'Inghilterra ha vinto il suo girone superando 2-0 Panama, ma con la Croazia seconda che ha battuto 2-1 il Ghana. Nei motori alle 15 sarà George Russell a partire in pole position nel Gran Premio d'Austria, dietro alla sua Mercedes le Ferrari di Leclerc e Hamilton, poi l'altra Mercedes del leader mondiale Antonelli, motori che vedono alle 14 Jorge Martin partire davanti a tutti nel Gran Premio d'Olanda di MotoGP, e mentre Noè Ponti ha chiuso il terzo posto i 200 metri del meeting Sette Colli di Roma dietro a Burdisso e Martin Atletica. Infine, per segnalare che la Diamond League oggi fa tappa a Parigi.

Domenica 28 giugno, buongiorno, buona domenica, ciao, Davide Gagliardi al microfono in questa edizione, come va? Partita bene la giornata? Beh, si spera di sì, o finita bene la nottata, anche questo, no? Sempre dipende dai punti di vista, o meglio, senza essere filosofi, dalle abitudini, perché se uno sta andando a letto, per quella persona è la notte che inizia. Che dir si voglia. Allora, invece Alba Chiara inizia con un bel pacchettino musicale confezionato qui come un pacco regalo. Due canzoni, si parte con l'inglese, questo classicone dei The Double, The Captain of Her Heart, che se uno anche dicesse ma aspetta, quale canzone era? Sente le prime note, la ricorda, la capisce, la ingrana subito, e poi in negrita con Ho imparato a sognare. Viaggio però virtuale nei luoghi dove sono nati anche i nostri gruppi. Il primo è un duo nato a Zurigo, quindi in casa, nei primi, in Svizzera in quel senso, nei primi anni 80, Kurt Malow e Felix Haug. Il gruppo, questo duo, è proprio legato a questa canzone, The Captain of Her Heart, uscita nell'85, ha varcato, altro che le frontiere svizzere, ha varcato proprio le frontiere super internazionali. Canzone elegante, anche un po' malinconica, e racconta la storia di una donna che smette di aspettare un amore che non torna più, quindi la fine dell'attesa. Il brano entra proprio nelle classifiche di mezzo mondo, arriva all'ottavo posto nel Regno Unito, al sedicesimo nella Billboard americana. Un risultato anche storico, no? Per degli artisti svizzeri. Oltre 32 milioni di passeggeri all'anno. Cosa sono quelli che hanno ascoltato la canzone? No, sono quelli dell'aeroporto di Zurigo, perché noi vogliamo raccontare qualcosa del luogo dove sono nati gli artisti, quindi proprio partendo da lì, dall'aeroporto, queste sono le cifre. Decine di milioni di collegamenti internazionali. Tra l'altro l'anno scorso leggevo, l'aeroporto International di Zurigo ha raggiunto il suo massimo storico con circa 32,6 milioni di passeggeri in un anno. Nelle giornate di punta si superano anche i 100.000 viaggiatori al giorno. La stazione sotterranea dei treni, inaugurata una quarantina d'anni fa, era tra le prime intercity aeroportuali al mondo quando appunto fu inaugurata. Uno arriva, atterra, fa tutti i controlli, ritira i bagagli, scende le scale o prende l'ascensore, scende ai piani meno uno, meno due, e da lì parte il treno e può arrivare anche in qualsiasi stazione della Svizzera senza nemmeno uscire dall'aeroporto. Dove è costruito l'aeroporto di Zurigo Kloten negli anni 40? Ecco, lì tra Kloten e Rümlang era una zona molto paludosa, trasformata poi completamente per diventare questo principale aeroporto svizzero, apparentemente sì, quindi anche più grande, no, di quello di Ginevra, da quello che ho letto. Quindi e lì nacquero, non proprio sulle piste dell'aeroporto, però insomma, i Double. Dopo di loro noi prendiamo come sempre l'aereo virtuale di Alba Chiara Rete 1, ci solleveremo da questo aeroporto di Zurich e scenderemo verso sud. Passiamo sopra il confine, poi Milano, poi scendiamo Roma, un po' più in giù, e lì ci fermeremo perché insomma in negrita loro tra l'altro iniziano con un altro pseudonimo, gli Inudibili. Nel 91 mandano in giro alcune demo a radio indipendenti, a vari produttori del circolo musicale, però non hanno un grandissimo successo. L'anno dopo arriva un bassista, Franco Licausi, quindi terzo disco di demo, raccolgono l'attenzione di un produttore, e lì, quando arrivano queste attenzioni particolari, ecco che voilà, parte la carriera. Dove è nato Franco Licausi? A Porto Empedocle, zona portuale, frazione dell'antica Girgenti, oggi Agrigento, si chiamava Marina di Girgenti. Dal XV secolo era il luogo di commercio dei cereali di tutta quella parte lì d'Italia. Tra il 1549 e il 1554, per ordine del viceré Juan de Vega, fu restaurata la torre del caricatore di Girgenti, come era nota nell'antichità.
faceva parte del sistema di avviso delle torri costiere della Sicilia, costruite su indicazione dell'architetto fiorentino Camillo Camilliani, con lo scopo di difendere le attività commerciali dagli attacchi dei pirati saraceni. Ecco quindi, visitata brevemente Porto Empedocle, dove nacque uno dei fondatori che portò al successo gli inudibili, chiamati poi Negrita più tardi, che si sentiranno fra poco con Ho imparato a sognare. Ma prima, come annunciato, ricordate la storia dell'aeroporto di Zurigo, perché a Zurigo si formarono i Double con questa inconfondibile The Captain of Her Heart. Buon inizio di domenica.

Ed eccole qua, Negrita, ho imparato a sognare. Un buongiorno a tutte le persone che ascoltano e in particolare a quelle che sono anche un po' entrate, hanno bussato qua alla porta tramite il contatto WhatsApp e hanno detto il loro buongiorno, non solo a me ma al pubblico che ascolta anche. Quindi c'è Pietro, Gruzzi Pietro, Olivier Bonjour, eccolo già una fotografia di alcune nubi, striature nel cielo già illuminate un po' di rosso, infatti dice buongiorno, ecco qua un'ora prima di alba chiara, quindi alle 5:15 la fotografia sopra la residenza teatrale a Torino, quindi già c'era un po' l'alba, no? Poi Francesco, buongiorno Francesco, Aurélie, se non sbaglio il nome, certo Aurélie, buongiorno anche a te, e Roberta, Roberto, anche Davide, Luigi, buongiorno anche a voi. Numerino, per chi non l'avesse ancora, è questo qua, è 076 321 1113, proprio per entrare qui, dalla porta dello studio radiofonico, entrare in contatto. Allora, librone gigante, come da buone abitudini, a quest'ora, almanacco del giorno, 28 giugno 1519, Frankfurt, Francoforte sul Meno. Carlo d'Asburgo, già re di Spagna, viene eletto re dei Romani e quindi imperatore del Sacro Romano Impero dai 7 principi elettori. L'elezione avviene dopo la morte del nonno Massimiliano I e rappresenta uno degli eventi politici più importanti di quei tempi, di tutto il secolo. Il sistema imperiale non è ereditario ma elettivo, sono infatti 7 grandi elettori, laici e religiosi, a decidere il futuro imperatore. La corsa al trono è tutt'altro che scontata. I principali rivali di Carlo sono Francesco I di Francia ed Enrico VIII d'Inghilterra. A fare la differenza non è solo la politica, ma anche il denaro. Carlo riesce a convincere gli elettori grazie al sostegno finanziario e di potenti mezzi, potenti uomini, in particolare i Fugger, potenti famiglie intendo, che finanziano la sua candidatura con somme enormi. Ah, vedi, già nel 1500. Alla fine ottiene l'unanimità dei voti, anche se non senza tensioni e pressioni diplomatiche, ecco, quindi anche in quel senso lì, quando si tratta di scelte, c'è sempre un sistema che dietro cerca di fare pressioni, poi anche lecite, però insomma convinzioni che cercano di essere poi impresse in chi poi deve fare la grande scelta. Altro evento, questo anche molto significativo, riportato in tutti i libri di storia proprio perché è l'evento che dà inizio ufficialmente alla prima guerra mondiale, cioè 28 giugno 1914, cioè dà inizio, insomma scatena, no? L'evento cosiddetto proprio scatenante chiave. L'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo, erede al trono dell'impero austro-ungarico, e sua moglie Sofia vengono assassinati durante una visita ufficiale in città. A sparare è il giovane Gavrilo Princip, uno studente serbo-bosniaco di 19 anni, membro del movimento rivoluzionario Giovane Bosnia, collegato alla società segreta nazionalista ma non era. Il suo obiettivo era liberare la Bosnia dal controllo austro-ungarico e favorire l'unione dei popoli slavi del sud. E qui poi la storia dice parte la prima guerra mondiale. E ci sono altri eventi anche sempre qui nell'almanacco, li vediamo fra poco.

0: erano gli 883. Sull'insieme della rete viaria nazionale al momento si circola senza particolari disagi.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Lucio Dalla proponeva 42 anni fa questa Washington.

Allora, dicevo, sempre sfogliando l'almanaccone gigante, 28 giugno 1939 da Port Washington, New York, decolla il Dixie Clipper, un Boeing 314 della compagnia Pan American, inaugurando così il primo servizio regolare di linea per passeggeri attraverso l'Atlantico. Siamo nel 1939. A bordo ci sono 22 passeggeri, oltre all'equipaggio, diretti verso l'Europa, lungo la cosiddetta rotta meridionale, con scali intermedie alle Azzorre e a Lisbona, prima dell'arrivo finale poi a Marseille, a Marsiglia. Tempo di viaggio? 4 ore, 5 ore, 6, 8, 10, 12, no, 42 ore. Però, insomma, non è solo il volo 42 ore. Le ore effettive in aria sono circa 32, poi ci sono altre ore dovute a soste tecniche e rifornimenti vari, però insomma già una bella cifra. E ecco anche questo, mentre la frase del giorno è di Luigi Pirandello, nato il 28 giugno 1867, scomparso nel 1936, e la frase è: è meglio avere dubbi che false certezze.

Piano, anche questa una di quelle riconoscibilissime, questa canzone dalle prime note, ma qui c'è della poesia, Ornella Vanoni, L'appuntamento.

Fra poco sentiamo un po' le previsioni meteo. Tra l'altro stavo guardando il sito Meteo Svizzera. Oltre alle previsioni del giorno, i bollettini, eccetera, c'è anche sempre un'interessantissima sezione dedicata a dei blog, quindi degli articoli molto approfonditi su vari temi. Ce n'è uno di qualche giorno fa che racconta proprio come la Svizzera monitora il clima con una rete capillare di stazioni, palloni sonda, sensori, dati raccolti da decenni e che poi vengono analizzati e soprattutto commentati e che servono anche per prendere decisioni poi concrete, e poi tutto questo legati anche

legato anche a importanti simposi internazionali proprio sulla meteorologia. Fra poco però i dettagli, soprattutto di oggi e domani. Adesso Eric Clapton, I Can't Stand It.

0: Come evolve il tempo oggi? Ce lo dice da Meteo Svizzera Stefano Zanini. Buongiorno, ciao.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Quindi come evolve, cioè come si comporta?
1: Ma non cambia, al sud non cambia moltissimo rispetto a ieri, ci attende un'altra giornata con molto sole e temperature anche molto elevate. Abbiamo avuto un'altra notte tropicale ovunque, anche nelle zone pianeggianti, quindi con delle minime ben al di sopra dei 20 gradi, circa 22-23 gradi nelle zone tra virgolette più fresche, delle basse quote in collina e nelle zone urbane siamo sui 24-25 gradi, quindi circa un grado in meno rispetto a ieri mattina, ma comunque sempre ancora molto caldo. Notte calda anche a nord delle Alpi, una notte tropicale anche lì quasi ovunque, fatto salvo per le zone proprio più pianeggianti dove si è arrivati a 19 gradi circa, ma sennò appunto una notte molto calda che fa da preludio a una giornata anche molto calda con temperature massime oggi a sud delle Alpi sui 33-34 gradi circa. Al nord le temperature si spingeranno ancora fino a 35 localmente, fino a 37 gradi, quindi non più così elevate come ieri, un paio di gradi in meno, ma comunque sempre ancora molto caldo. Per quel che riguarda i temporali, avremo nel pomeriggio lo sviluppo di cumuli con qualche temporale sparso in serata, diciamo in Ticino e verso i Grigioni, temporali invece un po' più presenti, specialmente in serata e poi nella notte localmente anche intensi sul versante nordalpino, in quanto abbiamo dell'aria un po' meno calda che verso sera si avvicinerà al Giura e appunto attiverà un po', farà un po' partire l'attività temporalesca, ma questo in modo più marcato a nord delle Alpi.
0: Qualche cosina breve per domani? C'è questo cambiamento di cui si diceva che arriverà magari nei prossimi giorni? È già domani o no? O siamo ancora sulla fotocopia?
1: Al nord il cambiamento è abbastanza netto, la giornata dal punto di vista dell'evoluzione del tempo sarà simile a quella di oggi, quindi abbastanza soleggiato ma con temporali da ciclo diurno, localmente anche intensi, parlo appunto del nord delle Alpi, con temperature massime che saranno comprese fra 28 e 31 gradi, quindi domani al nord si inizierà a rientrare un po' nei ranghi per quel che riguarda le temperature. A sud delle Alpi il cambiamento invece sarà minimo, abbiamo un tipo di tempo un po' simile a quello di oggi, quindi abbastanza soleggiato, molto caldo, con qualche temporale, specialmente lungo le Alpi, le temperature subiranno una flessione di un grado e mezzo al massimo, non di più, per avere temperature un pochettino più respirabile su delle Alpi bisognerà attendere la giornata di mercoledì, il calo in sé da noi al sud è un po' più graduale, martedì un grado in meno, mercoledì probabilmente un grado in meno, ma finalmente mercoledì probabilmente sarà l'umidità diminuirà in modo sensibile, in modo che poi da metà settimana le notti anche al sud diventeranno un po' più gradevoli.
0: Grazie Stefano Zanini, buona giornata, a presto.
1: Grazie, buona giornata a tutti.

0: Kraftnährmittel, un prodotto alimentare per dare forza.
1: E noi facciamo la stessa cosa solo con le piume.
2: La ragazza sta installando i condotti idraulici.
3: Si sono rincontrati in Ticino per discutere di tutto.
4: Una delle problematiche dell'asciugacapelli
0: si scioglierebbe forse col calore.
1: Esatto.
5: Qualità, competitività, personale qualificato, design, metodi, procedure, i suoni e le immagini dell'eccellenza svizzera. Sfide odierne, progetti futuri e qualche segreto. Top Swiss, le aziende svizzere sotto la lente di Davide Gagliardi e Marco Bitonti. Top Swiss, domenica alle 13:00.

0: Rete 1.
1: Sono le 7.
2: Ben ritrovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. Nuova fiammata di violenza in Medio Oriente. L'Iran ha bersagliato con missili e droni Bahrain e Kuwait, dove l'allerta è appena risuonata per colpire le basi americane dopo i raid del Pentagono in risposta all'attacco di ieri mattina contro una petroliera. Washington e Teheran si rinfacciano la responsabilità di aver infranto la tregua pattuita il 17 giugno. Trump minaccia di riprendere la guerra e annientare la Repubblica Islamica e le guardie rivoluzionarie di interrompere tutti i negoziati per la pace. La tensione si acuisce anche in Libano. L'esercito israeliano poco fa ha annunciato di aver ucciso alcuni guerriglieri di Hezbollah nella zona di Nabatie. Tel Aviv sostiene di aver smantellato un lanciarazzi che rappresentava una minaccia per lo Stato ebraico. Nella notte Mosca ha lanciato un attacco missilistico contro Kiev. Almeno una persona è rimasta ferita. Nel sud della Russia, il massiccio lancio di droni ucraini che ha incendiato una raffineria di petrolio ha provocato un morto. In Venezuela continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime del terremoto di mercoledì. I morti accertati sono oltre 1.400 e i dispersi più di 50.000. Alle operazioni di soccorso partecipano anche gli specialisti giunti da almeno 17 nazioni, Svizzera compresa. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi da destinare alle ONG svizzere attive sul territorio. Le donazioni possono essere effettuate online oppure agli uffici postali. In Serbia il presidente Vučić ha dichiarato che si dimetterà dalla carica di capo dello Stato entro poche settimane per candidarsi a primo ministro alle elezioni anticipate. L'annuncio giunge dopo un anno di proteste anticorruzione. Il maltempo che dopo il caldo torrido ha colpito il sud-est dell'Inghilterra continua a provocare forti disagi al traffico aereo. Nubifragi e temporali hanno ritardato la partenza di centinaia di voli a Londra e altre decine sono state annullate. Ieri la canicola ha fatto segnare nuovi primati storici in diverse parti d'Europa. In Germania sono stati raggiunti picchi di 41,5 gradi, in Cechia di 40,6 e in Danimarca sono stati registrati valori fino a 37 gradi. Anche in Svizzera sono state registrate temperature senza precedenti. I 39 gradi di ieri a Basilea hanno segnato il nuovo record nazionale per giugno. Alan Crameri ha fatto il punto sul Ticino con Stefano Zanini di Meteo Svizzera.
3: La serie ininterrotta di notti tropicali è particolarmente lunga nelle zone di Lugano e di Locarno, dove da 10 giorni la temperatura non scende mai al di sotto dei 20 gradi. In Ticino è stata proprio la temperatura notturna a far scattare il livello più alto di allerta canicola, facendo aumentare la media sulle 24 ore. In generale è al sud delle Alpi, dove le notti sono meno rigeneranti. Stefano Zanini di Meteo Svizzera.
4: Sì, c'è l'umidità, il tasso di umidità molto elevato, quindi proprio l'afa opprimente, il fattore proprio all'origine delle notti tropicali.
3: Mentre al nord le condizioni sono più favorevoli, al di là delle temperature che in gradi Celsius possono anche essere più elevate.
4: C'è un'escursione termica maggiore, questo è dato dal fatto che l'aria è più secca e quindi le notti decisamente più gradevoli, anche il caldo in sé è più sopportabile malgrado le temperature molto elevate.
5: Lo sport.
6: Sarà l'Algeria l'avversaria della Svizzera. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto alla Giordano De Lucia con le ultime partite appena concluse. Il tabellone dei sedicesimi di finale del mondiale si è completato e per la Svizzera a sorpresa il 3 luglio a Vancouver ci sarà l'Algeria, raggiunta questa mattina al 96esimo minuto sul pareggio 3-3 dall'Austria. La squadra allenata da Vladimir Petkovic passa così come terza nel girone dietro gli austriaci che saranno i prossimi avversari della Spagna, mentre l'Argentina, che ha chiuso in testa il girone battendo anche la Giordania 3-1, se la vedrà con Capoverde. Da notare la rete di Messi al suo sesto gol da miglior marcatore del torneo. In precedenza 0-0 tra Colombia e Portogallo e 3-1 del Congo sull'Uzbekistan, qualificate la Colombia, che come prima nel girone affronterà il Ghana, dalla stessa parte di tabellone proprio della Svizzera. Poi Portogallo secondo, che se la vedrà con la Croazia, e il Congo avversario nei sedicesimi dell'Inghilterra. Inglesi che ieri sera hanno vinto il gruppo L superando 2-0 Panama, Croazia seconda grazie al 2-1 sul Ghana. Sedicesimi di finale che iniziano già stasera con il primo e unico incontro di giornata tra Canada e Sudafrica al via alle 21. Per i motori gli appuntamenti di oggi sono alle 15 con il Gran Premio d'Austria e Russell in pole position davanti alle due Ferrari di Leclerc e Hamilton e l'altra Mercedes del leader mondiale Antonelli, mentre dalle 14 le MotoGP sono di scena ad Assen. Lo spagnolo Martin su Aprilia sarà davanti a tutti in griglia di partenza.
0: Sull'insieme della rete viaria nazionale, al momento si circola senza particolari disagi. Buon viaggio a chi segue la radio dall'auto.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Albachiara del 28 giugno entra nella sua seconda ora di questa domenica. Buongiorno a chi ha acceso la radio solo magari qualche istante fa, e Culture Club con Miss Me Blind. Adesso ad aprire

0: 3 luglio a Villa Argentina, Mendrisio, ci sarà un evento che è una lettura scenica del Movimento Elementare, tratta dall'omonimo libro, edizione Gabriele Capelli, che è un intenso dialogo a due voci in cui la parola poetica di Fabiano Alborghetti incontra quella teatrale di Massimiliano Zampetti, dando vita a un'esperienza immersiva, commovente e profondamente toccante. Basato su una storia vera, il testo attraversa la memoria familiare per interrogare ciò che resta di una vita quando il tempo ne sfuma i contorni. Un padre, i suoi silenzi, la fame di riscatto, gli errori, il peso delle occasioni perdute, forse l'amore. Tra poesia, narrazione e oralità scenica, lo spettatore viene condotto dentro un paesaggio umano di rara intensità emotiva, dove la vicenda privata si fa memoria collettiva e ogni parola risuona come un gesto di verità, fragile e necessario. Modera la serata Stefano Vassere, direttore delle biblioteche cantonali. In caso di cattivo tempo, l'evento si terrà al secondo piano della Filanda. Quindi Mendrisio, Villa Argentina, venerdì 3 luglio, ore 18:30. Il Movimento Elementare, Fabiano Alborghetti e Massimiliano Zampetti. Adesso c'è Pino Daniele, Stare bene a metà.
1: Se

0: Noemi con Don't Get Me Wrong. Allora, il ritrovamento di un canzoniere antico ha dato vita a un progetto corale e a un concerto a cui siamo tutti invitati questa sera, domenica 28 giugno, alla Chiesa Collegiata di San Vittore. Ascoltiamo le parole della curatrice del canzoniere dell'edizione moderna del 22, Anna Ciocca Rossi, al microfono di Caterina Righenzi.
1: Dobbiamo pensare che per un musicologo il fatto di aprire un cassetto e trovare un intero canzoniere sconosciuto e abbandonato è uno dei momenti forse più interessanti della propria vita. Ed è successo proprio così. Renato Maranta è un compositore, musicista, pubblicista, editore svizzero del Grigione Italiano che purtroppo è morto a soli 34 anni nel 1954 in una clinica psichiatrica per un, penso, questione di cuore. E da allora tutte le sue composizioni, lui si era formato nei seminari in Italia, anche a Roma, per cui aveva una formazione importante, poi aveva abbandonato la vita di seminario, era andato al conservatorio a Zurigo. Comunque tutte le sue composizioni vengono dimenticate. A 100 anni dalla sua nascita, perciò nel 2020, un gruppo di studiosi decide di cercare tutto ciò che si poteva sulla sua vita e le sue opere e nasce questo progetto Renato Maranta che porta nel 2022 la Pro Grigione Italiana all'edizione di 3 volumi, 2 di sue opere e 1 di suo studio. In particolare io mi sono occupata del canzoniere Grigione Italiano, di questi canti che volevamo rendere disponibili ai cori della Svizzera italiana. Il lavoro è stato fatto, è stata fatta la pubblicazione e adesso finalmente abbiamo un concerto in cui, enorme emozione, per la prima volta sentiamo questi canti.
2: Ecco Anna, stiamo parlando di canti popolari?
1: Ecco, il termine canto popolare è la domanda più difficile che poteva farmi.
2: Che tipo di canti sono?
1: Allora, sono testi che riguardano la vita del Grigione Italiano. Perciò abbiamo un ciclo dedicato all'Alpe, un ciclo dedicato alla vendemmia, uno al Natale e uno proprio al periodo di guerra, che forse è anche il momento più interessante. Perciò popolari i contenuti lo sono, sì. Ma è anomalo, un canzoniere scritto da un compositore che fa anche i testi.
2: E allora che cosa ci aspettiamo di vedere?
1: Allora,
2: che tipo di concerto sarà?
1: Allora, abbiamo un coro di 32 voci, nato grazie ad Andrea Cupia, che è il direttore artistico ma anche il direttore musicale di tutto il progetto, un coro in cui sono stati scelti 32 coristi provenienti dai cori della Svizzera italiana, con particolare attenzione a quelli della Mesolcina, col patrocinio della Federazione Ticinese Cori, con il patrocinio naturalmente Pro Grigione Italiano e grazie anche a un sostegno finanziario di una fondazione che ha voluto sostenere tutto questo. Per cui sentiremo 32 coristi eseguire circa 13-14 brani, canti, che sono stati scelti all'interno dei vari cicli. Perciò ci sarà una parte dedicata all'Alpe, una alla vendemmia, un canto di Natale e poi una serie di canti senza titolo, perché ricordiamo che il canzoniere poi resta così sospeso, non viene terminato, per cui Maranta non riesce più a ordinare gli ultimi canti, e direi canti veramente bellissimi. Vorrei sottolineare l'impegno della RSI Rete 2 in questo progetto Renato Maranta, il canzoniere Grigione Italiano. Rete 2 che durante questa settimana ha registrato i canti che ascolterete e che registrerà poi anche il concerto. Avremo perciò una prima assoluta anche grazie alla registrazione della radiotelevisione svizzera. Un ultimo forse ringraziamento a Andrea Cupia, perché senza la sua grande esperienza non saremmo riusciti a preparare un coro ad hoc e un concerto con registrazione di questa importanza.
2: E allora l'appuntamento è per questa sera, ore 20:30, Chiesa Collegiata di San Vittore. L'entrata è gratuita e grazie Anna Ciocca Rossi per queste spiegazioni preziose e buon concerto, buon divertimento.
1: Grazie a tutti.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Laura Pausini con appunto Incancellabile, canzone di 30 anni fa esatti. Allora, mentre si parla, no, di temperature, di previsioni meteo, a Zurigo è stata attivata un po' anche prima del previsto una pagina web con funzione anche app proprio per monitorare le zone più calde, più umide. Questa piattaforma online permette proprio di vedere in tempo reale quanto fa caldo in ogni zona della città. I dati arrivano da 86 punti di misura, aggiornati minuto per minuto, temperatura e umidità, così chi abita da quelle parti, in tutta la città, quindi non solo il centro ma anche poi le zone un po' più periferiche, possono capire dove è meglio stare. Certo che se uno non può uscire di casa, non vuole uscire di casa, deve stare lì dove abita, però potrebbe dire: guarda, questa mattinata vado in quella zona perché è un po' meno umido. Alcuni quartieri sono magari ricchi di strade asfaltate, poco verde, per esempio viene citato anche in questo articolo che leggevo su Zuri.ch, questa piattaforma, la zona della Harturmstrasse diventa una vera e propria trappola di calore, no? Qui è stato registrato un nuovo record, 37,6 gradi, il valore più alto da quando si misura il clima. E perché lì è così? Perché c'è tanto cemento, edifici ravvicinati, poca ventilazione, fanno sì che il calore quindi resti proprio intrappolato. È quello che gli esperti chiamano effetto isola di calore urbana. Questa piattaforma però non è solo tanto così per curiosare, dire: ah, guarda quei gradi e quella temperatura. Serve soprattutto a sensibilizzare. Il caldo estremo è infatti un rischio reale per la salute, soprattutto per anziani e persone fragili. Due anni fa, nel 2024, in Svizzera, circa 320 persone sono morte per le conseguenze delle alte temperature. Ecco quindi proprio l'aspetto di sensibilizzazione serio di questa nuova piattaforma online. La città di Zurigo, in questo caso, raccoglie i dati già dal 2019, ma ha deciso proprio di renderli pubblici perché il fenomeno interessa sempre più fasce di popolazione. Il progetto fa parte di un programma anche un po' più ampio, approvato nel 2023, che punta a ridurre il caldo urbano e aumentare il verde, un progetto che lì si chiama Stadtgrün. Secondo gli esperti è anche una direzione obbligata che dovrebbero adottare anche altre città, ancora più città. Le ondate di calore stanno diventando più frequenti, più lunghe e più intense, e soprattutto stanno cambiando anche i periodi. Quindi c'è questa pagina particolare che è diventata anche una app. Elvis Presley adesso con Bossa Nova Baby.

0: domenica.
1: Saif qui dice buona domenica. Io auguro a chi ascolta la radio in questo istante buona domenica. Saif, quello di queste canzoni belle, orecchiabili, ritmate, quella anche di Sanremo, Tu mi piaci, eccetera, eccetera. Adesso invece ce n'è un'altra che sembra, insomma, scontata. Uno dice mamma mia e dice Abba allo stesso momento, no? Una canzone però che all'inizio ha rischiato di passare quasi inosservata. Immaginate, no? Se non fosse andata così, magari non ci sarebbe stato neanche il musical, il film. Non doveva uscire questa canzone come singolo. Poi però diverse radio, soprattutto leggevo in Australia, proprio lì, no? Iniziano a passarla in continuazione. Rotazione continua, diventa in questo modo uno dei loro brani più amati. Il famoso tormentone, ma in questo caso però uno dice passa, passa, passa, la conoscono, la passano sempre di più, altre radio sentono che funziona, la gente ne parla e la passano e loro diventa quindi abbinata agli ABBA. Una canzone in apparenza semplice, uno dice ma sì, è orecchiabile, mamma mia di qua, mamma mia di là. E invece ha un tema interessante, parla di quelle storie da cui si sa che si dovrebbe uscire, storie d'amore, no? Come tantissime canzoni in generale, ma anche e soprattutto degli ABBA. Quindi si deve uscire da una certa storia d'amore, però la vita ti riporta sempre indietro, ma non in quella storia lì, magari a fare lo stesso errore, a comportarsi allo stesso modo, quindi un po' una sorta di ruota del criceto, di circolo vizioso, di quando si dice magari basta e poi si ricomincia, si torna indietro, si ritorna sui propri passi. E infatti non è un caso che proprio questa Mamma Mia degli ABBA sia diventato anche il cuore del musical Mamma Mia, arrivato a teatro nel 99, costruito tutto attorno alle canzoni degli ABBA, uno dei musical ancora sempre presenti, non dico solo Broadway, ma che viene fatto anche in tante lingue. C'è stato quello in svizzero tedesco, a Zurigo, me ne avevo anzi parlato un po' di tempo fa. E nel musical proprio questa canzone la canta Donna, la protagonista, quando si ritrova di fronte agli uomini del suo passato, no? Avete in mente questi tre personaggi, capisce che certe emozioni anche dopo anni sono ancora tutte lì, no? Li passa quasi a setaccio uno per uno nei suoi pensieri, una canzone che quindi racconta qualcosa di vero e nelle parole si può capire tutto questo significato. Per esempio, I've been cheated by you since I don't know when, mi hai deluso, tradito da non so quanto tempo. Mamma mia, here I go again, questa sorta di ritornello. Mamma mia, ci ricasco di nuovo, questa sorta di disperazione, no? La chiave un po', la frase un po' chiave di tutto il brano, quindi non è la prima volta, è un qualcosa che si ripete, ma here I go again, come faccio a resisterti, dice ancora nella canzone. E in questo caso c'è un po' di debolezza, no? Questa cosa che poi ti fa tornare indietro. I've been broken hearted, mi hai spezzato il cuore, perché ti ho lasciato andare, non so più quante volte ho detto è finita, però poi la storia ricomincia. Ma adesso facciamo parlare le note e le parole proprio di questa storia concentrate in questi tre minuti di canzone. Mamma mia!

Le Orme, canzone d'amore, questa loro canzone di 50 anni fa, mamma mia quanto tempo. Allora, tre serate estive, un giardino che si trasforma in spazio performativo e una comunità che si incontra attraverso l'arte. Dal 1 al 3 luglio torna Garten, il festival della Fondazione Claudia Lombardi per il teatro, che per la sua 7ª edizione attraversa teatro fisico, danza, prosa, musica, portando nel parco artiste e artisti capaci di interrogare il presente con linguaggi differenti. L'edizione 2026 si inserisce nella stagione teatrale Sognare da svegli, una proposta che invita a restare vigili dentro il nostro tempo, coltivando immaginazione e responsabilità. Insieme anche Garten, art scritto in grande per ricordare questo richiamo all'arte, si muove dentro questa tensione tra visione e realtà, tra desiderio di futuro e necessità di guardare con lucidità il mondo che abitiamo. Il festival accoglie lavori che parlano di relazioni umane, memoria, identità e raccontano di corpi, crisi e trasformazioni. Performance che senza cercare risposte definitive aprono finestre attraverso cui guardare insieme alle contraddizioni del nostro tempo. Un evento che mette al centro la relazione. Come ogni anno, Garten conferma questa vocazione a essere un festival accessibile, gratuito e aperto a tutte e tutti. Il parco della Fondazione diventa un luogo di prossimità dove artisti e cittadinanza possono incontrarsi in modo informale, attraversando il teatro non soltanto come performer e spettatori, ma come parte di una comunità. Anche nel 2026 il festival si inserisce nel progetto MAPS, Mete Artistiche per la Sostenibilità, sostenuto da Interreg Italia-Svizzera, un progetto transfrontaliero che mette in rete istituzioni culturali per attivare percorsi artistici capaci di favorire l'inclusione sociale, la coesione, il turismo sostenibile e la partecipazione. Per il secondo anno consecutivo, Garten diventa così uno degli snodi di una rete che attraversa territori, con l'obiettivo di restituire al cittadino un ruolo più consapevole nel proprio paesaggio culturale. Negli anni il festival ha anche costruito un dialogo continuo con realtà artistiche e formative differenti, sviluppando collaborazioni che contribuiscono ad ampliare gli sguardi e le possibilità di incontro tra artisti, istituzioni e pubblico. Accanto alla collaborazione ormai consolidata con l'Accademia Teatro Dimitri, l'edizione del 26 inaugura una nuova sinergia con la Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano. Tutto le informazioni su Fondazione Claudia Lombardi per il teatro.

0: Matt Bianco e adesso siamo all'appuntamento con le previsioni del tempo.
1: La meteo con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: Previsioni fino a questa sera: sud abbastanza soleggiato e molto caldo, dal tardo pomeriggio qualche temporale isolato, più probabile verso le Alpi. A nord dapprima soleggiato, poi vie più temporalesco con fenomeni localmente anche intensi. Temperature massime comprese tra 33 e 36 gradi. Domani lunedì a sud e a ovest abbastanza soleggiato e molto caldo, verso sera qualche temporale più probabile nelle Alpi. A est solo in parte soleggiato e alcuni temporali localmente anche forti. Temperature minime domani a sud 22, a nord 19, massime a sud 33 gradi, a nord 29 gradi. Sono le 8.
2: Rete 1. In studio Maria Armanda Trezzini. Nuova fiammata di violenza in Medio Oriente. L'Iran ha bersagliato con missili e droni Bahrain e Kuwait per colpire le basi americane dopo le incursioni del Pentagono in risposta all'attacco di ieri mattina contro una petroliera. Washington e Teheran si rinfacciano la responsabilità di avere infranto la tregua pattuita il 17 giugno. Trump minaccia di riprendere la guerra e di annientare la Repubblica Islamica e le guardie rivoluzionarie di interrompere tutti i negoziati per la pace. La tensione si acuisce anche in Libano. L'esercito israeliano questa mattina ha annunciato di aver ucciso diversi terroristi armati nella zona di Nabatie. Tel Aviv sostiene di avere smantellato una base lanciarazzi che minacciava lo Stato ebraico. Nella notte Mosca ha lanciato un attacco missilistico contro Kiev. Almeno una persona è rimasta ferita. Nel sud della Russia il massiccio lancio di droni ucraini che ha incendiato una raffineria di petrolio ha provocato un morto. Sono quasi 7 milioni le persone colpite dalle due scosse di terremoto che mercoledì hanno devastato il nord del Venezuela, causando oltre 1000 morti, più di 3000 feriti e decine di migliaia di dispersi, lo stima l'Organizzazione per le Migrazioni dell'ONU. Ricordiamo che la Catena della Solidarietà ha lanciato una raccolta fondi da destinare alle ONG svizzere attive sul territorio. Le donazioni possono essere effettuate online oppure agli uffici postali. In Serbia il presidente Vučić ha dichiarato che si dimetterà dalla carica di capo dello Stato entro poche settimane per candidarsi a primo ministro alle elezioni anticipate. L'annuncio giunge dopo un anno di proteste anticorruzione. A Budapest oltre 25.000 persone, secondo gli organizzatori, hanno partecipato alla 31esima edizione del Pride. L'evento è stato autorizzato dal nuovo premier Magyar, subentrato a Orban, che l'anno scorso l'aveva vietato. In Svizzera la tradizionale parata ha invaso le strade di Losanna. Ieri pomeriggio tra le 17.000 e le 23.000 persone, secondo una stima della polizia, hanno animato il corteo organizzato per riaffermare il diritto di essere se stessi. A Milano si sono radunate circa 35.000 persone per partecipare alla sfilata che a causa della canicola è stata rinviata a Parigi e Lione. La Francia revocherà a partire da oggi l'allerta rossa. Il maltempo che dopo il caldo torrido ha colpito il sud-est dell'Inghilterra continua a provocare forti disagi al traffico aereo. Nubifragi e temporali hanno ritardato la partenza di centinaia di voli a Londra e altre decine sono state annullate. Ieri la canicola ha fatto segnare nuovi primati storici in diverse parti d'Europa. In Germania sono stati raggiunti picchi di 41 gradi e mezzo, in Cechia di 40,6 e in Danimarca sono stati registrati valori fino a 37 gradi. Anche in Svizzera sono state rilevate temperature senza precedenti. I 39 gradi di ieri a Basilea hanno segnato il nuovo record nazionale per giugno e gli effetti degli eventi più estremi incidono in modo importante sui costi delle assicurazioni. Marcello Jerace.
3: Sono passate quasi 3 settimane da quando, in una manciata di minuti, un numero impressionante di chicchi di grandine fino a 6 centimetri di diametro si è abbattuto sul Mendrisiotto. Samuele Donnini, presidente dell'Associazione Svizzera Assicurazioni, sezione Ticino.
4: Se vogliamo così dare un ordine di grandezza e fare un paragone con quello che è stato l'evento del 2023 che ha toccato la regione del Locarnese, siamo in presenza di dimensioni completamente diverse. Ricordo che l'evento del 2023 è un evento che ha costato all'intero settore assicurativo più di 300 milioni, che ha causato più di 20.000 annunci.
3: E per dare una dimensione a questi danni, almeno per quel che concerne le automobili, le assicurazioni stanno allestendo dei drive-in dotati di scanner altamente tecnologici, come quello allestito da Vaudoise. A Marzio Landis, della stessa compagnia assicurativa, chiediamo cosa sta emergendo da questi primi controlli.
5: Siamo su dei danni medi che si aggirano agli 8.000 franchi. Ci sono parecchi clienti che subiscono quello che si dice il danno totale. Qualora il costo della riparazione è superiore al valore del veicolo, quindi si indennizza il cliente sul valore del veicolo.
3: Indennizzi che con ogni probabilità porteranno ad un aumento generalizzato dei premi assicurativi.
6: Lo sport.
7: Sarà l'Algeria l'avversaria della Svizzera. Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Con le ultime partite giocate stamattina, il tabellone dei sedicesimi di finale del Mondiale di calcio si è completato e per la Svizzera, a sorpresa, il 3 luglio a Vancouver ci sarà l'Algeria, raggiunta al 96esimo minuto sul pareggio 3-3 dall'Austria. La squadra allenata da Vladimir Petkovic passa così come terza nel girone, dietro proprio gli austriaci che saranno i prossimi avversari della Spagna, e l'Argentina che ha chiuso in testa il gruppo battendo anche la Giordania 3-1. Da notare la rete di Messi al suo 6° gol da miglior marcatore del torneo. In precedenza 0-0 tra Colombia e Portogallo e 3-1 del Congo sull'Uzbekistan. Qualificate la Colombia come prima nel girone e che affronterà il Ghana dalla stessa parte di tabellone della Svizzera. Poi Portogallo secondo e che se la vedrà con la Croazia, e il Congo avversario dell'Inghilterra. Inglesi che ieri sera avevano vinto il gruppo L superando 2-0 Panama, Croazia seconda grazie al 2-1 sul Ghana. Sedicesimi di finale che iniziano già stasera con il primo e unico incontro previsto tra Canada e Sudafrica dalle 21. Per i motori gli appuntamenti di oggi sono alle 15 con il Gran Premio d'Austria e Russell in pole position davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton e l'altra Mercedes del leader del Mondiale Antonelli. Alle 14 le MotoGP sono di scena ad Assen, lo spagnolo Martin Suapriglia davanti a tutti con la sua pole position realizzata ieri.
8: Sull'insieme della rete viaria nazionale al momento si circola senza particolari disagi. Buon viaggio!
9: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
8: L'alba chiara di questo 28 giugno, l'alba chiara radiofonica che entra nella sua terza ora e parte, musicalmente parlando, con I'm Still Standing, canzone di una quarantina d'anni fa di Elton John.

Stavo sfogliando la Sonntagszeitung di oggi e ci sono tanti articoli che parlano della meteo, delle alte temperature, le ondate di caldo. C'è uno però che ha attirato la mia attenzione perché spiega soprattutto una cosa interessante, cioè come il nostro corpo si adatta al caldo persistente. Spiega anche un po' i dettagli della sudorazione, eccetera. Cioè si parte da una domanda semplice, ma si riesce davvero ad abituarsi al caldo? Ci si riesce davvero ad abituare al caldo? La risposta è sì, quello che emerge dall'articolo, ma solo fino a un certo punto, quindi sì e no, no? Il sistema del corpo ha una metodologia molto precisa per mantenere la temperatura interna attorno ai 37 gradi, cioè interna, insomma la temperatura del corpo sui 37 gradi. A controllarlo questo sistema è una zona del cervello, l'ipotalamo, che riceve continuamente informazioni dai sensori presenti nel sangue e sulla pelle. Quando fa caldo entrano in gioco poi due meccanismi principali. Il primo: i vasi sanguigni si dilatano, il sangue arriva più vicino alla pelle e il calore viene disperso verso l'esterno, una sorta di difesa. Non fa caldo, quindi facciamo così: dilatazione dei vasi sanguigni e dispersione del calore verso l'esterno. Il secondo metodo è quello un po' più efficace, cioè sudare. Il sudore evapora, in questo senso, evaporando raffredda, tra virgolette, il corpo. In condizioni estreme si può arrivare anche, è riportato nell'articolo, fino a produrre 2 litri di sudore ogni ora, tantissimo questo. Il problema però è l'umidità. Quando l'aria è molto umida il sudore evapora meno, no? Perché essendo liquido incontra l'acqua contenuta nell'umidità fuori e quindi non va, insomma. E il caldo afoso è quello che si percepisce come più insopportabile. Ma cosa succede, continua così l'articolo della Sonntagszeitung di oggi, quando il caldo dura giorni? Un corpo sano si adatta, ecco qui il famoso adattamento. Circa ci vogliono 5, anche 7 giorni per adattarsi. Non solo si inizia a sudare di più, quindi il corpo cerca di raffreddare di più, ma il sudore cambia anche posizione, contiene meno sali, così si perdono, cambia composizione, quindi con meno sali ne contiene meno e se ne perdono quindi meno, no, di questi sali minerali. È una sorta di acclimatizzazione del corpo. Attenzione però, non tutti reagiscono allo stesso modo: anziani, bambini piccoli, donne in gravidanza o chi ha problemi cardiaci. Ecco, per queste fasce di popolazione l'adattamento, dicono qui sull'articolo, è più difficile, perché il cuore in queste condizioni deve lavorare di più, quindi i vasi sanguigni si dilatano, la pressione scende, il sistema cardiovascolare entra sotto stress. Anche i reni entrano in gioco cercando di trattenere acqua e sali minerali per mantenere l'equilibrio del corpo. C'è anche un altro aspetto interessante che emerge da questa lettura: non siamo tutti uguali nemmeno dal punto di vista genetico. Alcune persone hanno più ghiandole del sudore o reagiscono più velocemente agli aumenti di temperatura. In certe popolazioni però abituate a climi estremi esistono addirittura adattamenti che permettono di trattenere meglio l'acqua. Ecco qui il famoso adattamento dell'uomo in base alle condizioni esterne in cui vive. Insomma, il corpo umano sorprende anche in questo caso, sa adattarsi, reagire, trovare un equilibrio anche sotto stress. Però il messaggio anche qui è chiaro: il caldo prolungato, ed è questo che fa la differenza, non è mai normale per il nostro organismo. Però leggendo questo articolo, appunto, con anche delle prese di posizioni scientifiche e mediche sull'adattamento del corpo al calore, è ancora più chiaro come mai bisogna ascoltare, o è molto consigliabile da un punto di vista sanitario ascoltare anche le indicazioni quando si dice che persone un po' più a rischio o che hanno difficoltà non devono stare, soprattutto in condizioni estreme, troppo esposte al calore, quindi, o fare attività fisica, quindi cercare di trovare frescura, adattarsi nel migliore dei modi. Questo lo spiega proprio perché è il corpo umano, no? Gianni Morandi, C'era un ragazzo, questa canzone, beh, classica di Morandi, ma sapete quanti anni ha la canzone? La canzone fu incisa esattamente 60 anni fa.

0: Domenica al Nara per Lara Montagna e Massimo Scampicchio, al ristorante La Pernice di Cancori si parlerà di pecore, di natura e dell'estate in valle, poi anche di sentieri, di escursioni, di stelle e di montagne. Non mancheranno gli esperti dell'Ora della Terra e gli ospiti della Domenica Popolare. E nel Bombardino, consueto appuntamento di quest'ora la domenica mattina, prosegue il secondo giro di cori della Svizzera italiana che hanno partecipato alle registrazioni dell'autunno passato. Oggi c'è il coro leventinese Scam che ci fa ascoltare Est una notte e luna. Però prima sentiamo cosa ci racconta Manuel.
1: Il Bombardino.
2: Allora, mi chiamo Manuello Carnini, fino a maggio di quest'anno ho lavorato per una compagnia assicurativa svizzera e da maggio lavoro adesso per un broker che lavora sempre nel settore delle assicurazioni. Come sono arrivato nel coro? Allora, questa è bella perché fui invitato a sentire un concerto di Natale, se non mi sbaglio era da Airolo nel 2013, sempre del coro Scam, e mi invitò al mio testimone di nozze. Andai e rimasi colpito, emozionato, tant'è che poi me la buttarono lì perché non vieni anche tu, e mi presentai le prove del 2014 e ti dirò che ero sempre negato a cantare, a parte sotto la doccia così, però ti devo dire che ho subito provato gioia, piacere, mi è sempre piaciuto stare con gli altri, con la gente, poter dare anche una mano anche agli altri, ma soprattutto una cosa molto importante, che provo emozione quanto canto. E quando vedi anche che la gente apprezza o che la vedi emozionata, questo secondo me è il regalo più bello che noi coristi o noi come coro riusciamo a portare nel cuore della gente. Adesso appunto sono 10 anni che sono nel coro, è una seconda famiglia. Il nostro motto è un po' cantare se vuoi stare bene insieme con gli altri, e ogni volta che canto mi sento bene, mi rendo conto che anche i miei compagni, i miei coristi stanno bene con loro stessi. Perciò diciamo vedo solamente aspetti positivi in questo e sono veramente contento. Tant'è che mi capita a volte di venire a prova, che sono magari un po' teso a seguito del lavoro, qualche problema che ci può essere in famiglia come un po' per tutti, ma quando finisco prova vado via che mi sento più libero, più leggero, più sciolto. Perciò è come se fosse una medicina che veramente fa bene all'anima, al cuore e allo spirito. Qualche anno fa fummo invitati ad andare in Germania, dove tra l'altro il coro Scam era già stato diversi anni prima, e andammo a Bleibach. E lì fu un'esperienza incredibile perché cantammo, se vuoi, in una cappella di un padrone di un albergo che aveva creato lui stesso nel suo giardino, in quanto a seguito di un problema di salute che per fortuna questa persona aveva superato, aveva detto: costruisco una cappella identica ad una che c'è in Italia, e ci invitò, si prese cura di pagare quasi tutto, ma lì fu veramente un'esperienza perché nessun coro aveva mai cantato in quella cappella, perciò lì ci trovammo di fronte, se vogliamo, ad un pubblico per noi nuovo. Però fu veramente una bellissima esperienza. Porto ancora un graditissimo ricordo di questa esperienza qua. Un'altra esperienza che posso dire di aver vissuto intensamente, di cui serve ancora un ottimo ricordo, è stato quando abbiamo fatto il primo concerto con gli Italian Harmonist, dove tra l'altro siamo andati anche alla radiotelevisione della Svizzera italiana, e lì devo dire che lì è stato veramente un qualcosa dove un coro, se vuoi, amatoriale ha potuto vivere insieme a dei professionisti che cantano e suonano appunto come mestiere, perciò fu veramente un'esperienza incredibile. E qua posso dire di aver vissuto, spero di non aver vissuto il culmine, ma diciamo un'esperienza veramente intensa e che mi ricordo anche nel pubblico è stata veramente eccezionale.

Cher con Walking in Memphis, e adesso una canzone anche qui di tanti tanti anni fa, alla fine degli anni 70, Antonello Venditti sotto il segno dei pesci, e poi come di consueto la domenica chiese in diretta da parte di Davide Gagliardi ancora una buona giornata. Ci si sente prestissimo con Top Swiss, il giro tra le aziende svizzere, parto proprio oggi alle 13, eh? A dopo.

0: Rete 1.
1: Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa. In redazione Gioele Anni, Cristina Ferrari e Luisa Nitti.
2: Treviso è una tranquilla città di provincia ad una trentina di chilometri da Venezia. Qui è stato inventato il tiramisù, uno dei dolci più amati e imitati al mondo. Qui è la porta d'ingresso naturale alle colline del Prosecco, patrimonio UNESCO del 2019. Qui le vigne disegnano paesaggi che sembrano dipinti. E questo già solo varrebbe il viaggio. Ma Treviso è anche una città medievale di straordinaria bellezza, con il suo centro storico custodito dalla cinta muraria, con i suoi canali, i suoi ponti e le sue chiese che custodiscono secoli di arte e di storia. Tutto ciò la rende una destinazione più che una tappa sulla via per Venezia. Intorno a questo suo patrimonio artistico da alcuni anni è nato un progetto, qualcosa che ha cominciato a germogliare quasi in controtendenza durante la pandemia, quando il mondo si era chiuso su se stesso. Ed è la storia di questo progetto che vi racconterò oggi. Buona domenica, benvenute e benvenuti a Chiesa in diretta da Corinne Zauk. Il progetto si chiama Chiese Aperte e oggi è una realtà gestita da 140 volontari formati e coinvolge ogni anno circa 15.000 visitatori, più del Museo Civico della città. A dare vita a questo progetto, che ha saputo trasformare il patrimonio artistico in un atto di accoglienza, un prete, Don Paolo Barbisan, 50 anni, storico dell'arte e direttore dell'Ufficio dei Beni Culturali della Diocesi di Treviso. E sarà proprio lui a raccontarci da dove è nata quest'idea, quali sono i pilastri su cui si regge e come ha saputo svilupparsi negli anni. Ho chiesto di accompagnarmi in questo viaggio anche a Don Claudio Premoli, arciprete di Mendrisio e omologo di Don Paolo, nel senso che è lui a occuparsi di arte sacra nella diocesi di Lugano, per sapere che cosa questo progetto suscita in lui e se un'idea simile a suo avviso potrebbe abitare anche una realtà come quella della città di Lugano.
3: Il progetto nasce durante la pandemia, era un momento di clausura e l'unico ambiente che restava aperto, almeno in Italia, erano le chiese. E in quel momento ho avuto così un'intuizione, che è stata quella di fare in modo che le persone, con le distanze che si potevano mantenere assolutamente in chiesa, potessero riscoprire il patrimonio storico-artistico della nostra diocesi, in particolare della città di Treviso, del centro storico entro le mura. Da lì è nato il progetto, l'abbiamo messo in atto e abbiamo cominciato circa con 25 volontari. L'idea era proprio quella che questi volontari fossero in chiesa in momenti prestabiliti, nel fine settimana, il sabato e la domenica, naturalmente al di fuori della domenica mattina, che è il momento canonico per le messe, e fossero lì ad accogliere le persone che volevano conoscere le nostre chiese. Treviso in questi anni ha vissuto un incremento per quanto riguarda il turismo e quindi ci siamo accorti di questa nuova risorsa di persone che arrivavano in chiesa, ma che con uno sguardo furtivo e anche un po' veloce vedevano alcune cose e se ne andavano.
2: Don Paolo ha dunque avuto come l'impressione che tra visitatori e patrimonio artistico non ci fosse dialogo. Le opere restavano chiuse nel loro silenzio. Ai visitatori, turisti e abitanti della città mancava la chiave per svelare i loro segreti. Ed è da qui che ha preso forma l'idea di creare una rete di persone su base volontaria capace di far parlare architetture, dipinti, affreschi. E in breve tempo è venuto a crearsi un piccolo esercito di volontari di ogni età che ogni fine settimana si rende disponibile a spiegare a cittadini e visitatori i tesori che le chiese custodiscono. Ma chi sono questi volontari?
3: I volontari sono liberi, hanno tutte le età. Ogni anno noi ricominciamo un corso di formazione per questi volontari che hanno appunto varie età. Ne abbiamo da 16 anni, ne abbiamo due di 16 anni, due ragazzi del liceo, fino a 80. L'estrazione sociale è principalmente quella degli insegnanti. Ci sono però anche medici, ci sono anche persone dell'esercito, per esempio, e anche degli appassionati d'arte. Siamo partiti in 25 e oggi siamo 140. Quindi è una bella soddisfazione. Ogni anno abbiamo il corso di formazione che accoglie almeno 20 persone. Ci teniamo molto che i nostri volontari siano precisi nelle cose che dicono, nei contenuti, e il controllo dei contenuti è sempre molto importante. Allo stesso tempo io chiedo ai volontari che comprendano, attraverso sempre il dato culturale, i motivi, il contesto teologico-spirituale che ha dato forma, che ha dato origine a quelle opere d'arte che si trovano all'interno delle chiese, che voglio definire come delle vere e proprie incarnazioni della fede.
2: Il patrimonio artistico in cui si muovono queste guide, con la discrezione e la cura di chi sente questo lavoro quasi come una vocazione, è rappresentato nel concreto da 12 chiese, 10 nel centro storico di Treviso e 2 nella vicina Castelfranco Veneto, alcune generalmente chiuse al pubblico, altre vive e officiate. Sorride Don Paolo con malcelato compiacimento, ripensando a come questo progetto è cresciuto negli anni e alle soddisfazioni che ne sono nate.
3: Noi abbiamo circa 15.000 persone che accompagniamo ogni anno in questi fine settimana, che non sono nemmeno tutti i fine settimana dell'anno. Quindi, per dirvi, ecco, facciamo più numeri, se volete, del museo civico della nostra città. Tanto che il sindaco ci è molto vicino, per esempio, in questa attività, e addirittura ha stanziato un piccolo contributo per noi, perché dice: tu, Don Paolo, con la tua associazione fai un gran bene alla nostra città. E ne siamo coscienti e convinti anche noi.
2: C'è però anche una riflessione più profonda di natura pastorale che muove Don Paolo, legata al ruolo che la bellezza e il patrimonio artistico possono avere nel dialogo tra la Chiesa e un mondo che sembra sempre più lontano dal senso del sacro, ma che forse ancora lo cerca, anche attraverso un'offerta di

0: difficili o impegnativi, ecco, non difficili, ma difficili anche per l'adolescenza. Da un lato i giovani, dall'altro la carità, il tema dei poveri, il tema della nostra preoccupazione di metterli sempre al centro della vita della Chiesa e di difenderli anche da chi non li vuole vedere, dalla cultura dello scarto, come diceva Papa Francesco, e il terzo sia la bellezza, il tema del nostro patrimonio artistico. Queste tre vie, secondo me, sono le più promettenti per raggiungere un mondo che sembra non aver bisogno di Dio, ma che ancora in sé porta tante domande, che sono le domande degli uomini, che hanno bisogno di uno scarto di trascendenza, di dono, di gratuità, che a mio avviso l'arte, la bellezza, il nostro patrimonio può dare.
1: Accoglienza, bellezza, comunità, tre parole che Don Paolo usa come una bussola per spiegare il senso profondo di un volontariato ancora piuttosto inusuale, quello culturale.
0: Le tre parole chiave, ecco, di Chiese Aperte. Allora, facciamo ABC proprio. Accoglienza, l'idea è quella di una comunità che accoglie, di una comunità che viene incontro al visitatore, non mi piace chiamarlo turista, ci sono molti locali che non conoscono le proprie chiese, con le chiese del proprio territorio, quindi l'accoglienza di un gruppo di persone che si rendono così disponibili per questo volontariato culturale. La Chiesa ha sviluppato nei secoli tanti tipi di volontariato, un volontariato sanitario, un volontariato pastorale. Credo che sia proprio questo il momento di pensare anche ad un volontariato culturale. La nostra proposta è una proposta sul dato culturale, quindi la A è questa, la B è bellezza, naturalmente. Credo che appunto abbiamo tutti bisogno di bellezza e che questa bellezza possa nutrire i cuori delle persone e della comunità anche in vista di un mondo migliore. Stiamo vedendo tanta violenza, tanta sopraffazione, tanto abuso di potere. Credo che la bellezza possa elevarci, possa essere un punto di incontro, di inclusività, di gratuità e anche di relazione in questo caso qua, perché tra i volontari e i visitatori alcune volte si creano delle situazioni veramente molto interessanti. Quindi la bellezza è questo medium che può aiutarci moltissimo.
1: Per spiegare la terza parola scelta, Don Paolo richiama la dichiarazione di Faro, un documento internazionale del Consiglio d'Europa e sottoscritto nell'omonima città portoghese nel 2005, che ha messo al centro del patrimonio culturale il concetto di comunità patrimoniale.
0: L'ultima parola è comunità. La dichiarazione internazionale di Faro ci aiuta moltissimo, dovremmo averla scritta noi. L'Italia vi ha aderito da pochi anni. Questa dichiarazione internazionale, nata dopo la guerra dei Balcani, dopo la distruzione di grandi monumenti nella guerra dei Balcani, a fini proprio di pulizia etnica o di pulizia di tutti quegli testimonianze che erano dialogo, che erano memoria, il ponte di Mostar, la biblioteca di Sarajevo. Ecco, questa situazione ha fatto nascere Faro, che mette al centro dei suoi contenuti questo concetto della comunità patrimoniale, cioè il patrimonio ha senso, ha significato se c'è una comunità che continua a trovarvi senso e significato, se no i nostri monumenti, le nostre opere d'arte scivoleranno tutte via, secondo me, prima o poi, se non ci sarà una comunità che le custodisce, che le cura e che in essa trova il senso di una vita migliore.

0: culturale che ha visto la luce nella città di Treviso. Ne parliamo con Don Paolo Barbisan, storico dell'arte, direttore dei beni culturali della diocesi di Treviso. Chiese Aperte ci spiega: dal 2020 ha trasformato le chiese del centro storico di Treviso e di Castelfranco Veneto in luoghi di accoglienza attiva. Ogni fine settimana, in alcuni orari particolari, 140 volontari formati accompagnano gratuitamente turisti e persone locali all'interno delle chiese cittadine, spiegando loro i tesori che queste contengono. Alla base del progetto c'è infatti la convinzione che la bellezza sia ancora capace di fare domande a chi la incontra. Ma per far sì che questo accada, occorre che vi siano degli intermediari capaci di far parlare le opere d'arte al cuore e all'intelligenza degli uomini e delle donne di oggi. Ma torniamo a dialogare con il nostro ospite. Don Paolo, come si riesce a tenere insieme nel corso di una visita guidata il rigore del dato culturale e la profondità spirituale senza che l'uno schiacci l'altra e senza imporre niente a nessuno?
1: Pongo la premessa che sono storico dell'arte prima che essere prete, proprio anche nei termini cronologici, e quindi ci tengo molto che il nostro, lo dico tra virgolette, annuncio sia un annuncio, come dire, sempre sul dato culturale, facendo però emergere, evocando da un lato, come dicevo prima, il contesto che ha generato, anche il contesto comunitario che nella storia ha generato queste opere d'arte. Dall'altro anche, molto spesso appunto, queste opere evocano le domande cruciali della vita, ci pongono di fronte le grandi domande della vita sull'esistere, sul soffrire, sullo sbagliare, sul ricercare il bene, sull'aprirsi al dono di se stessi verso gli altri. Quindi in questo senso la guida si struttura solitamente entro questi tre aspetti qua. Quindi c'è il dato culturale, il dato che ha a che fare con l'opera d'arte, il contesto che l'ha generata dal punto di vista teologico, liturgico e spirituale, e poi c'è anche la vita della persona, del volontario, che più o meno, come dire, in cammino riesce a cogliere gli aspetti delle domande fondamentali appunto che ognuno di noi ha dentro, e vedo che emergono. Io ho visto anche, vi dico la verità, ecco, ho visto persone andare via piangendo anche, come dire, commosse di questo momento di incontro con l'opera d'arte e con anche le domande che naturalmente restano aperte e ognuno si porta a casa da queste visite. Quindi ecco, io non chiedo, dico la verità, cerco di essere onesto, non chiediamo una buona condotta cristiana per fare i volontari di Chiese Aperte. Tanto è vero che abbiamo anche delle persone che sono marginalmente cristiane, mi verrebbe da dire, ecco, anche se è difficile oggi dire chi è vicino e chi è lontano. Posso dire anche che questi corsi di formazione, questa prassi di volontariato, per qualcuno è servita anche per un riavvicinamento alla Chiesa e al Signore.
0: E poi c'è la guida concreta davanti agli affreschi. Don Paolo racconta la chiesa di Santa Lucia. È un programma iconografico tutto costruito intorno al tema dell'errore, della grazia, del perdono.
1: Certo, nella chiesa trecentesca di Santa Lucia vi è una parete che ha un programma iconografico che gira intorno al tema dell'errore, al tema della grazia, al tema del perdono. Si tratta di una piccola porzione di affreschi che afferivano ad una chiesa precedente, che era Santa Maria ad Carceres, una chiesa alla quale arrivavano i carcerati e i condannati a morte prima dell'esecuzione. Ecco, in questa parete noi vediamo il racconto della passione, il racconto della crocifissione di Cristo, con delle sottolineature particolari che erano legate proprio al contesto dei carcerati. Per esempio viene valorizzato il momento delle lacrime di Pietro, il momento cioè nel quale Pietro si rende conto nel cuore che ha tradito Gesù, E allora c'è questo evento, no, di Pietro con la donna nel cortile del pretorio, nel quale viene smascherato, e il momento anche delle sue lacrime guardando il volto di Cristo. Ma poi anche viene rappresentato in maniera inusuale anche Giuda che si suicida, Giuda che si impicca a quell'albero, e dove appunto il corpo di Giuda sembra un corpo vuoto, un corpo appunto segnato anche da una specie di grande lacerazione su tutto il torace e su tutto il busto e fino all'addome, che parla di questo fatto che dentro a lui ormai l'amore, il cuore non c'era più, e accanto quel maledetto sacchetto di denari che ha corrotto il suo cuore. E poi una grande crocifissione nella quale il ladrone buono, che la tradizione chiama Disma, ha gli stessi lineamenti del volto di Cristo. È interessante come i nostri volontari sottolineino che Cristo risponda al ricordo che questo Disma chiede a lui quando sarà nel paradiso: oggi tu sarai con me in paradiso. E possiamo dire appunto che il primo grande santo della storia dopo la morte di Gesù e quindi il suo dono totale, il primo ad entrare in paradiso sia proprio un buon ladrone.
0: Don Claudio, lei è storico dell'arte e membro della Commissione di Arte Sacra della Diocesi di Lugano. Abbiamo ascoltato insieme come è nato e come si è sviluppato questo progetto a Treviso. Come lo commenterebbe così a caldo?
2: Beh, mi ha fatto venire in mente tante cose, tanti tentativi fatti a questo livello, sia nella nostra diocesi ma anche prima di interprete. Ricordo che quando frequentavo i corsi di storia dell'arte all'Università Cattolica eravamo stati chiamati dall'arciprete Monsignor Maio per questo tipo di visite, cioè di accoglienza della gente, visita al Duomo e di altre chiese milanesi, e la cosa era andata bene. Poi chiaramente dopo uno finisce l'università va su altri lidi, insomma, poi ho iniziato il seminario eccetera eccetera, ma anche qui i primi anni che ero sacerdote ed ero a Lugano come vicerettore, come assistente del liceo di Lucino, avevamo fatto dei tentativi di queste visite guidate, mi ricordo a Santa Maria degli Angeli, ma anche in città, in alcune chiese. C'è da parte della gente una sete di sapere, di conoscenza di queste cose, soprattutto con uno sguardo cristiano. Evidentemente sono opere d'arte che non sono svincolate dal fatto di essere state concepite come aiuto alla gente per penetrare il mistero di Cristo, insomma, ecco questo che ci fa pensare all'arte sacra. E Don Paolo mi ha fatto venire la voglia magari anche di mettere in piedi ancora esperienze di questo genere.
0: E cosa dice della particolare lettura che Don Paolo insieme ai suoi volontari danno alle loro visite guidate? Ossia una lettura che parla alla vita delle persone, che coinvolge e parla alla spiritualità, al di là della confessione religiosa di ciascuno.
2: Sì, devi partire dal dato che questa immagine o questo edificio o questa scultura sono stati fatti per questo motivo. È chiaro che uno non è che impone il fatto di fede, però deve partire da lì, perché sono opere generate da questo contesto. E per comprenderle devi comprendere il contesto. Questo avviene per qualsiasi opera d'arte. Per qualsiasi opera d'arte devi partire dal contesto in cui è stata generata. È chiaro che dopo lascia la libertà della persona percepire o non percepire il significato profondo, spirituale, chiamalo come vuoi, insomma, di questo elemento artistico, di questo oggetto artistico.
0: Pensa che potrebbe essere anche interessante e fattibile per la diocesi di Lugano, per le nostre città e tutto il nostro patrimonio artistico, pensare di organizzare un volontariato culturale che parta o che perlomeno prenda in considerazione il dato spirituale, accanto e nel rispetto naturalmente di quanto già esiste proposto dagli enti turistici del Canton Ticino?
2: La possibilità c'è, evidentemente. Bisogna coinvolgere le persone in questa dinamica, no, di far conoscere, perché mi capita, no, quando sono lì in chiesa o qui a Mendrisio o in qualche chiesa anche a Lugano, vedi le persone che entrano, no, in questi luoghi, sono attratti dai dipinti, dai quadri, dalle sculture che costituiscono la decorazione di questa chiesa, però se ne vanno via, insomma, ma non so se delusi, comunque in fretta, ecco, in fretta e furia. Se ci fosse qualcosa o qualcuno che attento a far vedere, a guidare la gente, ad accogliere, a percepire la bellezza di queste cose, sarebbe tutto guadagnato, sia per la diocesi che per queste persone qui, per i turisti, insomma.
0: E con questo auspicio, che forse è anche un desiderio, siamo arrivati alla fine di questa puntata di Chiese in Diretta. Grazie a Don Paolo Barbisan, direttore dell'Ufficio Diocesano d'Arte Sacra di Treviso, e Don Claudio Premoli, arciprete di Mendrisio e membro della Commissione per l'Arte Sacra della Diocesi di Lugano, che con noi oggi ha ascoltato e commentato questo progetto di volontariato artistico. Un esempio concreto di chiese in uscita, dove gli edifici religiosi e le opere che si trovano al loro interno tornano a raccontare non solo la storia che li ha visti nascere, ma anche la fede che ne è all'origine e che continua a parlarci e a interrogarci anche e ancora ai giorni nostri. Da Corinzao che tutto, Chiesa in Diretta finisce qui. Grazie di averci ascoltato. Buona domenica a tutte e a tutti.

0: Rete 1.
1: Sono le 9.
2: In studio Lino Bini. Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, che si accusano a vicenda di aver rotto la tregua concordata solo una decina di giorni fa. Anche nelle scorse ore, infatti, sono proseguiti attacchi e controattacchi su entrambi i fronti nella regione medio orientale, con le guardie rivoluzionarie che hanno colpito a più riprese obiettivi militari americani in Bahrain e Kuwait. Per tutta risposta, l'esercito statunitense è tornato a colpire postazioni militari iraniane nell'area, con il presidente Trump che ha nuovamente minacciato la ripresa delle ostilità e l'annientamento della Repubblica Islamica. Minacce rispedite al mittente da Teheran, che assicura un'eventuale adeguata e immediata risposta. E nonostante il quadro generale di tensione, la navigazione commerciale attraverso lo stretto di Hormuz prosegue, seppur a ritmi lenti, almeno stando a quanto rilevato da diverse fonti. Da un fronte caldo ad un altro, anche quella trascorsa è stata una notte di guerra. Nel conflitto russo-ucraino, l'esercito russo è tornato a bersagliare con missili e droni la capitale ucraina, Kiev, oltre a diverse altre regioni del paese. Esercito ucraino che dal canto suo ha colpito una raffineria di petrolio nella regione di Krasnodar, nel sud della Russia. Su entrambi i fronti vengono segnalate diverse vittime tra morti e feriti. Prosegue la corsa contro il tempo per salvare le persone intrappolate sotto le macerie del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo nel nord del paese 3 giorni dopo il tremendo sisma che ha causato morte e distruzione. L'ultimo bilancio provvisorio fa stato di quasi 1.500 morti, alcune migliaia di feriti e 50.000 dispersi. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi. Eventuali donazioni possono essere effettuate attraverso il sito online della catena o negli uffici postali con i tradizionali bollettini di versamento usando la menzione terremoto in Venezuela. In attesa delle annunciate precipitazioni che nei prossimi giorni dovrebbero far cessare l'allerta canicola, in Svizzera quello di ieri è stato un altro sabato da bollino rosso, con le temperature che hanno raggiunto nuovi livelli record in diverse parti del paese. A Basilea in particolare le massime hanno toccato i 39 gradi, segnando un nuovo primato nazionale per il mese di giugno. Situazione analoga anche in altri paesi europei: in Germania registrati 41 gradi e mezzo, in Cechia 40,6, mentre in Danimarca sono stati rilevati 37 gradi. Fino a questa sera, così come anche domani, tutta la Svizzera ha previsto tempo soleggiato e molto caldo. Nella seconda parte della giornata non sono esclusi rovesci o temporali isolati, soprattutto in montagna, domani localmente anche di forte intensità.
0: Lo sport.
3: Petkovic e l'Algeria sulla strada della Svizzera. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Terminata la prima fase, si è completato allora stamane il tabellone dei sedicesimi di finale del Mondiale di Calcio e la Svizzera, a sorpresa, è stata accoppiata all'Algeria, avversario dei rossocrociati, il 3 luglio a Vancouver. Decisivo il pareggio oggi degli algerini, raggiunti sul 3-3 dall'Austria al 96esimo minuto. La squadra allenata da Vladimir Petkovic passa così come terza nel girone dietro gli austriaci, che saranno il prossimo avversario invece della Spagna. In diretta ritroviamo dal ritiro rossocrociato Paolo Laurenti a San Diego per quello che è uno scenario, dicevamo, sorprendente per la Svizzera, data fino a ieri al 92% delle probabilità opposta all'Iran.
4: Esatto, alla fine a prevalere è stato quell'8% di probabilità, visto che sono coincisi 3 risultati contemporaneamente: la Croazia che è andata a punti contro il Ghana vincendo, il Congo che ha battuto l'Uzbekistan e mancava solo il pareggio tra Algeria e Austria. Il pari avrebbe fatto comodo ad entrambe e, guarda caso, un pareggio è proprio scaturito tra le due nazionali. Sarà quindi una sorta di derby per la Svizzera contro l'ex commissario tecnico Vladimir Petkovic e il suo vice, il ticinese Davide Morandi. Petkovic, lo ricordiamo, è stato in carica 7 anni, dal dopo Hitzfeld nel 2014 fino all'Europeo itinerante, portando i rossocrociati per la prima volta ai quarti di finale del torneo continentale, vincendo contro la Francia ai rigori. 78 le partite dirette da Petkovic, nessun altro come lui sulla panchina elvetica, passata poi a Murat Yakin, che potrebbe battere questo record. Intanto si è espresso così sulla sfida contro l'Algeria.
5: Ja, wir haben das da im Hotel mit dem Staff zusammen angeschaut.
4: Assieme allo staff abbiamo seguito insieme in albergo la partita tra Algeria e Austria. È stata appassionante, con una vincente botta e risposta nel finale. E ora ci prepareremo intensamente per la sfida contro gli algerini. Sono avversari interessanti, con molte qualità individuali. Non vediamo l'ora di affrontarli. Sarà l'occasione anche per ritrovare Vlado, che conosco grazie ai nostri incontri in Svizzera. E nei cinque precedenti in Superliga, tra il 2010 e il 2012, Murat Yakin con Lucerne Thun non ha mai perso contro le Sion e lo Young Boys di Vladimir Petkovic. Tre pareggi e due vittorie per l'attuale selezionatore rosso-crociato, tendenza che speriamo si confermi anche a Vancouver, dove poi, in caso di successo, e questa è un po' la seconda notizia rilevante, agli ottavi non ci sarà il Portogallo, ma una tra Colombia e Ghana. L'occasione per finalmente raggiungere i quarti di finale è davvero probabilmente più favorevole che mai.
3: Grazie Paolo Laurenti. Aggiungiamo che nello stesso girone di Austria e Algeria l'Argentina ha chiuso da miglior marcatore finora del torneo. Partita al via alle 21 davanti alle Ferrari di Leclerc, a via delle MotoGP di scena ad Assen, Gran Premio d'Olanda, davanti a tutti in pole position lo spagnolo Martín Suaprilla.
1: L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino, ad Agno e a Sant'Antonino.
5: Le 9:07 minuti, buongiorno e benvenuti nell'ora della terra. Oggi in diretta dalla Valle del Sole siamo a Cancorì, al ristorante La Pernice, sulla terrazza, e da qui vi parleremo di pecore da latte. Lo faremo con la famiglia Canonica, con noi naturalmente anche gli esperti del programma, Alfredo Baratella ai messaggi e alla batteria Tiziano Pedrinis. Buongiorno Tiz, benvenuto.
6: Buongiorno Lara, un buongiorno a tutti.
5: Sapevi di essere alla batteria oggi?
6: Non me l'hai detto, ma comunque accetto.
5: Buongiorno anche a Stefania Canonica, benvenuta.
7: Buongiorno Lara e grazie.
5: Ma grazie a voi per essere qui oggi. Roberto, benvenuto anche a te.
8: Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
5: Siamo sulla terrazza qui al ristorante La Pernice, di fronte a me ci sono dei cartelli che indicano, diciamo, i sentieri che portano in varie località. Allora Robby, aiutami a capire, da qui a Olivone 4 ore e 25 minuti a piedi, una camminatina che tu conosci bene.
8: Sì, facevamo da piccoli con i bovini, quando dalla zona del Naraz ci si trasferiva sul passo del Lucomagno, e è una bella camminata.
5: Poi si arriva in Gorda con solo 2 ore e 15 minuti, Pianezza, Sentiero dei Monti in 35 minuti, Acqua Calda ci si allunga appunto a 4 ore e 45. Mi incuriosisce il primo, il Pro... dillo tu.
8: Promeschal.
5: Eccolo lì.
8: È uno dei monti che abbiamo appena qui sopra il ristorante di Cancorì. Abbiamo Monti di Foppa, Promeschal, Pianezza, Addi, ecco.
5: Guarda, ce n'è uno che mi dice qualcosa.

0: cosa, perché Bassa di Nara, 2 ore e 5 minuti da Cancorì, è proprio qui sopra, diciamo. Quando si prende lo sci lift si arriva alla Bassa di Nara, giusto?
1: Sì.
0: E lì ci andremo all'inaugurazione ufficiale verso la fine di agosto, quindi in qualche modo speriamo di arrivarci. Lì si cammina, Tiz, sei pronto?
2: Nessun problema, mi rimembra un po' il passato, quando avevo 20 anni ero come un camoscio.
0: E su queste parole direi di ascoltare la prima canzone, e come sempre c'è lei, Nella Martinetti.

0: E siamo in diretta quest'oggi in Valle di Blenio con Stefania Canonica e Roberto Canonica. Siamo qui a Cancorì e vi racconteremo del Nara, ma partiamo subito con quello che è il lavoro di Stefania e Roberto, ovvero l'allevamento delle loro pecore da latte. Qualcosa di abbastanza eccezionale nella Svizzera italiana. Stefi, siete veramente in pochi ad aver scelto questo animale, la pecora.
1: Sì. Due o tre aziende che hanno pecore da latte. La nostra è quella con il maggior numero di pecore.
0: Quante sono?
1: Ma sono circa due gruppi parliamo in tutto sono 250 pecore e sono due gruppi, uno asciutto e uno in lattazione.
0: Allora, qua i compiti sono ben suddivisi, perché è importantissimo nell'organizzazione dei lavori avere dei compiti precisi, quindi Roby si occupa di quella che è la mungitura degli animali, giusto?
1: Sì, e anche delle pecore da latte in genere. Invece io la parte giovane, agnelli da ingrasso, quello è il mio compito.
0: Quindi Roby, il tuo compito è quello di gestire le pecore da latte, che in questo momento sono a pochissimi metri da noi, perché hanno brucato qui a Cancorì per diverso tempo e poi le avete appena spostate. Fino al 13 di giugno erano proprio qui, dove arriva la seggiovia.
2: Sì, noi partiamo, la stagione comincia proprio qui a Cancorì, poi ci spostiamo un po' più in alto ai Monti di Foppa e per ritornare a concludere la stagione ancora qui a Cancorì. Abbiamo un po' questa fortuna di poter andare a tappe, in maniera che anche le pecore trovano sempre erba fresca. Questo è un po' una bella situazione, insomma. Le pecore attualmente ne abbiamo qui all'Alpe Mungitura circa 130, perché come diceva Stefi prima abbiamo 250 capi suddivisi in due gruppi, in maniera che abbiamo il latte tutto l'anno. Il secondo gruppo, che attualmente è in asciutta, si trova all'Alpe Tarco e loro partoriranno a settembre, ecco.
0: Com'è l'erba? Perché in tanti di voi, tanti agricoltori di montagna hanno già detto siamo già avanti rispetto a quello che è il mese di giugno, vediamo già un'erba che assomiglia più a quella di agosto. Non so, qui in Valle di Blenio tu come la stai vivendo la stagione?
2: Ma io qui devo dire la verità, per adesso anzi posso dire che sia l'erba è migliore dell'anno scorso. Quello che si può dire che manca più in basso, ecco, tipo per i prati dove facciamo la fienagione, no, lì purtroppo bisogna dire che riusciamo forse a raggiungere la metà del quantitativo normale. Mentre invece, per fortuna, qui in alto, come dicevo prima, l'erba per il momento è bella, giovane. Difatti anche le pecore per il momento rispondono bene con dei bei quantitativi di latte.
0: Quindi dovrete già pensare ad acquistare del fieno per l'inverno?
2: Ma è ancora un po' presto da dire. Abbiamo avuto la fortuna di poter avanzare fieno della passata stagione, quindi la speranza di poter compensare la mancanza con quello, ecco. Poi bisognerà anche vedere altri aspetti, come andrà anche l'autunno, magari si ha la fortuna di riuscire ad avere un bel autunno dove gli animali possono ancora rimanere fuori, magari anche fino a dicembre, fino alla neve, diciamo, ecco.
0: Ma se Stefania sta in stalla, tu sei con le pecore, diciamo, in alta montagna, chi lo fa il fieno?
2: Ma lo faccio io, perché noi siamo appunto io e mia moglie Stefi, però abbiamo anche due dipendenti praticamente, cioè a dire la verità sono tre, uno a tempo pieno, uno 9 mesi e poi abbiamo un dipendente proprio anche per la stagione, i 3 mesi della stagione estiva, ecco. E quindi diciamo che io mi alterno un po' tra fieno e anche alpeggio, per dare delle direttive, controlli e via dicendo.
0: E certo, e quando si hanno questi animali bisogna pensare che c'è sempre e comunque la mungitura. Mungitura che qui avviene stile Alpe, perché viene portato il carro di mungitura nei pascoli in cui si trovano gli animali. Mattina e sera vengono munte da te.
2: Sì, da me e i due dipendenti, ecco, che abbiamo mattina e sera. Sì, è bello che abbiamo questo carro movibile e questo ci permette di spostarci. Una cosa anche positiva, che non necessita nemmeno di elettricità, se vogliamo, in quanto
0: ha
2: anche un motore diesel, in maniera che si possono avere le due opzioni, ecco.
0: Ma lo fai volare o lo traini con la Jeep?
2: Col trattore.
0: Ah, sì, lo traini col trattore.
2: Col trattore, un carro che si mungono, diciamo, 12 pecore alla volta. È bello, una bella situazione.
0: Ma dove l'hai trovato questo carro? Attenzione, tasto dolente, l'hai costruito tu?
2: No, è perché a me piace, diciamo, navigare poi così in internet, guardare filmati, mi piacciono le macchine, i macchinari.
0: Ma sai che non l'avrei mai detto?
2: No.
0: Da Alex, mister contadino, sì. Pensa a te, un uomo anche tecnologico.
2: Sì, per quello che riguarda i macchinari, dopo per il resto, quello che è computer e così. Diciamo che io ho il mio piccolo iPad per guardare quello e non faccio danni al computer della Steffi.
0: Attenzione, è giusto.
2: Sì.
0: Mi sembra corretto. E quindi l'hai visto, l'hai adocchiato in internet.
2: Sì, adocchiato in internet e poi... L'abbiamo adesso, credo, già la quinta.
1: Dal 2022.
2: 2022, sì.
0: Ma ha le ali per permettervi di mungere anche se piove?
2: Sì. Diciamo, le pareti laterali appunto permettono questo, di rimanere al coperto quando piove, ecco, sì.
0: Ma la mungitura delle pecore, dobbiamo immaginarcela come quella delle capre, ovvero è tutto uguale il procedimento?
2: Sì, è uguale. Sì, bene o male è uguale. Se anche, diciamo, un po' una bella situazione, in quanto anche in stalla abbiamo, diciamo, lo stesso sistema, sia di entrare, le pecore entrano nella stessa maniera, escono nella stessa maniera, sono incentivate anche a entrare in quanto ricevono, diciamo, il loro piccolo quantitativo di cubetti come incentivo, quindi tutto ben collaudato. L'uscita, cioè abbiamo il nostro cagnolino che le sposta.
0: La Chanel?
2: Sì, no, la Chanel, l'altro, Laika, ecco, sì.
0: Ma non abbiamo ancora detto dove va il latte una volta munto, sì. Perché questo è un aspetto molto importante, perché il contadino è un po' come il viticoltore, no? Sì. Che produce un buon vino, produce un buon latte, poi se non ha chi lo trasforma è un po' fregato.
2: Sì.
0: Voi l'avete chi lo trasforma, chi ve lo compra?
2: Sì, noi abbiamo già, cosa dice Steffi, 7 anni.
1: Dal 2019 abbiamo iniziato appunto con Chico Rezzoni, con la famiglia, la fattoria del Faggio, la famiglia Rezzonico, che abbiamo un'ottima collaborazione, e dal 2019 che forniamo il latte a loro.
0: E questo è un, in inglese si direbbe win-win, in italiano è un vincere-vincere, ovvero una formula che funziona molto bene,
1: certo.
0: Perché c'è proprio questa unione di intenti, e il prodotto finale che arriva sulle nostre tavole è qualcosa di unico.
1: Sì, fatto da un professionista.
0: Stai parlando del Chicco Rezzonico,
1: certo.
0: È veramente un nome che conosciamo da moltissimo tempo nella Svizzera italiana per quanto concerne... la perfezione in casearia, diciamo così.
1: Certo, e per noi è stata una fortuna e continua. E questo a noi ha dato un'ottima... è stata una bella sicurezza, ecco.
0: Certo.
1: Per noi è questo, questa collaborazione, e andiamo avanti con lui.
2: Una bella situazione aggiungere che oltre al Chico... c'è anche Christophe, che quindi loro, questa è una bella situazione, che hanno una continuità familiare, ecco,
1: sì.
2: Christophe, sorelle, sì. Via dicendo. Ecco.
0: Se poi c'è bisogno...
1: Famiglia, sì. Rezzonico. Sì.
0: E se poi avessimo bisogno anche del veterinario, ci aggiungiamo anche la Kristen.
1: Ecco, appunto.
0: Eccola lì. Allora, non ci resta che fare questo: salutare la Fattoria del Faggio, tutti i componenti della famiglia, ascoltarci una canzone e tornare a parlare di voi, delle vostre pecore, dei vostri animali, della vostra azienda qui in Valle di Blenio.

0: Va che canzone ci ha trovato Massimo Scampicchio. Trevalli canta da Lugano fino a Nara, perfetta proprio per la puntata di oggi. Beh, allora lasciatemelo salutare Massimo Scampicchio, ma con me qui a Cancorice anche Luca Pelli, che saluto, e in regia Comano invece ci sono i due colleghi Renato Amadò e Pippo Polina, e quindi da qui siamo al completo. C'è anche Tiziano Pedrini, ci sono beh, naturalmente i nostri ospiti di questa domenica mattina, Stefania Canonica insieme a suo marito Roberto Canonica. Non entrerò nei dettagli della proposta di matrimonio perché l'abbiamo già raccontata questa storia, ma è sempre qualcosa che rimane nel cuore sapere come hai fatto la proposta di matrimonio, Roberto. Cioè, è qualcosa di stravagante, ma la cosa che ho capito è che facendo quello che hai fatto lei non ha potuto dirti di no, perché l'hai fatto pubblicamente in TV praticamente.
1: Sì, e per fortuna non ha detto di no, se no mi menava via con la riga.
0: Che poi dove eravate?
1: Ci trovavamo al Vanoi Bad, sì. Sì, è stata un po' anche una cosa improvvisa anche per me. Noi dovevamo, era il tema di quel concorso, come si dice, convincere una donna a sposarti. Ognuno di noi doveva creare questa scenetta. Allora,
0: era il concorso di Mister Contadino?
1: Sì, sì. E lì, ecco, per fortuna è andato tutto bene. Sì.
0: È andata bene, sennò come tornavi in valle? Che figuraccia.
1: Sì, davvero. In effetti facevo fatica a parlare, veramente. È una delle situazioni più belle, ma anche più emozionanti della mia vita. Sì.
0: Eh beh, ci credo. Beh, una storia d'amore che dura da quanti anni, Stefi?
2: Ma noi siamo conosciuti nel 2001. Quest'anno sono 25 anni. Al 25 di agosto sono 25 anni.
0: E qual è la strategia per funzionare per altri 25 anni? Quella di suddividersi bene i compiti?
2: Sì, soprattutto quello. E poi comunque anche nei momenti ogni tanto ci becchiamo, non è che, però è sempre cercare la soluzione, capire cos'è andato che ci ha fatto arrivare a quel punto e correggere e avere veramente capire la persona, cosa sta passando, perché ha magari avuto una reazione un po' eccessiva e alla fine lo conosci, la persona che è vicino, e ci si dà forza a vicenda.
0: Questa ricetta che ci hai appena dato è una ricetta che si potrebbe dire potrebbe valere per tutte le coppie del mondo. Quando però si parla di coppie che vivono una vita di agricoltura, una vita di agricoltura di montagna, ci sono delle piccole variabili, ovvero sembra tutto bucolico quando vi si guarda dal basso, no? Io arrivo da Lugano, arrivo qui, meraviglia, paesaggio, l'aria fine, cioè, a parte che oggi anche qui fa abbastanza caldo, però sembra tutto molto bello, ma la vita degli agricoltori di montagna nasconde delle insidie, nasconde delle fatiche che quel formaggio alla fine non rilascia. Cioè, quel formaggio alla fine è perfetto, noi mangiamo quello e pensiamo che dietro sia tutto molto bello. In realtà ci sono dei momenti in cui ci sono dei crolli. Ecco che la coppia qui, se è una coppia dove entrambi sono contadini e si danno una mano, forse c'è una reazione più forte, forse si riesce a uscirne meglio in due.
2: Certo, e come dici appunto, non è tutto rose e fiori, che tu stai bene, stai male, tu ti devi alzare, l'ora è quella, gli animali aspettano e noi abbiamo sempre dato priorità ai nostri animali. E ti trovi magari ancora, non so, sei appena sceso, sai che c'è un animale, ti dicono c'è un animale che non sta bene, risali ancora, vai a curare questo animale, lui sta facendo fieno, si rompe qualcosa, io lo chiamo, guarda che sono qui a Cancorì, c'è la pecora, non so, la Pinky che non sta bene, per favore vieni, smetti tutto, torna su. E le ore che dormi sono pochissime. Poi adesso lasciamo anche, poi parliamo di lingua blu e parliamo di zoppina, parliamo di lupi, sono veramente argomenti che ti distruggono e devi cercare proprio la forza interiore di andare avanti, di comunque che noi vogliamo un bene dell'anima dei nostri animali e cerchiamo di fare di tutto per che non succeda niente, però può essere che alla fine, pur che tu ti metti tutta la tua buona volontà, può arrivare qualcosa che di inaspettato, però almeno noi siamo coscienti che abbiamo fatto il possibile. E ripeto, non è sempre bello. Dopo, per me, per esempio, quando sono in stalla o sono con i miei animali, dimentico tutto il resto, quell'attimo che li vivo assieme. Tutti i problemi e tutto per un attimo spariscono. E questo è quello che mi fa andare avanti, anche proprio stare con gli animali.
3: Dimentichi anche che ogni tanto devi cucinare, so che a te piace tantissimo cucinare.
2: Ecco, punto dolente.
3: Ah, eccola.
2: Sì, dobbiamo mangiare, quindi mi impegno anche di fare qualcosa di variato, di mettere la verdura, di fare un po' carne o un po' di questo, un po' di quell'altro, però io preferisco stare in stalla. E poi c'è la parte amministrativa, che questa è una montagna di
3: carta, anzi forse di computer.
2: Di computer, adesso tutti, anzi imparare con tutti questi nuovi siti online, anche per se hai del personale anche che viene dall'estero, e fare il permesso e la VS, l'imposta alla fonte, tutto quanto, e la contabilità e il traffico animali e la gestione del libro dei prati, tenere aggiornato. Magari lui è andato, non so, ha fatto 15 rotoballe in quel prato, ricordarmi, hai marcato, me l'hai detto, dimmelo. Allora, per fortuna adesso c'è il caro telefonino, io continuo a fare messaggi a me stessa sul telefonino e poi quando un giorno di tranquillità li trascrivo sul computer. Però bisogna inventarsi, ecco, il telefono anche a noi è utile. Anzi, quando spostiamo un animale, per esempio, faccio la foto, così guardo la data quando dopo devo trascrivere che abbiamo pascolato dal al in un prato, ritorno, guardo e posso annotare la data.
3: Tra l'altro prima mi hai fatto vedere un video delle pecore che arrivavano al galoppo a farsi mungere, cioè loro lo sanno, quello è un momento in cui chiaramente legano il fatto di essere munte alla ricezione dei cubetti.
2: Ecco, i cubetti, le pecore sono ancora molto più voraci di una mucca, loro mangerebbero fino a morire. E vanno pazze per i cubetti, per i concentrati, è una cosa che li puoi portare sulla luna con i cubetti.
3: Sì, pazzesco. Sì.
2: Appena finiti partono, via, basta, finito. Non, magari c'è quella che resta lì come quella che se ne va e dice basta, non hai più quello che mi piace, quindi,
3: ciao.
2: Invece, però sono anche affettuose, ci sono quelle di più, quelle un po' spaventate, quelle invece che proprio non ti mollano, le agnelle addirittura ti saltano in schiena, ti mangiano, ti danno i pizzicotti sulle gambe, vengono, ho le gambe che sembrano una carta geografica. Però ti danno tanto. Prima noi avevamo le mucche da latte, i vitelli, è stata anche quella una bella esperienza, è terminata il 6 di maggio del 2021 che abbiamo venduto le ultime mucche da latte e dopo pian pianino abbiamo cominciato sempre di più a aumentare con le pecore, ma anche le pecore hanno un mondo loro affascinante, le pecore da latte, questa razza, io conosco solo questa razza Lacon, però a me piacciono molto.
3: Però possiamo dirlo che due mucche le hai tenute, le
2: certo,
3: tue due pupille.
2: Sicuro, le mie due mascotte, mamma e figlia, sono anche noi prima con le mucche addirittura non abbiamo mai acquistato animali, erano tutte della nostra, lui era un grande esperto e piaceva la genetica e adesso lo fa con le pecore. Sceglie lui chi tenere, da allevare, da che madre. E con le mucche avevamo sempre avuto noi le nostre vitelle, che poi sono diventate mucche, e queste due erano due vitelle, che adesso sono mamma e figlia, una del 2013 e una del 2017. Fino che ce la faccio le tengo. Certo che sono impegnative, perché è finito tutto, sono magari stanca alle 9 di sera, sono là, abbiamo un tunnel però senza luce, niente, sono là a pulire alla sera ancora con la pila in testa a tirar fuori la cacca. Però sono sempre nel cuore anche le mucche, ma anche le pecore, ripeto, mi piacciono tantissimo.
3: Ho visto dalle tue fotografie che avete riempito la stalla per gli animali che sono ancora giù, appunto, sì, che rimangono giù, per esempio quelli da ingrasso, di ventilatori. Cioè, non dobbiamo pensare che si dia per scontato, insomma, che loro non patiscano il caldo. Anzi, questi ventilatori sono una manna dal cielo per loro.
2: Certo. Hanno bisogno adesso, soprattutto la pecora soffre il caldo, sta meglio al freddo, ecco, e quindi senza ventilatore è impensabile di tenerli in stalla. Anzi, li abbiamo spostati nella stalla dove di solito prima partorivano le pecore, perché è una stalla isolata, l'ultima che abbiamo costruito nel 2019, e abbiamo messo i ventilatori. Anzi, domani, se Roberto mi aiuta, prenderemo anche uno grosso, il ventilatore che avevamo nel fienile, lo metto anche là per aumentare ancora, e soprattutto spero almeno questa maniera di tener via anche il caro moscerino della Blue Tongue, così, essendo che vedo che vanno sempre a appiccicarsi ai ventilatori, perché le mosche scappano, anche qui non ci sono mosche, quindi anche spero che funzioni anche per questo moscerino, che mi dà anche questo da pensare. Comunque, per fortuna, per sfortuna loro, una parte di questi vitelli non faranno, gli agnelli, scusa, non faranno l'estate lì, perché ormai sono quasi pronta per il loro destino. Ormai è quello. E niente, quelli che resteranno saranno ben pochi, quindi questi penso che usciranno poi ad aggiungersi a quelle che abbiamo adesso già fuori, una cinquantina di agnelli che sono già quelle d'allevamento, le prossime.
3: Allora, Roby, due cose le ho capite. Domani ti tocca spostare il ventilatore grosso.
1: Sì.
3: È chiaro?
1: Sì, sì. Buon volentieri, perché per il bene dei nostri agnelli si fa questo e altro.
3: E la seconda cosa che ho capito è che mi viene da ridere. Prima di iniziare vi siete guardati e lei ti ha detto: parli tu, eh? Ecco, hai capito com'è andata? Tu zitto, sì. E lei ha parlato solo lei.
1: Sì, sì. Ma è anche giusto oramai.
3: Bellissimi, sì. Siete
1: poi
3: bellissimi.
1: A volte è anche bello vedere l'impegno e la dedizione che ci mette nel proprio... Che è anche, diciamo, la fortuna nostra, eh? Ognuno nell'azienda ha il proprio compito, e poi anche fortuna mia di avere una moglie che condivide le stesse passioni per gli animali, ecco. Questa è un po' anche la chiave che fa funzionare tutto bene.
3: Assolutamente. 9:35 minuti, io direi che è il tempo della voce del Brenno, ascoltiamo questa canzone e poi naturalmente apriamo anche le linee telefoniche per permettere a tutti voi di comunicare con i nostri esperti, ma non solo, se avete domande anche per i nostri ospiti potete farle, c'è il numero di WhatsApp di Rete 1, lo 0763211113, ma soprattutto Tiziano Pedrini aspetta le vostre telefonate in diretta 0848030808 per comunicare con lui, perché ormai è tempo di pomodori, perché sono loro veramente i re dell'orto, e quindi pomodori, ma non soltanto il pomodoro. Quindi se avete tutte le domande del caso risponderà Tiziano Pedrinis.

0: 0848 030808 per chiamarci in diretta, come ha fatto la signora Agnese. Agnese, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno. Per favore, domanderei come posso fare a salvarmi dalle cimici del pomodoro.
2: Buongiorno signora, è un problema abbastanza difficile da risolvere. Si dice sempre che bisogna raccogliere a mano, è il sistema molto più efficace di tutti. Eventualmente può applicare sui pomodori dei prodotti a base di sapone molle o degli acidi grassi, prodotti che trova presso il commercio specializzato, e si tratta di prodotti che sono biologici. Non c'è altra possibilità di che non agire in questo sistema.
1: Qualcuno mi ha consigliato di fare quel sapone di Marsiglia, un'acqua, e poi spruzzarli.
2: Esatto, è la stessa cosa di quanto ho indicato. Le ho detto di prendere sapone molle perché è molto più solubile nell'acqua e chiaramente è da applicare con gli spruzzini sulle piante.
1: Sì.
2: Il principio è la medesima base, sapone molle, acidi grassi sono tutti sulla medesima base, quindi la medesima sostanza attiva.
1: Benone, tante grazie.
2: Prego, buona giornata.
0: Grazie signora, grazie a lei. Nel frattempo vi comunico che le risposte stanno per arrivare, I vostri messaggi che arrivano sono veramente tanti questa mattina, i messaggi che state mandando sul numero di WhatsApp di Rete 1, ma c'è un'altra telefonata che concerne i pomodori. Tiziano Marinella con noi in linea, buongiorno signora.
3: Ecco, buongiorno. Telefono da Villa Gambarogno e ho i miei pomodori che fino a una settimana fa erano perfetti e adesso di un giorno all'altro le foglie cominciano a rotolarsi su se stesso come dei sigari. Ho cominciato con una pianta, poi la seconda, la terza e vedo che vanno avanti tutti. Non so cosa faccio di sbagliato.
2: Sì, buongiorno signora, buongiorno. Le pongo una domanda. Sono le foglie in basso che si arrotolano o sono quelle sulla cima, sull'apice delle piante?
3: Ecco,
2: penso che siano piuttosto
3: dall'alto.
2: Quelle in basso.
3: E invece incominciano dall'alto. Proprio dall'alto.
2: Quindi ci vorrebbe effettivamente una foto per dire di cosa potrebbe trattarsi. Perché così a vuoto non posso assolutamente dare una risposta perché ci sono naturalmente diverse cause. Potrebbe benissimo essere un attacco di parassiti.
3: Ecco, ho controllato quello, ho controllato bene il sotto della foglia, le ho aperte bene, ma non vedo nessun parassita lì.
2: Io ho pensato, non sono in grado di aiutarla in questo caso senza una fotografia.
0: Ecco. Non vuole fare una fotografia, Marinella, ce la manda via WhatsApp?
3: Provo.
2: Perché normalmente se sono le foglie in basso che si arrotolano, sono le foglie vecchie, quindi non lavorano più e per questo motivo la pianta le lascia un po' da parte. Quindi è una cosa assolutamente normale, soprattutto in queste situazioni di calura, che naturalmente porta a questi scompensi all'interno della pianta stessa.
3: Okay,
2: però se può mandarci una foto, ben volentieri.
3: Sì, no, le mie sono comunque, partono da quelle su in alto, all'apice, e poi scendono, sono belle verdi, né? Sono belle verdi, sì. Però ormai è così.
2: Un'altra manifestazione che mi viene adesso in mente è quella che nel momento in cui c'è una forte crescita le foglie delle cime possono rotolarsi, ma si tratta di una reazione della pianta che dovrebbe stabilizzarsi con il ritorno di temperature più, diciamo, più consoni alla stagione.
3: Ho capito.
2: Potrebbe effettivamente trattarsi solo di questo.
3: Non
2: mi mandi la foto per essere sicuro.
3: Va benissimo, la ringrazio.
2: Prego, buona giornata.
3: Buona giornata a lei, buongiorno.
2: Grazie.
0: Grazie Marinella. Beh, sicuramente Tiziano sui pomodori ha visto qualsiasi cosa, quindi

0: Aspetta.
1: Atos, aspetta. Buongiorno.
0: Come va? Tutto bene?
1: Bene, grazie. Voi avete finito di controllare i prati e le nascite dei caprioli?
0: Sì. Ne abbiamo salvato almeno 10 quest'anno.
1: Ma sono siete meravigliosi.
0: Sono stati bravi i contadini a chiamarci, anche per la tua... i tuoi interventi che hai fatto, li abbiamo svegliati un attimino, adesso c'è anche stato un passaparola che quello è più importante ancora.
1: E a noi fa molto piacere, 10 caprioli salvati è qualcosa di veramente positivo.
0: Da Prato alle Ventina fino giù a Basso Mancantone siamo stati.
1: Mai complimenti a tutti voi.
0: Grazie mille. Ascolta, Laura, ho mandato una foto di una pianta di melo. Che su montagna sopra Bressango dal mio amico è tutta malata, non so cosa. Ho mandato le foto, se potete guardare.
1: Sì, adesso la sta guardando Tiziano in diretta.
2: Ecco. Ma sembrerebbe un attacco di afidi, quindi di pidocchi. Vedendo come le foglie sono rotolate, dovrebbe essere un attacco di afidi. Quindi qui può intervenire con un prodotto che ho indicato prima per i pomodori, quindi acidi grassi oppure sapone di Marsiglia.
0: Perfetto.
2: O sapone limonelle e applicarlo sulla pianta, naturalmente con uno spruzzino, con un apparecchio adatto. Sì.
0: Benissimo, grazie mille.
2: Guarda sotto la foglia, penso che può vedere appunto questi animaletti indesiderati. Si vedono molto bene perché non sono veramente molto piccoli, quindi si vedono anche a occhio nudo.
0: Perfetto, grazie mille.
2: Prego, buona giornata.
0: Buona domenica anche a voi, grazie mille della risposta.
2: Grazie
1: Atos, buona domenica e a presto.
0: Grazie a te, ciao Lara, ciao, un abbraccio.
1: Ciao Atos, un abbraccio. Grazie, è arrivato un altro messaggio per i pomodori, Tiziano, te lo leggo, ma soprattutto ti faccio vedere le foto. Buona domenica, i miei pomodori hanno delle belle foglie grosse che si sono un po' arricciate. Anche qui andiamo sull'arricciamento delle foglie del pomodoro. È il caldo o una malattia? Sempre le foglie basse hanno, alcune hanno del giallo fra il verde. Li bagno troppo ogni 2 giorni. Ho fatto la pacciamatura col fieno. Vuoi vedere le foto allargate, Tiziano? Allora, guarda, qui arricciatura delle foglie verso il basso. E poi abbiamo anche questa fotografia. Le fotografie sono sempre molto utili per permetterci di capire quale sia il problema. E ne abbiamo una terza di foto anche qui. Cosa dici?
2: Sì, è appunto la manifestazione che ho citato prima, quindi le foglie più vecchie in basso vengono messe un po' da parte per il fatto che non sono più necessarie alla pianta, quindi non lavorano più al 100%, e questa è una reazione normale, soprattutto in questi momenti di caldo. Capita molto spesso anche presso i professionisti che normalmente però agiscono in questo sistema, ma man mano che la pianta cresce eliminano le foglie in basso perché non lavorano più, e questo le permette anche di avere dei frutti meno sensibili a eventuali malattie crittogamiche, soprattutto i marciumi. Quindi assolutamente normale, soprattutto in queste situazioni di canicola.
1: È arrivato un altro messaggio di complimenti per i nostri ospiti, per Roberto e Stefania Canonica, che sono insomma coloro che conferiscono il latte alla Fattoria del Faggio. Comprata ieri formaggella 100% di capra del Faggio, morbidissima e saporitissima, quindi ancora complimenti per voi, perché sappiamo il latte che arriva dal casaro, insomma in un caseificio, deve essere qualitativamente veramente in ottima forma per permettere poi a chi trasforma di creare quelle meravigliose formagelle o prodotti caseari. Un altro messaggio mi incuriosisce, Tiziano, arriva questo messaggio, te lo leggo. Buongiorno, a nostra insaputa è stata appesa una maca tra un ramo di caco e uno di ciliegie. Purtroppo stanno cadendo tutti i piccoli frutti. Mi dica cosa ne pensa, e lo scrive Adele. In effetti ci sono tutti i piccoli frutti caduti per terra.
2: Ma non è la maca che ha causato questa caduta di frutti, è una cascola normale che tutte le piante, specialmente quando sono molto cariche, anche in situazioni un po' particolari come quelli che stanno, lasciano cadere una parte dei questi frutti per il fatto che non arriverebbero ad arrivare a maturazione a fine coltura. Quindi non si preoccupi, usi pure la sua amaca senza nessun problema.
1: Un messaggio arriva, quello sull'aloe la lasciamo per Alfredo Baratella, io ti leggo quella sulle verze che sono, è un po' più

0: Nel tuo, alcune verze sono bucate e però non posso capire se potrebbero essere delle lumache perché non le vedo, scrive Flavia. Guarda le verze.
1: C'è la foto?
0: Sì.
1: Ma il danno sembra effettivamente da lumache. Ci sono dei piccoli insetti che causano danni soprattutto sulle piante delle crocifere, quindi tutti i cavoli, i rapanelli, i remolacci. Ma qui vedo che si tratta di rosure veramente importanti, sono sicuramente delle limacce che causano questa manifestazione sulla pianta.
0: Andiamo avanti, buongiorno, i primi zucchini che nascono a 3-4 centimetri cominciano a marcire tutti, penso gli anni, mi succede così. Grazie, Gabri.
1: Sì, è una domanda ricorrente, tutti gli anni viene posta. Si tratta semplicemente del fatto che questi primi fiori femminili non sono fecondati, per il fatto che all'inizio mancano i fiori maschili e quindi la fecondazione non può avvenire. Comunque tolga tutti questi frutti che marciscono in modo da dare alla pianta maggior vigore per poter sviluppare i frutti che verranno naturalmente fecondati con il passare del tempo. Naturalmente anche in questo caso il tempo molto caldo può causare qualche problema a livello di fecondazione per il fatto che gli insetti pollinatori stentano un po' a volare.
0: Buongiorno, non vedo nessun animale sul basilico, posso usare Marsiglia e acqua?
1: Sì, nessun problema. Molto probabilmente però si tratta qui di danni di limacce come indicato prima, quindi ho detto un po' una cosa sbagliata, non è utile naturalmente usare del sapone liquido per il fatto che si tratta di limacce.
0: Sul basilico intendi?
1: Sì, sul basilico.
0: Andiamo avanti con i vostri messaggi, qui si parla di ficus, quindi lo lasciamo ad Alfredo Baratella, così anche lui il suo bel lavoro questa mattina, una clivia anche la lasciamo per Alfredo, tu fermami quando vuoi, l'albicocco lo vuoi fare tu, lo lasciamo
1: sì, facciamo l'albicocco.
0: Dai, allora, buongiorno, albicocco stracarico, però alcune diventano così, e per così, le vogliamo descrivere?
1: Ma è difficile capire, sembra quasi una mummificazione.
0: Eh sì, guarda che roba, sono tutte storte.
1: Ma penso che la pianta ha qualche problema anche a livello radicale, sicuramente non ha tantissime foglie e per questo motivo che con il caldo, con questo clima naturalmente non consono, causa un po' la mummificazione dei frutti, penso che si tratti di questo. Non sono specialista in frutticoltura, ma vedendo questa foto direi che si tratta effettivamente di questo.
0: Elena dice, magari per l'anno prossimo posso anticipare.
1: In che senso?
0: Non lo so, dobbiamo chiederlo a lei.
1: La stagione anticipa per conto suo, naturalmente in base alle condizioni climatiche.
0: Andiamo avanti a leggere i vostri messaggi, vabbè, e poi arrivano i danni da popiglia e qui io direi di fermarsi perché dobbiamo fare un momento di...
1: Posso segnalare che per il momento la popiglia non causa grandi danni all'orticoltura, ci sono stati dei casi su melanzana però veramente minimi.
0: No, però Roby manda la foto della sua vigna e quindi si riferisce alla popiglia in vigna. Oltre che le mie viti di uva americana, la popiglia ha aggredito ancora più con veemenza una pianta di prugne. Vedi foto, anche alberi da frutta come ciliegio, fico, pere, ma esse sono esenti e ci chiede il perché. Momento di raccoglimento, lo prendiamo perché dobbiamo mandar giù il fatto che la popiglia esista. Ci ascoltiamo una canzone e poi torniamo per gli ultimi minuti insieme.

0: Ma che faccia fai, Tiziano? Vedo, sei basito di fronte a questa fotografia che ci ha mandato Elena delle piante di patate che presentano queste macchie. Lei si trova a 1200 metri, vediamo che le foglie sono proprio con delle macchie scure. Ti è mai capitato di vedere?
1: No, non mi è mai capitato, a meno che si tratta già di foglie vecchie, perché che assumono questa colorazione, queste macchie... hanno queste macchie per il semplice fatto che la pianta si avvicina alla maturazione, diciamo, di raccolta, quindi maturazione vegetativa, e quindi sulle foglie più vecchie naturalmente comincia naturalmente a avere delle situazioni di scompenso e quindi le lascia cadere. È un po' la stessa cosa dell'arrotolamento dei pomodori, delle foglie di pomodoro.
0: Tra l'altro per la patata, insomma, ancora al momento, perché tu devi ancora raccogliere qualcosa.
1: Ma le patate dipende di tutto da quando sono state piantate. Diciamo che per quanto riguarda le colture sul piano di magazzino, sono in piena raccolta le colture precoci, sia quelle per il mercato fresco che quelle destinate all'industria per le patatine chips. E però le patate può essere piantata fino alla fine di maggio, inizio di giugno, per una raccolta autunnale. Quindi naturalmente dipende a che stadio queste le colture si trovano.
0: Esatto. Allora, Tiziano, ci sono altri messaggi sulle patate, però direi di rispondere prendendoci anche il tempo, perché sono davvero tanti messaggi che stanno arrivando. Alfredo Baratella è già all'opera, Tiziano, ce ne sono anche per te, quindi ti lascio il computer ben volentieri. Io termino la trasmissione salutando e ringraziando ancora una volta Roberto Canonica. Buon lavoro, buona estate.
2: Grazie mille anche a voi. Arrivederci a tutti.
0: Grazie ancora, grazie anche a Stefania, buon lavoro.
3: Grazie a voi.
0: No, grazie.
3: Buona estate.
0: A voi. Buona estate, tra poco in diretta da Cancorì sulla terrazza del ristorante La Pernice, siamo in Valle di Blenio. Andremo ad aprire una nuova puntata della Domenica Popolare. E che fortuna essere qui oggi davvero e potervi raccontare quelli che saranno gli appuntamenti, i momenti più importanti di questa estate 2026 in Valle di Blegno.
4: L'ora della terra con Obi, i tuoi specialisti per la casa e il giardino, ad Agno e a Sant'Antonino.

0: Rete 1.
1: Sono le 10. In studio Lino Bini, la Confederazione ha versato in anticipo 500 milioni di franchi agli Stati Uniti per l'acquisto dei caccia F-35. Ne dà notizia attraverso la stampa d'oltre San Gottardo il capo dell'armamento Urs Löcher, precisando che sono stati fatti tutti i pagamenti previsti per il 2026 e questo per finanziare il conto che permette alla Confederazione di acquistare armamenti oltreoceano, compreso il sistema di difesa antimissile Patriot e i pezzi di ricambio per gli FA-18. Qualora Berna avesse prolungato il blocco dei pagamenti, ricorda Löcher dalle colonne della NZZ am Sonntag, ciò avrebbe potuto compromettere i rapporti e soprattutto interrompere le future forniture sia di pezzi di ricambio sia dei nuovi caccia americani. L'esercito israeliano è tornato a colpire obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano e questo nonostante l'accordo raggiunto a Washington solo pochi giorni fa con Beirut per mettere fine alle ostilità nella regione. Ad essere stati colpiti, secondo Tel Aviv, sono stati alcuni miliziani di Hezbollah nella zona di Nabatieh, oltre ad un sistema lanciarazzi. A un anno dalla scadenza del suo mandato, Aleksandar Vučić ha annunciato la decisione di lasciare la carica di presidente della Serbia per candidarsi a primo ministro alle elezioni anticipate. L'annuncio giunge dopo un lungo periodo di proteste, sostenute soprattutto da giovani studenti, che accusano il governo di corruzione, di essere responsabile della morte di diverse persone per il crollo della stazione ferroviaria di Novi Sad nel 2024. Nuove dimostrazioni contro l'esecutivo e a favore dell'unità nazionale sono previste per domani. Sono decine di migliaia le persone che ieri hanno preso parte alle numerose parate del Pride organizzate nelle principali capitali europee. La manifestazione più sentita è stata quella di Budapest, dove si stima siano state oltre 25.000 le presenze a sostegno della diversità LGBTQ, una manifestazione autorizzata dal primo ministro Peter Maghiar, subentrato a Viktor Orbán, che lo scorso anno invece l'aveva vietata. Pride anche a Losanna, dove si stima siano state oltre 20.000 le presenze per le vie della città, e a Milano, che ha richiamato circa 35.000 persone. A causa della canicola, appuntamento invece rimandato a Parigi e Lione. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutta la Svizzera è previsto tempo soleggiato e molto caldo. Nella seconda parte della giornata non sono esclusi rovesci o temporali isolati, soprattutto in montagna. Domani localmente anche di forte intensità.
0: Lo sport
2: con il Galathletics. Meeting internazionale d'atletica il 30 agosto a Bellinzona.
3: Petkovic e l'Algeria sulla strada della Svizzera. Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. Si è chiusa stamane all'alba la prima fase del mondiale, il tabellone dei sedicesimi e di finale è dunque completo e la Svizzera, a sorpresa, è stata accoppiata all'Algeria, avversario dei rossocrociati il prossimo 3 luglio a Vancouver. Decisivo il pareggio degli algerini raggiunti stamane sul 3-3 dall'Austria al 96esimo minuto. La squadra allenata da Vladimir Petkovic passa così come terza nel girone dietro gli austriaci, che saranno il prossimo avversario invece della Spagna. In diretta dal ritiro rossocrociato ritroviamo Paolo Laurenti per quello che è uno scenario, dicevamo, sorprendente per la Svizzera, fino a ieri associata al 92% delle probabilità con l'Iran.
4: Esatto, alla fine a prevalere è stato quell'8% di probabilità, visto che sono coincisi tre risultati contemporaneamente: la Croazia che è andata a punti contro il Ghana vincendo, il Congo che ha battuto l'Uzbekistan e mancava solo il pareggio tra Algeria e Austria. Il pari avrebbe fatto comodo ad entrambe e, guarda caso, un pareggio è proprio scaturito tra le due nazionali. Sarà quindi una sorta di derby per la Svizzera contro l'ex commissario tecnico Vladimir Petkovic e il suo vice, il ticinese Davide Morandi. Petkovic, lo ricordiamo, è stato in carica 7 anni, dal dopo Hitzfeld nel 2014 fino all'Europa itinerante, portando i rossocrociati per la prima volta ai quarti di finale del torneo continentale, vincendo contro la Francia ai rigori. 78 le partite dirette da Petkovic, nessun altro come lui sulla panchina elvetica, passata poi a Muratiakin, che potrebbe battere questo record. Intanto si è espresso così sulla sfida contro l'Algeria. Assieme allo staff abbiamo seguito insieme in albergo la partita tra Algeria e Austria. È stata appassionante, con una vincente botta e risposta nel finale, e ora ci prepareremo intensamente per la sfida contro gli algerini. Sono avversari interessanti con molte qualità individuali, non vediamo l'ora di affrontarli. Sarà l'occasione anche per ritrovare Vlado, che conosco grazie ai nostri incontri in Svizzera. E nei 5 precedenti in Super League, tra il 2010 e il 2012, Muratiakin con Lucerne Thun non ha mai perso contro le Sion e lo Young Boys di Vladimir Petkovic. 3 pareggi e 2 vittorie per l'attuale selezionatore rossocrociato, tendenza che speriamo si confermi anche a Vancouver, dove poi, in caso di successo, e questa è un po' la seconda notizia rilevante, agli ottavi non ci sarà il Portogallo, ma una tra Colombia e Ghana. L'occasione per finalmente raggiungere i quarti di finale è davvero probabilmente più favorevole che mai.
3: Noi aggiungiamo che nello stesso girone di Austria e Algeria l'Argentina ha chiuso in testa, battendo anche la Giordania 3-1, e c'è da notare la rete di Messi, al suo 6° gol da miglior marcatore finora del torneo, e con cui diventare nel contempo primo giocatore della storia a segnare in 7 partite consecutive nella fase finale di una Coppa del Mondo. E tra i risultati di ieri sera spicca anche il successo dell'Inghilterra 2-0 su Panama, risultato che ha confermato la leadership del gruppo degli inglesi, seppur non spazzando via i tanti dubbi sul vero valore attuale della squadra di Tuchel, come ci dice Omar Gargantini.
5: Alla fine anche l'Inghilterra ha vinto il suo girone, ma continua a non convincere del tutto, esattamente come all'ultimo europeo. La sensazione è cioè quella di un potenziale inesplorato ancora ampio, di una squadra che si affida più ai singoli che alla manovra collettiva, come se da questo punto di vista il cambio di guida tecnica da Southgate a Tuchel non sia riuscito ad incidere. 7 punti di imbattibilità, ma tante difficoltà offensive, ad eccezione della partita d'esordio, decisa come quella di ieri, tra l'altro solo nella ripresa, di nuovo con Bellingham a timbrare quello che nell'hockey chiameremo il game winning goal. Dopo il 3-2 alla Croazia, su anche l'1-0 a Panama, pur partendo dalla mediana anziché dalla tre quarti, perché non era il caso di rischiare il diffidato Rice. Kane, da parte sua, che non poteva certo mancare l'appuntamento col gol dopo essere andato in bianco contro il Ghana, è intanto diventato il miglior marcatore dell'Inghilterra alla Coppa del Mondo. 11 reti contro le 10 di Gary Lineker. Davanti mancano però ancora troppi uomini all'appello, e cresce il partito di chi ritiene sempre più un azzardo la rinuncia a Palmer. Pure la difesa lascia comunque ancora più di un sospetto. Dopo James si è fermato pure Kansa, e allora Tuchel si ritrova senza un terzino destro di ruolo. Già, comunque la si guardi, l'Inghilterra continua a non convincere.
3: 16esimi di finale che iniziano già stasera con il primo e unico incontro previsto oggi, quello tra Canada e Sudafrica, in campo a Los Angeles dalle 21. Chiudiamo con l'appuntamento con i motori di oggi. Allora, alle 15 c'è il Gran Premio d'Austria, Russell in pole position davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton e l'altra Mercedes del leader del mondiale Antonelli. E alle 14 invece ci sono le MotoGP di scena ad Assen, davanti a tutti in pole position c'è lo spagnolo Martin Suaprilla.
2: La domenica popolare con i nostrani del Ticino, i prodotti locali di Migros. Nostranideltticino.ch.

0: 10 e 9 minuti in questo istante. Buongiorno e benvenuti nella Domenica Popolare. Oggi in diretta dalla Valle di Blennio, siamo a Cancorì, 1500 metri sul livello del mare. Siamo ospite del ristorante La Pernice e da qui vi parleremo dell'estate in valle, dei tanti eventi che ruotano intorno al comprensorio del Nara, ma non solo. Parleremo di sentieri, di escursioni, di stelle e di montagne. Lo faremo come sempre con numerosi ospiti e insieme a voi, i fedelissimi della domenica mattina di Rete 1. E come sempre si parte in musica, quella scelta da Massimo Scampicchio. Ha scelto di partire con Davide Buzzi, Lui adora il mare.
1: Adoro il mare, l'arancio quasi spento, nel tramonto della sera, e quel po' di vento che non attenua mai.

0: È certo che se ci fottono gli ombrelloni è un casino, però.
1: Meno male che qui è sulla terrazza del ristorante La Pernice gli ombrelloni rimangono e nessuno se li porta via. Buongiorno Giacomo Gianella, vice sindaco municipio naturalmente quello di Acquarossa, benvenuto.
2: Buongiorno Lara, benvenuta a te.
1: Grazie. Si sta meglio qui, diciamo, che a Lugano centro.
2: Assolutamente sì, c'è anche un bel venticello oggi, quindi che movimenta un po' l'arietta e si sta bene. Bello caldo, ma con questa arietta si sta bene.
1: Ci interessa particolarmente, molto ci interessa il Nara, perché il Nara è qualcosa di importantissimo, sia d'inverno che d'estate. L'abbiamo vissuto questo inverno, siamo arrivati proprio qui, abbiamo raccontato in lungo e in largo delle attività invernali. Ma adesso è partita la stagione estiva e si guarda il Nara a livello di municipio con quali occhi?
2: Sì, diciamo che il Nara è uno dei gioielli del comune di Acquarossa, è molto importante per il municipio, per tutto il comune. Con il consiglio comunale è stato dato un mandato al municipio di fare un'analisi dettagliata, approfondita della situazione per capire come muoverci. Come si può vedere ormai la struttura, l'infrastruttura è andata all'acqua gli anni ed è arrivato il momento di fare degli investimenti, però prima di farli bisogna capire bene la situazione. Siamo stati fortunati a poter aggregarci a uno studio finanziato dalla SECO, portato avanti da una società di consulenza di Zurigo, la Coni Maghe, supportato dall'Istituto dei Servizi Finanziari di Zugo, sotto l'Università di Lucerna, che hanno preso 10 stazioni in 5 cantoni, Friburgo, Lucerna, Ticino, Grigioni e Vallese, per fare un'analisi dettagliata della situazione di queste stazioni di sci a metà altezza. Dunque non siamo molto in alto, siamo bassi, abbiamo delle infrastrutture in là con gli anni, abbiamo un problema di sicurezza della neve, un problema di una fragilità finanziaria, quindi dipendiamo dall'ente pubblico piuttosto che da terzi. Quindi con questa analisi di queste 10 stazioni si è voluto veramente a livello svizzero capire come muoversi, perché abbiamo dei problemi come tante altre stazioni. Quindi ecco, questo ci ha dato l'opportunità di fare un bel lavoro scientifico, più di un anno che è in corso, dove l'obiettivo finale è quello di trovare un business model che rispetti le particolarità locali ma che sia anche sostenibile da un punto di vista finanziario, economico, turistico a medio lungo termine. E quindi ecco un bel lavoro che è arrivato adesso alla fine. Abbiamo adesso questi documenti e starà adesso al municipio, poi al gruppo di lavoro che è stato creato con tutti gli stakeholder e al consiglio comunale arrivare a prendere delle decisioni che saranno poi la base del futuro della stazione.
1: Io non voglio chiederti quali decisioni appunto potreste prendere, ma ti voglio chiedere quale di queste stazioni più assomiglia al Nara, di quelle che sono state valutate in questo progetto, in questa ricerca, in questo studio.
2: Ma diciamo, qui vicino a noi c'è la stazione di Bergün, che si caratterizza per esempio per le slitte. Noi, ecco, l'offerta delle slitte è qualcosa di unico che abbiamo qui al Nara, e quindi riflettere come eventualmente valorizzare anche loro, da parte loro, il lavoro che ha fatto loro. Era anche incentrato su, diciamo, l'obiettivo è di trovare questa, in inglese si dice unique selling proposition, cioè di trovare un'offerta su 360 giorni, dunque sia invernale che estiva, che possa richiamare abbastanza, sufficientemente degli ospiti, dei turisti che pagano anche un prezzo equo, corretto, che ti permette poi di avere questa sostenibilità economica. Quindi ecco, loro sono abbastanza vicino. Per altitudine c'è Schwarzsee a Friburgo, anche loro sono un po' bassi, quindi hanno proprio il problema della neve, quindi anche lì sono tutte delle riflessioni per esempio sull'innevamento programmato. Non bisogna chiamare artificiale ma programmato, è un aspetto ecco che negli ultimi anni ha penalizzato anche la nostra stazione, non potendo assicurare nel periodo più importante dell'inverno lo sci. Ecco, quindi sì, sono delle stazioni, diverse stazioni, c'è la Valmusteir, un po' come noi, quindi come dicevo, fragilità finanziaria, non abbiamo, diciamo, quella unique selling proposition, dunque quell'offerta che ci distingue dagli altri, e siamo rimasti indietro con gli investimenti rispetto ad alle altre destinazioni anche in Ticino che stanno investendo molto di più. Però ecco, il problema è che prima di investire bisogna veramente fare una riflessione molto dettagliata della situazione, senza lasciarsi un po' ingannare anche da certi slogan, eccetera. Quindi abbiamo proprio ben analizzato l'estate, l'inverno, che l'inverno rimane fondamentale per il Nara, però abbiamo il problema della neve. Ecco, mettendo assieme un po' tutti questi pezzi per riuscire veramente a capire che cosa fare che ci può distinguere e può garantire successo sulla prossima generazione.
1: Non vorrei essere nei tuoi panni.
2: Ma è un bel challenge, io sono molto positivo, nelle difficoltà spesso si trovano le opportunità, quindi non bisogna essere assolutamente disfattista. Io penso che abbiamo avuto degli antenati che hanno sognato in grande, hanno lavorato duro, e la mia generazione adesso, noi, sta a noi continuare con quello spirito. Penso che le nostre difficoltà non siano maggiori di quelle che i nostri antenati hanno affrontato anche quando hanno creato, costruito questa stazione di sci negli anni 60. Sta a noi essere adesso positivi, propositivi e per ogni realistici, certamente consapevoli di che problemi dobbiamo affrontare, però ecco, con uno spirito positivo sono convinto che delle soluzioni si possono trovare. Ecco, quello che dico che è molto importante per la stazione del Nara sarà l'aiuto di tutti, a partire dal cantone, perché abbiamo comunque una situazione particolare a livello pianificatorio, con delle zone di protezione, delle zone rosse, quindi bisognerà, se, e io sono convinto che uscirà una volontà di continuare con questa stazione, riposizionarla e rilanciarla, sarà necessario uno sforzo mediatore un po' da tutti, e il comune è disposto a farlo, c'è, avremo bisogno appunto del cantone. Dobbiamo fare un progetto che potrà attrarre dei capitali privati, fondamentale. Il comune ha comunque delle risorse limitate in questo momento, con tutte delle sfide che ci aspettano non indifferente, quindi il progetto deve essere capace di attrarre dei capitali privati. Ci sarà il volontariato, quello che oggi fanno al Nara è incredibile, io lo definisco un miracolo,
1: gli amici del Nara
2: e diversi simpatizzanti, quindi c'è un'organizzazione volontaria secondo a nessuno, secondo me, che riesce comunque sempre alla fine dell'anno a portare a casa un risultato discreto. Quindi questo è un punto di forza del Nara, su questo bisogna costruire. È chiaro che ci vuole forse un po' più di professionalizzazione, per questo sono necessari dei mezzi, per avere dei mezzi dobbiamo avere un progetto, una progettualità, come dicevo, che possa soddisfare un po' tutti. Quindi questo è il nostro obiettivo, per me è una sfida accattivante e, come ho detto, non è sicuramente più difficile di quella che i nostri antenati hanno dovuto affrontare, quindi mettiamoci con positività a lavorare senza rimpianti.
1: Giacomo, un discorso che non fa una piega, abbiamo compreso la situazione attuale, la fotografia ce l'hai fatta vedere ed è quella, non si scappa, i confini sono ben delineati. Mi guardo intorno e vedo un sacco di bikers, un sacco, veramente ne ho visti arrivare molti con la loro bicicletta, agghindati di tutto punto, sono... sembrano dei professionisti, ma sappiamo che è facile andare in negozio a comprare i vestiti e poi però quando si sale in sella diventa tutto abbastanza complesso. Ma parleremo anche di, naturalmente, di bici, però anche di sentieri, perché ho visto meno camminatori arrivare, Giacomo.
2: Diciamo, ecco, questi sono i punti di forza del Nara, dunque è un territorio fantastico, estremamente bello, agevole sia da camminare che con la bicicletta, quindi si presta molto bene a sviluppare un'offerta di mountain bike, quello che è stato già fatto e che si vorrebbe riflettere per potenziare, sicuramente uno dei temi sul tavolo. Il camminare in questa regione è anche molto bello, quindi ecco, questi, prima ho parlato dei punti di deboli, ci sono anche dei punti di forza e sicuramente il territorio si presta a sviluppare tutta una serie di offerte di questo tipo. Da riflettere bene, trovare anche qua poi il comune denominatore con tutti gli stakeholder, quindi anche con i contadini, questo è un territorio molto pregiato anche per i contadini, quindi lavorare assieme, uniti, per sviluppare queste offerte che effettivamente sono interessanti. Oggi forse camminano poco perché effettivamente è caldo e quindi probabilmente sono al lago, all'acqua e non in montagna, però ecco, è splendido, assolutamente splendido.
1: E a proposito di sentieri, tra poco con Gabriele Berti parleremo del nuovo sentiero Campra Gorda Nara, quindi qualcosa che arriverà di nuovo, non ci si ferma mai. Ogni volta che arriviamo qua ci sono delle novità ed è molto bello sentire che arriverà anche questo sentiero. Ce ne parla tra poco Gabriele Berti. Noi andiamo con la musica. La prossima si intitola La Limonata. Non so che tipo di limonata avesse in mente Claudio Dotta, ma noi ce la godiamo.

0: Confermo, Claudio Dotta, che abbiamo appena ascoltato, conferma che era una limonata da bere, perché scrive che quel tipo, quell'altro tipo di limonata ormai non la conosce più. E ci fa sorridere, lo salutiamo, Claudio Dotta, e noi torniamo ai nostri ospiti di oggi. Gabriele Berti, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno a tutti anche da parte mia.
0: Guarda, maglietta perfetta la tua questa mattina, con una meravigliosa insegna, proprio una scritta che ci riporta a Ticino Sentieri, quindi oggi sei arrivato vestito da lavoro.
1: Più o meno sì, la parte sopra diciamo di sì.
0: Tu rappresenti Ticino Sentieri e oggi parliamo di questo nuovo sentiero Campra Gorda Nara, quindi un sentiero che verrà inaugurato, partiamo subito da qui, quando?
1: Il prossimo 3 ottobre è prevista l'inaugurazione, e questo sentiero è particolare perché è un sentiero multidirezionale, quindi si può fare si può percorrere in mountain bike da entrambe le parti, ma è anche multiuso, vuol dire che si potrà percorrere sia in mountain bike che anche a piedi, ed è un collegamento di rete che mancava per poter collegare i due poli, dal lato il centro nordico di Campra e dall'altro punto, il punto dove ci troviamo adesso, del Nara, e questo collegamento permetterà di mettere in rete anche due capanne, la capanna Gorda e la capanna Pian di Os.
0: Scusami l'ignoranza, ma io immagino che facendolo da Campra sia più semplice, ci sia più discesa?
1: Difficile da dire perché è tutto un po' un sali scendi, però ecco, il livello di difficoltà è probabilmente ancora da definire, ma verrà dichiarato come medio, ma comunque sarà percorribile anche per le famiglie. Questo è un po' l'idea del progetto, e sicuramente sì, penso che a livello di dislivello probabilmente è più facile percorrerlo da Campra. Il bello è appunto che dal Nara si ha la possibilità di salire in seggiovia, quindi il sentiero parte direttamente dall'arrivo della seggiovia, quindi si può diciamo sfruttare per il dislivello la seggiovia, mentre arrivando da Campra si arriva proprio all'arrivo della seggiovia, dove c'è questa bella pista che è stata inaugurata qualche tempo fa, che si chiama Black Bull Line, che è una pista dedicata esclusivamente alla mountain bike, che scende proprio fino ai piedi, diciamo fino a Cancorì.
0: Quindi ci si può divertire sia in bicicletta che a piedi.
1: Assolutamente sì.
0: Allora, promotori di questo nuovo sentiero chi sono?
1: I promotori sono il comune di Blegno e di Acquarossa, con il supporto dell'Antenna Valle di Blegno, e niente, questo progetto è stato voluto proprio per mettere in rete tutte le strutture che ho citato in precedenza, sì.
0: Quanti chilometri sono, così per renderci conto, perché in effetti è tutto un saliscendi, quindi non dobbiamo immaginarci in linea retta di arrivare da Campra o il contrario, di andare da Nara a Campra.
1: Sì, sono all'incirca 9 chilometri, bisogna calcolare che è un sentiero di una larghezza di all'incirca un metro, quindi facilmente percorribile, e sì, la lunghezza più o meno attorno di punto di single trail, quindi di traccia con una larghezza di un metro di 9 chilometri.
0: Larghezza un metro vuol dire che in bici devi essere particolarmente bravo, oppure non ci sono punti particolarmente importanti per chi soffre di vertigini? Non te lo sto dicendo perché soffro di vertigini, assolutamente no.
1: No, è un punto importante. Allora, la larghezza del sentiero sicuramente facilita la sensazione di, cioè dà sensazione di sicurezza, però è chiaro che può essere largo un metro, ma poi a fianco ci può essere un burrone, quindi non per forza se il sentiero è largo un metro il sentiero ti dà sicurezza, quindi un metro bisogna calcolare che col tempo si restringerà sempre di più, quindi la natura cresce e quindi la traccia probabilmente, se non si farà più nessun intervento nei prossimi anni, si ridurrà magari a 70 centimetri o in alcuni punti magari anche di meno, a dipendenza.
0: Ecco, Ticino Sentieri, eccolo che qui ha diciamo tutto sotto controllo, perché siete voi che vi occupate proprio dei sentieri, quindi anche il restringimento è qualcosa che va valutato.
1: Sì, allora Ticino Sentieri, magari due parole sulla nostra associazione, è la sezione ticinese di Sentieri Svizzeri, e abbiamo il mandato, diciamo possiamo dire un doppio mandato, da un lato dal Dipartimento del Territorio, più particolare dall'Ufficio della Mobilità e dell'Interesse e Supporto, e dall'altro abbiamo anche il mandato dalle 4 organizzazioni turistiche regionali di gestire la rete dei sentieri escursionistici. Quindi per gestione si intende la gestione dei geodati, quindi dei dati digitali e delle tracce che poi voi vedete sulle mappe, ad esempio di Svizzera Mobile e Luis Topo, e per esempio anche di gestire le problematiche, le chiusure, ad esempio per interventi di manutenzione forestali o per danni naturali. Tutte queste chiusure che si vedono sulle mappe indicate appunto in rosso sono gestite da noi. E non ci occupiamo solo di questo, ma anche di consulenza per progetti con enti, patriziati e così via, e anche un po' di promozione dei nostri sentieri.
0: Ma diciamo, secondo te, prima di affrontare qualsiasi sentiero, veramente qualsiasi sentiero, cosa è opportuno fare? Tu dicevi che su alcune app vengono segnalate le chiusure, le particolarità dell'ultimo minuto anche. Quindi magari prima di andare a fare un sentiero è meglio dare un'occhiata a qualche app?
1: Questo sicuramente. Sull'applicazione di Svizzera Mobile o anche sull'applicazione di Swiss Topo, sui sentieri ufficiali, quelli cantonali, si possono vedere le chiusure. Quindi se ci sono dei problemi si vede la tratta bloccata, quindi è tratteggiata in rosso, e queste tratte non sono percorribili. Quindi prima di partire per un'escursione è sicuramente utile sfruttare queste applicazioni. Magari posso aggiungere anche che noi ci occupiamo principalmente di sentieri cantonali, quindi ci sono diverse tipologie di sentieri a livello cantonale sul territorio: quelli cantonali, quelli locali e poi quelli che non hanno nessuna designazione. Principalmente noi ci occupiamo di quelli cantonali, e io in particolare appunto mi occupo di percorsi mountain bike cantonali, quindi quelli che sul terreno si vedono segnalati con i cartelli rossi con il simbolo della mountain bike, quindi i sentieri di Svizzera Mobile.
0: Quindi quello che ho percorso io in auto questa mattina a salire, perché vedevo sempre il cartello rosso con la bici.
1: Quello che vedevi tu probabilmente era quello che scendeva, che è la discesa del Cancori Bike, che attraversa in alcuni tratti la strada, quindi quello esattamente è un esempio di percorso cantonale mountain bike.
0: Quindi tu ti sei fatto, Gabriele, tutti i sentieri che ci sono nella Svizzera italiana in bici?
1: Mi piacerebbe dire di sì, ma non ancora.
0: Lavori in ufficio?
1: Lavoro in ufficio, sì, non sono sempre in giro in bici come tutti pensano, però sì, prima o dopo spero di farli tutti, quindi sono una trentina e sono a tre quarti, diciamo, per il momento.
0: Dai, sei messo bene, è solo giugno.
1: Esatto, sì.
0: Senti, ricorda ancora una volta per favore le applicazioni che è meglio avere sul telefono per dare un occhio prima di partire per un lungo viaggio.
1: Allora, direi Svizzera Mobile, quindi che è disponibile per tutti, sia per Android che per iOS, e anche Swiss Topo, che anche lì si possono attivare i filtri. È importante appunto attivare i filtri delle chiusure, altrimenti le chiusure non si vedono.
0: Facciamo subito un test. Scotty, fammi vedere il telefono, ce li hai le due applicazioni scaricate? Allora, fammi vedere Scotty. Adesso voi non sapete chi è Scotty, cioè in Valle di Blegno lo conoscono tutti, però magari a Mendrisio uno dice: ma chi cal'è quello Scotty lì? Allora, vai, fammi vedere se hai scaricato le app. Svizzera Mobile, ce l'hai?
2: Sì, c'è.
0: Swiss Topo?
2: Swiss...
0: Swisslotto.
2: Swisslotto.
0: No, Swisslotto. Beccato. Scotty, scaricala, va, che sennò poi con Gabriele sono guai. Ascoltiamo una canzone, naturalmente c'è la Vox Bleni.
3: Ma guarda i pantaloni stirati sempre.

0: È arrivato un messaggio che dice: la valle di Blenio ti ispira, Lara. Addirittura una frase in dialetto. Ormai ti butti. Chi calè che lo scotti lì? Buongiorno, Scotti, Stefano, Geninasca, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e benvenuti a voi in Valle di Blenio.
0: Almeno oggi ti conoscono anche fino a Chiasso, anzi col DAB diciamo che vai oltre Chiasso. Scotti, non ti chiedo perché ti chiamano tutti così, non perché usi una Scott.
1: No, no, no, perché è un soprannome che arriva da lontano, tredicenne, dodicenne, quindi direi in radio possiamo evitare di...
0: Ho capito di che è un altro tipo di Scotti. Ok, abbiamo capito. Possiamo legarti comunque molto molto bene alla questione bike, bici, mountain bike, ma non solo mountain bike. Blenio Cycling Festival, questo è il nome al quale legarti stretto. Si è svolto il weekend del 13-14 di giugno, quindi poco tempo fa, questo Blenio Cycling Festival, un grande successo, siete molto felici di questo.
1: Sì, esatto, quindi è appena passato poco tempo fa, quindi siamo ancora su quella onda e gasati post evento, e direi che per essere la prima edizione, per come l'abbiamo pensata e organizzata, possiamo essere più che felici, ecco. Non era evidente al primo anno riuscire comunque ad accogliere e attirare questo numero di partecipanti.
0: Perché questa è proprio una nuova formula. Prima però c'era già la Blenio Gold Race.
1: Esatto, esisteva già la Blenio Gold Race, che era una gara su strada organizzata e ideata da Rubens Bertogliati, che penso conoscete tutti, anche oltre Chiasso.
0: Non ha bisogno di presentazioni.
1: L'ha pensata lui nel 2016, l'ha poi portata avanti per alcuni anni, e dopodiché un po' diciamo mancata la parte del comitato organizzativo per riproporla in Valle di Blenio, perlomeno lui diceva o mi diceva: Scotti, vengo da Lugano, organizzare una gara in Valle di Blenio non è scontato per uno che viene da Lugano, ecco, diciamo, non aveva quel legame col territorio se non quello delle strade che ha percorso quando si allenava per i suoi, diciamo, quando era al vertice del ciclismo.
0: Certo. E poi com'è andata? Quindi siete riusciti a trovare un nuovo comitato, a formarlo?
1: Esatto, diciamo, è nata proprio durante una pedalata. L'idea vera e propria durante, così facciamo un po' di pubblicità anche loro, visto che sarà tra poco, non mi ricordo la data esatta, del pentitico della Valle Maggia, col nostro gruppetto di amici, li abbiamo pensato. Si pensava già un po' prima, lì abbiamo proprio concretizzato, dire avrebbe senso o ha senso fare comunque una gara o un evento ciclistico in Valle di Blenio legato a quello che è la gara su strada, ecco, o evento ciclistico su strada. E da lì è partito un po' tutto, quindi stiamo parlando di agosto dello scorso anno ad arrivare fino a giugno, dove abbiamo realizzato quello che abbiamo pensato.
0: Se non erro, 116 corridori iscritti che hanno partecipato a questo evento, quindi siete partiti bene, perché 116 persone che si mettono sulle due ruote e che vi danno credito vuol dire partire bene.
1: Esatto, sì. Cioè, questo è per la parte di domenica, sono veramente sì contento, soprattutto come ha risposto il Ticino a questo evento, i ciclisti del Canton Ticino, ecco. Quindi penso che per la prima edizione sia un bel numero, anche i feedback da parte di chi ha partecipato ad oggi sono tutti positivi. Vediamo poi magari dopo la puntata in radio se qualcuno osa di più, si fa avanti con dei punti negativi.
0: Guarda, so che Stefano Ferrando ha fatto i complimenti, quindi casa RSI ha fatto i complimenti.
1: Esatto, sì, e a sentirli comunque da Steve hanno comunque un valore, credo, importante per chi come lui vive praticamente di ciclismo 360 giorni all'anno.
0: E quindi te la faccio lo stesso questa domanda, anche se mi sembra un pochino scontata: state già pensando al prossimo anno?
1: Allora sì, perché comunque da quando è nata l'idea di fare qualcosa, l'obiettivo è stato con una visione per più anni, sennò avrebbe avuto un po' poco senso mettersi in gioco ad organizzare qualcosa del genere. Quindi l'idea sì è quella di riproporre questo evento anche nei prossimi anni, perché no, con un qualche upgrade di disciplina.
0: No, ma sono arrivati dal Mendrisiotto in bici, li vedo dopo.

0: città senza dover caricare la bici e magari andare chissà quanto lontano, Scotti.
1: Ma esatto, cioè nel senso, tante volte noi parliamo, spesso magari viene anche frainteso, di un turismo, vogliamo attirare un turista che viene da oltre confine o dalla Svizzera interna, però è importante non dimenticare che noi abbiamo un gran numero importante di ciclisti e comunque di visitatori, di gente che va a piedi anche in Canton Ticino, e credo che le prime persone alle quali dobbiamo rivolgerci e far conoscere il nostro territorio valerano siano proprio anche i ticinesi, e non per forza sempre solo orientati proprio verso un turista dell'estero o comunque della Svizzera interna, Svizzera francese, ecco.
0: È arrivato un messaggio, te lo leggo.
1: Sì,
0: anche se viene da ridere. Lara, mo ul Scotti l'è conosciuto anche a in Grecia, dicono. Avevo letto a Garancia. Cioè praticamente ormai sei arrivato ovunque, sappilo.
1: Devi essere orgogliosa che ti ascoltano fino in Grecia, Lara, la domenica mattina.
0: Ma non avevo dubbi, guarda Scotti. Arriva un altro messaggio, questo è serio e ci piace perché ci apre un altro orizzonte. E qui vado da Gabriele. Buongiorno, il nuovo sentiero Campra Gorda Nara è percorribile per persone ipovedenti, scrive Michele. Bella domanda.
2: Bella domanda. Su questi temi sicuramente a livello di inclusività c'è ancora molto da fare a livello cantonale, e nella strategia cantonale è una cosa che ci teniamo comunque anche a considerare. E adesso in questo caso non sono un esperto su questa tematica, quindi bisognerebbe valutare con degli esperti, però sicuramente è un tema che dovremo in futuro migliorare e tenere in considerazione in generale, sì.
0: Quindi questo è uno dei punti sul quale ancora lavorare per dare poi anche delle possibilità sicure, certe, e andare a creare proprio dei percorsi idonei, perché qui non si scherza.
2: Assolutamente, sì. Magari ne approfitto per parlare anche di un tema che è poco conosciuto a livello di convivenza. Ad esempio, non tutti sanno che sui percorsi, i sentieri, diciamo a livello cantonale, la precedenza va sempre ai pedestri, quindi se si circola con mountain bike la precedenza va a chi prosegue a piedi, quindi di norma il biker dovrebbe come minimo rallentare o fermarsi per dare la precedenza. D'altronde anche non tutti sanno che su tutti i sentieri a livello cantonale in sé è permesso circolare con la mountain bike. Molti pensano che si può circolare in mountain bike solo sui percorsi segnalati. La cosa non è vera, nel senso si può circolare su tutti i percorsi diciamo cantonali, non su tutti i percorsi che si trovano sulle mappe topografiche, perché in quel caso alcuni potrebbero anche essere non cantonali ma privati. Però ecco, di regola si può circolare su qualsiasi percorso, su qualsiasi sentiero, a patto che non ci sia un divieto ufficiale di circolazione.
0: Aspetta, perché ti volevo chiedere questo: come mai quando nella puntata in cui eravamo a... che torno indietro un attimo, al Bella Vista sul Generoso, mi dicevano dal Bella Vista in su in bici meglio di no.
2: Meglio di no, però appunto se non c'è un divieto ufficiale, in quel caso confermo che non c'è nessun divieto ufficiale, è permesso. Quindi è chiaro che ci sono delle zone dove, diciamo, con tanto afflusso di persone a piedi la cosa diventa problematica, e questo è un po' anche il nostro ruolo come Ticino Sentieri, di cercare di identificare queste zone in collaborazione con gli enti cantonali e i proprietari dei terreni o i comuni, eventualmente di fissare dei divieti di circolazione per la mountain bike, che al momento però in Ticino sono veramente pochissimi, si contano su una mano.
0: Comunque Michele dice: se ci sono pochi gradini va bene anche per me che sono ipovedente.
2: Okay.
0: Quindi c'è anche il discorso naturalmente di ciechi e ipovedenti.
2: Sì. No, gradini sul percorso Campra Gorda Nara non dovrebbero essercene molti, perché è un percorso molto fluido, tante magari curve, con delle curve un po' strette, ma adesso nel dettaglio io non ho ancora visto i lavori. Tra l'altro appunto i lavori dovrebbero terminare entro la fine del mese di luglio, quindi teoricamente quest'estate sarà percorribile, poi come detto l'inaugurazione

0: Sarà il 3 di ottobre, però nel frattempo dovrebbe già essere possibile percorrerlo. Al momento stanno lavorando da entrambi i lati e appunto fino al momento che si congiungeranno al centro per terminare poi la costruzione.
1: Gabriele, io ti chiedo solo di avere questa cortezza di informarti sulla questione ciechi ipovedenti in maniera tale che possiamo poi dare delle informazioni in più nel frattempo, visto che i lavori sono ancora in corso. Grazie mille. Tra poco parliamo anche del Rab Legno Acido Challenge. Già soltanto il nome a me fa rabbrividire. Già solo pensare a tutto questo acido vuol dire acido lattico, anzi non ci pensiamo proprio. Ascoltiamo una canzone, quel mazzolin di fiori, coro giovanile di Coira.

0: Scotty, torno da te per raccontare a tutti che cos'è la Rab Legno Acido Challenge.
1: Ma anche questa è, diciamo, durante l'organizzazione dei due giorni si è pensato, boh, è peccato tirare in piedi tutto, fare una ricerca, una campagna sponsor e limitare la, diciamo, la visibilità alla valle e alla disciplina per due giorni. Quindi forti del fatto che frequentiamo altri eventi, altre zone, abbiamo un po' copiato questo format, ovvero che è quello di inserire delle salite che noi riteniamo iconiche o comunque che hanno quel qualcosa di particolare, creare questi segmenti e le persone possono gratuitamente iscriversi online, fare questi segmenti in un tempo che vogliono, quindi fino a, in questo caso fino a settembre, e dopodiché si entra in una classifica e si può essere sorteggiati per un premio, per, diciamo, per più premi. E questo ho voluto per, appunto, dare un po' più o invitare comunque la gente a frequentare la nostra valle. Il nome Ra è per richiamare un po' il nostro la nostra identità vallerana, quindi viene dal dialetto. Blegno evidentemente sta per la valle di Blegno, acido
0: sta per acido lattico,
1: ma è per il fatto che si è voluto fare un gemellaggio con un evento che si terrà a settembre nel Mendrisiotto, ed è per questo che abbiamo inserito anche due salite del Mendrisiotto, quindi per invitare anche chi pedala normalmente nella valle di Blegno, che non ha voglia di pedalare nel Sottoceneri, perché no, con questa sfida approfittarne, scendere e pedalare anche una volta in altre strade, ecco. Un po', diciamo, è nata così, ed è nata senza nasconderci, copiando anche altri uffici turistici che provano proprio territorio in questo modo, o anche sui cycling che promuove diverse salite con dei checkpoint dove alla fine dell'anno tu puoi raccogliere questi tuoi checkpoint e ricevi un premio a sorteggio, ecco.
0: Però Scotty, scusami, l'abbiamo dato per scontato, c'è Strava di mezzo, bisogna dirlo, perché sennò altrimenti come si farebbe a capire tutti questi tempi, no? C'è qualcosa che va a fare da banca dati.
1: Esatto, allora per questo primo anno ci siamo affidati a una piccola startup di giovani vallerani che si sono occupati dalla parte informatica, la Flow Alps, che abbiamo preso come riferimento Strava. L'anno prossimo si vorrebbe implementare anche con altri prodotti più conosciuti o comunque anche conosciuti nel mondo ciclistico. Il Strava, essendo quello che conoscevamo un po' meglio, ci ha permesso di lanciare questa prima sfida non solo ciclistica ma anche informatica, perché non è stato evidente riuscire a fare in maniera che poi si veda effettivamente chi ha partecipato e i tempi e quant'altro. Comunque Strava è gratuito, quindi non è per forza, ci sono vari tipi di abbonamento, ma ci si può iscrivere gratuitamente, e idem, la challenge è completamente gratuita e ci si può prendere tutto il tempo per, perché no, provare a fare una salita che normalmente si direbbe, no, è troppa dura, la fomia, no?
0: Come faccio io.
1: Quindi ti iscrivi dopo.
0: Vediamo, sai che io non mento mai in diretta, se poi ti dico che mi iscrivo sono cavoli miei. Scotty, anzi Stefano Geninasca, in arte Scotty, grazie mille per averci raccontato di voi, del vostro grande impegno qui in valle, ma non solo. Nel frattempo io ho visto arrivare qualcosa di surreale, non so quanti telescopi sono presenti sulla terrazza della Pernice qui a Cancorì. Vedo anche due persone che danno indicazioni, quindi sarà un obiettivo, il mio obiettivo è quello di andare a scoprire che cosa stanno facendo e perché ci sono tutti questi telescopi, ma non solo, obiettivo anche di raccontarvi ancora della Valle di Blegno, ancora del Nara, ancora in diretta da Cancorì oggi.
2: La domenica popolare con i nostrani del Ticino, i prodotti locali di Migros, nostranideltticino.ch.

0: Rete 1.
1: Sono le 11. In studio Lino Bini. Resta alta la tensione tra Stati Uniti e Iran, che si accusano a vicenda di aver rotto la tregua concordata solo una decina di giorni fa. Anche nelle scorse ore, infatti, sono proseguiti attacchi e controattacchi su entrambi i fronti nella regione medio orientale, con le guardie rivoluzionarie che hanno colpito a più riprese obiettivi militari americani in Bahrain e Kuwait. Per tutta risposta, l'esercito statunitense è tornato a colpire postazioni militari iraniane nell'area, con il presidente Trump che ha nuovamente minacciato la ripresa delle ostilità e l'annientamento della Repubblica Islamica. Minacce queste rispedite al mittente da Teheran, che ha assicurato un'eventuale e adeguata e immediata risposta. Nonostante il quadro generale di tensione, la navigazione commerciale attraverso lo stretto di Hormuz prosegue, seppur a ritmi lenti, almeno stando a quanto rilevato da diverse fonti. E noi rimaniamo in qualche modo in tema. L'esercito israeliano è tornato a colpire obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, e questo nonostante l'accordo raggiunto a Washington solo due giorni fa con Beirut per mettere fine alle ostilità nella regione. Ad essere stati colpiti, secondo Tel Aviv, sono stati alcuni miliziani di Hezbollah pronti a colpire nella zona di Nabatieh e un lanciarazzi. Anche la notte appena trascorsa ha segnato nuovi record di caldo in gran parte dei paesi europei, dove è stata registrata un'altra notte tropicale. Secondo un primo giro d'orizzonti, la temperatura più elevata è stata registrata in Germania, dove a Kubschütz, nella Sassonia orientale, il termometro non è sceso sotto i 29,4 gradi centigradi. E rimaniamo in tema. In Francia, da mercoledì, sono stati registrati quasi un migliaio di decessi in più rispetto alla media stagionale. La maggior parte delle vittime sono persone con più di 65 anni. Lo comunica l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica, che punta l'indice contro la canicola che da giorni sta interessando il paese e che dovrebbe terminare a breve. Un bilancio provvisorio che potrebbe aggravarsi, sottolineano le autorità francesi, visto che le previsioni meteo indicano ancora almeno un'altra giornata di caldo torrido. Fino a questa sera, così come anche domani, in tutta la Svizzera è previsto tempo soleggiato e molto caldo. Nella seconda parte della giornata non sono esclusi rovesci o temporali isolati, soprattutto in montagna, domani localmente anche di forte intensità.
2: La galleria di Coz sulla A13 tra San Bernardino e Pian San Giacomo è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. Al San Gottardo, sull'autostrada A2, ci sono code di circa 3 km tra Quinto e Airolo. Chi viaggia verso Lucerna deve pazientare almeno mezz'ora. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la Cupra, la corsia preferenziale per accedere ai passi, è aperta.

0: 4 minuti in questo istante, ben ritrovati in diretta su Rete 1. Questa è la Domenica Popolare e oggi siamo in Valle di Blegno, per l'esattezza ci troviamo a Cancorì sulla terrazza del ristorante La Pernice per raccontarvi quella che è un'estate bollente, non nel senso dei gradi che percepiamo, ma di sicuro per le tante attività. E se parliamo di quello che è stato l'evento preestivo, beh, il Giro d'Italia. Io questa mattina sono passata naturalmente da Leontica e ho visto questo striscione immenso color rosa con scritto benvenuti Leontica, e poi proseguendo io ho visto ancora del rosa, il rosa colore che accompagna il visitatore fino a Cancorì. Poi sono entrata al ristorante La Pernice e ho visto anche delle bandierine, dei rimasugli del Giro. Buongiorno Loris Beretta, delegato per la Valle di Blegno nell'organizzazione del Giro d'Italia che è passato proprio da qui. Buongiorno.
1: Buongiorno Lara e grazie dell'invito a Cancorì.
0: Ma che grazie a te, sei arrivato in bici?
1: Sono arrivato in bici da Olivone, sì.
0: Muscolare?
1: Con la muscolare.
0: Ma che
1: non
0: strada
1: ci crederai,
0: hai fatto?
1: Forse, ma è muscolare.
0: Che strada hai fatto?
1: Ho fatto la strada asfaltata perché se no non facevo un tempo. Volevo provare il sentiero alto in costruzione, ma l'idea è di farlo al ritorno se riesco.
0: Quindi vai su con la seggiovia al ritorno?
1: Probabilmente sì, a dipendenza di cosa mangio a mezzogiorno. Probabilmente salgo in seggiovia e poi percorro un tratto del nuovo percorso.
0: Qui è pericoloso, perché quando si pranza qui c'è sempre quella possibilità di rimanere poi sdraiati per ore in attesa che la digestione sia andata, insomma, sia proprio passata.
1: Hai ragione, sì, si mangia molto bene, quindi ci vuole un attimo prima di digerire il tutto e ripartire.
0: Alla fine, come diceva Davide Buzzi, no? È come al mare, che bisogna aspettare 2 ore prima di fare il bagno.
1: giusto, Davide, hai ragione, sì.
0: Senti, Loris, scherzi a parte, è andata benissimo, non bene, di più. Io vi ho visti in televisione, no? E vedevo questa Leontica colorata, proprio una festa. E tutti mi hanno detto, la cosa bella, tu conferma se mi hanno detto il vero o meno, è che sono arrivati tutti in bici.
1: Hai ragione Lara, ti racconto un aneddoto di Leontica senza dimenticare gli antipunti che c'erano in Valle di Blegno. Come sai, Acqua Rossa che ha proposto un programma su più giorni molto intenso, interessante, con molta partecipazione. Aquila con un punto di passaggio anche lì organizzato alla grande. Leontica chiaramente sapevamo che era un punto clou molto attrattivo, col passaggio 2 volte della carovana e del Giro, e in salita col Gran Premio della Montagna, chiaramente è stato molto, molto interessante. E il Nara che ha proposto anche lui un'attività per far conoscere la realtà legata alla Black Bull Line, ai percorsi mountain bike. Ritornando a Leontica, l'aneddoto che volevo raccontare: alle 9:30 eravamo lì, tra l'altro con anche una troupe della RSI che stavano girando degli spezzoni di filmato sull'organizzazione che poi sarà proiettata più là, da quello che ho capito. Alle 9:30 non c'era nessuno. Arriva uno dell'organizzazione e mi fa: ah, è un flop, non c'è nessuno, non gira nessuno in valle. I posteggi predisposti in basso, 1000 più posti parcheggio vuoti. Alle 10:30 c'erano 500 ciclisti a Leontica, in un'ora si è riempito ed è stato un successo enorme. Un pienone, una fiumana di gente, veramente come vedi nelle tappe regine dei Tour de France, eccetera. Quindi per noi in valle è stato veramente un grande successo, e non solo in valle.
0: E certo, e questo successo deve poi lasciare una scia, cioè deve lasciare qualche cosa, al di là del colore rosa che io ho percepito ancora, il mio occhio ha visto fino qui a Cancorì oggi, al di là del rosa deve rimanere qualcosa.
1: Ma questo lo dicono gli esperti del marketing, lascia normalmente un giro perché causa comunque però dei costi importanti, ma permette di fare un marketing, di girare dei filmati, delle immagini che restano nel tempo, che poi vengono consultate anche dagli appassionati di ciclismo che di solito ritornano a visitare i punti di passaggio dei giri più importanti. Abbiamo notato in queste settimane, adesso è un mese trascorso il giro ormai, abbiamo notato comunque un aumento di passaggio di ciclisti sulle nostre strade, quindi chissà, magari inizia l'onda del giro.
0: Senti, ma quel giorno, adesso mi è parso così lontanamente di intravedere anche la milizia storica di Leontica, o sbaglio?
1: La milizia storica, quando bisogna esserci, c'è. E faccio parte anch'io della milizia a Quale Alfiere. Quel giorno lì non ho partecipato attivamente come milite, c'era ed è stata messa veramente in bella luce. Soprattutto invito chi ci ascolta a tornare sulla puntata della RAI, dove uno storico ha parlato anche della milizia e l'ha messa veramente in luce. Nel passaggio Leontica era proprio lì sopra un muretto e si vedeva proprio bene la formazione passando la carovana e i ciclisti, quindi chiaramente hanno contribuito a mettere in luce i valori che abbiamo qua in valle, ecco.
0: Allora lo saluto, perché Ivo Gianora è, insomma, membro di comitato, ma ha la milizia storica di Leontica nel cuore. Buongiorno Ivo.
2: Sì, buongiorno a tutti, buongiorno Lara, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Voi quel giorno, come spesso accade, vi siete un po' sacrificati, perché che caldo faceva sotto quelle divise?
2: Ma effettivamente era caldo, perché fine maggio è stato un periodo caldo, ma anche domenica scorsa, che era la festa patronale di Leontica, lì era veramente caldo, però l'abbiamo sopportato.
0: Ma era la festa di San Giovanni Battista?
2: Era la festa di San Giovanni Battista, che è il patrono del villaggio di Leontica.
0: Quindi festa grande.
2: Festa grande, sì.
0: Quanti siete nella milizia in questo momento? Quanti sono gli uomini?
2: Ma al completo siamo quasi una quarantina, però normalmente arriviamo tra i 25 e i 30. Adesso magari due parole sull'origine della milizia. Dunque, la milizia storica di Leontica, che all'inizio si chiamava Leontichesi Sempre Uniti, praticamente risale a 213 giorni fa, non proprio 212 e quale, perché risale al voto fatto da Bleniesi. In effetti c'è una milizia Leontica, ce n'è una a Ponto Valentino, ce n'è una a Aquila. Questi Bleniesi, che erano a servizio di Napoleone durante la campagna di Russia in occasione della battaglia della Beresina del 28 novembre 1812, e non era la temperatura di oggi, ma erano 15-20 gradi sotto zero, quindi ben differente da oggi, hanno fatto un voto che chi fosse riuscito a rientrare a domicilio sano e salvo, e sono pochi che sono rientrati, purtroppo non si ha qualcosa di scritto, ma sono praticamente viene tramandato verbalmente. Chi fosse riuscito a rientrare avrebbe poi, in occasione delle feste patronali, quindi Leontica San Giovanni, Aquila e Ponto Valentino la Madonna, avrebbe commemorato questa occasione, in particolare il fatto di essere ritornati salvi.
0: E voi che siete la milizia di oggi, Cosa siete rispetto ai primi che hanno preso questa decisione? Voi siete coloro che continuano a mantenere vivo il loro ricordo.
2: Esattamente, noi manteniamo vivo questo ricordo come l'hanno mantenuto i nostri padri, i nostri anni, durante i 213 anni. E cerchiamo di tramandare questa ricorrenza, oppure questa tradizione. E purtroppo abbiamo qualche problema con il rinnovo della milizia stessa. Cerchiamo di fare il tutto il possibile per riuscire a tramandare anche alle prossime generazioni questa tradizione. Dal 2007 è stata rifatta, sono state rifatte le divise con un investimento non indifferente, e questo praticamente sono state rifatte sulla base proprio dei modelli di allora, cioè della divisa di allora. Noi abbiamo anche delle collaborazioni con altre milizie, i Vieux-Grenadiers di Ginevra. L'anno scorso siamo stati al loro 225esimo anno, loro commemora altre cose, una battaglia a Ginevra, oppure i Granatieri di Friburgo, rispettivamente i Volontari di Lugano e le altre milizie della Valle di Blegno.
0: Posso chiedere a Loris Beretta come mai tu sei entrato nella milizia?
1: Allora, io da giovane, Leontiche, giovane, avevo già da 14enne, 15enne con i miei cugini. Io non abitavo Leontica stabilmente, ma venivo in vacanza. Comunque, essendo originario di Leontica, avevamo una casa. E ci siamo subito appassionati, sicuramente su impulso del nonno, soprattutto dello zio. Mio papà non ha mai voluto fare la milizia, non ho capito ancora perché, per quale motivo non ha voluto farlo, ma su impulso di mio zio, del mio nonno, ci ha coinvolti, e da lì ho iniziato e voilà, adesso sono 35 anni che sfilo ogni anno alla festa patronale.
0: Secondo me Ivo Gianora lo sa perché tuo papà non ha voluto far parte della milizia, ma lo scopriamo il perché dopo la prossima canzone. Naturalmente si intitola Bella Bleniesina e la canta Flavio Caldelari.

0: E allora lo diciamo, Ivo Gianora ha la risposta perché il papà di Loris Beretta non ha mai fatto parte della milizia storica di Leontica. Tu lo sai, vero?
1: No, purtroppo non lo so.
0: Come no? Mi hai guardato, mi hai fatto l'occhiolino, no, mi ognuno... hai fatto capire che lo sapevi, non è vero?
1: No, ognuno ha i propri motivi. ci sono delle famiglie, magari un fratello ha fatto il servizio, l'altro non l'ha fatto, però non ci sono i motivi. Io personalmente quest'anno è il 58esimo anno che partecipo con la milizia, quindi già da diversi anni. Ecco, forse vorrei magari dire due parole sul fatto del, perché ho sentito dire in un paio di casi che il servizio volontario, quindi andavano volontariamente. Effettivamente non era così, perché nel 1803, durante, in occasione del trattato della resa, la Svizzera doveva fornire 16.000 soldati alla Francia e lì era dato come volontario. Purtroppo i volontari erano ben pochi e nel 1812 hanno ridotto a 12.000, di cui circa 700-800 ticinesi, ma da arruolare con tutti i metodi. Ci sono delle conferme scritte che in certi casi c'era l'estrazione a sorte. Quindi qualcuno doveva andare per l'estrazione a sorte, perché i comuni dovevano completare questi effettivi che difficilmente riuscirono a completare.
0: Ivo, anche Carlo Lorenzetti l'avete estratto a sorte?
1: No, lui può raccontare lui stesso come è entrato, ma da noi non, purtroppo, cioè il fatto dell'estrazione a sorte non esiste più, anche se l'estrazione a sorte per noi sarebbe qualcosa di non così complicato e impegnativo come i tempi.
0: Aspetta, prima di dargli il microfono, di passare il microfono a Carlo, volevo chiedere, ma tuo fratello Walter fa parte della milizia?
1: Mio fratello ha fatto parte per diversi anni, adesso gli ultimi anni non più, però almeno per una quarantina d'anni sicuro.
0: Ah, bravo, non sei solo dedicato ai segugi.
1: E anche quelli, adesso dopo la milizia e dopo la politica si è dedicato ai segugi.
0: Vabbè, allora...
1: Probabilmente anche ad altre cose.
0: Ecco. Sicuramente, lo saluto, salutamelo anche tu. Carlo, buongiorno!
2: Grazie. Buongiorno a tutti.
0: Senti, dici subito uno quanti anni hai?
2: Ho 27 anni.
0: E come mai, se non sei stato estratto a sorte, hai deciso di entrare a far parte della milizia storica di Leontica?
2: Allora, è un po' una lunga storia. Io già da quando avevo 10 anni ho la passione per quella che è la storia, in particolare la storia napoleonica. E un giorno, guardando su Google semplicemente, ho visto che sulla milizia storica di Leontica c'era un numero di telefono. Ho fatto questo numero e mi ha risposto l'allora presidente, il Denis Gianora. Poi l'ho incontrato e mi ha fatto entrare appunto nella milizia.
0: Cioè, sei un caso più unico che raro. Tu, la passione per... veramente?
2: Sì, diciamo che è una passione che mi porto dietro da tantissimo tempo e continua.
0: Tu sai tutto su Napoleone?
2: Oddio, tutto? No. Ci ho studiato molto, ma... tutto.
0: Sei andato da Iaccio?
2: Sono stato da Iaccio, sì, ho visto la casa in cui è nato, molto,
0: sei entrato
2: molto
0: a fare la visita?
2: Sì, sì, è stato molto bello.
0: E quindi adesso indossi questi panni e ti senti particolarmente fiero, immagino, perché io vi ho visti, quando voi sfilate avete negli occhi quella fierezza che davvero si trova in pochi altri corpi, nel senso, qui veramente si sente l'attaccamento.
2: Esattamente, è veramente bello sfilare con la milizia, perché indossare questo uniforme storica ci fa ricordare un po' quelli che erano anche le sofferenze e il passato del nostro popolo. È bello anche perché spesso collaboriamo, come ha già detto Ivo, con altri gruppi, ad esempio facciamo parte della Federazione del Cantonale di Costumi, ma anche a livello federale facciamo parte dell'associazione delle truppe storiche, quindi vediamo molte altre truppe simili a noi ma non uguali, con storie diverse, ed è molto interessante interagire con loro, oltre a far parte di quelle che sono le tradizioni viventi della Svizzera, la quale è inserita nella lista dell'UNESCO, e quindi sì, diciamo che si sente il peso di questa tradizione ed è molto interessante.
0: Ma vi chiedo, e se io domani mattina mi svegliassi e decidessi di entrare a far parte della milizia storica di Leontica, che cosa mi rispondereste? No, stanno riflettendo, ma sono sicura che arriverà la risposta. Se vuoi, puoi anche passare il microfono a Ivo, se non te la senti di rispondere tu, Carlo,
2: Ma è un discorso molto aperto. Di base, per far parte della milizia bisogna avere radici a Leontica. Io, ad esempio, non le ho, che sono già un'eccezione. Quindi penso che passerebbe attraverso una decisione del comitato.
0: Ah, andrei a finire lì, sul tavolo del giudizio.
2: Esatto, sì.
0: Passa un attimo il microfono a Ivo, sentiamo. Ivo?
1: Ma dunque è un tema che è già
0: stato... Cioè non mi volete? No, dillo.
1: No, tutt'altro. Però è un tema che è già stato affrontato forse una ventina d'anni fa e lì praticamente è un po' come la... nel cantone Appenzello, quando c'era il diritto di voto alle donne, le famose votazioni, Landsgemeinde. È però un tema che effettivamente stiamo affrontando, anche perché appunto c'è una certa problematica nel ricambio, nel trovare nuove persone. Magari ci sono dei giovani, vengono alcuni anni, poi scompaiono, poi uno attira l'altro, però c'è una certa difficoltà ad avere i ricambi.
0: Vorrei e quindi dire solo per questo che apriresti alle donne?
1: È un discorso aperto, poi alla fine sarà l'assemblea della milizia stessa che deciderà sì o no.
0: Guarda, però... che mando la candidatura, guarda, adesso mando la candidatura, tanto i momenti sono sempre di domenica, quindi non so quanto riuscirei a partecipare.
1: No, per esempio i granatieri di Friburgo, loro hanno anche una componente femminile, però loro hanno i pifferi, quindi ci sono le pifferaie
0: i
1: pifferi.
0: Ma adesso
1: noi non abbiamo i pifferi.
0: Ah, voi non avete?
1: No.
0: Voi cosa avete? I tamburini?
1: Sì, ci sono i tamburini, sì. Praticamente la milizia da noi è formata da una parte, da un reparto che sono i sapeur, quindi i zappatori, soldati del genio. Io attualmente sono il capo sapeur, sono stato comandante anche per 17 anni dal 1977 al 94. Poi ci sono i tamburini, c'è una formazione di tamburini, poi ci sono i fucilieri e i granatieri, naturalmente c'è l'alfiere, ci sono gli ufficiali, e questa è un po' la composizione che rappresenta le truppe di allora. Naturalmente loro erano molti di più e noi siamo i soliti 30, ok, ecco.
0: Comunque voi pensateci, poi mi fate sapere.
1: No, ma è un tema che è stato già portato anche a livello di comitato, ne stiamo discutendo, si vedrà, ecco.
0: Vabbè, se non mi vorrete, noi vi manderò Massimo Scampicchio.
1: Ah, ecco, boh.
0: Va bene?
1: Sì.
0: Anche qui però vedo che c'è del pensiero, del fumo al cervello. Ah, è leventinese,
1: Sì, ma abbiamo per esempio Lorenzetti del Sottocenere, abbiamo diversi partecipanti che hanno per esempio una casa di vacanza leontica, anche se non hanno origine, ma hanno un legame con Leontica, ecco.
0: Allora adesso io creo il legame con Leontica e poi ci riaggiorniamo. Direi di fare così. Adesso ascoltiamo una canzone dal titolo La Valle del Sole e poi torniamo a raccontarvi tantissime cose, perché veramente ce ne sono tante. Per esempio il Giro di Alp, il 15 di agosto si avvicina, vi siete già iscritti? C'è ancora posto per iscriversi? Lo scopriamo tra pochissimo, sempre in diretta su Rete 1.

0: ho sempre pensato di voler fare una diretta dal Gir di Alp, ma me la mettete sempre Fabio di sabato. Buongiorno Fabio.
1: Eh sì, buongiorno a tutti prima di tutto.
0: Ma me la metti di sabato?
1: Dobbiamo adattarci un po' al programma, perché conveniamo sempre assieme anche con gli amici della Leventina, con Benedetto, e lì bisogna vedere che le date
0: è certo che non ci sia la sovrapposizione,
1: esatto. Lavoriamo molto bene assieme con gli amici della Leventina, con Fabio anche lui.
0: Fabio, tu sei Fabio Mandioni,
1: esatto, sì.
0: E allora parliamone di questo Gir di Alp, 15 di agosto 2026. Prima cosa importantissima, c'è ancora posto?
1: Sì, però bisogna affrettarsi, perché sono già quasi quasi al massimo, perché vogliamo mantenere un numero bene da gestire, riuscire a gestire bene sui 500-550, poi dopo basta.
0: Massimo 550?
1: Sì, sì.
0: Ma sono quante tappe esattamente?
1: 9.
0: Si parte da qui, eh?
1: Si parte da qui, si inizia tra parentesi la 9ª edizione quest'anno. Esatto, se torniamo indietro già alla fine del 1900, al secolo, l'inizio del 2000 è stato il primo giro degli Alpi, ancora con Luca Lepori, con Nara 2000, lì è stato iniziato il primo giro degli Alpi, che è far conoscere gli Alpi, lì era molto bello, siamo partiti. Poi dopo l'abbiamo ripreso con l'amico Riccardo, tieni a mente che il primo giro si andava fino all'Alpe del Gualdo, eravamo in 35 iscritti, però era dura a camminare fino all'Alpe del Gualdo, oggi l'abbiamo raccolciato un po' e da lì siamo andati avanti e siamo molto contenti.
0: Quindi la colazione si fa a Cancorì?
1: La colazione si fa qui a Cancorì, nella terrazza dove ci troviamo adesso, viene lì fatta la colazione, i primi partono alle 7.40 da Leontica, poi arrivano qui a gruppi e poi dopo fanno la loro colazione tranquilli, poi dopo Riccardo dà la partenza come a Formula 1 e poi partono a gruppi.
0: Partono già carichi, perché la colazione sì. Qui sarà leggerissima, immagino.
1: Ma non direi leggerissima, devono adattarsi.
0: Adattarsi, è un piacere adattarsi.
1: Devono portarla con sé.
0: Ma l'hai nominato, allora salutiamolo. Riccardo, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
0: Sei Grazie. Arrivato in bici oggi?
2: No.
0: A piedi?
2: No, niente, oggi...
0: Sei volato
2: niente.
0: Su.
2: Relax.
0: Ah, oggi sì, è domenica. Quindi da Cancorì dove vanno le persone che partecipano a...
2: Da Cancorì vanno in direzione di Piedelsasso, che c'è il rifornimento dell'acqua, e poi si sale la strada che conduce a Piannara. Abbiamo Barpela.
0: Il famoso
2: Bar Pela.
0: Sai che Riccardo quest'inverno dovevo fermarmi, no?
2: Sì,
0: io
2: è lì pericoloso,
0: No, aspetta. Siete tutti pericolosi in generale, ma quest'inverno dovevo fermarmi al Pela Bar, sì. Perché l'obiettivo era, sono salita fino su alla Bassa Dinara con gli sci, con lo sci lift, sono scesa, ma c'era talmente tanta nebbia, ero insieme a Yuri Clericetti.
2: Ah, ci siamo non l'hai dovuti, visto?
0: No, ci siamo dovuti fermare a metà discesa e chiudere la diretta perché non vedevamo niente. Quindi poi al ritorno mi aspettavano e non mi sono fermata perché sapevo che sarebbe stato
2: peccato.
0: Pericoloso. Scusa, piccola.
1: Di Pelabar, il papà di Loris, assieme al Ampelio, che purtroppo non c'è più, sono i primi che hanno iniziato al Pelabar.
0: È vero, e quindi è un posto che per voi rappresenta qualcosa di più, perché sento che c'è, insomma, questo attaccamento forte.
1: Assolutamente sì, è sempre stata una cosa fatta su, costruita. Abbiamo avuto tanti problemi col cantone perché volevo impedire questo posto, e poi dopo alla fine siamo riusciti, perché è anche un posto di soccorso, perché si parte dal 2000, si scende a Cancorì, succede qualcosa, bambini che hanno freddo, almeno lì possono riconciliarsi.
0: E certo, e poi lasciando il Pela Bar si arriva all'Alpe di Stabio.
2: Stabio, sì, dove si dà un po' di frutta, acqua,
0: tisana,
2: per rigenerare.
0: Ma fino adesso è sano come programma.
1: Sì, sì.
0: Vediamo dopo.
2: Sì.
0: All'Alpe Piannara.
2: Piannara, lì si comincia.
0: Ah, lì inizia a diventare invece.
2: Mangiare, bere.
0: Affettato misto e vino. Quindi
2: sì.
0: Fino alla quinta tappa si rimane in linea e poi...
2: Esatto.
0: Ok. Poi si arriva all'Alpe Pian Laghetto.
2: Pian Laghetto con i prodotti dell'Alpe.
0: Formaggi e vino.
2: Esattamente.
0: poi si prosegue.
2: Si scende Gariva.
0: E lì subito parte la discesa, dai, chiaro.
2: Esatto. Lì si trova l'Alpe dei Bogesi Pontonentino, prodotti sempre dall'Alpe.
0: Leggo Luganighetta, birra con prodotti dell'Alpe dei Bogesi di Ponto Valentino. Anche qui siamo sul leggero. Luganighetta e birra, dopo aver fatto formaggio e vino e affettato misto e vino, ok? E poi si arriva a Pianezza.
2: Pianezza, aperitivo, perché è mancato finora.
0: Certo.
2: Si comincia con l'aperitivo.
0: E l'aperitivo è pizza, frutta e vino.
2: E vino.
0: Avete messo la frutta giusto per dare quel contentino, quella parvenza.
2: Per vino.
0: Ecco. Vogliamo chiudere con l'ultima tappa?
2: E dopo arriviamo alla Fornaci. Lì la famosa polenta, leggera, formaggio,
0: con mortadella, gorgonzola, ma c'è anche l'alternativa latte con vino.
2: Esatto.
1: No. Ce n'è per tutti, Lara.
0: Mamma mia,
1: comunque,
0: ma questa
1: tutti
0: è tosta,
1: vanno a casa con le loro gambe, non ti è mai portato via nessuno, tutti tranquilli, poi alla fine, se vogliono, possono ancora fermarsi qui al ristorante La Pernice a continuare la giornata.
0: Ah, bene.
1: Questa è anche una cosa importante.
0: Allora ricordiamolo, perché mi sembra veramente una bellissima esperienza questa da vivere magari in gruppo, con gli amici, in famiglia.
2: O con la radio magari.
0: E se la fate di domenica. Dovete farla di domenica.
2: No, ma non possiamo. Domenica dobbiamo sistemare tutto. Lunedì si ricomincia il lavoro.
0: Vabbè, niente. Allora,
2: il problema non è il sabato.
0: Sai che cosa? Vengo e la faccio senza la radio.
1: Esatto,
0: bene,
1: giusto.
0: Okay. Vogliamo dare il sito internet? Perché sono entrata sul sito e è fatto molto bene.
1: Molto facile: Ulgir di Alp 2026.
0: www.ulgirdialp.it.
1: Lì trovi tutto, l'iscrizione. Si può procedere anche al pagamento, che vogliamo tenere un prezzo molto accessibile a tutti, alle famiglie, e 55 franchi il prezzo per gli adulti e 30 franchi per i bambini. Sotto i 5 anni è gratuito.
0: Beh, direi che abbiamo detto tutto, Fabio.
1: Ma direi di sì. Comunque vorrei ringraziare anche tutti quelli che aiutano questo Gir di Alp, che dovevo calcolare circa 50 persone che aiutano nelle diverse postazioni. C'è una preparazione diversi mesi prima, organizzare il tutto, e poi dopo con Zadis anche a smontare, come ha detto bene Riccardo, c'è da smontare tutto. Questo è bello però.
0: Riccardo,
2: dobbiamo poi ringraziare anche i nostri sponsor.
0: Ah beh,
2: che
0: certo.
2: Senza di loro.
0: Eh sì, le dura, Fabio, hai portato anche la tua Dana oggi, che è un lagotto.
1: Sì, giusto.
0: Sempre con te.
1: Sempre.
0: Perché alla fine loro sono il meglio che esista.
1: Assolutamente.
0: Dana che riposa. E allora io direi che nel frattempo ho visto arrivare anche Matteo Milani, ho visto arrivare anche Sandra Ferrazzini. Insomma, siamo in buona compagnia questa mattina, ma direi che un pochino di musica ci sta sempre bene con Mario Del Don. E poi, come detto, continueremo a raccontarvi della Valle di Blennio, degli amici del Nara, di quelli che sono gli appuntamenti per questa estate 2026 nella Valle del Sole.

0: 11:42 minuti in questo istante, di nuovo in diretta dalla Val di Blenio. Siamo a Cancorì, siamo sulla terrazza del ristorante La Pernice, ristorante che si è veramente riempito, terrazza che ospita numerose persone che stanno già pranzando. Atmosfera molto molto rilassata, anche perché ci sono degli ombrelloni che coprono le tavole, quindi le persone stanno mangiando all'ombra, c'è un bel venticello, le seggiovie arrivano, bikers ce n'è senza poterli proprio contare, ce ne sono tanti, abbiamo visto anche un parapendio passarci sopra la testa, ma la cosa bella è che sono arrivati in tanti anche con lo zaino in spalla, pronti per le loro camminate, insomma sentieri che si prestano bene per una domenica in relax senza spingere troppo, diciamo così. Ma sono arrivati anche due ospiti che non potevano sicuramente mancare in quel del Nara. Matteo Milani, buongiorno al presidente degli amici del Nara.
1: Buongiorno Lara, benvenuta, grazie per aver scelto ancora una volta il Nara. L'ultima volta mi ricordo eri assolutamente sul pezzo ma un po' preoccupata, vi abbiamo portato bene e siamo qui ancora e possiamo festeggiare.
0: È vero, ma un pochino preoccupata lo sono ancora, ma non tanto per quanto concerne più che altro la parte nostra, ma lo sono perché vorrei poter tornare ancora al Nara, ancora. Mi ha un po' rassicurato insomma il vice sindaco che c'è una grande positività, insomma c'è questo studio, se ne sta parlando, e soprattutto mi ha fatto molto piacere vedere che c'è tanta coesione, tanta voglia di trovare le soluzioni migliori.
1: Noi siamo qui per allungare la vita al Nara, non lo potremo fare ad oltranza, i mezzi che abbiamo sono quelli, facciamo la guerra con, mi allineo alla presenza della milizia, facciamo la guerra con le armi che abbiamo. Servono nuovi cannoni, ecco, passatemi il termine, si abbina anche alla parte invernale, serve un refresh di tutto quanto. Quello che è un po' una preoccupazione degli amici del Nara è che non si getti con l'acqua sporca anche il bimbo, perché naturalmente è un tema complesso, è un tema delicato, l'abbiamo raccontato anche un po' attraverso quel documentario di storia.

Un cordiale buongiorno da Elio, felice oggi di tornare alla Festa Federale di Musica di Bienne che si è svolta nel mese di maggio scorso. E l'abbiamo fatto con i brani Burland e Eid Voltage interpretati dall'Armonie Freienbach diretta dal maestro Christian Bachmann. La Festa Federale è un concorso declinato su più categorie, inclusa la musica leggera, la musica di intrattenimento, che è proprio la scelta di questa società nostra ospite oggi. Per inciso è disponibile un intero numero speciale della rivista Unisono dell'Associazione Bandistica Svizzera dedicato alle impressioni di Bienne. Lo si può trovare al www.winband.ch. E sono ancora diverse le bande della Svizzera italiana in piena attività in questo inizio d'estate rovente. Auguriamo loro buon lavoro. Inoltre, da martedì prossimo, molti giovani suonatori hanno appuntamento ad Olivone per il 19° campo Musica, Scienza e Sport, da cui ci ripromettiamo di riportare l'eco frizzante. Per il momento, Elvis in Concert di Peter Klein e Schars, che era uno dei giurati impegnati alla Festa Federale di Musica di Bienne. Di nuovo l'Armonie Freienbach diretta da Christian Bachmann. Buona domenica!

0: Rete 1.
1: Buongiorno da Gino Ceschina. 500 miliardi di franchi è quanto la Svizzera ha già versato agli Stati Uniti per i nuovi caccia F-35 e ci limitiamo al 2026. Questi soldi si sommano ai 700 milioni già pagati per i missili Patriot, la cui consegna tra l'altro è in netto ritardo. Parleremo anche di quello che succede con la guida autonoma, consegne automatizzate, robotaxi e autopostali senza conducente. Questi sono i progetti che a breve termine vedranno la luce in Svizzera dopo l'approvazione del regolamento ONU proprio sulla guida autonoma. Per quello che riguarda la pagina estera, innanzitutto l'accordo di pace che c'è ma non si vede, mi riferisco a quello riguardante l'Iran, infatti continuano gli scontri tra l'Iran e gli Stati Uniti, i primi prendono di mira interessi americani in Kuwait e Bahrain, i secondi infrastrutture nel sud del paese. E poi andremo in Serbia per parlare delle dimissioni annunciate dal presidente Aleksandar Vučić, duramente contestato da mesi, si dimetterà dunque ma solo per indire nuove elezioni e ricandidarsi come premier con un nuovo movimento politico. Infine parleremo di birra e di popolazione tedesca. I tedeschi infatti ne bevono sempre meno e il consumo è in calo ormai da decenni. Questo è un bene per la salute dei tedeschi, ma non è solo una buona notizia. Infine lo sport, sarà dunque l'Algeria, l'avversario della nazionale svizzera ai sedicesimi dei mondiali di calcio, e come sentiremo il tecnico dei nordafricani, che è un certo Vladimir Petkovic, i nostri giocatori li conosce bene. Tutto questo tra mezz'ora nel radiogiornale. A dopo.
2: Buongiorno e buon viaggio. La galleria di Koç sulla A13 tra San Bernardino e Pian San Giacomo è stata riaperta in entrambe le direzioni. Al San Gottardo, sull'autostrada A2, ci sono code di circa 4 km tra Quinto e Airolo. Chi viaggia verso Lucerna deve pazientare almeno 40 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la Cupra, la corsia preferenziale per accedere ai passi, è aperta. Code o forti rallentamenti anche nella Svizzera centrale sulla 2 tra Buchs e Beckenried in direzione sud e sulla 4 tra Hamm e Küsnacht in direzione Altdorf. Da Bien, Mare Boldini.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: Le 12:04, di nuovo ben ritrovati in diretta su Rete 1. Questa è sempre la Domenica Popolare. Io sono Lara Montagna e sono in compagnia di numerosi ospiti che sono arrivati a corsi questa mattina alla Pernice a Cancori, a 1500 metri sul livello del mare. Siamo sulla terrazza del ristorante La Pernice, ma io vorrei riavvolgere il nastro e tornare indietro, perché il mio telefonino dice che alle 8:10 scattavo la fotografia in quel di Leonti, fotografia della chiesa con davanti questo striscione rosa con scritto benvenuti a Leontica. Il richiamo è chiaramente al giro e allora con Loris Beretta io vorrei parlare anche dell'associazione Larice, perché Loris, tu sei vicepresidente del comitato e riavvolgo ulteriormente il nastro, torno indietro, stoppami tu, cos'era, 2022?
1: Sì, Lara, ribuongiorno, era gennaio 22, anch'io ho dovuto andare a rivedere ieri sera perché non mi ricordavo bene, era a un mese dall'apertura dell'attività del punto d'incontro dell'Arice.
0: Non solo, ti dico di più, era la mia prima Domenica Popolare, perché io ricordo l'agitazione, l'ansia, non capivo bene, insomma, come gestire il tutto. Però in quell'occasione ricordo una cosa, e qui è un tasto che potrebbe diventare dolente. Io vi avevo regalato un piccolo di Larice, un piccolino di Larice, con la promessa di piantarlo, curarlo bene, di metterlo in piena terra. C'era una collaborazione con la sezione forestale del Canton Ticino, il forestale aveva scelto la pianta, l'avevamo portata all'Larice. Come sta la pianta?
1: Allora, la pianta è di ignota dimora, non sappiamo dove è andata a finire.
0: Se la sono rubata.
1: Pubblicamente devo scusarmi con te, perché effettivamente è stato un bel gesto, molto apprezzato, ma purtroppo non so dove è andata a finire, chi l'ha presa in sé in consegna e chi l'ha cresciuta in modo adeguato.
0: Insomma, sì, il cuore.
1: Sono passati 5 anni ormai, ma devo formarmi. Comunque, l'attività invece dell'Arice, devo dirti, premesso, non so che fine ha fatto, verificherò, te lo dirò. Ma l'attività dell'Arice, devo dirti che dopo 5 anni è cresciuta bene, rigogliosa, le attività sono moltiplicate. Abbiamo quello che erano gli obiettivi iniziali, sono stati, possiamo dire tranquillamente, ora sono stati confermati e siamo fiduciosi anche per il futuro.
0: Raggiunti e superati?
1: Direi di sì, anche perché nel frattempo abbiamo anche avuto un ricambio all'interno del comitato, nuove persone sono arrivate, abbiamo nuove idee anche per il futuro, sono nate delle collaborazioni attorno al paese interessanti, vi è stata una ripresa anche un po' delle ristrutturazioni di alcuni stabili, anche legate un po' a questa attività un po' centrale dell'Arice, ha rilanciato un po' la vita del paese.
0: Vabbè, allora, premesso che attenderò news sul piccolo di Larice, che nel frattempo dovrebbe avere 5 anni, quindi secondo me se qualcuno se l'è messo in giardino si vede un Larice di 5 anni, ma mi farai sapere, mi tocca dirti che allora se va così ci toccherà tornare anche a Leontica, in diretta da Leontica, dall'Arice.
1: Sarebbe ottimo, ecco, ho colto l'invito di oggi perché era giusto riparlarne dopo quasi 5 anni, in dicembre saranno 5 anni giusti, mentre che la costituzione dell'associazione è venuta già oltre, sono quasi 6 anni, ottobre 21, quindi 20, sono quasi 6 anni. E quindi sarebbe bello un ritorno, sì, più in là, volentieri, molto volentieri.
0: Andata. Vedi, ogni volta che arrivo qui, poi torno con una puntata nuova da mettere in calendario. Questa cosa mi piace molto, anche perché c'è davvero molto da dire e questo non è scontato ed evidente. Potrebbe essere sempre una fotocopia della puntata precedente, una fotocopia di quello che si è detto qualche anno fa, in realtà no, è un continuo creare e in questo creare si creano appunto dei legami nuovi, delle idee nuove e ho capito, Loris, che qui in valle quando c'è volontà poi si arriva a un risultato, sempre così, è sempre stato così.
1: Direi di sì, quando ci sono le basi c'è anche una, cioè la base ci crede, la politica in generale ci crede a sviluppare determinati progetti, poi ci sono anche le persone che poi a livello operativo riescono a portare avanti il tutto, cioè l'entusiasmo si crea in un attimo, ecco, e questo è sempre un po' una prerogativa della valle e dei nostri abitanti ed è positivo per qualsiasi progetto in qualsiasi ambito, sì.
0: La parola positività è rimasta da questa mattina alle 9 fino adesso che sono le 12.09 minuti. Non l'ho ancora salutata ufficialmente in diretta, ma lo faccio ora. Sandra Ferrazzini, buongiorno, benvenuta, ovvero mi fa ridere dire a te benvenuta, grazie per questo, questa accoglienza qui al Nara.
2: Ciao Lara, è sempre un piacere incontrarti qui al Nara. Buongiorno a tutti i radiospettatori.
0: Sì, ci siamo.
2: Ci siamo.
0: È partita l'estate.
2: È partita in pompa magna visto le temperature. Abbiamo aperto in anticipo proprio anche per il Giro d'Italia. Anche noi abbiamo ospitato gli spettatori che sono venuti prima a godersi una qualche ora al fresco e poi sono scesi a vedersi la tappa leontica, quindi abbiamo aperto la fine di maggio già con delle temperature strepitose e l'estate sembra che continuerà magari con un po' meno di umidità, ma comunque con delle belle giornate calde ottime per stare a 1500 metri e oltre alle varie attività anche godersi questa splendida terrazza e la nostra ristorazione che è di grande qualità, questo ci viene riconosciuto. Qui si possono gustare piatti freddi, piatti caldi, abbiamo sempre la polenta perché comunque anche a 39 gradi c'è chi adora mangiarsi il piatto di polenta, quindi abbiamo un po' di tutto e la terrazza, come dicevi tu prima, è veramente godibile perché tanta ombra, questa arietta fresca e l'estate qui ha un sapore diverso.
0: Senti Sandra, non è scontato trovare sempre lo stesso gestore, perché io ogni volta che arrivo qui c'è lui che adesso mi sfugge il nome, che ci accoglie, che è gentilissimo, è bello, sì. Sapere che c'è una continuità.
2: Sì. No, abbiamo veramente questa fortuna, Fabian adesso è da noi da penso 5 anni, quasi 4-5 anni e siamo tutti contenti, cioè una buona collaborazione e ha tutto sotto controllo, è riuscito anche a crearsi uno staff affezionato che viene volentieri a lavorare e che è anche molto apprezzato dalla clientela tradizionale, se vogliamo il nostro zoccolo duro, ma anche da tutti i turisti anche solo di giornata che passano magari ogni tanto o anche una sola volta. È comunque una persona che è affabile, che sa tutte le lingue, quindi riesce a interagire con chiunque venga al Nara, quindi sì, siamo contenti.
0: Questa è una bellissima cosa in effetti. Beh, Matteo Milani, torno da te perché prima ti ho interrotto così in maniera brutale. Insomma, ci siamo all'inizio della stagione, siamo pronti per affrontare questi mesi che arriveranno e il programma diciamo che è già fatto. E secondo te è un programma che riesce a soddisfare le aspettative delle persone?
3: Sicuramente, cerchiamo di infilarci un po' nelle pieghe, quindi di non proporre dei doppioni. Offriamo quello che siamo capaci a far bene a queste quote, in questo contesto. E l'invito è quello di venire a visitarci. Qua la passione c'è sempre e siamo, come dire, sul pezzo. Uso spesso il termine resilienza perché è anche una modalità di tenuta della posizione. Insomma, siamo qui per mantenere accesi i riflettori sul Nara. Stamattina facevo una riflessione osservandoti mentre dirigevi le danze al capotavola e la sensazione che ho avuto è piacevole, nel senso che siamo qui e diamo anche un po' un riferimento alle associazioni e ai gruppi che ruotano attorno al Nara e quindi il Nara è anche un luogo aggregativo e questo è un aspetto molto importante soprattutto nelle regioni di montagna, nelle regioni periferiche e quindi bisogna impegnarsi perché questo si perpetui nel tempo, è un aspetto importantissimo.
0: Nel frattempo stavo guardando, sono arrivati anche dei bikers e quindi è quasi... No, beh, c'è ancora qualche tavolino, dai, qualche tavolo c'è, quindi se siete ancora in tempo per venire a pranzo qui, oltretutto c'è l'accessibilità, perché qui Cancori è accessibile, è veramente una terra. Stamattina parlavamo di inclusione per quanto concerne per esempio i ciechi e gli ipovedenti, ecco, qui di problemi non ce ne sono, è veramente un luogo che è pronto ad accogliere chiunque. Noi abbiamo ancora qualche minuto e quindi qualche sorpresa in serbo c'è ancora, perché non abbiamo ancora parlato di The Space Koala, che detto così, boh, però io li vedo, Matteo e Luzza che sono in postazione con i loro telescopi, ma ci racconteranno tutto loro tra pochissimo. Prima di ascoltare la prossima canzone, lasciatemi dire questo, che questa sera a San Vittore c'è un'occasione speciale per ascoltare dal vivo alcuni canti contenuti nel canzoniere del Grigione italiano del compositore poschiavino Renato Maranta. Canzoniere recentemente ritrovato e pubblicato dalla Pro Grigione italiano, il concerto sarà proposto dal coro Renato Maranta, diretto da Andrea Cupia, stasera alle 20:30 presso la chiesa collegiata di San Vittore, quindi non perdetevi questo momento alle 20:30. Adesso ci sono i Vennegru dal loro ultimo disco pubblicato per i 35 anni di vita. Ci sentiamo Il sole dietro ai monti, i Vennegru.
4: Il

0: Iven Negru, il sole dietro ai monti sembra fatto apposta, in realtà è fatto apposta, perché questa canzone contenuta nell'ultimo disco dei Iven Negru arriva proprio a farci compagnia mentre andiamo a trovare gli ultimi ospiti di questa domenica popolare che hanno portato qui alla Pernice, qui a Cancorì, la loro passione, estrema passione per le osservazioni astronomiche. Matteo, Luzza, buongiorno, buongiorno a voi. Che bello, questa mattina era pieno di persone che osservavano il cielo. Matteo.
1: Sì, questa mattina abbiamo portato un telescopio solare, per cui ovviamente essendo durante la giornata osserviamo la nostra stella. È un telescopio specializzato con cui si può osservare la cromosfera, le protuberanze, i filamenti sul bordo del Sole, queste grandissime eruzioni di plasma, e ovviamente nel contesto del NARA organizziamo anche gli eventi la sera quando possibile, per osservare invece le stelle, le galassie, i pianeti.
0: No, ma Luzza, ma come mai? Cioè, questa è una fortuna nella fortuna per loro, ma anche per voi. Come mai siete riusciti a portare qua questa attrezzatura e la offrite al pubblico?
2: Allora, più che altro perché noi siamo molto appassionati di questo hobby dell'astronomia, quindi ci fa piacere poter condividere tutto questo. Tra l'altro non è che veniamo da lontano, abbiamo la cascina qua su, quindi e ogni tanto portiamo giù qualche telescopio e ci fa piacere, anche perché anche noi guardiamo il sole. Non so se avete visto, prima c'era un altro amico qua con alcuni telescopi, quindi abbiamo fatto una mini cosa che si chiama Star Party con diversi telescopi e ci divertiamo anche noi.
0: Difatti io dicevo, ma quanti telescopi che hanno? Invece voi ne avete uno.
1: Diciamo qui in questo momento sì, poi invece per le osservazioni la sera, la notte abbiamo strumentazione diversa. Sicuramente a noi piace condividere l'hobby, piace dare una mano agli amici del NARA per valorizzare il contesto della Valle di Blegno, anche rispetto a quello che sarà, diciamo, sperabilmente la costruzione dell'osservatorio di Gorda. È sicuramente uno dei posti in Svizzera migliori per l'osservazione del cielo, per cui ecco, avere la possibilità di valorizzare il contesto del NARA anche in questa direzione è sicuramente qualcosa a cui ci fa piacere contribuire.
0: Difatti sentivo che proprio qui è il migliore di tutti i punti di osservazione, c'è proprio una sorta di finestra, l'inquinamento luminoso qui non c'è, quindi sì, davvero questo è un luogo ricercatissimo per tutti coloro che amano osservare le stelle e avere gli occhi al cielo.
1: Sì, diciamo la parte più buia probabilmente in termini di inquinamento luminoso sarebbe la Greina, no? Per cui un attimino più verso nord, il passo del Lucomagno, il passo della Novena. Qui in Val di Blegno siamo in un ottimo compromesso, perché specialmente qua al NARA, oltre ad avere un inquinamento luminoso ridotto, anche se non ai livelli magari della Greina, abbiamo molte più notti serene. Già rispetto magari un attimino più a nord, alla vallata che sale verso il Lucomagno, la conformazione della valle fa sì che le nubi siano meno presenti, per cui abbiamo un numero di notti serene durante l'anno molto maggiore rispetto appunto magari a essere un attimino più a nord o a cavallo dell'arco alpino.
0: Vi chiedo questo, quindi gli eventi in cui vi si può trovare qui sono sicuramente segnalati dagli amici del NARA, io ho visto anche la locandina di oggi, sul sito c'era scritto, ma voi siete un po' talmente amanti del cielo che se uno arriva davanti alla vostra cascina e vi bussa, voi gli fate vedere le stelle?
1: Se abbiamo fuori i telescopi la sera sicuramente, se no di solito c'è gente che passa, chiede magari informazioni, e in quel caso sicuramente tentiamo di rispondere alle domande per quanto possiamo.
2: È qualcosa che è già capitato in passato, se non abbiamo fuori niente al momento magari è meglio passare un attimino prima, avvisarci, perché ci mette un minuto per organizzare il tutto, ma volentieri in qualsiasi momento, se il cielo è sereno, tanto se il cielo è sereno noi siamo qua.
0: Ma allora tocca farlo anche a me.
2: Assolutamente.
0: Cioè, posso?
2: Assolutamente, dovete guardare. Guarda dentro il
0: allora, ma come si fa? Spiegami, Matteo, tu che sei vicino al telescopio, tolgo gli occhiali.
1: Sì, sì. Allora, questo è un telescopio specializzato, per cui è assolutamente sicuro osservare il sole. Ci sono dei filtri che fanno passare solo le lunghezze d'onda dell'H-alfa, per cui andiamo a vedere essenzialmente meno dello 0,1% della luce che viene dal sole. Basta osservare all'interno dell'oculare e dovresti riuscire a vedere vedere sul bordo del Sole appunto le protuberanze, queste grandi esplosioni di plasma che sono centinaia o migliaia di chilometri più grandi della Terra, anche se vedendo tutto il disco solare sembrano piccole, e sulla superficie si vedono proprio delle nubi che sono anche esse esplosioni di plasma rivolte però verso di noi, e sono quelle che magari, se sono di particolare entità, possono dare origine alle aurore o alle tempeste geomagnetiche. Per cui basta che guardi nell'oculare.
0: Ma scusa Matteo, ma devo andare giù così? Non c'è uno sgabellino? Sai che io sono abituata a mungere adesso, quindi sono abituata con lo sgabellino, quello portatile.
1: Possiamo prendere una sedia, possiamo. In questo momento non ce l'abbiamo.
0: Ma tu, cioè, stavo per chiederti, mungi con, no? Tu guardi le stelle senza sgabellino?
1: Diciamo, principalmente è Luzza che fa fotografia, però quando facciamo le serate di solito portiamo magari una scaletta. Di solito non ci sediamo quando facciamo osservazione, però la scaletta è magari per i bambini più piccoli che fanno fatica a raggiungere l'oculare se è in una posizione un attimino più alta. Poi a seconda anche di dove guardiamo l'oculare può essere un po' più alto o più basso, per cui cambia nel corso della serata.
0: Adesso sono passata per quella che c'ha la schiena di una canetta di vetro praticamente, però no, io vedo che Luzza ha portato la sedia, quindi io mi siedo, no? E vado?
1: Vai.
0: Ma con un occhio devo guardare, sì, chiaramente. Vabbè, scelgo il destro che forse è quello in cui vedo meglio. Ma scusa, ma non ho capito, cos'è che dovrei vedere?
1: Allora, sul bordo del Sole dovresti vedere sostanzialmente delle fiammate. Adesso non so se le vedi o no, se no possiamo provare a mettere.
0: Mi sembra di guardare dentro a un vetrino, quelli in cui si cercano gli insetti.
1: All'interno del Sole vedi una certa granulosità, no? Per cui vedi dei colori diversi e dovresti vedere anche delle formazioni un po' tipo delle nubi sulla superficie.
0: Allora, una cosa è certa, che ho visto nel Sole la figura di mia mamma. Non so come mai, è possibile che abbia avuto un'allucinazione del genere?
1: Non lo so, questo lo devi dire tu.
0: Adesso ti faccio vedere. Nel frattempo chiudo questa diretta dalla Valle di Blennio, perché è arrivato il tempo di lasciare la linea a Comano, e quindi grazie a Matteo, a Luzza, a tutti gli amici del Nara, a voi che avete partecipato, a Luca Pelli, a tutti i tecnici, e ci risentiamo tra 7 giorni. A presto.
3: La domenica popolare con i nostrani del Ticino, i prodotti locali di Migros, nostranideltticino.ch.

0: La meteo con il Festival Organistico di Magadino. Concerti dal 30 giugno al 17 luglio.
1: Buongiorno a tutti dalla redazione Meteo. Previsione fino a stasera. Al sud abbastanza soleggiato con qualche temporale isolato dal tardo pomeriggio, più probabile verso le Alpi. Al nord dapprima soleggiato, poi vi è più temporalesco con fenomeni localmente anche intensi. Farà ancora molto caldo con temperature massime comprese fra 33 e 36 gradi. Ed ora passiamo alla previsione per domani, lunedì 29 giugno. Al sud e all'ovest abbastanza soleggiato con alcuni temporali verso sera, più frequenti nelle Alpi. All'est parzialmente soleggiato con alcuni temporali localmente anche forti. Temperature minime 22 gradi al sud e 19 gradi al nord. Temperature massime al sud 33 gradi, mentre al nord 29 gradi. Prima di concludere vi ricordo che fino a martedì resterà attiva l'allerta canicola di livello 4 per gran parte delle basse quote di tutta la Svizzera e di livello 3 per alcune zone prealpine. Per il momento è tutto, a voi l'augurio di una buona domenica. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
3: Gino Ceschino al microfono, buona domenica. Mezzo miliardo di franchi è quanto già versato la Svizzera agli Stati Uniti per i nuovi caccia F-35, si sommano ai 700 milioni già pagati per i missili Patriot, la cui consegna è però in grande ritardo. Consegne automatizzate, robotaxi e autopostali senza conducente sono i progetti a breve termine che stanno per vedere la luce in Svizzera dopo l'approvazione del regolamento ONU sulla guida autonoma. L'accordo di pace che c'è ma non si vede, continuano gli scontri tra Iran e Stati Uniti, i primi prendono di mira interessi americani in Kuwait e Bahrain, i secondi infrastrutture nel sud del paese. Duramente contestato da mesi, il presidente serbo Aleksandar Vučić annuncia che si dimetterà, ma solo per indire nuove elezioni e ricandidarsi come premier con un nuovo movimento politico. I tedeschi bevono sempre meno birra, il consumo è in calo costante da decenni, bene per la salute, ma non è solo una buona notizia. Sarà dunque l'Algeria, l'avversario della nazionale svizzera ai sedicesimi dei mondiali di calcio e come sentiremo il tecnico dei nordafricani, i nostri giocatori li conosce bene, visto che si chiama Vladimir Petkovic. La Svizzera ha versato un anticipo di mezzo miliardo di franchi agli Stati Uniti per i nuovi caccia F-35, coprendo i pagamenti per l'intero 2026. Lo rende noto il responsabile degli armamenti, Urs Loher. Nonostante questa somma vada ad aggiungersi ad altri 700 milioni già sborsati per il sistema antimissile Patriot, le cui forniture sono peraltro in enorme ritardo, secondo Loher la Svizzera non ha ragione di sentirsi raggirata. Ci dice il perché Giampaolo Driussi da Berna.
4: A volte mi sembra che lei sia vittima di una truffa come quelle del falso nipote. Ha pagato, ma viene persuaso con varie promesse a continuare a trasferire denaro. È la domanda posta da un giornalista della NZZ am Sonntag al capo dell'Ufficio Federale dell'Armamento. E Urs Loher risponde: «Non mi lascio raggirare così facilmente, sono questioni che nulla hanno a che fare con una truffa». Il contesto sono i 700 milioni di franchi già pagati per il sistema di difesa terraria Patriot, senza sapere quando e come arriveranno, magari a spizziche bocconi e nemmeno a quale prezzo finale, e, notizia di oggi, i 500 milioni di anticipo che Berna ha versato, sempre agli Stati Uniti, per gli F-35, l'equivalente degli interi pagamenti 2026. Nell'intervista pubblicata oggi dal Domenicale, Urs Loher quindi spiega: avevamo concordato i tempi di consegna, è vero, ma avevamo anche accettato che gli Stati Uniti potessero ridefinire le priorità di fornitura in caso di eventi straordinari. Resta il fatto che la Svizzera aveva sospeso i pagamenti per il sistema antimissili e ora li ha ripresi, aggiungendo inoltre quel mezzo miliardo per gli F-35. Qui Loher ribadisce quanto spiegato nelle scorse settimane. Aerei e difesa terraria sono legati perché i soldi per gli acquisti di materiale bellico americano finiscono tutti in uno stesso fondo e gli Stati Uniti possono dirottarli da un progetto all'altro. come è stato recentemente il caso per la Svizzera. Niente pagamenti per i Patriot, il denaro è stato preso lo stesso sfruttando i pagamenti per gli F-35. E senza sufficiente copertura del fondo, a rischio non c'è solo il progetto F-35, ma anche la fornitura dei ricambi per gli attuali FA-18.
3: E di soldi si parla molto oggi sui domenicali, di importi molto elevati e non solo in relazione agli F-35. Adesso Alan Crameri ce lo conferma. Alan Crameri qui in studio con me per il resto della rassegna stampa domenicale.
5: Sì, l'importo in questione più importante è quello di 1,8 miliardi di franchi e corrisponde, pensate, alla cifra versata al fisco svizzera da una singola azienda farmaceutica. Non è Novartis, non è Roche, è la MSD, è un'azienda statunitense con una sede però anche nel canton Lucerna. In realtà non è uno scoop, i più attenti lo avevano già notato qualche mese fa, ma oggi la Sonntagszeitung mette in relazione questo importo con la decisione recente arrivata in settimana dal governo svizzero di rinunciare a un ulteriore piano di risparmio.
3: In buona sostanza i soldi dei Patriot e degli F-35 ce li restituisce questa azienda americana, una manna fiscale insomma, ma se mettiamo farmaceutica, Stati Uniti e fisco nella stessa frase possiamo immaginarci che la questione non sfuggirà all'attenzione del presidente Trump.
5: Non sfuggirà e non è sfuggita nemmeno alla sua amministrazione negli Stati Uniti, che chiede appunto rimborsi a MSD per le sue prassi fiscali, ma l'azienda si dice pronta a opporsi in tribunale, convinta che ci siano le basi legali necessarie. Cambiamo giornale e tema. Il Sonntagsblick pubblica foto veramente scioccanti da un allevamento di polli nel canton Berna. Galline ferite, addirittura morte a terra, dissetate a causa del collo incastrato in una griglia. La polizia sta indagando per maltrattamento di animali. Le immagini sono state scattate da attivisti da un'associazione animalista che adesso hanno a loro volta problemi con la giustizia perché sono accusati di infrazione di proprietà privata.
3: Allora, in Ticino, dopo lo strappo politico tra UDC e Lega, ci si aspettava una reazione, quantomeno sul Mattino della domenica, che sappiamo è il settimanale vicino alla Lega. Che cosa ci hai trovato scritto oggi?
5: C'è un articolo a pagina 3 dove si legge che il Mattino avrebbe preferito una destra unita e deplora quindi che l'UDC abbia chiuso la porta con, citiamo, un veto ad personam sul nome di Claudio Zalli, il consigliere di Stato leghista. Il giornale diretto da Lorenzo Quadri comunque non attacca l'UDC frontalmente, sorprende leggendo tra le righe anche che dia praticamente per scontato che la Lega perderà uno dei due posti nel governo ticinese alle prossime elezioni. E dall'articolo non trapela nemmeno una difesa a spada tratta del suo consigliere di Stato criticato Claudio Zalli. Comunque va detto, c'è ancora del tempo, la campagna deve ancora iniziare.
3: Abbiamo parlato di domenicali svizzero-tedeschi e anche italofoni con quest'ultimo punto, ci manca qualcosa di romando.
5: Sì, Le Matin di Mons, che oggi si profila con un'inchiesta dal titolo «Proliferano le cerimonie sciamaniche clandestine». A quanto pare su internet si trovano molti annunci di ritiri psichedelici durante i quali si consumano sostanze allucinogene illegali, o meglio autorizzate solo a scopi medici psichiatrici, dove in effetti possono avere effetti benefici. Nessuno degli organizzatori interpellati dal settimanale di questi ritrovi si sono voluti esprimere alla redazione, spiegare cosa fanno esattamente. Al di là della questione legale, un'esperta mette in guardia: chi assume allucinogeni si rende vulnerabile, quindi si espone al rischio di abusi.
3: Alan Crameri e le notizie principali scelte sui domenicali di oggi. Adesso cambiamo tema: automobili private o veicoli commerciali senza conducente. Di questo parliamo. La rivoluzione sulle strade non è ancora scoppiata, ma le fondamenta si stanno consolidando. Di recente sono state definite le regole a livello mondiale per l'omologazione dei veicoli a guida interamente autonoma. Le ha stabilite la Commissione Economica delle Nazioni Unite con l'obiettivo di facilitare l'uso di questa tecnologia mantenendo alti gli standard di sicurezza. Per noi è l'occasione per fare il punto della situazione in Svizzera, dove diversi progetti pilota sono in corso. Il contributo di Laura Dick.
6: Il regolamento entrerà in vigore tra un mese e riguarderà tutti gli aspetti della vita di un'automobile, dalla costruzione all'utilizzo. Decisioni importanti per i costruttori che ora si ritrovano con un quadro tecnico più armonizzato per fabbricare veicoli con guida senza conducente.
7: Ovviamente un costruttore non può sviluppare un modello a guida automatizzato solo per la Svizzera.
8: A parlare è Lorenzo Colantoni, portavoce dell'Ufficio Federale delle Strade.
7: Dato che ora si lavora per un quadro a livello internazionale, diventa più interessante per un costruttore sviluppare una tale auto. Dunque ci si aspetta un'accelerata di questi modelli.
6: La Svizzera ha già adattato la propria legge a quella europea. Dall'anno scorso questa tecnologia è utilizzabile in tre situazioni: il pilota automatico in autostrada, le navette senza conducente sorvegliate da remoto e il parcheggio automatizzato. Al momento però, sottolinea Lustra, nessun veicolo è omologato per le strade svizzere. Il 95% degli incidenti, ci conferma l'Ufficio Prevenzione Infortuni, è riconducibile ad errori umani. Uno sguardo al telefonino, riflessi scarsi, alterazioni dovute all'alcol. Se il sistema computerizzato è affidabile, il numero di incidenti potrebbe avere una diminuzione significativa. La sicurezza di questi sistemi è uno degli obiettivi principali dell'Ufficio Federale delle Strade, da qui l'importanza della ricerca e sviluppo di progetti pilota.
7: Appunto per fare esperienza, per raccogliere dati e capire le potenzialità di questa tecnologia.
6: Dai lontani robot per le consegne postali datati ormai 2016 agli attuali progetti più complessi: un furgone per le consegne che circola lungo 67 chilometri di strade pubbliche, una flotta di robotaxi in alcuni cantoni come Zurigo e l'anno prossimo autopostali senza conducenti nella Svizzera orientale.
7: Sorvegliamo la cosa da vicino, ma direi che tuttora i segnali sono definitivamente positivi.
6: E quali criticità rimangono?
7: La guida completamente automatizzata in città è quella la più impegnativa, perché appunto ci sono tantissimi variabili, pedoni, bambini, non so, un cane che scappa all'attenzione del proprietario. Una macchina deve essere programmata per tutte queste situazioni molto complesse, dunque sì, che la città rimane la sfida più grande.
6: E invece dal punto di vista della flotta, chiamiamola così, sarà una rivoluzione che toccherà più i privati o, come citato prima, i trasporti pubblici o commerciali?
7: Dai primi segnali noi presumiamo che ci sarà più grande interesse per le flotte di trasporti pubblici, ma queste appunto sono previsioni, vedremo in che senso si svilupperà il mercato tra qualche anno.
3: All'estero adesso l'UNICEF stima che 1,8 milioni di persone, tra cui 680.000 bambini, abbiano bisogno di assistenza umanitaria a seguito dei terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno. E mentre le squadre di soccorritori inviate dall'estero lavorano alla ricerca di superstiti, come previsto purtroppo il bilancio delle vittime sale di ora in ora. I morti sono ora oltre 1.400 e di feriti 3.200, ancora moltissime le persone di cui non si hanno notizie, circa 50.000. Ricordo che è in corso la raccolta fondi della catena della solidarietà per la popolazione venezuelana. Tutte le informazioni le trovate sul sito della catena. Il cessate il fuoco non regge nel Golfo Persico. Nelle ultime ore Stati Uniti ed Iran sono tornati ad accusarsi vicendevolmente di aver violato l'accordo del 17 giugno scorso, quel memorandum che dovrebbe permettere di mettere fine ad una guerra scattata esattamente 4 mesi fa con i bombardamenti americani e israeliani sull'Iran. Bombardamenti e attacchi invece proseguono giorno dopo giorno. Piero Grabeck.
9: Donald Trump minaccia nuovamente via social media di distruggere, né più né meno, la Repubblica Islamica dell'Iran. Le guardie della rivoluzione dall'Iran rispondono che i negoziati con gli Stati Uniti, che dovrebbero andare avanti fino a metà agosto, sono ormai a rischio. I toni tornano ad essere decisamente accesi e ben poco consoni ad un negoziato di pace che si vorrebbe non solo costruttivo, ma anche concludente. Ieri gli Stati Uniti hanno colpito delle postazioni militari iraniane lungo la costa dello stretto di Hormuz. Oggi l'Iran ha lanciato missili e droni contro Kuwait e Bahrain, paesi che ospitano delle basi militari statunitensi. Si prosegue con l'occhio per occhio, dente per dente tra bombardamenti e minacce vicendevoli. La situazione rimane complicata nella zona dello strato di Hormuz. L'Iran vuole costringere le navi a seguire una rotta che passa davanti alle sue coste e vuole impedire che si utilizzi la rotta alternativa promossa dagli Stati Uniti, che passa invece davanti alle coste dell'Oman. Teheran ha annunciato maggior rigore nei controlli della navigazione, non vuole ingerenze. La sicurezza per la navigazione e per il transito delle navi cargo non è garantita, la situazione rimane particolarmente instabile.
3: In Serbia il presidente Aleksandar Vučić ha annunciato ieri che darà le dimissioni nelle prossime settimane. Il capo di Stato, così come il governo serbo, sono sotto pressione da più di un anno e mezzo, da quando il crollo della stazione di Novi Sad ha scatenato un'ondata di manifestazioni di massa. Dietro la mossa di Vučić ci sarebbe però una strategia per restare al potere. Ascoltiamo il nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale.
10: Questa è probabilmente l'ultima volta che mi rivolgo a voi in qualità di Presidente della Repubblica. Il capo di Stato serbo Aleksandar Vučić si è espresso così ieri a Belgrado durante un comizio elettorale organizzato dalla sua formazione politica.

0: secondo mandato di Vučić, che è presidente dal 2017. Vučić tornerebbe dunque a fare il primo ministro, come già successo tra il 2014 e il 2017. Resta però l'incognita del risultato elettorale. La popolarità di Vučić e del suo partito è in costante calo da quando a fine 2024 la pensilina della stazione ferroviaria di Novi Sad, appena ristrutturata, è crollata, facendo 16 morti e aprendo una lunga stagione di manifestazioni antigovernative guidate dagli studenti e represse molto spesso nella violenza dalla polizia. Durante il comizio di ieri, il presidente ha accusato gli studenti di essere manipolati da attori stranieri e di rifiutare il dialogo con il governo. La mia mano è tesa, ha ribadito ancora una volta Vučić. Ma gli studenti, che nel frattempo hanno preparato una lista di candidati alle elezioni parlamentari, chiedono di andare alle urne il prima possibile, sicuri di poter dare la spallata definitiva all'uomo forte di Belgrado.
1: Il vino è un dono di Dio, mentre la birra è una brillante invenzione dell'uomo. Questa celebre frase viene attribuita a Martin Lutero, teologo e riformatore tedesco, ma anche a quanto pare grande estimatore della birra. La bevanda alcolica preferita dai tedeschi sta però attraversando in Germania un periodo di forte crisi, con un costante calo dei consumi e di conseguenza della produzione. Walter Raue.
2: Ci troviamo in un tradizionale Biergarten nel centro di Berlino. L'atmosfera è distesa, i tavolini all'ombra dei grandi pioppi sono quasi tutti occupati, ma anche qui, in quello che dovrebbe essere il tempio per eccellenza della birra, non tutti gli avventori stanno consumando la bevanda preferita dai tedeschi. Quando avevo 20 anni bevevo molta birra, ma adesso che sono anziano mi dà subito alla testa. Troppa birra non fa bene alla salute, nemmeno al portafoglio. Gli uomini bevono forse di meno perché la birra gli fa sempre venire una grande pancia. Nel 2025 ogni tedesco ha bevuto in media 88 litri di birra, nel 1970 erano ancora 153 litri, quasi il doppio, 20 anni più tardi pur sempre 141. Il consumo della birra e più in generale quello di tutte le bevande alcoliche è in calo ormai da anni. Ma quali sono le cause? Lo abbiamo chiesto al presidente dell'Associazione Tedesca dei Produttori di Birra, Holger Eichele. Innanzitutto abbiamo a che fare con un problema demografico. La società invecchia e gli anziani non possono bere più così tanto, non almeno la birra. E fra i giovani i trend dominanti sono quelli della vita sana, del wellness, del fisico sportivo. I giovani preferiscono andare in palestra che non in birreria. In Germania abbiamo ancora 1500 produttori di birra. Gran parte di loro sono piccole e medie aziende a conduzione familiare e questo è un vantaggio anche per il futuro.
3: Das wird sicherlich auch in den nächsten Jahrzehnten so bleiben.
2: Molti birrifici si stanno specializzando nella produzione di birre analcoliche, un settore in forte crescita che però da solo non basta a compensare il forte calo delle vendite di birre tradizionali. Chi un tempo, nel corso di una serata, beveva ad esempio 3, 4, anche 5 più birre, oggi non ne beve altrettante senza alcol, ci spiega Mark Erger, responsabile marketing di un noto birrificio tedesco.
4: Man muss sich mal selbst hinterfragen, wenn man mal so ein bisschen zurückgeht.
2: Bere un po' di birra era in Germania un momento di aggregazione e socializzazione, guardando insieme una partita di calcio al bar, facendo una grigliata con i vicini o durante le tante feste di paese. La nostra società è invece oggi più individuale, la gente è più sola e trascorre più tempo di fronte al computer e allo smartphone. La birra analcolica non è uno strumento adatto di socializzazione. Il responsabile marketing di un birrificio non è forse la persona più obiettiva per descrivere anche i vantaggi in termini di salute, sicurezza stradale o di dipendenza dall'alcol provocati dal calo dei consumi della birra. Ma in termini economici l'attuale crisi ha provocato solo l'anno scorso il fallimento di una trentina di produttori in Germania.
1: Noi ci fermiamo qui, adesso tocca lo sport. Buona giornata.
5: Sport.
6: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto da Giordano De Lucia. I mondiali di calcio scattano oggi 16esimi di finale con dalle 21 il primo incontro Canada contro Sudafrica. In mattinata il quadro si è infatti completato con il nome anche dell'avversaria della Svizzera, che sarà l'Algeria, terza nel suo girone a seguito del rocambolesco 3-3 di stamane contro l'Austria. Nella

0: Notte qualificata anche la Repubblica Democratica del Congo, che ha regalato all'Africa un quasi en plein nella fase ad eliminazione diretta. Sentiamo Omar Gargantini.
1: Prima valutazione delle big dichiarate, solo il Portogallo non ha vinto il proprio girone. Seconda valutazione delle presenze storiche, solo l'Uruguay torna a casa subito, dilaniato da problemi interni e da un ricambio generazionale che ha impoverito la qualità. Terza valutazione, ma assolutamente non in ordine di importanza, l'Africa è il continente che esce trionfatore dalla fase a gruppi, più del Sud America e più dell'Europa, mentre gli altri hanno percentuali di passaggio del turno molto più modeste, con l'Asia letteralmente fatta a pezzi. Dopo la prima storica semifinale del Marocco 4 anni fa, l'Africa conferma la sua crescita. Delle 10 portate in Nord America, 9, ad eccezione della deludentissima Tunisia, le ritroveremo ai 16esimi di finale. Alla festa, nell'ultima notte, si sono aggiunti la Repubblica Democratica del Congo, che ha preso una rincorsa da lontanissimo. Doppio spareggio interno con Nigeria e Camerun, quello intercontinentale col Suriname e poi una sorta di 32esimo di finale con Uzbekistan. Ma anche il Senegal, premiato come ultima ripescata grazie alla goleada all'Iraq dopo lo sfortunatissimo sorteggio di gruppo, e ovviamente soprattutto perché affronterà la Svizzera in una sfida dei risvolti emotivi enormi, l'Algeria, reduce da un ditirambico 3-3 con l'Austria che, viste le due reti nei recuperi, non sembra affatto il biscotto annunciato. E con Petkovic, che c'è da scommetterci, già sogna una perfida rivincita personale dopo l'addio nella scia del fallimento al Mondiale di Russia.
2: La Svizzera è una grande squadra che tutte competizioni già da 20 anni è presente, con grandi giocatori, 9-11esimo la prima squadra, ha giocato anche con me, così che conosco bene i giocatori, ma questi sono temi per un'analisi insieme con la squadra fra 2-3 giorni. Adesso è importante recuperare le energie e tornare di nuovo sul lavoro per preparare la prossima partita.
0: Petkovic, che nel suo staff in rosso crociato aveva a suo tempo anche Patrick Follet al fianco ora di Murat Yakin come preparatore dei portieri, e di lui ci parla nel prossimo contributo Paolo Laurenti.
3: C'è chi è già diventato un eroe nazionale, Vosigna di Capoverde e Rom di Curaçao, ma c'è anche qualche portiere finito nel mirino della critica, vedi Neuer e l'algerino Zidane. Il rosso-crociato Gregor Kobel, da parte sua, per il momento ha svolto il proprio compito senza essere chiamato a miracoli e senza nemmeno particolari responsabilità sui 3 gol subiti, 1 in ogni partita finora. Soddisfatto del rendimento del numero 1 della nostra nazionale, il suo allenatore specifico, Patrick Folletti.
4: Io sono contentissimo delle 3 partite che ha fatto Greghi. Per me il clean sheet non è un parametro decisivo, chiaro che tutti i portieri piace giocare a zero, la cosa più importante sono le sue prestazioni e il suo sviluppo. È stato, a mio modo di vedere, bravissimo nella difesa della porta, è stato solido e buono e con una progressione interessante per quanto riguarda il gioco coi piedi, e nella difesa dello spazio ci sono state 2 o 3 piccole situazioni dove magari non ha preso la decisione perfetta, però a 360 gradi sono molto contento, è molto positivo, sta bene fisicamente, ha tanta energia, sono positivo anche per il proseguo del torneo.
3: E molta energia la mette nel suo ruolo anche lo stesso ticinese, in nazionale da ben 7 grandi tornei, e con Murat Yakin in panchina il suo contributo all'interno dello staff degli allenatori è ancor più riconosciuto.
4: Chiaramente ho lavorato con 3 mister completamente diversi che gestiscono lo staff in modo differente. Murat ha una gerarchia molto piatta, di conseguenza coinvolge molto tutto il suo staff tecnico, quindi la preparazione dell'allenamento, la preparazione della partita, i cambi, non è qualcosa che fa da solo, soltanto con l'assistente, con Davide in questo caso, ma lo fa con tutto lo staff tecnico. E dico la mia, ha un certo peso, Muri l'apprezza, non vuol dire che quello che dico sia giusto. In base a queste discussioni che nascono, poi Murat fa le sue decisioni, dice andiamo a sinistra, andiamo a destra, e noi remiamo in questa direzione.
0: E tra i risultati della notte, come già detto, spicca anche lo 0-0 tra Portogallo e Colombia, che permette ai sudamericani di chiudere in testa il girone e finire nella stessa parte di tabellone dei 16esimi proprio della Svizzera, che in un eventuale 8° di finale troverebbe di fronte proprio una tra Colombia e Ghana. Fase a gironi che si è chiusa oggi con Messi in testa alla classifica dei migliori marcatori grazie al gol numero 6 realizzato oggi contro la Giordania, battuta dall'Argentina per 3-1. Nel contempo il numero 10 dell'Albiceleste è diventato anche il primo giocatore della storia a segnare in 7 partite consecutive di una Coppa del Mondo. Noi chiudiamo con il pomeriggio dei motori, che con diretta TV su RSI la 2 inizierà alle 14 con la MotoGP e il Gran Premio di Assen, che vede vede Martin su Aprilia partire in pole, mentre alle 15 sarà la volta della Formula 1, Gran Premio d'Austria, con in pole position Russell davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton e l'altra Mercedes del leader del mondiale, Antonelli. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Al San Gottardo, sull'autostrada A2, ci sono code di circa 3 km tra Quinto e Airolo. Chi viaggia verso Lucerna deve pazientare almeno 30 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la Cupra, la corsia preferenziale per accedere ai passi, è aperta. E in Engadina ci sono code sulla strada tra Zernez e Susch.

0: Rete 1. Top Swiss, un viaggio tra le aziende svizzere con Davide Gagliardi.
1: Con SVC, l'associazione che mette in rete le piccole e medie imprese in Svizzera. svc.swiss.
2: Buongiorno, riparte oggi la serie Top Swiss alla scoperta di quelle aziende che, partendo proprio da qui, dalla Svizzera, sono riuscite a entrare nella vita quotidiana di milioni di persone qui da noi e in molti casi anche poi nel resto del mondo. E partiamo oggi proprio da un prodotto iconico, quasi un simbolo diventato anche del nostro paese, quella bevanda in un barattolo arancione. Infatti ora sono nel Canton Berna, a Neuenegg, un comune di circa 6.000 abitanti, qui ha sede la Wander AG, fabbrica che affonda le radici nel 1865. Da subito fu attiva nell'ambito degli alimenti speciali e dei prodotti farmaceutici. Tra l'altro questa fabbrica di fine 800 scaturì a sua volta da una fabbrica di acque minerali rilevata proprio in quell'anno da Georg Wander, che era un chimico. E come capita spesso, lo scopriamo sempre nella serie Top Swiss, le visioni e lo spirito imprenditoriale si tramandano di padre in figlio. Infatti suo figlio Albert Wander, farmacista, segue le orme del padre e nel 1904 inventa l'Ovomaltina, una bevanda ricostituente a base di, questa era la ricetta antica, estratto di malto, latte, uova e cacao. All'inizio questa bevanda non era una bevanda da supermercato, veniva venduta in farmacia come alimento per persone deboli o in convalescenza. Poi ci fu a un certo punto la svolta, l'invenzione esce dalle farmacie, entra nelle case, si lega al mondo dello sport e già per esempio negli anni 20 del Novecento diventa uno dei primi esempi di marketing sportivo qua in Svizzera. Negli anni molte cose sono cambiate, i prodotti che fanno qui a Neuenegg sono tantissimi. L'azienda adesso, la Wander AG, appartiene anche a un gruppo internazionale, però è proprio qui a Neuenegg che per esempio viene prodotta tutta l'ovomaltina in polvere per il mercato europeo. Ma come la fanno? Lo scopriremo fra poco, intanto il tempo di una canzone, io entro nello stabilimento per scoprire la storia di questo prodotto iconico.

0: Top Swiss, qualità svizzera sotto i riflettori.
1: Allora, io sono entrato, sono già un po' senza parole perché sono per ora non ancora nello stabilimento vero e proprio, ma nella casa, perché è una casa, diciamo, d'epoca, dove un tempo c'era l'amministrazione. Al primo piano c'è quello che è l'archivio, quindi mi hanno accompagnato, si è aperta la porta e io entrando ho proprio fatto ah! E ho già visto, allora, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, una ventina di barattoli arancioni d'epoca. Per esempio là c'è scritto 2008, poi ce n'è uno ancora più antico, cos'è, 1904, lunghi scaffali grigi, proprio come quelli di un archivio, no? Con dei classatori, là ci sono delle vecchie pubblicità, Ovomaltina, ecco lì vedo con la A, da Fuerza y Salud, quindi quella sarà la versione spagnola, poi Zaubertrank für alle, lì c'è il tedesco. Qui dentro, in questo archivio, ci sono due allegri, dico io, pensionati che lavoravano alla Wander e adesso invece sono qui e gestiscono l'archivio, sono Peter Roth e Walter Käser. Buongiorno, parlate un po' italiano?
2: Sprechne kein Italienisch, sorry.
1: No, fa niente, non è un problema. Walter, un po'?
3: Leid nein.
1: Ecco, no, anche loro, ma ich werde übersetzen, ist kein Problem, farò anch'io le traduzioni. Allora, cosa facevate voi qui prima di essere responsabili di questo archivio che è bellissimo?
2: Ich habe 20 Jahre Lehrlinge ausgebildet und dann habe ich begonnen in Neuenegg Produkte zu produzieren am Schloss Alle außer Riegel.
1: Ha detto che ha fatto per 20 anni il formatore degli apprendisti e è venuto in contatto con la produzione di quasi tutti i prodotti, tranne le barrette, quelle ha voluto precisare no. Prima ho raccontato brevemente questa storia, 1865, poi c'è questo Georg Wander, tra l'altro qua dietro c'è la foto, anche qui una storia di famiglia molto interessante perché di padre in figlio seguivano le tracce. Dicevo, il Georg Wander chimico apre un laboratorio chimico e tecnico dove iniziano a fare dei prodotti dietetico-farmaceutici, in cui il malto fungeva proprio da vettore di sostanze medicamentose. Erano quei periodi di gli anni di malnutrizione diffusa, quindi lui voleva aiutare, no, nel campo della nutrizione. Passano 30-40 anni, siamo all'inizio del Novecento e viene inventata questa Ovomaltine, proprio con la E in questo caso, no, in tedesco. Che cosa sapete qui in archivio ancora di quel momento preciso?
2: Eine Notiz, wo sich Albert den Namen ausgedacht hat. Es waren drei Namen, die zu
1: come sta dicendo che hanno questo foglio dove Albert Wander stava cercando di creare il nome, no? C'erano tre possibili nomi e alla fine il vincitore è stato Ovomaltine. Perché proprio Ovomaltine? Warum diesen Namen hat gewonnen?
2: Die Ovomaltine, Ovo steht für Ei und Malt. Und Maltine für Malz.
1: Ah, ecco, infatti, allora, ovo richiama la presenza dell'uovo, mentre maltine la presenza del malto. Quindi nella ricetta originale c'era l'uovo, ma c'è ancora?
2: Man hat das Ei rausgenommen, weil es immer mehr Leute gibt, die Probleme haben mit Ei-Allergien.
1: Ah, anche questi, beh, qua si scoprono anche quasi segreti. L'uovo all'inizio era in questa polvere di Ovomaltine, poi è stato tolto negli anni perché ci sono sempre più persone che hanno allergie alle uova. Allora, intanto magari qualcuno mi porti questo foglio, se si può vedere. Mentre va a prendere questo foglio del 1904, io volevo chiedere cosa ci fa questa valigetta piena di, sembra proprio un medico, dei farmaci.
2: Die Außendienstler haben mit diesem Koffer Apotheken und Ärzte besucht. Es war 1940 und da waren 96.
1: Sì, ma allora c'è questa valigetta con cui le persone andavano dai medici nelle farmacie negli anni 40 del Novecento con 96 medicamenti dentro prodotti dalla Wander. Per esempio vedo Lilian Powder, Dr. Albert Wander AG Bern. Poi c'è un Räucher, Asthma Räucher Pulver, una polvere contro l'asma. Poi ancora qui Fiesenpillen, no, ma veramente questo ci fa capire come agli inizi Wander produceva farmaci.
2: Da hast noch Wurmpastillen, Abführmittel.
1: Ah, Wurmpastillen für Erwachsene, Gebrauchsanweisung. Abführende, sono per diciamo aiutare in caso di stitichezza, so, ok, ecco, c'era veramente tantissimi farmaci. Spostiamoci qualche metro più in là e andiamo verso, qui ancora scaffali, vedo la Euceta, ecco, anche qui produzione Wander nel corso degli anni. Qua invece, eccolo qua, uno scaffale da archivio, ci sono i barattoli ancora originali del 1904, 1914, guardalo qua, questo era piccolissimo. Nermit, infatti sul barattolo originale del 1904 c'era ancora scritto ovo trattino maltine Kraft Nähr Mittel, appunto un prodotto alimentare per dare forza, ricostituente, che veniva dato ai malati, a chi era in convalescenza. Peter Roth, ma chi ha avuto l'idea di aprire un archivio qua? Wer hatte die Idee, diesen Archiv aufzumachen?
2: Das waren Mitarbeiter, die irgendwann begonnen haben zu suchen. Das war alles in Schachteln. Und vor etwa 20 Jahren haben dann zwei...
1: Dice che sono stati dei collaboratori che trovavano nelle scatole alcune cose e poi si sono appassionati e hanno detto cerchiamo di mettere tutto qua, questi barattoli, per vederli, per toccarli con mano, non possono essere digitalizzati. Vedo Walter Käser che si è messo a cercare proprio in queste scatole. Walter ha trovato questa è una copia, naturalmente una fotografia del foglio originale, dove Albert Wander nel 1904, dicevamo, ha scritto i nomi da dare a questa invenzione, che adesso si chiama Ovo Maltine. Mentre quali erano i nomi allora, Peter?
2: Casa Maltine.
1: Come? Gaso?
2: Casa Maltine.
1: Ah, Casa Maltine.
2: Casa Ferro Maltine, kommt von Eisen, dann Ovo Maltine und Fosfo Maltine.
1: Ah, Fosfo Maltine o Ferro Maltine, perché c'è il ferro dentro, e alla fine ha vinto questo. Non è che l'ha sottolineato in modo particolare. Hat nicht unterschrieben, aber irgendwie hat jemand gesagt, ja, nimm das.
2: Das muss das sein, ja.
1: Prima era un prodotto, abbiamo detto, farmaceutico. In che modo poi sono riusciti a farlo diventare un prodotto da colazione per tutti?
3: Ja, ich denke schon, dass zuerst, als es erfunden wurde, hatten wir wirklich Mangelernährung in der Schweiz und das war auch das Ziel eigentlich mit dieser Ovomaltine. Und dann hat das wahrscheinlich ein wenig abgenommen und wollte auch die Verbreitung.
1: Mi sta dicendo Walter in questo caso che i motivi probabilmente sono due: uno, che negli anni di inizio Novecento il fenomeno della malnutrizione per fortuna era sempre in diminuzione, e poi anche forse un po' lo spirito comunque imprenditoriale, no, dei fondatori, quello di allargare un po' la vendita, quindi portare il prodotto fuori dalle farmacie, metterlo, inserirlo nel commercio al dettaglio, quindi si riconosce anche in questo caso la visione, no? Questa ottica visionaria.
2: Dann hat man wirklich 1923 die erste Verpflegung gemacht an der Universität in Bern, an einem Sportanlass, und von diesem Moment an viele, viele, viele weitere Sportverpflegungen.
1: Anche questo è interessante. 1923, prima fornitura durante un evento sportivo all'Università di Berna, poi da lì anche per decenni la collaborazione tra Ovomaltina e lo sport, che in un certo modo continua ancora. Infatti vedo anche lì, guardala lì, 20 novembre 1990, Vreni Schneider col suo barattolone arancione. Grazie mille Peter, grazie mille Walter. Ascoltiamo una canzone e subito dopo saremo già nelle prime fasi di produzione. Alla prossima, tschüss, ade.
0: Top Swiss.

0: Top Swiss, in viaggio tra le aziende svizzere.
1: Allora, adesso io sono proprio entrato nella prima parte dello stabilimento vero e proprio di produzione. Tra l'altro mi hanno già anche raccontato un po' la magia che accade con questa pianta, cioè quella dell'orzo, no? Questo cereale. C'è il chicco di orzo che viene bagnato e poi inizia questo processo di nascita della pianta, che a un certo momento viene interrotto. Però lì succede quella che viene chiamata quasi magia, no? Si vede questo germoglio che esce dalla buccia, l'amido dentro si trasforma in zucchero, quindi il cereale si trasforma e acquisisce nuove proprietà. Una volta essiccato, poi dà origine al malto d'orzo. Ruben Zurflü, che è vice responsabile della produzione, buongiorno, tra l'altro parla italiano?
2: Buongiorno, no, non parlare italiano.
1: Kein Problem, ich werde übersetzen. Dicevo, mi ha preparato però qua dei barattoli dove mi fanno proprio vedere, in questo primo barattolo, quali sono gli ingredienti di tutto questo processo. Infatti qua c'è dell'orzo e invece in questo barattolo c'è del malto, che in realtà da vedere sembra quasi la stessa cosa, no?
2: Optisch sieht es gleich aus.
1: Da vedere sono molto uguali, però c'è stato quel procedimento che ha cambiato le proprietà. Poi sulla destra c'è invece un altro barattolo, non si sente il rumore perché è una sorta di farina. Allora, Ruben, questo nei barattoli è un po' quello che accade all'inizio di tutto il processo di produzione. Poi invece qui, davanti a questa cisterna che sarà alta un 8-9 metri, noi la vediamo dall'alto, che cosa avviene?
2: Die Gerste und Malzkörner, die werden vermahlen zu Mehl und das Mehl wird anschließend in diesem großen Tank mit Wasser vermischt.
1: Sta dicendo che questi prodotti, quindi sia l'orzo sia il malto d'orzo, vengono mescolati in questa grande cisterna con dell'acqua.
2: Und dann wird das Ganze erwärmt bis 78 Grad.
1: Quindi poi viene tutto riscaldato a una temperatura precisissima di 78 gradi e in questo momento le sostanze nutritive dell'orzo e del malto d'orzo vengono poi quindi sciolte nell'acqua. 3 ore affinché tutto questo processo avvenga e che si raggiungano i 78 gradi precisissimi, e poi si passa al filtraggio, cioè tutto questo viene filtrato. Ecco, mi fa segno, perfetto, passa da quei grandi tubi grigi in quella altra macchina che io vedo solo da sopra, tutta bianca con dei cavetti gialli sulla destra, lì viene filtrato e poi
2: anschließend nehmen wir die Malzwürze raus, die Flüssigkeit, die Feststoffe. Die werden als Tierfutter weiterverkauft.
1: Allora, a questo punto loro dopo il filtraggio estraggono questo liquido che è un po' forse l'ingrediente segreto, also diese Flüssigkeit, questa Malwürze ist ein bisschen das Geheimnis vielleicht vom Ofenmaltine, no?
2: Genau, das ist der Grundrohstoff, das ist eine süße Flüssigkeit.
1: Infatti sta dicendo è un liquido dolce.
2: Und aus dieser Malzwürze stellen wir den Malzextrakt her.
1: Ed è da questo liquido che poi ottengono l'estratto di malto.
2: Und dieser Malzextrakt wird dann mit Milch, mit Wasser und mit Kakao vermischt.
1: Questo estratto di malto poi viene mescolato con acqua, cacao, latte. Il latte è liquido o è Milchpulver?
2: Liquido.
1: Ah, con latte proprio liquido. A questo punto quindi abbiamo capito che viene tutto mescolato e poi
2: und dann wird diese Flüssigkeit in großen Bandtrockner zur Ofenmaltine getrocknet.
1: Un altro processo quasi magico. Poi tutto questo liquido, quindi con questi ingredienti mescolati, passa attraverso come dei lunghi forni a nastro, viene asciugato, ma diventa già polvere in quel processo. Also in diesen Bahnen wird es schon Pulver oder noch nicht?
2: Nein, es gibt
1: eine. Allora, questi forni hanno una temperatura di 140 gradi, però il prodotto in sé viene scaldato poco poco, solo fino a circa 50 gradi, in modo che alla fine ci sia una sorta di schiuma, una schaum, come ha detto Ruben Zurflü, che poi viene macinata e lì si ottiene la polvere che sarà poi messa nei barattoli.
2: Das Pulver, das wird dann abgefüllt in die verschiedenen Verpackungen, Beutel, Dosen.
1: E infatti da lì, dai barattoli, poi esce dalla fabbrica qui di Neuenegg. Qui a Neuenegg, Canton Berna, viene fatta tutta la produzione per l'Europa, però mi chiedevo, il prodotto è uguale, il gusto dell'ovo maltina in polvere è uguale in Svizzera, in Italia, in Austria, in Germania, in Inghilterra?
2: Nein, der Geschmack ist sehr unterschiedlich. In der Schweiz, das ist die einzige Ofenmaltine ohne Zusatz von Kristallzucker.
1: Ecco, sta già dicendo che il gusto dell'uovo maltina cambia di paese in paese. Per esempio in Svizzera è l'unico in Europa dove non c'è lo zucchero cristallino dentro, cioè non viene aggiunto dello zucchero. Perché? Cioè gli altri la vogliono più dolce allora al palato.
2: Das ist Geschmackssache.
1: Dice proprio una questione di gusto, di gusto. Per esempio ci sono altri paesi dove vogliono sentire questa dolcezza, questo arricchimento di zucchero in questo senso. Ruben Soufflu, ricordo, vice responsabile della produzione, gli ingredienti base sembrano semplici, ma allora dove sta il famoso segreto della ricetta? Cioè quella cosa che eviti che qualcuno vi possa copiare. Vedo che sorride un po', lacht ein bisschen bei dem Wort Geheimnis.
2: Also das Geheimnis können wir natürlich nicht verraten.
1: Ecco, già dice il segreto non si dice, ma allora c'è. Wo ist dieses Geheimnis im Prozess?
2: Schlussendlich liegt es in der Zusammensetzung der Rohstoffe. Also die Mengen.
1: Lui dice che il segreto si nasconde dietro le quantità, cioè esattamente quanto orzo, quanto malto d'orzo, quanta acqua eccetera non lo possono svelare, e poi il cacao che aggiungono come ingrediente non possono dire che cacao è. In una ditta così grande, con così tante persone che lavorano, allora non tutti lo sanno.
2: Ja, die genauen Rezepturen die kennen nur wenige Personen, die sind bei uns in der Produktentwicklung.
1: Dice, infatti conferma Ruben che solo poche persone conoscono la ricetta originale con tutte le proporzioni e le quantità. Lei la conosce? Lei è una di queste persone? Sind Sie eine von den Personen?
2: Nein, ich kenne es nicht im Detail.
1: Ah, ecco, nel dettaglio no, anche lui.
2: Also wir haben drei Bandtrockner, die können bis zu 900 Kilogramm pro Stunde trocknen.
1: Allora, per dire qualche cifra, ci sono questi lunghi forni a nastro, ne hanno tre, e riescono a produrre fino a 900 kg di polvere all'ora. Quindi ognuno di questi forni riesce poi a riempire, alla fine del processo, circa 2000 barattoli all'ora, di questi barattoli conici arancioni di 500 grammi. I prodotti che contengono poi questa base di uovo maltina che esce da qui da Neuen Egg sono tantissimi. Il tempo di ascoltare una canzone, io mi sposto nello stabilimento dove fanno la crema da spalmare. Grazie mille Ruben Soufflu, alla prossima.
2: Bitte gern geschehen und bis zum nächsten Mal.

0: Top Swiss.
1: Allora, adesso siamo entrati nello stabilimento proprio dove vengono riempiti i vasetti di questa crema spalmabile Crunchy Cream. Io sono proprio a pochissimi metri da un macchinario e ci sono dei vetri che permettono di vedere tutto il procedimento robotizzato. Sulla sinistra c'è una persona che controlla davanti a un computer, ma altrimenti sono dei bracci meccanici che chiudono i vasetti, li spostano avanti. Da lì il cioccolato, che sembra quasi liquido visto da lontano da questi metri, scende, ma è già proprio nella sua cremosità. Sono 70 vasetti al minuto, circa 60.000 al giorno, 8 tonnellate quindi di crema spalmabile che viene messa nel barattolo al giorno, e all'anno circa 5.000 tonnellate. Adesso a raccontarci cosa avviene qua è proprio il direttore generale della Van der Aghe, il CEO Marco Zanchi, buongiorno, che parla italiano.
2: Buongiorno, buongiorno a voi, piacere di avervi e di spiegarvi un attimino come funziona questo prodotto stupendo e di successo.
1: Prima di tutto però lei è CEO da circa un anno, neanche forse un anno, allora brevemente la sua storia, come mai parla italiano, ma il nome un po' già me lo diceva, Marco Zanchi, da dove arriva e come è arrivato qui alla Van der Aghe all'Ovomaltine?
2: Ma è una storia lunga, per farla breve sono di origine italiana, sono cresciuto in Italia ma ho lavorato specialmente in Svizzera la maggior parte della mia vita, ho un'esperienza più di 25 anni nelle aziende alimentari e ovviamente ho avuto questa opportunità di cui conoscevo i marchi, con i marchi Ovomaltina sono cresciuto. Ho conosciuto il team, un team con grande livello di competenza e anche passione per quello che facciamo, e anche un modello di business che è decentralizzato, dove possiamo effettivamente costruire il nostro futuro e siamo molto connessi al consumatore e ai clienti locali. E quindi è stata un'ottima opportunità di arrivare e di contribuire a questa realtà.
1: Già parlando ho sentito che le è sfuggito, ha detto Ovomaltina con la A, perché in effetti da italofoni spesso si dice così, però il marchio adesso unico registrato è Ovomaltine, per l'Inghilterra un altro, adesso ci dirà quale, ma quindi brevemente come mai Ovomaltina è scomparso? Perché anni fa c'era proprio registrato.
2: Allora, non le so dire con precisione, ma diciamo che il fatto di avere una realtà locale consente anche di adattare il marchio alle realtà locali come preferiamo. La parte più importante del business, ovviamente in Svizzera ma anche a livello internazionale, è il marchio Ovomaltine, che è registrato e che vogliamo rinforzare ed espandere.
1: Quindi anche chi ci ascolta adesso nella Svizzera italiana dovrebbe dire Ovomaltine con la E, giusto?
2: Un consumatore può dire quello che vuole, l'importante è che compri e sia soddisfatto dei nostri prodotti.
1: Però vedo che il marchio finisce con la E. Allora adesso Marco Zanchi, ricordo CEO proprio della Van der Aghe, tornando invece a questo macchinario, a questi barattoli che si stanno riempiendo. Abbiamo sentito prima, nasce nel 1904 la polvere di questa bevanda, no? Come mai a un certo punto vi viene voglia di fare anche una crema, che in tanti fanno, cioè di creme spalmabili ce ne sono?
2: Allora, la crema è nata 20 anni fa, anzi scusa, l'anno scorso ha fatto 20 anni, quindi 21 anni fa per essere più precisi. È nata da un'idea creativa, nel senso che i consumatori utilizzavano e utilizzano la polvere per fare diverse cose, e abbiamo capito che c'erano diversi consumatori che la utilizzavano per spalmarla sul pane.
1: La polvere.
2: E quindi a questo punto il collegamento è stato semplice per il team di marketing, per capire l'opportunità, e ovviamente abbiamo capito anche l'opportunità di mettere questo gusto di malto, il nostro cuore del prodotto è malto, di metterlo con il cacao in una crema spalmabile, che è un mercato importante, e di avere un prodotto ben differenziato che incontra questo consumatore che ha voglia di questo gusto unico.
1: Ma anche in questo caso si dice che appunto il marchio è registrato, ma se una ditta concorrente volesse fare una crema col malto, può?
2: Allora l'idea, diciamo, non siamo gli unici utilizzatori di malto, però quello che ci rende unici è comunque che abbiamo tutto nella nostra azienda, quindi il cuore della nostra produzione ha visto con la produzione del malto, è quello che viene fatto storicamente. Abbiamo un prodotto che è unico in termini di ricetta, perché aggiungiamo questa granularità che chiamiamo crunchy cream, che
1: il famoso crack crack mentre uno mangia la crema,
2: il famoso crack crack, quindi uniamo la spalmabilità ma anche a una sensazione diversa. E ovviamente il marchio che è unico, è un marchio fortissimo, è un marchio che abbiamo capito che possiamo anche estendere ad altre categorie, non restando solo alla polvere.
1: In questa crema spalmabile quell'aspetto croccante di granulato non è altro, se ho capito bene, che la polvere di uova maltina.
2: Sì, è la polvere di uova maltina, perché una volta che usciamo dagli essiccatori possiamo filtrare le parti con diversa grandezza e diverso diametro, anche se non sono sfere, ma diciamo con diversa granularità, molto fine per la polvere o meno fine proprio per rendere questo granulato. Gli ingredienti poi successivi, ovviamente viene aggiunto del cacao, viene aggiunto dello zucchero, viene aggiunto della pasta di nocciole, viene aggiunto dell'olio che dal 2019 è stato sostituito da olio di palma, olio di colza.
1: Ecco, anche questo spesso le ditte stanno, vogliono essere attente, no? Perché poi ci sono determinati ingredienti che aprono sempre i dibattiti. In questo caso olio di colza invece che di palma, ma ha cambiato tanto il sapore, il gusto? Cioè ci sono state magari reazioni?
2: No, allora la preferenza del prodotto per noi è un criterio di base, quindi comunque qualunque cosa facciamo testiamo che il prodotto sia preferito e che piaccia. Nella fattispecie della sostituzione dell'olio, quello che abbiamo cercato di fare è di non cambiare il profilo organolettico, quindi il consumatore non si rende conto di nulla, ma è rassicurato dal fatto che abbiamo dell'olio di colza svizzero al posto dell'olio di palma.
1: Il tema zucchero torna sempre, chiaramente è un tema che spesso è anche dibattuto. La Vander, tra l'altro, è una delle aziende che ha firmato la dichiarazione di Milano qualche anno fa. Secondo un sito dell'amministrazione federale, la popolazione svizzera consuma una quantità di zucchero doppia rispetto a quella raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, questo in generale. E nell'interesse della salute pubblica, proprio in occasione dell'Esposizione Universale di Milano del 2015, il Dipartimento Federale degli Interni ha lanciato questa dichiarazione di Milano per la riduzione dello zucchero nei prodotti. Ci sono state diverse aziende, una ventina, dell'industria alimentare, delle bevande e del commercio al dettaglio che l'hanno firmata. La Vander è tra queste. Come vi state approcciando in tal senso? Cioè come state lavorando? Non credo si possa togliere lo zucchero dalla crema spalmabile, vero Marco Zanchi?
2: Allora, non sono un tecnico, io parto dall'idea che tutto sia possibile. Non ci siamo ancora arrivati. Restando sulla crema spalmabile, abbiamo lanciato già dal 2025 una versione con meno zucchero, quindi è anche la nostra responsabilità, diciamo, educare il consumatore a ridurre il contenuto di zucchero. Per fare un passo indietro, la parte più importante della nostra produzione, quindi per tornare alla polvere, siccome abbiamo il malto che è caramellizzato, nella polvere non viene aggiunto zucchero, nonostante abbiamo una bevanda gustosa, quindi questo ci mostra anche che il percorso di riduzione dello zucchero è un percorso possibile. Siamo messi insieme a queste 19 aziende con il protocollo di Milano, abbiamo 8 prodotti che sono coinvolti nella riduzione, abbiamo un piano di riduzione che progredisce, abbiamo iniziato dai cereali per poi passare allo yogurt, per poi passare alle bevande al cioccolato che fanno parte della nostra gamma, e continuiamo. Cioè, è un percorso che penso che non si fermi mai. Il fatto di aggiungere valore nutritivo alle nostre offerte continuerà. Oggi è lo zucchero, dobbiamo ridurlo, lo ridurremo, lo stiamo riducendo e l'abbiamo ridotto. Domani sarà altro, se non abbiamo più olio di palma abbiamo olio di colza. Stiamo lavorando per il futuro anche sulla valorizzazione del malto, perché il malto è un prodotto ricco di minerali, è un prodotto ricco di fibra. La fibra è anche un bisogno per il consumatore in Svizzera e in Europa, quindi siamo molto attenti a migliorare continuamente il profilo nutrizionale del prodotto.
1: Adesso ascoltiamo una canzone, io intanto mi trasferirò nel reparto di sviluppo e qualità. Grazie mille, a più tardi ci spostiamo di là.

0: Top Swiss.
1: Adesso sono con Esther Remy, che è responsabile team di ricerca e sviluppo. Da qua escono le grandi idee. Ho visto per esempio dall'anno scorso la collaborazione con i cracker d'Arvida, con quindi il cioccolato ovo maltine sopra, poi ci sono i coniglietti di Pasqua degli ultimi anni, gli ovetti, il nuovo formato per la bevanda, cioè tantissime novità. Adesso a cosa state lavorando?
2: Wir arbeiten immer wieder an neue Ovomaltine Rezepturen. Wir forschen einfach was die Konsumenten als Bedürfnisse.
1: Dice che tendono sempre a voler migliorare anche i loro prodotti attuali, lavorare per cercare nuovi prodotti sempre con la ricetta base di Ovomaltina, però per venire incontro alle esigenze dei consumatori e delle consumatrici.
2: Konkret kann ich nicht sagen, aber die allgemeinen Trends die folgen wir und an Zuckerreduktion sind wir immer dran.
1: Dice che proprio gli esempi concreti non li può fare, sicuramente per una ragione di segreto industriale, però seguono le mode, chiaramente, lavorano tanto alla riduzione dello zucchero anche nei prodotti.
2: Genau, wir haben letztes Jahr eine Crunchy Cream, also unsere Crunchy Cream mit 30% weniger Zucker lanciert.
1: Proprio l'anno scorso è uscita una crema spalmabile col 30% di zucchero in meno e funziona? Das funktioniert?
2: Ja, funktioniert und vor allem es spricht ein anderes Teil der Zielgruppe an, mehr die Familie.
1: Ecco, dice che in effetti hanno visto il bilancio di questo nuovo prodotto è positivo secondo loro e soprattutto anche il gruppo target vedono che si orienta verso quel nuovo prodotto con meno zucchero, cioè famiglie con bambini. Anche in questo caso, per determinare quanta percentuale di zucchero in meno mettere nel nuovo prodotto, come avete fatto le prove?
2: Also, unsere Ovo-Produkte müssen immer geschmacklich überzeugen. Sie müssen immer nach Ovo schmecken.
1: Prima di lanciare un prodotto, mi sta dicendo Esther Remy che il prodotto deve per forza avere, quindi più o meno zucchero, ma deve per forza avere il gusto di ovomaltina base, cioè questo lo devono dire i consumatori, altrimenti il prodotto non viene lanciato.
2: Und eine Zuckerreduktion, wenn sie unter 30% ist, darf nicht ausgelobt werden.
1: Ah, interessante questo, sta dicendo che esiste una norma per quanto riguarda le dichiarazioni nutrizionali che impone a chi fa dei prodotti con una riduzione di zucchero, una riduzione di almeno il 30% per essere poi dichiarata in etichetta come riduzione, altrimenti se è sotto il 30% non la possono nemmeno dichiarare come una riduzione.
2: Wir haben hier in der Entwicklung sind wir zuständig für ein sensorisch Panel. Sensoric panel. Wir trainieren.
1: Mi sta dicendo
2: Leute,
1: che qui le persone che entrano in questa cucina particolare con le cabine di prova non sono solo persone di ricerca e sviluppo, ma sono anche persone che lavorano al marketing, agli acquisti, alla produzione, che vengono formate da loro, dalla ricerca e sviluppo, affinché possano provare tutte le proprietà di questi loro prodotti. Sono in tutto 26 persone, li formano ogni settimana perché queste persone devono saper degustare a partire dall'olfatto, la vista, anche l'udito deve essere importante, cioè loro testano anche il rumore che fa quando magari uno spalma, quando la mangia col cucchiaio, quando rompe un pezzettino di cioccolato, cioè questa crunchiness viene testata. Deve essere un giudizio proprio obiettivo e scientifico al 100%, quindi tutto quello che è preferenza viene lasciato fuori, quindi per esempio la presenza del malto si sente, non si sente, quanto si sente, quanto si sente meno se c'è magari meno zucchero.
2: Genau, und deshalb vergleichen wir uns auch immer mit der Konkurrenz und schauen bei spezifischen Attributen wie zum Beispiel Haselnuss, wo stehen wir gegenüber der Konkurrenz. Und das Ziel ist immer,
1: dicendo per questo che testano anche la concorrenza proprio per capire per esempio col contenuto di nocciole dove siamo noi rispetto alla concorrenza e come potremmo arrivare a quel punto lì, ma soprattutto poi tutto questo team sempre all'interno di Vander cerca di mettere insieme vari aspetti come per esempio anche le ricerche di mercato, il marketing, cosa funziona, quali sono le mode. Qualche metro dietro di noi ci sono queste cabine, una suddivisa dall'altra, le cabine di prova, di degustazione, e poi vedo quell'imbuto lì particolare ad ogni postazione, cos'è?
2: Also, ihr könnt euch vorstellen, wenn wir jeden Tag und jede Woche degustieren und trainieren, ist es manchmal etwas schwierig, alles runterzuschlucken.
1: Sono degli imbuti per, diciamo così, elegantemente rilasciare dalla bocca invece di ingerire quello che provano, perché se tutti i giorni queste persone per una buona mezz'ora devono degustare magari 5 o 6 prodotti diversi, dal dolce al meno dolce, il biscotto e la crema da spalmare, a un certo punto magari non vogliono più ingerire, ma la devono sputare proprio in questo imbuto. Ecco, quindi capito perché.
2: Genau. Und wichtig ist, dass diese Kabinen getrennt sind.
1: Devono essere concentratissime, per quello non possono vedere chi c'è seduto a sinistra e a destra. Non essere distratti, niente telefonino. Grazie mille a Esther Remy, che è responsabile team di ricerca e sviluppo qui alla Wander. Alla prossima.

0: le aziende svizzere.
1: Io vorrei ricordare anche a tutte le persone che ascoltano e che magari non l'hanno ancora fatto di seguire il profilo Instagram di Rete 1, mettendo e cercandolo con RSI Rete 1, perché ci sono le immagini girate da Marco Bitonti che raccontano tutto quello che vi stiamo raccontando invece a voce. Ritrovo il direttore generale, ovvero CEO, Marco Zanchi. Lei è arrivato, dicevamo, ad agosto, insomma settembre 2025, quindi non tantissimo tempo. Dal suo arrivo ha già portato qualche grande cambiamento a questa azienda che nasce in un certo senso a fine 800.
2: Ma allora grande cambiamento dico per fortuna no, nel senso che stiamo parlando di una realtà di successo, di successo da più di 100 anni. Non abbiamo bisogno di una rivoluzione, non abbiamo bisogno di cambiamenti radicali, abbiamo bisogno di evolvere in modo tale da continuare a modernizzare la nostra offerta, continuare a investire, continuare a crescere.
1: Avevo letto nel comunicato stampa che annunciava il suo insediamento, direttore Zanchi, una delle sue convinzioni è che il lavoro in team, la varietà culturale, il rispetto reciproco siano proprio alla base di innovazioni e soluzioni creative. Comunque un'azienda che è presente in 100 paesi al mondo, in varie modalità, e i prodotti escono da qui, vanno in tutto il mondo. Volevo chiedere come riesce a conciliare allora queste sue visioni, no, del lavoro di team, la varietà culturale, con comunque la funzione di dover a un certo punto dirigere, prendere decisioni importanti.
2: Ma allora la realtà, i team sono capaci di prendere decisioni, le prendiamo. La collettività sta nell'essere creativi, nel senso che sono convinto oggi il mondo si trasforma in modo molto più veloce, sia a livello di clienti sia a livello di consumatori, e quindi c'è bisogno di un lavoro molto parallelo e molto congiunto di tutte le funzioni, in modo tale da arrivare a capire qual è il problema, qual è l'opportunità e come muoversi. Quando il marketing ha un'idea, l'idea va molto velocemente nell'R&D, dobbiamo subito capire velocemente cosa vuol dire per la produzione, quindi non sono tanto per processi molto sequenziali e lunghi, sono piuttosto per avere la gente che discute insieme e che proprio per questo riesce ad avere una decisione rapida.
1: Da 20 anni l'ingrediente base esce solo da qui da noi nel Canton Berna. Viste un po' alcune tendenze di diverse aziende che decidono di spostare le produzioni, voi per ora non avete avuto magari la tentazione di produrre all'estero qualcosa anche per la Svizzera?
2: Noi siamo cresciuti e siamo nati più di 100 anni fa con un prodotto di qualità, con un prodotto fatto in Svizzera. La mia convinzione è che oggi una grande parte del valore del brand è anche legato al fatto di essere prodotto qui. L'importante è continuare a fornire la qualità, continuare a fornire un prodotto premium, quindi siamo anche bravi a lavorare nelle nicchie e non in un mercato di grandissima scala. Ed è importante fare comunque dei lavori sull'efficienza, quindi la fabbrica, e l'avete vista nel percorso, la fabbrica si è automatizzata tanto e questo consente anche di rimanere competitivi, di rimanere in Svizzera, di rimanere ancorati e di lavorare localmente e dando anche un valore al brand, al marchio.
1: Da qualche anno la Vander appartiene comunque a un gruppo alimentare che si chiama Associated British Foods. Qual è la difficoltà maggiore, o come si suol dire la sfida più grande in questo caso, per garantire proprio che prodotti che escono da qui rispettino quelle qualità e quelle aspettative che un pubblico svizzero si aspetta?
2: La casa madre guarda che i risultati siano buoni, i risultati sono buoni. Il modello di business che questo gruppo nella sua totalità persegue è un modello molto decentralizzato, quindi dona un potere decisionale praticamente totale ai mercati e ai dirigenti del business, quindi al mio team. Quindi perché? Perché credono che attraverso questo approccio locale i risultati in termini di qualità e di risultati economici vengano massimizzati. Quindi c'è un lavoro di squadra, c'è un lavoro molto autonomo che viene fatto, e dal 2012 ci sono stati investimenti nella fabbrica, nelle infrastrutture, e continueranno ad esserci.
1: Vedo su questi scaffali pienissimi di vostri prodotti, tanto arancione, ma se vado sulla destra ci sono altri colori, e qua ci sono proprio anche due buste. Vedo solo adesso, nella mia vita non me ne avevo mai notato, che c'è scritto Vander sopra, quindi è un prodotto Vander. Dava, che crema budino, e una è gialla e una marrone. Dava non è un semplice nome.
2: Dava vuol dire Dr. Albert Vander, che era tra i fondatori di questa società. Queste creme budino sono due prodotti che trovate nel Ticino, perché il consumatore ticinese, e torno indietro a questo nostro radicamento a livello locale, quindi sappiamo che il prodotto storicamente funziona bene nel Ticino, continua ad esserci, funziona meno bene nel retail nelle altre regioni, ma è un marchio fondamentale nel business to business, allora nella ristorazione, nel food service. Abbiamo con questo marchio, con questa gamma di prodotti che è molto estesa nei dessert, una quota di mercato superiore al 70%, quindi quando

0: nostri consumatori consumano un dessert, c'è una buonissima probabilità che una parte almeno di questo dessert sia fatta con questi prodotti.
1: Grazie mille per tutta questa bella chiacchierata, per la visita. Ringrazio anche Michel Ernst della comunicazione che ha organizzato la visita con tutte le persone coinvolte. Grazie Marco Zanchi, ricordo direttore generale CEO. Grazie mille, alla prossima.
0: Grazie, grazie, arrivederci.
2: Con SVC, l'associazione che mette in rete le piccole e medie imprese in Svizzera. svc.swiss

0: Sono le 14. In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano. Rapina questa mattina poco dopo le 12 ad un distributore di benzina a Cadempino. Lo comunica la polizia, stando alla quale un uomo col volto coperto da un casco è entrato nella stazione di servizio e ha minacciato la commessa con una pistola, facendosi consegnare il denaro della cassa. Una volta ottenuto il contante si è dato alla fuga in sella ad uno scooter nero in direzione di Lamone, facendo perdere le tracce. Le forze dell'ordine sono alla ricerca di un uomo che al momento del colpo indossava pantaloni neri, scarpe gialle e blu e una maglietta sportiva. Chi fosse in grado di fornire informazioni è invitato a contattare le forze dell'ordine al numero di telefono 0848 255555. Nuovo presunto annegamento oltre San Gottardo, il quarto in poche ore. Ieri sera un pakistano 28enne si è tuffato nell'area Windish ed è stato trascinato via dalla corrente. Ne danno notizia le autorità argoviesi, stando alle quali le ricerche non hanno dato fino ad ora esito. Sempre ieri altri 3 incidenti simili sono avvenuti nel Reno e nella Reuss, con un bilancio pesante: un morto, un disperso e un ferito. La Confederazione ha versato in anticipo 500 milioni di franchi agli Stati Uniti per l'acquisto dei caccia F-35. Ne dà notizia attraverso la stampa d'oltre San Gottardo il capo dell'armamento Urs Lucher, precisando che sono stati fatti tutti i pagamenti previsti per il 2026 e questo per finanziare il conto che permette alla Confederazione di acquistare armamenti oltreoceano, compreso il sistema di difesa antimissile Patriot e i pezzi di ricambio per gli FA-18. Prosegue la corsa contro il tempo per salvare le persone intrappolate sotto le macerie del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo nel nord del paese 3 giorni dopo il sisma che ha causato morte e distruzione. L'ultimo bilancio ancora provvisorio fa stato di quasi 1500 morti, alcune migliaia di feriti e 50.000 dispersi. E oggi all'Angelus pure Papa Leone XIV ha voluto rivolgere il suo pensiero alle vittime del terremoto in Venezuela. Pontefice che si è retto vicino alla popolazione, auspicando la solidarietà della comunità internazionale. E ricordiamo allora che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi. Eventuali donazioni possono essere effettuate attraverso il sito online della catena o negli uffici postali con i tradizionali bollettini di versamento usando la menzione terremoto in Venezuela. Fino a questa sera, così come anche domani, tutta la Svizzera ha previsto tempo soleggiato e molto caldo. Nella seconda parte della giornata non sono esclusi rovesci o temporali isolati, soprattutto in montagna, domani localmente anche di forte intensità.
1: Al San Gottardo, sull'autostrada A2, ci sono code di circa 3 km tra Quinto e Airolo. Chi viaggia verso Lucerna deve pazientare almeno 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra, la corsia preferenziale per accedere ai passi, è aperta. Sulla 13 in direzione Zurigo si circola a rilento tra Pian San Giacomo e San Bernardino e ci sono code tra Tusis Nord e Reichenau. In Engadina ci sono code sulla strada tra Zernez e Susch. E per caricare l'auto sui treni in navetta della Ferraina ci sono attese di almeno mezz'ora a Salyains. Nella regione di Winterthur l'autostrada A1 è stata chiusa tra Attikon e Oberwinterthur in direzione Zurigo a causa di un veicolo in fiamme. Code quindi a partire da Matzingen.
2: E ci siamo!
3: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi.
4: Rete 1.

0: Rete 1.
1: Sono le 15. In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano, ancora nessuna traccia dell'uomo che questa mattina, poco dopo le 12, ha messo a segno una rapina ad un distributore di benzina a Cadempino. L'uomo, pistola in pugno e col volto coperto da un casco, ha minacciato la commessa e si è fatto consegnare il contante della cassa per poi darsi alla fuga in sella ad uno scooter nero in direzione di Lamone. Chi fosse in grado di fornire informazioni è invitato a contattare la polizia al numero di telefono 0848 255555. E di 4 feriti, uno dei quali grave, l'incidente stradale è avvenuto ieri pomeriggio tra l'Axe e Ilanz, dove un uomo al volante di un'auto, nell'affrontare una curva, ha invaso la corsia a contromano scontrandosi con un pullman. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una seconda auto. Per permettere l'intervento dei soccorritori, la strada è stata chiusa al traffico per alcune ore. Grave incidente aereo in Francia, dove 11 persone sono morte in seguito allo schianto di un velivolo da turismo nella località di Tomblaine, nella regione di Nancy. Ancora da chiarire cause ed eventuali responsabilità dell'incidente. Secondo la stampa locale, a bordo dell'apparecchio si trovavano due gruppi di paracadutisti, alcuni dei quali pare al loro primo lancio. Il governo israeliano ha approvato all'unanimità la proposta del suo ministro degli esteri di riconoscere il genocidio armeno, unendosi così ad altri 32 paesi che hanno già mosso un passo in questa direzione. Soddisfazione è stata espressa dal ministro israeliano che ha avanzato la proposta, Gideon Saar, stando al quale non è mai troppo tardi fare la cosa giusta. La decisione dovrà essere avallata dalla Knesset, ovvero il Parlamento. Ad un anno dalla scadenza del suo mandato, Aleksandar Vučić ha annunciato la decisione di lasciare la carica di presidente della Serbia per candidarsi a primo ministro alle elezioni anticipate. L'annuncio giunge dopo un lungo periodo di proteste sostenute soprattutto da giovani studenti che accusano il governo di corruzione e di essere responsabile della morte di diverse persone per il crollo nel 2024 della stazione ferroviaria di Novi Sad. Per lo sport, motori e motomondiale, il primo in primo piano con il Gran Premio d'Olanda che si è disputato oggi ad Assen, prova questa vinta dal giapponese Ayogura sulla priglia non ufficiale, davanti all'altra priglia di Raul Fernandez, terzo posto per Jorge Martin, sempre sua priglia, fuori dai giochi invece il leader del mondiale Marco Bezzecchi. Fino a questa sera, così come anche domani in tutta la Svizzera, previsto tempo soleggiato e molto caldo. Nella seconda parte della giornata non sono esclusi rovesci o temporali isolati, soprattutto in montagna. Domani localmente anche di forte intensità.
2: Al San Gottardo sull'autostrada 2 ci sono ancora code di circa 4 km tra Quinto e Airolo. Chi viaggia verso Lucerna deve pazientare almeno 40 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Ancora sulla 2 verso Lucerna ci sono code tra Altdorf e Beckenriede, code a tratti anche sulla Axenstrasse tra Flüelen e Sissikon verso Zurigo. Sulla 13, ancora in direzione Zurigo, si circola a rilento tra Rothenbrunnen e Reichenau e tra Landquart e Sarganserland. In Engadina traffico congestionato sulla strada tra Zernez e Susch e per caricare l'auto sui treni in navetta della Ferraina Salyains ci sono attese di almeno un'ora. Infine nella regione di Winterthur l'autostrada A1 è stata riaperta tra Attikon e Oberwinterthur in direzione Zurigo.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: 4 minuti dopo le 15, buon pomeriggio, bentrovati, benvenuti. Come state? Io spero siate all'ombra e al fresco, o comunque al fresco. Se non è così, noi cerchiamo di farvi passare un ottimo pomeriggio con bella musica che in particolare in questa prima ora ci porterà indietro nel tempo. Io sono Elisa Manca, felice di stare con voi per le prossime 3 ore, vi accompagno dritti fino all'informazione di 6 di sera. Come probabilmente sapete, se ascoltate abitualmente Rete 1 alle 3 del pomeriggio della domenica, a meno che non ci sia dello sport, naturalmente, questo è quello spazio che chiamiamo la musica dei nonni, con una selezione di canzoni che ascoltiamo meno di frequente su Rete 1. E partiamo tornando nel 1975.

dalle nostre parti era più popolare, non più popolare, perché se guardo le classifiche italiane, questa Rama gli arriva al primo posto al giugno 76, ma con chi se la doveva vedere? Con SOS degli ABBA, Ancora tu di Lucio Battisti, e insomma erano canzoni che erano rimaste tantissimo tempo in vetta o da quelle parti lì nelle classifiche. Comunque nel giugno 76, quindi l'anno dopo la pubblicazione, anche Ramaya riesce ad arrivare sul primo posto del podio. A Frick Simon, tra l'altro, adesso stavo facendo i conti, 86 anni, 87 lì 85, 86 li compirà quest'anno, è del 39, cantante mozambicano, ormai da tanti anni residente in Germania, dove è diventato famoso non tanto per Ramaya ma quanto per brani successivi. È stato un bel giro indietro nel tempo. Il successo di questa canzone si deve a questa invenzione di musica che non ha davvero delle influenze africane, però il parlato sì, quello dovrebbe essere l'Afrikaans o lo Swahili, no, lo Swahili, scusate, metto insieme un po' di ricordi così. Vedo che allo 076 321 11 13 ci sono già diversi che stanno scrivendo, quindi mano a mano vi leggo tutti, quando possibile accolgo le vostre richieste se sono di questo genere, no? Canzoni, qualcuno adesso direbbe vintage, downtown, canzoni che sentiamo meno spesso qui su Rete 1, e per il resto lasciamo fare anche alla scaletta musicale compilata dai nostri redattori musicali, che per esempio per noi hanno scelto anche un viaggio nel 1982. Come on, Eileen!

Radio Televisione Svizzera. Rete 1.

filar, non la vuol filar, cusir non lo sa far. Il sol della campagna, il sol della campagna, filar non la vuol filar, cusir non lo sa far. Il sol della campagna, la disca il ghe

Lui e Nanni Svampa, l'uva fogarina. Oh, è molto bello questo viaggio indietro nel tempo per chi apprezza, per chi riconosce la propria decade o i propri gusti, perché non necessariamente bisogna aver appartenuto a un periodo per amare quella musica. Sto leggendo i vostri messaggi, prometto che quando possibile faccio saltare fuori le canzoni che preferite. Questo naturalmente se è immediatamente disponibile nel nostro database. Su Ramaya stavamo chiacchierando anche con qualcuno di voi sul fatto che questa canzone e il personaggio siano poi finiti in alcuni di quei programmi, specialmente della televisione italiana, dove si riportano alla memoria i progetti, la musica del tempo che fu, no? Per esempio Meteore, non so se vi ricordate questo genere di programma. Eppure è stato veramente il momento nel quale uno dice: ma perché questa canzone così bella, fresca, nel caso per esempio di Ramaya, non la sentiamo più spesso? Eppure nella cultura di massa si può dire che è anche stata citata da Elio le Storie Tese, per esempio. Laura Pausini recentemente, sapete che ogni tanto fa le sue greatest hits, le sue raccolte di canzoni preferite, e l'aveva proprio inserita anche in una raccolta già del 2013, rifacendola a modo suo. Vi sto leggendo lo 076 321 11 13. Adesso torniamo ancora più indietro nel tempo, perché abbiamo fatto gli anni 70, poi 80, poi con Nanni Svampa siamo andati nel 73, adesso andiamo nel 69, cambiando completamente sonorità. Janis Joplin.

Janis Joplin con la sua Try. Devo dire che abbiamo iniziato da quanto? 21 minuti, neanche, perché prima c'era il notiziario. Sono già riuscita a perdermi alcuni dei vostri messaggi tra quelli che sono arrivati allo 076 321 1113. Facciamo che vi ho salutati tutti, perché sicuramente vi ho letti. Spero di ritrovare il messaggio giusto al momento giusto. Per esempio quello di Riccardo, che mi manda un piccolo video di una montagna innevata. Spero che l'effetto fosse quello rinfrescante. Grazie Riccardo. E tra le richieste arriva Agnese di Ivan Graziani.

Due violenti terremoti hanno scosso il Venezuela. Si tratta dei terremoti più potenti che il paese abbia mai subito da oltre un secolo. La situazione è drammatica per migliaia di persone che già vivono in condizioni molto precarie. La catena della solidarietà lancia un appello alle donazioni per sostenere la popolazione venezuelana in questa tragedia. Abbiamo bisogno di voi. Potete fare le vostre donazioni attraverso il sito catenadellasolidarietà.ch o presso uno sportello postale con la menzione Terremoto in Venezuela. E grazie, sin da ora, per il vostro aiuto.

Albano e Romina Power con Nostalgia Canaglia. Devo dire che Albano in particolare, ma anche Romina, sono quelle persone che se si guarda, se si vedono qualche foto, se si segue un po' la stampa di cronaca rosa, leggera, eccetera, li si vede veramente molto spesso. Però oggi c'è un'intervista a Romina Power che compare su diversi portali e quotidiani, ha a che fare col fatto che ieri sera in Sardegna al Filming Italy Sardegna Festival ha ricevuto un premio alla carriera, ha anche recitato una sua poesia e ha cantato un brano, non uno di questi con Albano, un brano scritto da sua figlia Christel. Un premio cinematografico, anche se lei il cinema l'ha lasciato presto. E una appunto delle cose che volevo condividere con voi è questa: i tempi, come si faceva cinema qualche decennio fa. Romina dice: dal 1966 al 1970 girai 14 film. Erano ritmi di produzione un po' diversi, insomma, da quelli che ci sono adesso, dove inizi a pensare che un film di un tuo regista o attore preferito arriveranno, sì, magari in sala tra 2 anni, ecco. Lei poi dice che non ha rimpianti perché sul set al cinema è più il tempo che aspetti di girare una scena che quello in cui lavori veramente, e poi devi stare a quello che vuole il regista. Tuttavia, se arrivasse un'esperienza giusta, per esempio lavorare con Paola Cortellesi, le piacerebbe e ci penserebbe. Poi vabbè, sì, ci sono tantissimi aneddoti su le persone famose che ha incontrato. Si parla di Sanremo, lei dice: no, per carità, mi diverte più vederlo che andarci. Nella vita di tutti i giorni lei si dipinge come una persona che sta tranquilla nella sua masseria in Puglia, fa il miele, ha 95.000 api, dipinge, scrive. E però le chiedono: ma nell'immaginario comune siete ancora insieme, Albano e Romina? E qui forse vi tornerà in mente il fatto che per tanti anni l'industria musicale italiana, lo spettacolo in generale, ha sperato di rimetterli assieme, e poi però è successo veramente. La reunion, lei dice, è arrivata perché, lei dice, ancora più che in Italia siamo amati in Russia, dove a un imprenditore venne in mente questo rimetterci assieme nel 2013 per i 70 anni di Albano, e poi arrivarono in Sud America, la Spagna, la Polonia, in Iran, dove avevamo visto dall'aeroporto arrivando migliaia di persone e chissà chi si aspettavano. Beh, erano lì proprio per noi due. Stavo pensando che non è che gli imprenditori italiani probabilmente non volessero rivederli assieme sul palco. Forse semplicemente la proposta russa era un po' più generosa, no? Vabbè, e poi tra le considerazioni un po' più personali, e questo è un titolo che appunto fa circolare la notizia molto molto velocemente, la sua convinzione della figlia Ilenia scomparsa nel 1993, lei dice: mia figlia è viva, ne sono convinta. Infine, è impossibile, penso, intervistare Romina Power senza chiederle se la felicità è ancora un bicchiere di vino con un panino come cantavano nell'82, e lei risponde: no, la felicità è tranquillità, serenità e libertà. Faccio decantare un attimo queste parole.

se volete ringraziare per questa Roberta di Peppino di Capri, fatelo pensando a Flavia, che l'ha scelta per noi mandandoci un messaggio allo 076 321 1113, e aggiunge anche se per cortesia, che bella espressione, era un po' che non la sentivo, potete inviare i saluti a Franca di Ghiligornetto e a Lucci. Io lo leggo così, non penso sia Lucci, Lucci. E eccola qua, ringrazio e saluta Flavia, ringraziamo noi voi che state scrivendoci allo 076 321 1113. Rimaniamo nel decennio, tornando al 1969. Hollies.

Ecco qua anche un'altra delle vostre richieste. Adesso andiamo da Daniela. Buongiorno, mi piacerebbe ascoltare Celentano, sono un simpatico. Penso che il resto del messaggio sia perché questa canzone le ricorda quel periodo. Lei dice: lontano 1965, facevo la ragazza alla pari a Prato Leventina. Che bei ricordi, Daniela, se hai voglia dici di più. Colonna sonora allora di quel lontano 1965, Celentano.

È stato sin qui un viaggio piuttosto ristretto tra gli anni 60 e 70, con un piccolo passo indietro adesso con Little Darling Diamonds 1957. Quando faccio questo momento con voi la domenica è bello anche perché vado ad ascoltare artisti che non sentivo da tanto. A volte riscopro storie che avevo dimenticato, a volte proprio cose che non conoscevo, e poi però su tantissimi temi aleggia sempre la domanda: ma è ancora vivo? Ma è ancora viva? Vale anche per la prossima artista che ritroviamo. Allora, vi leggo la biografia, facciamo un piccolo gioco, vi leggo qualcosa della biografia e voi, se volete, allo 076 321 1113 mi dite se sapete di chi stiamo parlando. Lei inizia la sua avventura, diciamo così, più popolare con un gioco televisivo italiano che si chiama Sette Voci, siamo nel 69. Nel 70 inizia a partecipare al Cantagiro, le scrive una canzone Mino Reitano, poi un'altra gliela scrive Bruno Lauzi, quindi già stiamo parlando delle grandi penne dell'epoca. Nel 71 fa Canzonissima, presenta Sorge il Sole, che è la cover di Let the Sunshine, quello del musical Hair. Ancora sono i tempi proprio di Canzonissima, no? Si presenta con una canzone che si chiama Io volevo diventare, poi viene ripescata una sua versione di E penso a te di Mogol e Battisti, che purtroppo rimane inedita. Questo tra l'altro mi fa ancora pensare al fatto che purtroppo certe volte le canzoni, cioè purtroppo in questo caso non l'abbiamo sentita, ma certe volte quando una canzone era di grande successo tutti la volevano rifare. Va bene, andiamo nel 79 con un brano che è una cover di un brano brasiliano di Roberto Carlos Braga. Il testo italiano lo firma Paolo Limiti, grandissimo conoscitore della musica italiana, poi è stato anche a lungo presentatore, amico di tutti praticamente dell'epoca, che con questa persona, che con questa artista consolida poi una lunga, lunga avventura musicale. La canzone si chiama Il mio ex, scala le classifiche della Hit Parade e per 2 anni è presente nella chart. Di chi sto parlando? Beh, adesso ve la faccio sentire.

Bravi, bravi. Allo 076 321 1113 la maggior parte di quelli che ha risposto aveva indovinato. Lei è Giovanna. Non pensate, è ancora attiva a maggio, quindi il mese scorso ha pubblicato La magia di puntini puntini, una canzone, i grandi successi di Paolo Limiti, volume 3. È un nuovo album nel quale Giovanna interpreta 14 brani scritti da Paolo Limiti, grandi successi come appunto Il mio ex, Buonasera dottore, Domani, insomma sempre attiva Giovanna in effetti. Bravi dunque a quelli che hanno azzeccato Il mio ex nel 79, adattamento italiano di un brano del cantautore brasiliano Roberto Carlos Braga, e come vi dicevo in italiano il testo scritto da Paolo Limiti, nota solo come Giovanna Nocetti, Viareggina, del 1945, quindi 81 anni quest'anno, e ancora perfettamente all'attivo. Un po' di saluti, no, prima devo dire Orè è stata la prima e la più veloce a rispondere correttamente. Un po' di altri saluti a Nadia, Riccardo, Federico, Rossano mi diceva di salutare in particolare, dedicare un brano a tutti quelli che vivono in simbiosi con un animale, bellissimo messaggio. Franca, che ringraziava Flavia per la sua scelta musicale. Raffaele voleva dedicare una canzone ai nipotini, però mi ha scelto un brano un po' più recente, vediamo se compare nella nostra scaletta musicale di più tardi. Poi c'è Patrizia, insomma spero di avervi salutato tutti, se non è così non prendetevela, cose che capitano quando si è alla radio. Allora abbiamo ancora il tempo di ascoltare un brano, sto cercando di guardare se a livello di tempi siamo giusti, perché poi non vorrei farvi sentire un pezzettino e doverlo salutare subito dopo un attimo. Tra le canzoni che anche per via delle vostre scelte musicali non abbiamo sentito, c'era una con Corrado e i 93. Corrado era proprio il Corrado Mantoni, il conduttore poi televisivo, avevamo Di Martin, c'era Giorgio Gaber, questa era più recente, Destra-Sinistra era del 2001, ma anche lei non tra le canzoni che si sentono più di frequente. Va bene, allora a portarci al momento con l'informazione, scegliamo tra le proposte musicali che ci ha fatto il nostro settore musicale Chuck Berry.

0: Sono le 16.
1: Rete 1.
2: In studio Lino Bini. La Confederazione ha versato in anticipo 500 milioni di franchi agli Stati Uniti per l'acquisto dei caccia F-35. Ne dà notizia attraverso la stampa d'oltre San Gottardo il capo dell'armamento Urs Lucher, precisando che sono stati fatti tutti i pagamenti previsti per il 2026 e questo per finanziare il conto che permette alla Confederazione di acquistare armamenti oltreoceano, compreso il sistema di difesa antimissile Patriot e pezzi di ricambio per gli FA-18. 14 persone sono morte in Arabia Saudita nello schianto di un elicottero del gigante petrolifero Aramco nella parte orientale del paese. A bordo dell'apparecchio si trovavano cittadini sauditi, ancora da chiarire cause ed eventuali responsabilità. L'esercito israeliano è tornato a colpire obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano e questo nonostante l'accordo raggiunto a Washington solo 2 giorni fa con Beirut per mettere fine alle ostilità nella regione. Ad essere stati colpiti, secondo Tel Aviv, sono stati alcuni miliziani di Hezbollah pronti a colpire nella zona di Abatie, oltre ad un lanciarazzi. Il governo israeliano all'unanimità ha approvato la proposta del suo ministro degli esteri di riconoscere il genocidio armeno, unendosi così ad altri 32 paesi che hanno già mosso un passo in questa direzione. La decisione dovrà essere avallata dalla Knesset, ovvero il Parlamento. La canicola, che dal 21 giugno sta interessando gran parte dei paesi europei, è stata la causa di almeno 1.300 morti nel vecchio continente. A sostenerlo è il direttore dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, stando al quale l'intera regione si sta riscaldando più rapidamente di altre realtà, con una crescita delle temperature doppia rispetto alla media globale. E anche la notte scorsa è stata contraddistinta da nuovi record di caldo in gran parte dei paesi europei, dove è stata registrata un'altra notte tropicale. Secondo il primo giro di orizzonti, la temperatura più elevata è stata registrata in Germania, dove a Kubschoitz, in Sassonia orientale, il termometro non è sceso sotto i 29,4 gradi centigradi. Ondata di caldo che non sta risparmiando la Svizzera e che dovrebbe comunque concludersi domani almeno oltre Alpe in Vallese, mentre a sud delle Alpi dovrebbe perdurare almeno fino a metà della settimana prossima. Fino a questa sera, così come anche domani, tutta la Svizzera ha previsto tempo soleggiato e molto caldo. Nella seconda parte della giornata non sono esclusi rovesci o temporali isolati, soprattutto in montagna. Domani localmente anche di forte intensità.
1: Lo sport.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Iniziamo dalla stretta attualità con il Gran Premio d'Austria di Formula 1, iniziato alle 15 a Spielberg. Siamo al 49esimo giro dei 71 programmati. Verstappen è al comando davanti a Antonelli e Russell, i due uomini della Mercedes. Piastri è quarto, poi ci sono le due Ferrari, quinto Leclerc e sesto Hamilton. Da notare che non tutti hanno effettuato al momento gli stessi pit stop e lo stesso numero di pit stop, dunque le posizioni dovrebbero ancora mutare. Non muterà più invece la graduatoria finale della MotoGP. C'è stato il Gran Premio d'Olanda nella Moto Mondiale ad Assen, con il successo del giapponese Ogura su Aprilia. Dopo 28 tentativi ce l'ha fatto il giapponese dell'Aprilia, ha superato il compagno di Aprilia Raul Fernandez. Terzo Jorge Martin con Aprilia pure lui, quarto Fabio Di Gianantonio. Da segnalare l'uscita già al terzo giro di pista di Bezzecchi, ma anche quello di Bagnaia per un problema tecnico. A livello di classifica piloti, Jorge Martin è sempre al comando, 193 punti, meno 7 punti troviamo Marco Bezzecchi sulla seconda Aprilia, terzo è Fabio Di Gianantonio sul Ducati, a meno 16 da Martin. Ai mondiali di calcio, lo ricordo, da questa sera iniziano i 16esimi di finale. La prima partita è Canada-Sudafrica, si gioca a partire dalle 21.
0: Prestate particolare attenzione in entrambe le direzioni se circolate sulla 2 tra Bellinzona Nord e Biasca. Ci sono forti disagi e rallentamenti a causa delle forti piogge. Al San Gottardo, ancora sull'autostrada A2, ci sono code di circa 3 km. Tra Quinto e Rolo, chi viaggia verso Lucerna deve pazientare almeno 30 minuti. L'entrata di Rolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Traffico a rilento per chi scende sulla strada da Andermatt verso Göschenen. Ancora in A2 in direzione Lucerna ci sono code tra Wassen e Amsteg e tra Altdorf e la galleria del Selisberg. Code a tratti anche sull'Axenstrasse tra Fluelen e Sissikon verso Zurigo. Sulla 13, ancora in direzione Zurigo, ci sono attese di almeno mezz'ora sia tra Rotenbrunnen e Reichenau, sia tra Langquart e Sarganserland. Infine, code per incidente sulla 1 tra Efretikon e Bruttisellen in direzione Zurigo.

Freedom 90, George Michael su Rete 1, io sono Elisa Manca, noi siamo insieme ancora fino alle 18. Non è che adesso che non ci sono più la musica dei nonni, le richieste musicali della musica di qualche anno fa, basta, non potete più scrivere. Anzi, siamo sempre qua, possiamo sempre chiacchierare e raccontarci un po' come sta funzionando questa domenica pomeriggio. Allora, faccio un passo indietro e torno al messaggio che ci aveva mandato Rossano, che aveva a che fare con chi vive in simbiosi con un animale, che sia un cane, un gatto, insomma chi ha a cuore questo. Ieri anche il nostro telegiornale si è occupato della canicola e dei problemi che hanno anche gli animali. In effetti fa caldo per noi, pensate di dover mettere le vostre zampette a contatto sull'asfalto in un momento così caldo, è come mettere noi le mani per terra, no? Quindi forse la prima cosa, naturalmente ci sono tantissimi proprietari di cani in particolare che sono molto attenti anche a questo aspetto, però insomma noi lo diciamo anche perché magari c'è anche chi non ci aveva ancora pensato. Ermal Meta e poi torniamo sull'argomento animali e calore.

Ermar Meta, Stella Stellina, presentata quest'anno al Festival di Sanremo. Prima di occuparci degli animali, però torno un attimo ai vostri messaggi, perché qualcuno mi chiedeva quali fossero le risposte sbagliate che sono arrivate. Devo dire che qualcuno semplicemente mi scriveva che si ricordava il personaggio Giovanna, stavamo parlando di una canzone che abbiamo trasmesso poco prima delle 16, e qualcuno invece dice forse è Mina, ecco Mina punto di domanda. Queste erano un po' le risposte non giuste, comunque la maggior parte di voi aveva indicato correttamente Giovanna. Avevo poi citato un paio di titoli su cui andare sul sicuro e qualche data, e voilà, i vostri ricordi hanno fatto il resto. Stavo invece adesso parlando di chi ha cani e gatti, che non solo noi umani, soprattutto gli anziani, i bambini devono stare molto molto attenti quando fa così caldo, soprattutto lo sapete probabilmente, le persone anziane andando avanti con gli anni avvertono meno il senso della sete, e quindi bisogna ricordarsi, dirselo da soli, di bere. Poi ci sono anche un sacco di persone che proprio non si ricordano di farlo, anche se appunto non sono in là con gli anni, quindi bere tanto, l'abbiamo capito, funziona sempre. Cosa fare però con i cani e i gatti? Vi dicevo l'asfalto, perché può bruciare proprio i cuscinetti che hanno sulle zampe, quindi il principio dovrebbe essere fare le passeggiate solo all'alba o dopo il tramonto. Non praticissimo però in una vita di tutti i giorni, siamo d'accordo, e poi per tutto il resto della giornata come si fa? Va anche a dipendenza delle razze, perché il bulldog per esempio, o il bulldog francese, quegli animali che hanno il musetto schiacciato respirano in modo più difficoltoso. Cosa non sottovalutare? Proprio come facciamo con le persone, anche ai nostri animali dovremmo dare uno sguardo in più, soprattutto se compaiono delle cose che possono farci pensare al colpo di calore, quindi il vomito, la diarrea, ma anche la perdita di coscienza è più difficile da verificare sul cane che su una persona, perché non vi può rispondere, però ci siamo capiti. Anche la difficoltà a mantenere l'equilibrio è un sintomo che può dover richiedere un intervento immediato, secondo i veterinari. Per quanto riguarda i gatti, un consiglio semplice, furbo, facile è lasciare loro più ciotole d'acqua in giro per la casa, in modo che non debbano spostarsi apposta per cercare l'acqua. Non fargli il bagno o la doccia, perché potrebbe essere per loro un trauma, a meno che non siano proprio tra quei pochi animali che lo gradiscono. Se serve però si può passare sul loro corpicino peloso un bel panno umido. Anna ci scrive allo 076 321 1113: io penso molto anche ai piccoli e ai grandi animali selvatici, anche loro hanno caldo e hanno sete. Sarebbe qualcosa se ognuno di noi mettesse dei punti d'acqua in giardino, basta una vecchia padella, naturalmente ricordiamoci poi di svuotarla il giorno dopo, perché non vogliamo che le zanzare tigre depongano le uova. Il mio ospite di ieri, se vedo bene dalla foto, potrebbe essere un topolino forse. Anna, non ho capito bene, però sicuramente abbiamo tutti un po' sete.

Si fa così. In partenza per le vacanze, mettiti in viaggio ben equipaggiato. Prima di partire, procurati i numeri utili di soccorso. Informati sul traffico e sulle condizioni meteo. Viaggiare informati è meglio. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

Crash Test Dummies hanno scelto un nome particolare, ma anche il titolo non è da meno. Si fa per scherzare, è una canzone naturalmente molto famosa del 1993. Passo da voi allo 076 321 1113 ed alcuni dei vostri messaggi. Anzitutto Anna mi ha corretto: l'animaletto marroncino che vedevo, naturalmente la fotografia al buio non è facilissima da vedere bella definita, mi correggeva. L'animale a cui lei ha prestato una vecchia pentola per bere un po' d'acqua era un riccio, è vero. È importante, se non sbaglio, non dargli del latte, per esempio, al riccio, ma l'acqua va sempre bene. Tra l'altro mi diceva: è sempre lo stesso, si vede che ormai ha familiarità col posto, gli ha dato un nome, si chiama Gigio. Mi faceva piacere condividere un momento simpatico anche con voi. Rossano torna sulla questione animali domestici, ne ha diversi, vedo due cagnolini, uno dalle orecchie buffe, uno dallo sguardo dolcissimo. Loro, dice, sono la nostra salvezza, capiscono se sei triste, se sei allegro, se stai male. Vado invece al messaggio di Moira per una questione che interessa magari qualcun altro di voi che è all'ascolto dalla propria auto, un'informazione di viaggio. Un infotraffico, dice Moira, le auto sono incolonnate da Maggia fino a Solduno. Moira, grazie a te, buon pomeriggio. Adesso stavo guardando se ci arrivava un nuovo bollettino da Via Suisse. Se non sbaglio è Mario Boldini in questo momento in capo e ne sapremo di più. Voi naturalmente, se vedete informazioni utili di questo genere, fatecelo sapere. Lo 076 321 1113 è qui anche per questo.

tutte le età, mentre i topi ballano aspettando il gatto che verrà.

0: Lei è Anna Oxa, vi stavo dicendo che grazie insomma anche alle vostre informazioni arrivano segnalazioni sul traffico, ma puntuale è arrivato Mario Boldini, quindi sentiamo cosa ci dice.
1: Ci sono forti disagi sulle strade della Val Verzasca e della Valle Maggia a causa dei danni causati dai temporali, in modo particolare nei pressi di Avegno e tra Sant'Antonio e Lavertezzo. Sono segnalati diversi alberi caduti che bloccano le strade.

Dai dai, Shakira, Burna Boy, col loro inno dei mondiali di calcio 2026. C'è una teoria per la quale non è che ci deve piacere subito la canzone dei mondiali, ma mano a mano c'è un crescendo, ci affezioniamo sempre di più, ed è molto collegato naturalmente l'affetto che si prova per questo genere di canzoni a dipendenza di come va la propria nazionale ai mondiali. Quindi praticamente anche noi, più strada facciamo, più questa canzone dovrebbe costruire in noi un ricordo positivo. Questa è la spiegazione teorica. Poi mi domando, a parte i più giovani che probabilmente sì, loro legheranno fortemente questa canzone, Shakira, Burna Boy, Dai Dai al 2026, ai mondiali del 2026, ma Waka Waka non era stata una bomba già dal primo momento in cui l'avevamo sentita, facciamo dal secondo? Non dico che sia la nostra canzone preferita, dico solo, è una canzone che veramente rimane perfettamente in testa. Sono passati un bel po' di anni da quei mondiali in Sudafrica, eppure ce la ricordiamo perfettamente e fa subito ballare. Sono passati gli anni, il genere di musica è cambiato, non lo so, a me dà l'idea che non abbia lo stesso impatto, ma naturalmente ne riparliamo ad estate finita. Se avete dei pareri un po' più insomma pertinenti del mio, allo 076 321 11 13 naturalmente li accetto. Mi ha fatto molto ridere anche chi dice: ma come, Shakira fa il mondiale, fa la canzone del mondiale chiamandola Dai Dai, e poi non c'è l'Italia, che erano i più titolati per dire Dai Dai. Va bene, a proposito di canzoni nuove, di canzoni di queste settimane, sono un grande, c'è Tiziano Ferro su Rete 1.

Avete presente quando siete in una sala d'attesa con qualcuno che non conoscete? Buongiorno, buongiorno. Silenzio. Oppure state prendendo l'ascensore con qualcuno, magari quel viaggio tra l'ascensore che arriva, le porte che si chiudono, il viaggio stesso dura un po'. Ecco, cosa fate in questi casi? Siete di quelli che piuttosto che sentire il silenzio partono con una conversazione tipo «Ah, oggi fa tanto caldo!» oppure state a vostro agio nel silenzio? Non è una domanda naturalmente filosofica o che sposta il bilancio della giornata di qualcuno di noi, però ho trovato una rubrica interessante sul Guardian, il quotidiano britannico, oggi. Loro hanno una rubrica che si concentra sugli stili di vita, come viviamo, insomma. Non risponde un esperto, e questo mi sembra già un bel cambio, no? Di solito risponde sempre un esperto ai temi psicologici o educativi o scientifici. C'è questa parte del quotidiano dove loro fanno rispondere i lettori e poi mettono insieme una selezione di loro risposte. Ne vengono fuori consigli pratici e tanta ironia. Io però riparto da voi. Voi siete tra quelli che va bene anche se stiamo in silenzio, non vi sentite in imbarazzo, perché questo è il tema, vi imbarazza stare in silenzio, oppure di quelli che devono dire qualcosa, se no si sentono un po' in colpa? Io lavoro alla radio, quindi capite che sono nel secondo team.

Poi ci sono persone che proprio soffrono se sentono il silenzio, non che soffrono fisicamente magari, ma si sentono profondamente in imbarazzo quando sentono il silenzio. Come facevo riferimento al fatto che il quotidiano britannico Guardian ha una rubrica dove rispondono a dei quesiti di vita comune le persone comuni, le persone che appunto sono i frequentatori del giornale, chi segue le loro pagine social eccetera, e questa volta si sono confrontati su perché il silenzio risulta così imbarazzante. Imbarazzo, ecco, è questa la parola un po' che racchiude quella che per molti è una sensazione forte quando siamo in silenzio, soprattutto tra sconosciuti, e invece per qualcuno non è un problema. Ma per qualcuno di chi ha risposto al loro quesito è una questione di abitudine. Se sei cresciuto con un frastuono costante, se sei un tipo di persona che salta giù dal letto, accende subito la radio, inizia a chiacchierare, passa la giornata con un podcast nelle cuffie, ecco, il silenzio potrebbe essere qualcosa di inquietante. Questo è un punto di vista che ho trovato condivisibile, però poi c'è chi ha stilato un vero decalogo. Allora, ecco una guida, le regole sono: conosci qualcuno, sei con qualcuno che conosci bene, il silenzio va bene. Qualcuno che non conosci e che non hai intenzione di conoscere, il silenzio va bene. Qualcuno che non conosci ma che dovrai conoscere, un futuro collega, futuri membri della famiglia, consigli, parla del tempo, del paesaggio, dei posti a sedere, di qualsiasi cosa insipida e immediata. Ho trovato l'aggettivo insipida interessante. Ultima categoria, qualcuno che non conosci o non lo conosci bene, ma che sembra spaventato o stressato, per esempio prima di un colloquio di lavoro, sorridi in modo però indifferente, di modo da non dover fare troppa conversazione, fai un piccolo commento che non richieda risposta. Ho trovato anche un consiglio interessante in chiusura. Se tutto il resto fallisce, puoi sempre chiedere alle persone se vogliono che tu faccia conversazione o se va bene anche, insomma, rimanere facendoti i tuoi affari, insomma. È vero, magari a volte semplicemente io starei anche zitto, non c'è bisogno di fare conversazione. Lei che ne pensa? Ah, tutti e due liberati da questo doversi scambiare per forza qualche parola per non stare in un imbarazzante silenzio. Infine mi ha fatto sorridere un altro dei commenti, ma vi dicevo, arrivando dagli lettori, gli spunti, ci sono veramente sia cose pratiche sia tanto umorismo. Un lettore che risponde: no, il silenzio non mi imbarazza, ma starò qui tranquillo e lascerò che tu lo capisca da solo.

riguardo il sentirsi in imbarazzo o meno mentre c'è un momento di silenzio, soprattutto tra sconosciuti, è venuto fuori anche dai vostri messaggi un altro tema a cui non avevo pensato sinceramente, e che quindi sono i due team tra le persone che sentono imbarazzo se sono a tavola assieme mangiando con altre persone, anche i propri familiari, e non parla nessuno perché si stanno tutti concentrando sul mangiare, ma per loro diventa un segnale che qualcosa non va. Viceversa, chi dice odio fare conversazione se stiamo mangiando, è come se non mi accorgessi che sto mangiando. E in effetti, come diceva insomma uno dei punti di vista espressi prima in riferimento all'articolo sul Guardian, in effetti è questione di abitudini. Qui insomma fa niente, non è che dobbiamo litigare per stare zitti a tavola oppure fare per forza conversazione. In effetti la radio è ancora diffusa tanto nei momenti del pranzo perché permette di avere un sottofondo musicale, avere qualche spunto in più di conversazione, ma non essere obbligati a parlare, anche perché non si parla con la bocca piena. In effetti la musica adesso è quella di Pippo Pollina, un po' di musica svizzera che ci porterà fino all'informazione delle 17:00.

0: le 17.
1: In studio Lino Bini, cronaca regionale in primo piano. Ancora nessuna traccia dell'uomo che questa mattina, poco dopo le 12, ha messo a segno una rapina ad un distributore di benzina a Cadempino. L'uomo, pistola in pugno e col volto coperto da un casco, ha minacciato la commessa e si è fatto consegnare il contante della cassa per poi darsi alla fuga in sella ad uno scooter nero in direzione di Lamone. Chi fosse in grado di fornire informazioni è invitato a contattare la polizia al numero di telefono 0848 25 5555. 1.800.000 persone avranno bisogno di aiuto e assistenza e tra queste vi sono almeno 680.000 bambini. A lanciare l'allarme è l'UNICEF parlando degli effetti del terremoto che ha devastato il Venezuela 4 giorni fa. Per far fronte alle prime necessità nel paese, l'Agenzia dell'ONU per la tutela dei diritti dei fanciulli stima siano necessari almeno 42 milioni di franchi. E intanto nel paese prosegue l'attività dei soccorritori per estrarre dalle macerie eventuali superstiti, tra loro anche 80 di confederati e 8 cani da ricerca. E intanto si aggrava il bilancio delle vittime, che fa stato di quasi 1.500 morti, migliaia di feriti e 50.000 dispersi. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi. Eventuali donazioni possono essere effettuate attraverso il sito online della catena o negli uffici postali con i tradizionali bollettini di versamento, usando la menzione terremoto in Venezuela. Grave incidente aereo in Francia, dove 11 persone sono morte in seguito allo schianto di un velivolo da turismo nella località di Tomblaine, nella regione di Nancy. Ancora da chiarire cause ed eventuali responsabilità dell'incidente. Secondo la stampa locale, a bordo dell'apparecchio si trovavano 2 gruppi di paracadutisti, alcuni dei quali pare al loro primo lancio. E rimaniamo in Francia, dove da mercoledì sono stati registrati quasi 1 migliaio di decessi in più rispetto alla media stagionale. La maggior parte delle vittime sono persone con oltre 65 anni. Lo comunica l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica, che punta l'indice contro la canicola che da giorni sta interessando il paese e che dovrebbe terminare a breve. Un bilancio provvisorio che potrebbe aggravarsi, sottolineano le autorità locali, visto che le previsioni meteo indicano ancora almeno un'altra giornata di caldo torrido. E anche la notte appena trascorsa è stata contraddistinta da nuovi record di caldo in gran parte dei paesi europei, dove è stata registrata un'altra notte tropicale. Secondo un primo giro d'orizzonti, la temperatura più elevata è stata registrata in Germania, dove a Kubschwitz, nella Sassonia orientale, il termometro non è sceso sotto i 29,4 gradi centigradi. Ondata di caldo che non sta risparmiando la Svizzera, che dovrebbe concludersi domani almeno oltre Alpe in Vallese, mentre a sud delle Alpi dovrebbe perdurare almeno fino alla metà della settimana prossima. Domani, in tutta la Svizzera, previsto tempo soleggiato e molto caldo. Nella seconda parte della giornata non sono esclusi rovesci o temporali isolati, localmente anche di forte intensità.
2: Buon pomeriggio da Lorenzo Boscolo. Formula 1, Gran Premio d'Austria, Spielberg, secondo successo stagionale per George Russell su Mercedes, ha battuto Max Verstappen su Red Bull e il collega di scuderia Kimi Antonelli è giunto terzo. Gran Premio che si è animato soprattutto negli ultimi 10 giri, Russell in testa dall'inizio alla fine, ha perso terreno in modo vistoso, quasi mezzo secondo al giro, concesso i 2 immediati inseguitori, ma alla fine ha tenuto, mentre nell'ultimissimo giro per poco Antonelli non è riuscito a superare l'olandese Max Verstappen appunto. Fuori dal podio Piastri quarto ed Hamilton con la Ferrari quinto. Antonelli viaggia al comando della classifica piloti con 156 punti, 41 punti in più rispetto a Hamilton e 50 rispetto allo stesso Russell, che dunque si avvicina. Motomondiale, Gran Premio d'Olanda nelle MotoGP, vittoria della giapponese Aya Ogura su Aprilia, superato Raul Fernandez, pure su Aprilia. Terzo Jorge Martin, anche lui viaggia su Aprilia. Fuori dal podio qui la Ducati di Fabio Di Giannantonio. Classifica mondiali comandata sempre da Jorge Martin, 193 punti, 7 in più rispetto a Marco Bezzecchi, oggi eliminato, e 16 in in più rispetto a Fabio di Giannantonio.
0: Ci sono code tra Avegno e Solduno, così come tra l'Avertezzo verso Tenero. Al San Gottardo, sull'autostrada A2, ci sono code di circa 3 km. Tra Quinto e Rolo, chi viaggia verso Lucerna deve pazientare almeno 30 minuti. L'entrata di Rolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Ancora in A2 verso nord ci sono code tra Wassen e Amsteg, tra Altdorf e la galleria del Selisberg e tra Stanz Sud e Lucerna Horv. Code tra anche sull'Axenstrasse tra Flüelen e Sisikon verso Zurigo. In A13 in direzione nord ci sono attese di almeno mezz'ora sia tra Rotenbrunnen e Reichenau sia tra Zitzers e Langquart. Infine code e lunghe attese per incidente sulla 1 tra Winterthur Tös e Brütisellen in direzione Zurigo.
3: Radio Televisione Svizzera Rete 1.
4: Di nuovo buon pomeriggio, di nuovo ben trovati, sono Elisa Manca. 6 minuti dopo le 17, noi siamo insieme ancora fino alle 18, quindi ancora un'ora di musica, notizie, un po' di idee per il tempo libero, spero un pochino di buon umore.

Jimmy Bohorn, Give Me Some. Stavamo raccontandovi anche con i bollettini che hanno a che fare con la viabilità che le piogge si sono manifestate in alcuni luoghi, soprattutto in altezza e montagna, con violenza per un periodo però limitato di tempo, e questo ha dato il là ad alcuni problemi anche di viabilità, come abbiamo potuto sentire. Insomma, una storia molto diversa da quella che raccontavano nel 1998 Niccolò Fabi e Max Gazzè. Il loro vento d'estate sapeva di nostalgia, di quel caldo secco dello stare fermi quando un amore finisce.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18.

Olivia Rodrigo è arrivato ormai il suo nuovo album e sta andando molto bene, questo a livello mondiale, si parla molto di lei. Un po' di idee per il tempo libero, tra poco ci accompagna anche a sentire buona musica Caterina Righenzi. Naturalmente in diverse località ci si concentra anche semplicemente sull'offrire la visione dei mondiali di calcio maschili in versione collettiva. Allora, parto dal Locarnese fino a notte, finché ce n'è, Jazz Ascona che porta, lo sappiamo, a New Orleans in riva al Verbano. Tutto il programma è sul loro sito ufficiale, lunghissimo, jazzascona.ch, non vi dico di più. Alle 20 il giardino del centro Sant'Antonio di Locarno ospita la grande fabbrica delle parole, è uno spettacolo di narrazione per le famiglie. Alle 20:30 la casa comunale di Losone chiude la rassegna Verbano Musica Estate col duo Pezzoli Mezzaros con un'esibizione di violoncelli. Nel Luganese dalle 19 allo spazio Garavello di Morcote c'è Ceresio Estate, gli incantesimi del violino, un concerto con i musicisti del Teatro alla Scala. Alle 21 c'è l'ultimo appuntamento del Lac en plein air 2026 a Lugano, in Agorà Napoli World, l'ingresso qui è gratuito. Immancabile, dicevo, il maxi schermo in questo caso per Lugano in piazza Manzoni dalle 21, Sudafrica, Canada, c'è altro da dire, eh? Ascoltiamo i Toto e poi qualche altra idea.

I Won't Hold You Back. Siamo stati un po' romantici con i Toto negli ultimi minuti. Torniamo invece sul territorio. Sappiamo che già dal pomeriggio quello dedicato alle famiglie in Piazza Grande a Giubiasco per Giubiasco Mondiale 2026 prosegue in musica e, come dicevo, proiezioni delle partite dei mondiali. Il villaggio dei mondiali al parco urbano di Bellinzona parte dalle 18:30, calcio, musica, prima c'è Mattak per le Nevermind Music Sessions, poi alle 21, come detto, si segue, se si vuole, la partita sul maxi schermo, i sedicesimi di finale. A fine partita poi ci si ospita anche un DJ set hip hop e rap. C'è anche una proposta alle 20:30 alla chiesa collegiata dei Santi Giovanni Battista e Vittore di San Vittore nei Grigioni. Il coro Renato Maranta, diretto da Andrea Cupia, esegue il canzoniere del Grigioni italiano. Ma di questo più tardi ci parla proprio Caterina Righenzi con un ospite.

0: Zucchero appena ascoltato su Rete 1, tempo di aggiornarvi sulla situazione delle strade. Andiamo a dare la linea a Bien.
1: Buongiorno e buon viaggio. Al San Gottardo, sull'autostrada 2, ci sono code di circa 4 km tra Quinto e Airolo. Chi viaggia verso Lucerna deve pazientare almeno 40 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Ancora sulla 2, in direzione nord, ci sono code tra Wassen e Amsteg, tra Altdorf e la Galleria del Selisberg e tra Stans Sud e Lucerna Horv. Sulla 13, in direzione Zurigo, ci sono attese di almeno mezz'ora sia sul tratto tra Tusis Nord e Reichenau, sia sul tratto tra Zitzers e Sarganserland. Poco oltre, sempre verso Zurigo, code a tratti in A3 tra Niederurnen e Reichenburg. Code per incidente e tempi di percorrenza di almeno un'ora sulla 1 tra Winterthur, Tös e Bruttisellen in direzione Zurigo. E infine lunghe code anche nell'Oberland bernese sulla 8 tra Interlaken e Faulensee in direzione di Thun. Da Bien, Mario Boldini.
2: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: mi ricordavate, era una canzone che era andata davvero tanto. Eravamo nella seconda metà degli anni 90 e in effetti le cronache ci dicono proprio singolo numero uno in Svizzera e secondo anche, e per esempio in Italia, quindi in Europa ha seguito un po' questo trend. Lei era Emilia con la sua Big Big World, la sua voce delicata, e poi non abbiamo più sentita. Va bene, ma stavamo parlando di appuntamenti per il tempo libero e questo appuntamento di questa sera di cui vi parlavo già poco fa ha un precedente davvero interessante. Il ritrovamento di un canzoniere antico ha dato vita a un progetto corale e poi a un concerto a cui appunto siamo invitati questa sera alla Chiesa Collegiata di San Vittore nei Grigioni. Ascoltiamo adesso le parole della curatrice del canzoniere dell'edizione moderna, quella del 2022, Anna Ciocca Rossi, intervistata al microfono di Caterina Righenzi.
1: Dobbiamo pensare che per un musicologo il fatto di aprire un cassetto e trovare un intero canzoniere sconosciuto e abbandonato è uno dei momenti forse più interessanti della propria vita. Ed è successo proprio così. Renato Maranta è un compositore, musicista, pubblicista, editore svizzero del Grigione Italiano, che purtroppo è morto a soli 34 anni nel 1954 in una clinica psichiatrica per un, penso, questione di cuore. E da allora tutte le sue composizioni, lui si era formato nei seminari in Italia, anche a Roma, per cui aveva una formazione importante, poi aveva abbandonato la vita di seminario, era andato al conservatorio a Zurigo. Comunque tutte le sue composizioni vengono dimenticate. A 100 anni dalla sua nascita, perciò nel 2020, un gruppo di studiosi decide di cercare tutto ciò che si poteva sulla sua vita e le sue opere, e nasce questo progetto Renato Maranta, che porta nel 2022 la Pro Grigione Italiana all'edizione di 3 volumi, 2 di sue opere e 1 di suo studio. In particolare io mi sono occupata del canzoniere Grigione Italiano, di questi canti che volevamo rendere disponibili ai cori della Svizzera italiana. Il lavoro è stato fatto, è stata fatta la pubblicazione e adesso finalmente abbiamo un concerto in cui, enorme emozione, per la prima volta sentiamo questi canti.
2: Ecco Anna, stiamo parlando di canti popolari?
1: Ecco, il termine canto popolare è la domanda più difficile che poteva farmi.
2: Che tipo di canti sono?
1: Allora, sono testi che riguardano la vita del Grigione Italiano. Perciò abbiamo un ciclo dedicato all'Alpe, un ciclo dedicato alla vendemmia, uno al Natale e uno proprio al periodo di guerra, che forse è anche il momento più interessante. Perciò popolari i contenuti lo sono, sì. Ma è anomalo un canzoniere scritto da un compositore che fa anche i testi.
2: E allora che cosa ci aspettiamo di vedere?
1: Allora,
2: che tipo di concerto sarà?
1: Allora, abbiamo un coro di 32 voci nato grazie ad Andrea Cupia, che è il direttore artistico ma anche il direttore musicale di tutto il progetto, un coro in cui sono stati scelti 32 coristi provenienti dai cori della Svizzera italiana, con particolare attenzione a quelli della Mesolcina, col patrocinio della Federazione Ticinese Cori, con il patrocinio della, naturalmente, Pro Grigione Italiano, e grazie anche a un sostegno finanziario di una fondazione che ha voluto sostenere tutto questo. Per cui sentiremo 32 coristi eseguire circa 13-14 brani, canti, che sono stati scelti all'interno dei vari cicli. Perciò ci sarà una parte dedicata all'Alpe, una alla vendemmia, un canto di Natale e poi una serie di canti senza titolo, perché ricordiamo che il canzoniere poi resta così sospeso, non viene terminato, per cui Maranta non riesce più a ordinare gli ultimi canti, e direi canti veramente bellissimi. Vorrei sottolineare l'impegno della RSI Rete 2 in questo progetto Renato Maranta, il canzoniere Grigione Italiano. Rete 2, che durante questa settimana ha registrato i canti che ascolterete e che registrerà poi anche il concerto. Avremo perciò una prima assoluta anche grazie alla registrazione della radiotelevisione svizzera. Un ultimo forse ringraziamento a Andrea Cuppia, perché senza la sua grande esperienza non saremmo riusciti a preparare un coro ad hoc e un concerto con registrazione di questa importanza.
2: E allora l'appuntamento è per questa sera, ore 20:30, Chiesa Collegiata di San Vittore. L'entrata è gratuita e grazie a Anna Ciocca Rossi per queste spiegazioni preziose, e buon concerto, buon divertimento.
1: Grazie a tutti.

Lui, Biagio Antonacci, presta la voce a Yuli, che è l'intestatario di questo brano, l'ultima canzone nuovo uscito proprio in questi giorni. Allora, già prima vi proponevo un argomento più sociologico, che era sul se vi sentite in imbarazzo quando c'è un momento di silenzio, se siete tra quelli che si sentono in dovere di dire qualcosa oppure quelli che vivono serenamente con il silenzio sociale. Adesso vi devo fare un'altra domanda, vi voglio fare un'altra domanda, una riflessione che arriva sul quando, come mai, cosa facciamo quando smettiamo di ordinare qualcosa di nuovo nel menù di un ristorante, o se siamo magari tra le persone che sono molto abitudinarie e non cambiano mai. Ci sono delle idee proprio psicologiche e c'è proprio una soglia quasi scientifica oltre la quale non andiamo, rinunciamo a provare cose nuove. Ci avete mai pensato? Siete di quelli super abitudinari? Tutta la vita ad ordinare la pizza margherita? Non c'è niente di male, eh? Però, per esempio, la pizza è un ottimo spunto, perché solitamente abbiamo quelle due, massimo tre, che amiamo ed è difficile che si cambia. Però ci sono anche persone che scientemente decidono di cambiare sempre e provare qualcosa di nuovo. E tra un attimo ne parliamo.

Sad Eyes, Bruce Springsteen, appena ascoltato su Rete 1. Vi stavo dicendo, al di là insomma dell'aspetto divertente del c'è sempre in una compagnia, in una famiglia, quello che ordina sempre lo stesso piatto, quello che è il suo cibo di conforto, c'è Anna allo 076 321 1113 che mi dice: beh, a volte nelle pizzerie il menù è talmente ampio che non si riesce a scegliere, arriva il cameriere per l'ordine e alla fine ordini il solito. È vero, anche questa è una cosa che può accadere, teniamone conto nella nostra considerazione di adesso. È un problema, quello dove ci mettiamo di fronte all'ordinare un piatto nuovo o andare sul sicuro, che voi penserete vabbè, ma non è un grande problema. Eppure invece si sono dedicati al come il nostro cervello compie delle scelte, naturalmente chi studia i meccanismi comportamentali dell'uomo e quello che ci porta a scegliere una strada piuttosto che un'altra. Partiamo già dagli anni 70. Erano a cena in un ristorante thailandese il signor Feynman e un

scegliere il piatto migliore già scoperto. Nel nostro caso, dell'esempio, la classica pizza margherita. Quindi il matematico Feynman elabora una formula che individua una soglia. Fino a un certo numero di cene siamo portati a sperimentare. Oltre quella soglia, statisticamente è più conveniente ordinare sempre il proprio piatto preferito già individuato. Tutti questi studi, queste idee di Feynman rimangono appunti fino a che a un certo punto decidono di fare una ricerca più ampia, coinvolgono 2520 partecipanti in un esperimento online. Erano volontari le persone che si sono candidate e dovevano scegliere ogni sera un ristorante durante un soggiorno immaginario, non pensiate che li abbiano pagati per andare in giro. Il soggiorno durava una settimana o fino a un mese e alla fine del periodo, dovendo compiere la scelta tutti i giorni, le persone diventavano sempre meno rischiose, andavano sempre più sul sicuro. Alla fine il loro comportamento si avvicinava alla strategia matematica prevista dal signor Feynman. E cosa ne deduciamo? Che questo principio, loro dicono, i matematici ci dicono, che si può applicare anche altre decisioni. Se dobbiamo scegliere un appartamento e abbiamo molta offerta, se, loro dicono, scegliere un partner, decidere dove posteggiare, quanto tempo mi costerà il cercare un posteggio migliore di quello che ho già trovato, però forse è troppo lontano, eccetera eccetera. Insomma, i matematici hanno cercato di capire che come nella vita reale le persone possono voler cambiare idea per evitare la noia, però la soluzione matematica è che una volta avendo individuato qualcosa che già funziona bene per noi, il nostro cervello ci dice: continua a fare così, così non sbagli.

0: Saluto con un sorriso anche quelli che si sarebbero candidati volentieri per mangiare in questo esperimento che abbiamo detto purtroppo era solo virtuale. Felice di avervi tenuto compagnia. Io sono Elisa Manca, tra poco torna l'informazione qui su Rete 1 con 6 di sera, prima meteo e prima ancora ci salutiamo sulle note di Francesco De Gregori. Buon proseguimento d'ascolto con Rete 1.
1: Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira

siamo pronti.

0: Buonasera a tutti dalla redazione Meteo. Rivediamo in breve la previsione per domani, lunedì 29 giugno. Al sud e all'ovest abbastanza soleggiato con alcuni temporali verso sera, più frequenti nelle Alpi. All'est parzialmente soleggiato con qualche temporale, localmente anche forte. Temperature minime 22 gradi al sud e 19 gradi al nord. Temperature massime al sud 33 gradi, mentre al nord 29 gradi. Prima di concludere vi ricordo che fino a martedì resterà attiva l'allerta canicola di livello 4 per gran parte delle basse quote di tutta la Svizzera e di livello 3 per alcune zone prealpine. Grazie per l'ascolto e buona serata a tutti. Dalla redazione Meteo, Rosita Orlando.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sera.
2: L'autorità di vigilanza del Ministero Pubblico e della Confederazione critica il doppio cappello della direttrice dell'Antenna di Lugano, che è anche a capo della divisione criminalità economica, e invita il procuratore generale a separare le cariche. Buonasera, io sono Francesca Calcagno. I vertici della Procura federale invece tirano dritto. Per loro l'organizzazione attuale è efficace, ne parleremo. In questa edizione di 6 di sera ci sarà spazio anche per la storia di un'azienda farmaceutica che con le sue tasse sta evitando al Consiglio federale di attuare nuovi piani di risparmio, la MSD di Lucerna. Vi diremo anche da dove arrivano questi soldi. Non poteva mancare una finestra sui mondiali di calcio. Oggi cominciano i 16esimi di finale con un reportage dalla California. Vi diremo perché negli Stati Uniti sono seguitissimi anche dalle donne e poi come riportano il televisore al centro della vita familiare. Infine, la ricchissima offerta musicale estiva nella Svizzera italiana, qualità, varietà e prezzi, meglio gli eventi gratuiti o quelli a pagamento.
3: L'idea di un'offerta concertistica, ma anche più ampiamente culturale, gratuita, è fondamentalmente sbagliata e diseducativa. Il valore delle cose è anche dato dal prezzo a cui quelle cose ci vengono offerte. Spesso non far pagare vuol dire svalutare il lavoro sia di chi organizza sia di chi va sul palco.
2: Era un assaggio di quanto ci dirà il musicista indipendente Zeno Gabaglio, che è anche presidente della sottocommissione musica del Canton Ticino. Restate con noi. Cominciamo questa edizione con la notizia di un infortunio mortale a Lugano. Questa mattina è stato trovato il corpo di un uomo a circa 500 metri di altitudine. L'uomo sarebbe deceduto a causa di una caduta sul sentiero che da Gandria sale verso Bre. Gli accertamenti anche sull'identità sono in corso. E poi un aggiornamento sulla rapina a mano armata che c'è stata poco dopo mezzogiorno in un distributore di benzina a Cadempino. L'uomo che ha minacciato la commessa con una pistola facendosi consegnare il denaro della cassa è ancora in fuga. L'identikit è questo: uomo, pantaloni neri, scarpe gialle e blu, maglietta sportiva, indossava anche dei guanti neri e un casco. Chi ha informazioni è pregato di contattare la polizia cantonale. Veniamo alle critiche che l'autorità di vigilanza sul Ministero Pubblico della Confederazione ha riservato all'organizzazione delle sedi di Lugano e quella della divisione della criminalità economica, Vicri. Il problema, secondo l'organismo indipendente della Confederazione, è che la direttrice è la stessa. Queste critiche sono state messe nero su bianco in un rapporto che in generale indaga sulla riorganizzazione che c'è stata in seno alla Procura federale una decina di anni fa. L'ha letto per noi Marcello Ierace. Quali sono i dettagli?
4: Per cominciare, si considera problematico il doppio ruolo della procuratrice federale Dunia Rezzonico. La ticinese dal 2019 è a capo della Vicri, la divisione del Ministero Pubblico che si occupa di criminalità economica. Questa divisione ha 4 sedi, una centrale a Berna e poi 3 distaccate a Losanna, Zurigo e Lugano. E la stessa Rezzonico, oltre a dirigere la divisione generale, è pure direttrice della sede di Lugano Ebbene, secondo l'autorità di vigilanza, e qui cito, risulta difficile assumersi pienamente la responsabilità tecnica per i procedimenti della propria divisione ed essere sufficientemente presente nelle altre sedi e nella centrale di Berna. Insomma, chi dirige la divisione deve avere il completo controllo dei procedimenti penali e non può limitarsi alla gestione del personale. La stessa autorità di vigilanza raccomanda quindi al procuratore generale di separare i due ruoli. Insomma, Dunia Rezzonico o dirige la Vicri o si occupa della sede di Lugano.
2: Su che basi quindi l'autorità di vigilanza critica questo doppio ruolo?
4: Innanzitutto si constata che il numero di atti d'accusa promossi dalla divisione generale Vicri, e anche qui cito, non corrisponde a quanto ci si potrebbe attendere alla luce delle sue risorse di personale. Inoltre si contesta il fatto che Dunia Rezzonico lavori soprattutto nella sede di Lugano, collaborando con le altre sedi principalmente online. Una collaborazione, spiega l'autorità di vigilanza ancora nel rapporto dell'indagine, che non può compensare in misura sufficiente i necessari contatti in loco, soprattutto con la centrale di Berna.
2: Questa dunque è la posizione dell'autorità di vigilanza raccolta in questo rapporto che è stato pubblicato recentemente. Come risponde il Ministero Pubblico?
4: Allora, ci ha risposto il portavoce Matthias Müller. In sintesi, si ritiene l'attuale organizzazione efficace perché consente da un lato di mantenere una presenza solida a Lugano, così come a Berna, Zurigo e Losanna con una ventina di visite all'anno, e dall'altro di coordinare il tutto in modo adeguato. Sul numero di atti d'accusa promossi, il portavoce risponde che il lavoro della divisione contribuisce in modo significativo all'integrità della piazza finanziaria svizzera. E nella valutazione dei risultati si dice inoltre bisogna tenere conto, oltre al numero di rinvii a giudizio, anche del numero di decreti d'accusa, delle decisioni di archiviazione, dei non luogo procedere e dei contributi ai procedimenti penali all'estero. Insomma, la suddivisione dei ruoli, poi sottolinea infine il Ministero Pubblico, comporterebbe una certa perdita di efficienza, poiché sarebbe necessario nominare un nuovo responsabile aggiuntivo per la sede di Lugano. E in questo momento non si vede alcuna necessità di una nuova nomina.
2: Il procuratore generale quindi tira dritto e rinnova la fiducia in Dunia Rezzonico. Cosa succede adesso?
4: L'autorità di vigilanza analizzerà i motivi che hanno spinto il procuratore generale a non dar seguito alla raccomandazione, che scade a fine 2026. A quel punto può seguire due strade: annullare la raccomandazione, se le motivazioni lo convincono, oppure inviare un'istruzione, questa volta vincolante, e a quel punto la direzione della Procura federale non potrebbe opporsi.
2: Marcello Ierace con i contenuti del rapporto dell'autorità di vigilanza sul Ministero Pubblico della Confederazione che riguardavano la struttura dirigenziale della Procura federale. Adesso vi parliamo di un'azienda che forse non conoscete. Il settore in cui opera è quello farmaceutico, ma non è né Novartis né Roche. Si chiama MSD ed è la filiale di una multinazionale statunitense insediata a Lucerna. Ne parliamo perché è soprattutto grazie alle sue imposte miliardarie che il Consiglio federale pochi giorni fa ha rinunciato a effettuare nuovi piani di risparmio. Ma da dove arrivano questi soldi e qual è l'impatto? Le risposte nel contributo di Alan Crameri.
5: Merck Sharp & Dohme, in breve MSD, è l'azienda che paga più imposte in Svizzera, 1,8 miliardi di franchi soltanto l'anno scorso. È forse anche per questo che all'inaugurazione del suo nuovo quartier generale a Lucerna nel mese di maggio c'era anche la consigliera federale responsabile per la sanità, Elisabeth Bomschneider.
6: Wenn er der größte Steuerzahler ist, ist es auch weil er sehr große Gewinne macht.
5: È il maggior contribuente perché fa gli utili più alti, ma oltre alle tasse, aveva aggiunto Bomschneider, è importante che possa svilupparsi, investire e fare ricerca. In realtà il farmaco di punta di MSD è stato sviluppato in Olanda, non in Svizzera. Si tratta di Keytruda, un anticorpo monoclonale usato per combattere vari tipi di cancro, una terapia che negli Stati Uniti viene fatturata a oltre $150,000 all'anno per paziente. In Svizzera, secondo la Sonntag Zeitung, si paga circa la metà, ma resta uno dei medicinali che, presi singolarmente, più pesano sui conti delle casse malati. Organizzazioni non governative criticano da anni il prezzo di Keytruda, ritenuto ingiustificato. L'azienda si difende coi costi per la ricerca. Di certo il farmaco genera buona parte del giro d'affari e soprattutto degli utili all'origine delle inattese entrate fiscali in Svizzera.
7: Eine Verbesserung von netto rund einer Milliarde.
5: Tanto che le ultime stime sono state corrette di 1 miliardo di franchi rispetto a quelle di 4 mesi fa, ha detto mercoledì la consigliera federale Karin Keller-Sutter.
7: Ce sont avant tout Lucerne.
5: Non ha citato direttamente MSD, ma ha messo Lucerna tra i cantoni, sede delle poche aziende che stanno influenzando i conti della Confederazione. E sono molto, molto poche, ha detto col sorriso la responsabile delle finanze. Ma perché MSD paga le tasse in Svizzera se la sede principale della multinazionale è negli Stati Uniti? Grazie a brevetti registrati qui e soprattutto a meccanismi fiscali risalenti alla prima presidenza Trump, aveva scritto qualche mese fa il portale Republic. Inoltre il canton Lucerna avrebbe concesso all'azienda un'aliquota fiscale privilegiata. Conferme ufficiali non ce ne sono perché c'è il segreto fiscale. L'azienda comunque è presente in Svizzera da oltre 70 anni, qui ha circa 1 migliaio di impiegati, una minima parte dei 75.000 dipendenti mondiali. Il presidente del consiglio d'amministrazione Franz Escherich a SRF, in occasione dell'inaugurazione del nuovo edificio nei pressi della stazione di Lucerna, aveva detto che la presenza qui non è solo per le tasse basse. In Svizzera troviamo gli spazi ideali per gli uffici e i laboratori, personale qualificato, stabilità e sì, anche una buona discussione con le autorità. Le entrate fiscali di MSD hanno avuto effetti enormi anche sui conti cantonali di Lucerna, che in pochi anni è passato da cifre rosse a cifre nere, abbassando allo stesso tempo l'aliquota fiscale sugli utili delle aziende, oramai la più bassa della Svizzera.
2: In Venezuela si è aggravato il numero delle vittime accertate del terremoto. I morti sono ora più di 1.400, i feriti almeno 3.200 e mancano all'appello più di 50.000 persone. Papa Leone XIV ha dedicato l'Angelus proprio al Venezuela e ha espresso la sua solidarietà dopo il terremoto, ringraziando tutti coloro che si stanno impegnando nelle operazioni di soccorso. Operazioni che continuano grazie all'aiuto anche dei soccorritori internazionali. In diretta con noi c'è il nostro collaboratore dal Sud America, Paolo Manzo. Paolo, com'è la situazione nel paese?
8: Purtroppo il bilancio dei morti cresce di ora in ora. Gli ultimi dati ufficiali parlano di 1.430 vittime, ma sono cifre assolutamente provvisorie che stridono con lo scenario che si sono trovati davanti le migliaia di soccorritori già arrivati da ogni parte del mondo. Gli scomparsi sono saliti a oltre 64.000 nelle ultime ore, centinaia gli edifici crollati a Caracas e nella città della Guaira, che, pensate, è stata quasi integralmente rasa al suolo. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, oltre 6 milioni di persone potrebbero essere state colpite dal terremoto, mentre l'UNICEF segnala che 680.000 bambini hanno bisogno di assistenza umanitaria urgente. Intanto da mercoledì centinaia di scosse di assestamento non danno tregua alla popolazione che continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei loro cari, e nelle ultime 24 ore il salvataggio di 33 persone, tra cui un neonato e un'anziana, ha riacceso la speranza.
2: In queste ore la leader dell'opposizione Maria Corina Machado ha chiesto di poter tornare in Venezuela all'amministrazione statunitense, che però, secondo quanto riferisce il New York Times, non sarebbe favorevole all'iniziativa. Paolo Manzo, come sta reagendo la popolazione alla gestione Trump della crisi venezuelana?
8: Ma nonostante gli Stati Uniti abbiano stanziato l'equivalente di 121 milioni di franchi in aiuti, inviato centinaia di soccorritori e perfino una nave da guerra, cresce la frustrazione dei venezuelani contro il loro governo, che, lo ricordiamo, è appoggiato dall'amministrazione Trump. Delcy Rodriguez è infatti presidente ad interim da gennaio, quando proprio Washington ha deciso di catturare Maduro per processarlo a New York. La tensione tra la popolazione ha raggiunto in queste ore livelli altissimi per la risposta considerata insufficiente del governo venezuelano, apparso totalmente impreparato ad affrontare questa tragedia. Una rabbia aumentata quando, scavando tra le macerie di molte case popolari, popolari costruite dal governo di Maduro, si è scoperto che alcune strutture erano state costruite con polistirolo ricoperto di cemento, e adesso mancano anche gli spazi al chiuso per i morti, su cui le autorità locali stanno gettando calce per ridurre il cattivo odore e il rischio di epidemie.
2: Paolo Manzo con le ultime dal Venezuela, e vi ricordo che è in corso una raccolta fondi della Catena della Solidarietà. Le donazioni possono essere effettuate sul sito della catena o presso qualsiasi sportello postale. La campagna si chiama Terremoti in Venezuela. C'è stata una tragedia questa mattina nella periferia di Nancy, nell'est della Francia. Un aereo da turismo è precipitato e 11 persone sono morte, tutte quelle che erano a bordo. Le cause dell'incidente non sono ancora state chiarite, ma ci dice di più Giorgia Lorenzini.
9: Sull'aereo c'erano 5 infermieri, pronti per il loro primo volo in paracadute. Il battesimo dell'aria, come si suol dire. Con loro c'erano 5 istruttori e un pilota. Erano in 11 sull'aereo da turismo che è precipitato nella periferia di Nancy, nell'est della Francia. Nessuno è sopravvissuto all'incidente, le cui cause sono ancora da stabilire. Quello che si sa è che è caduto durante il decollo, a solo qualche decina di metri dalla partenza. L'impatto è avvenuto in una zona residenziale, vicino a una pista ciclabile. Nessuna casa è stata coinvolta nell'incidente. Sul luogo si è però verificato un blackout. I soccorsi sono intervenuti in gran numero, si parla di una 50 di pompieri con 25 mezzi, più diverse squadre di protezione civile e di polizia. Presenti anche le autorità francesi, tra cui il ministro dell'interno e il ministro dei trasporti. Nel frattempo è stato attivato il supporto psicologico per le famiglie delle vittime.
2: Rimaniamo in Francia per parlare di politica. C'è una certa scollatura tra il Rassemblement National e alcuni dei sindaci eletti di recente tra le sue fila. Alcune iniziative molto polemiche o poco ortodosse hanno spiazzato l'opinione pubblica al punto da suscitare perplessità nei vertici del partito, scottato dall'esperienza delle legislative del 2024. Ne parliamo con il nostro collaboratore Alessandro Grandesso. Quali sono i casi più eclatanti?
10: Di casi non ne mancano, tanto che il partito ha creato persino un gruppo WhatsApp dei suoi sindaci eletti a marzo per cercare di correggere il tiro quando possibile, come quando alcuni di loro, come primo atto del loro mandato, hanno ritirato la bandiera europea dai municipi. Il partito magari li invita a farlo, però senza vantarsene sui social, consigliando invece di comunicare sulla sicurezza o su altri provvedimenti più locali. Poi ci sono i casi di sindaci, come quello di Vauvert nel Gard, che ha annullato un'esposizione fotografica perché la considerava semplicemente troppo di estrema sinistra. Oppure c'è chi, come a Castres nel Tarn, si è opposto a una pièce teatrale sui migranti, bollandola come inutilmente strappalacrime. Alcuni sindaci nel Pas-de-Calais, quindi nel nord del paese, sono entrati invece in collisione con i sindacati, negando cerimonie a margine del 1° maggio, mentre a Carcassonne il primo cittadino, che tra l'altro si autoproclama il Trump d'Occitania, ha negato un locale destinato al voto degli algerini espatriati. Insomma, prese di posizioni che spaventano i vertici del partito a un anno dalle presidenziali, scottati anche dall'esperienza delle legislative perse nel 2024, quando molti dei candidati presentati in fretta e furia in realtà si rivelarono poi impresentabili per le loro posizioni antisemite, antislamiche, razziste e antieuropee, spaventando così l'opinione pubblica.
2: Allo stesso tempo, Alessandro, alcuni esponenti del vertice del partito criticano la figura di Jordan Bardella, il probabile candidato all'Eliseo, che è considerato troppo poco radicale.
10: Sì, in effetti Bardella, tra un weekend glamour al Gran Premio di Monte Carlo, le cene con i grandi capi d'azienda, gli incontri con gli Arnault, la famiglia più ricca di Francia, settima fortuna mondiale, oppure le copertine dei rotocalchi in compagnia della compagna nobile Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, ha perso un po' quell'immagine del ragazzo bianco cresciuto in banlieue, emerso aderendo all'ideologia oltranzista lepenista. E come se non bastasse, le sue posizioni in favore di una riforma delle pensioni molto liberale hanno seminato tensioni anche con la stessa sua mentore Marine Le Pen, sovvertendo in termini più generali, diciamo, il rapporto di opposizione alle élite che ha fatto la fortuna del partito lepenista, che da sempre si rivendica come antisistema. Bardella però non crede a un'opposizione popolo-élite e anzi tende a mostrarsi più accondiscendente, proprio per attirare forse il sostegno di quell'elettorato, certo di destra ma più moderato, mancato al secondo turno delle presidenziali del 2017 e del 2022 alla stessa Le Pen. I capi del partito però dubitano che si tratti della strategia giusta, considerandola invece una sorta di tradimento rispetto a quei valori che in effetti poi spingono a provvedimenti controversi, lo abbiamo visto, i sindaci lepenisti, che però sono già stati eletti.
2: Alessandro Grandesso con i problemi interni al Rassemblement National in Francia. Oggi cominciano i 16esimi dei mondiali di calcio, un evento sportivo che negli Stati Uniti è seguitissimo anche dal pubblico femminile. Il soccer, infatti, giocato e seguito nel paese, ha da tempo superato le barriere di genere. Una passione trainata dai successi della nazionale femminile, capace negli ultimi 35 anni di vincere addirittura 4 Coppe del Mondo e 5 ori olimpici. Il reportage del nostro inviato in California, Andrea Vosti.
11: We have a whole crew over there that are all season ticket holders, come to all the matches, the home matches. Big soccer fans, big soccer community here.
12: Barbara e le sue amiche non si perdono una sola partita casalinga delle San Diego Waves, le onde di San Diego che quest'anno fanno corsa in testa nella NWSL, la Lega Calcistica Femminile Nordamericana.
11: What we saw in San Diego specifically is we became a soccer community because of what the Wave did and because of women's soccer.
12: San Diego è diventata la città del calcio grazie alle Waves e grazie ai successi della squadra femminile, racconta Barbara. C'è anche una squadra maschile, ma a fare da traino qui sono le donne.
11: And we've had the men's team kind of ride the tail feathers of everything that the women did.
12: Barbara mi spiega perché in America il calcio femminile è così popolare e così seguito.
13: Men in the US as little kids typically played baseball, basketball, football, American football, right?
12: In genere i genitori indirizzano i ragazzi verso il baseball, il basket o il football americano, spiega la super tifosa delle Waves.
13: Girls, it was, I think soccer's the first team sport.
12: Per le ragazze il discorso è diverso, spesso il primo sport di squadra praticato è proprio il calcio, ecco perché è così diffuso.
13: That is so popular with girls in the US.
12: L'affluenza media allo stadio Snapdragon è tra le più alte di tutta la lega femminile, 19.575 spettatori a partita.
14: My name is Andrew Guest and I am a professor at the University of Portland in Oregon.
12: Andrew Guest insegna sociologia all'Università dell'Oregon. Grande appassionato di calcio, Andrew ha studiato la fenomenologia del calcio femminile negli Stati Uniti.
14: One of the things about in the US soccer not having a deep broad history is that it wasn't necessarily coded as a male sport.
12: La differenza principale rispetto all'Europa è che, essendo un fenomeno piuttosto recente, il calcio qui non è stato codificato come uno sport per maschi, racconta Andrew Guest.
14: Sports across the US have this deep relationship with schools.
12: Il secondo elemento da considerare è che qui lo sport ha un profondo legame con la scuola e con il sistema educativo, e di questo ha beneficiato anche il calcio.
14: And with the education system, soccer became part of that. And in 1972, the US passed Title IX.
12: Nel 1972 il Congresso ha approvato il Title IX, una legge che stabiliva l'uguaglianza di maschi e femmine all'interno del sistema educativo, compreso l'accesso agli sport. Pertanto, se una scuola offre il calcio come attività sportiva, questo deve essere accessibile alle ragazze come ai ragazzi, spiega Andrew Guest.
14: And so all of a sudden you had this legal mandate that if a school is going to provide a sport for men, they also have to provide sports opportunities for women.
12: E i risultati non si sono fatti attendere.
14: In 1972, the year Title IX was passed, there were a total of 700 women playing high school soccer in the United States.
12: Nel 1972, l'anno in cui è passata la legge, le donne che giocavano a calcio al liceo erano appena 700 in tutto il paese, racconta Guest. Oggi sono tra le 300 e le 400.000 soltanto studentesse liceali, senza contare le realtà calcistiche extrascolastiche.
14: Now it's something in the 300,000 to 400,000 range, and that's just in high school.
12: In Nord America, tra Canada e Stati Uniti, si concentra il maggior numero di giocatrici di calcio del pianeta. Secondo Andrew Guest, i successi della nazionale femminile statunitense, 4 Coppe del Mondo, addirittura 5 ori olimpici, si spiegano soprattutto proprio con i numeri.
14: So essentially what you had, the US got a big head start.
12: Qui il calcio femminile è decollato perché in nessun altro posto al mondo ci sono così tante ragazze che giocano a calcio.
14: They just had way more women playing soccer than anywhere else in the world.
15: 5 years on from their last major trophy, Olympic women's champions, the USA.
2: I mondiali di calcio riportano al centro della scena un oggetto che spesso è diventato enorme, ma a furia di guardarlo non lo vediamo neanche più. Il televisore è un apparecchio che negli anni, con l'arrivo di computer, tablet e telefonini, ha perso il suo monopolio nel consumo casalingo di video e così anche il suo ruolo di centro del focolare domestico si è ridotto. È attorno a queste riflessioni che si sviluppa il servizio di Luca Fasani.
16: Calcio d'inizio, il controllo sta per scadere e l'arbitro fa partire il gioco con
17: le partite. Vediamo che oggi la TV è più grande, ma rispetto agli scorsi decenni sembra aver perso importanza in casa.
18: Il televisore un tempo era il luogo che raccoglieva tutta la famiglia, in certi casi penso che lo sia ancora oggi, è quell'oggetto attorno al quale la comunità di persone che vivono in una casa si radunava, come anni prima e per millenni ancora prima ci si è radunati attorno al fuoco.
17: Così Pietro Vitali, responsabile del corso di laurea in architettura di interni della SUPSI. E oggi invece?
18: Oggi non è più così, semplicemente credo perché è cambiato il tipo di fruizione dell'audio-video, per cui non è tanto una modifica nella casa in quanto tale, anche se questo poi dopo evidentemente ha delle conseguenze sull'uso che della casa si fa, ma è semplicemente perché oggi ognuno segue quello che gli interessa senza dover star lì a contendersi il telecomando come è stato negli anni della mia infanzia, diciamo.
17: Ormai ognuno segue i suoi video dove vuole, sull'apparecchio che vuole. Una situazione a cui si sono adattati i nostri mobili. Simone Delco, della Delco Mobili.
19: Le televisioni sono diventate maxi, occupano praticamente tutta la parete del soggiorno e il mobile, purtroppo, ahimè, si è ridotto a un uso essenziale che è quello di contenimento per i vari decoder, per console da gioco e queste cose qua. Il buffet per la televisione, come lo intendevamo magari fino a 20-30 anni fa, non esiste più, nel senso che è diventato molto più lineare, molto più raccolto, molto più minimale, e quindi il buffet dove una volta sistemavamo i piatti, il servizio per la domenica, assieme appunto alla televisione, è andato a cadere.
17: Dove si è spostato allora il centro della casa?
19: Oggi la cucina è diventata il fulcro vero e proprio della casa, dell'appartamento, da lì poi ci si sposta anche con la progettazione di interni, con il nostro lavoro, su tutte le altre camere, però si parte dalla cucina. Il divano, fortunatamente per noi, per chi fa il mio mestiere, si è salvato, è diventato sempre più importante. Poi ovviamente la televisione come apparecchio per la casa è diventata sempre più importante. La gente passa sempre più tempo a vedere la televisione, che poi può essere sulla televisione classica, diciamo così, o su altri device come gli iPad o addirittura adesso lo smartphone.
17: Ma queste considerazioni sulla frammentazione del consumo di video valgono in generale, meno invece per il periodo dei mondiali di calcio. Ancora Pietro Vitali.
18: Sì, perché spazio sociale, spazio fisico, per come viene fruita oggi l'audio-video, magari non sono più così coincidenti. E l'eccezione, effettivamente, anche perché le partite di calcio sono date in diretta, vengono vissute come un momento che tiene assieme il nonno col nipote e tutti quanti, e quindi il fatto di condividerle, quindi socialmente avere una condivisione di una cosa che effettivamente guarda il mondo, ma guarda il mondo attraverso non soltanto i miei occhi, miei individuali, ma i miei assieme a quelli del papà, degli amici, della mamma, anche gli amici che si trovano assieme per guardare la partita.
17: Sempre che non si sia in piazza o allo stadio.
16: E con questo risultato termina il confronto, visto che l'arbitro Pinheiro ha fischiato 3 volte. Finisce qui.
2: L'estate che stiamo vivendo è segnata dal calcio e anche dalla musica. Con il nostro ultimo contributo cerchiamo di rispondere a questa domanda. L'offerta musicale estiva, notoriamente ricca nella Svizzera italiana, è di qualità? La stagione dei festival è entrata nel vivo. Questo fine settimana c'è stata la Festa della Musica a Mendrisio, è in corso il Jazz Ascona e a Roveredo c'è stato il Green Festival. Ne parla Gian Robbiani con il collega della RSI Zeno Gabaglio, che è anche un musicista indipendente ed è presidente della Sottocommissione Musica del Canton Ticino.
20: Zeno Gabaglio, possiamo dire che per certi versi la stagione degli open air, dei concerti nella Svizzera italiana, entra completamente nel vivo. Ti chiedo un parere un po' sull'offerta generale. C'è qualità o c'è soprattutto quantità?
3: Qualità, diciamo che non è un concetto univoco, però si può dire che in Ticino, nella Svizzera italiana, c'è un'offerta di qualità. Poi c'è di sicuro anche una grande varietà.
20: Come valutare la ricerca anche artistica da parte degli organizzatori degli open air, dei festival in Ticino? C'è uno sforzo da questo punto di vista di portare anche cose nuove nella Svizzera italiana?
3: Quello è il compito di fondo di chi si ritiene un organizzatore responsabile: cercare di accontentare quello che è il suo pubblico primario, non cambiare ogni volta completamente tutto, ma dall'altro lato inserire delle forme musicali, delle espressioni sempre un po' diverse, sempre un po' aggiornate. E mi viene da dire che nella Svizzera italiana non tutti sentono questa seconda parte come parte del loro mandato.
20: Ecco, mi fornisce un assist, nel senso che si è parlato moltissimo della situazione di Estival Jazz, snaturata forse senza Jackie Marti, con anche oggettivamente pochi concerti jazz. Ti chiedo che idea ti sei fatto un po' di questa situazione, quale tipo di futuro potrebbe avere?
3: La premessa doverosa è che grazie a Estival Jazz la Svizzera italiana ha potuto vivere decenni di concerti di altissimo profilo. A ben guardare, però, Estival non è nemmeno mai stato veramente accessibile a tutti, perché aveva un'ampia zona centrale di posti a sedere dedicati a sponsor e a amici degli amici. Mi ricordo numerosi concerti in cui cercavo di sentire la musica schiacciata in fondo a Piazza Riforma, dietro quella zona VIP, dove si sentivano molto più chiaramente le gocce di birra cadute dai bicchieri dei vicini che non le note dei soli. Porsi in qualche modo come gratuito era una medaglia del tutto relativa. Il fatto che oggi si ritenga Estival snaturato rispetto alla sua tradizione può essere vero, ma è anche vero che se si vuole salvaguardare una tradizione, e soprattutto mi viene da dire in ambito culturale, bisogna preoccuparsi di evolverla nei contenuti.
20: Una domanda sui prezzi: allora ce ne sono un po' per tutte le tasche, però c'è ancora chi offre il concerto gratuito, poi però invece ce ne sono altri che costano veramente un occhio della testa, ecco.
3: L'idea di un'offerta concertistica, ma anche più ampiamente culturale, gratuita, è fondamentalmente sbagliata e diseducativa, perché è ormai assodato che il valore delle cose è anche dato dal prezzo a cui quelle cose ci vengono offerte, per cui se non pago niente, poi per carità c'è anche chi chiacchiera dopo aver pagato 100 franchi un biglietto d'entrata, pagare non è garanzia di serietà, ma in qualche modo agevola la serietà di chi ascolta. Ma nella maggior parte dei casi farei molto attenzione, perché spesso non far pagare vuol dire svalutare il lavoro sia di chi organizza sia di chi va sul palco.
20: E appunto, e poi di conseguenza rischia di essere anche una scusa per pagare poco i musicisti.
3: Assolutamente, e sappiamo, ormai il post-Covid ci ha consegnato una serie di statistiche per cui i musicisti in Svizzera, specie se afferenti all'ambito indipendente, hanno gravi situazioni proprio dal punto di vista della retribuzione e degli oneri sociali. La gratuità ha delle conseguenze.
20: Ti faccio l'ultima domanda: non c'è il rischio di condensare tutto in estate per poi ritrovarsi con un Ticino spoglio durante invece il resto dell'anno?
3: Per chi si fissa su certi generi. Io personalmente ho il problema delle cose che non riesco andare ad ascoltare o a vedere. Anche, che so, a metà gennaio, godiamoci le cose quando ci sono, usciamo di casa senza pensare troppo, torneremo a casa di sicuro arricchiti.
2: E questo è l'invito di Zeno Gabaglio, presidente della Sottocommissione Musica del Canton Ticino, raccolto da Gian Robbiani. Noi ci fermiamo qui, in preparazione c'era Gino Ceschina, dopo lo sport c'è il magazine culturale, Angelica Arbasini ci parlerà di un giallo ambientato tra il Canton Ticino e Zurigo, Il Salto della Lepre. Buon ascolto.
0: Russell e Ogura negli emotori, Canada-Sudafrica, inizia la fase ad eliminazione diretta ai campionati del mondo di calcio. Ben ritrovati dalla redazione sportiva di Rete 1. Formula 1 e Gran Premio d'Austria, Spielberg, secondo successo stagionale per George Russell su Mercedes, battuto Max Verstappen su Red Bull e Kimi Antonelli sull'altra Mercedes. Negli ultimi 10 giri Russell in testa comunque dall'inizio alla fine, fine ha perso terreno in modo vistoso, quasi mezzo secondo al giro, concesso i due immediati inseguitori, ma alla fine non ha ceduto, mentre nell'ultimissimo giro per poco Antonelli non è riuscito a superare l'olandese. Fuori dal podio invece Piastri con la McLaren giunto quarto e Lewis Hamilton con la sua Ferrari giunto quinto. Roberto Gurian, che gran premio è stato?
1: Sì, un gran premio comunque interessante, un campionato mondiale che fino adesso a suon di risultati è dominato dalla Mercedes, che ha le due monoposto più veloci e riesce a portare a casa anche i risultati, perché gli è scappato solo il gran premio di Spagna con la Ferrari di Hamilton, e anche lì per un errore tattico, se vogliamo, della squadra. Però in questo dominio c'è comunque, ci sono tanti sorpassi, lotte contro sorpassi, e c'è una volta la Ferrari, adesso c'è affacciata nei primi posti anche la Red Bull con Verstappen. È stato un gran premio con tanti duelli, abbiamo visto la Ferrari emergere nei primi giri, insomma non è mancato lo spettacolo e ci si è potuti divertire dall'inizio alla fine.
0: Quanto vale questo secondo posto di Max Verstappen, ricordando che negli ultimi 10 giri Russell era in difficoltà, ha perso più o meno, sto esagerando un po', quasi mezzo secondo alla giro.
1: È abbastanza, bisognava partire davanti, lui si è trovato in battaglia nei primi giri, la Mercedes era superiore, Russell probabilmente anche un po' controllato la gara, non ha forzato al 100%, però è bello vedere che anche la Red Bull si è avvicinata, le McLaren non erano male in gara, sono partite dietro. Antonelli purtroppo per lui è stato sfortunato con quell'episodio della bandiera gialla, sfortunato e anche ingenuo, perché avrebbe dovuto fare quello che ha fatto il suo compagno di squadra, tenere giù il piede e fare il tempo, sarebbe partito perlomeno in prima fila, e penso che partendo in prima fila avrebbe reso la vita molto difficile al compagno di squadra, per cui insomma vedremo un po' cosa succederà in Inghilterra tra 7 giorni, cioè il Gran Premio di Gran Bretagna, non è più solo di Inghilterra, a Silverstone, tra l'altro è un posto meraviglioso perché è pieno di grandissimi appassionati del motore, sono 200-300 mila persone che arrivano, che sanno tutto dei piloti, lì si respira veramente l'aria della passione per gli sport dei motori.
0: Un britannico, un inglese contro Antonelli tra una settimana.
1: Sì, comunque io vedo più in forma e più preparato psicologicamente Antonelli di Russell, perché se andiamo ad analizzare tutte le dichiarazioni di Russell, lui continua a caricarsi, a darsi forza qui, anche perché è in ritardo nel mondiale, e sa benissimo e gliel'ha dimostrato che Antonelli è un osso durissimo da mordere e rischia di stargli davanti anche in casa in Gran Bretagna. Probabilmente se fosse, ripeto, se oggi fosse partito più avanti, oltretutto ha fatto degli errori di sovraccitazione nei primi giri Antonelli e ha perso del tempo in quel frangente, è arrivato vicinissimo al secondo posto e anche al primo, Antonelli comunque è pericolosissimo per Russell.
0: Grazie Roberto Gurian. Beh, Kimi Antonelli mantiene la vetta della classifica piloti con 171 punti, 40 in più rispetto a George Russell, il vincitore di giornata, e 46 rispetto alla ferrarista Lewis Hamilton. Nel motomondiale invece si gareggiava e si è gareggiato in Olanda, ad Assen, e c'è stata la vittoria sorpresa del giapponese Ai Ogura, che dopo 28 Gran Premi è riuscito a vincere un Gran Premio nel motomondiale con la sua Aprilia. Ha scavalcato il compagno d'Aprilia Raul Fernandez, terzo invece Jorge Martin, che con la sua Aprilia mantiene comunque il comando della classifica mondiale, 193 punti, 7 in più rispetto a Marco Bezzecchi, oggi squalificato, 16 punti in più rispetto a Fabio di Giannantonio, oggi quarto. Nell'atletica è in corso la Diamond League a Parigi, poco fa la nostra Audrey Verrot ha vinto la gara negli 800 metri nel tempo di 1:53,80, un tempo stratosferico che significa per la friburghese il suo nuovo record personale e di conseguenza il nuovo record svizzero. Annick Kelling ha brillato invece alla meeting di Ratingen in Germania, andando a polverizzare la record svizzero nell'heptathlon. La Svizzera ha vinto la gara con un totale di 6.819 punti, 93 in più rispetto allo scorso primato. Nel ciclismo, doppietta per Jan Christen ai campionati svizzeri di Courtauld. Dopo aver vinto la crono, l'argoviese si è imposto oggi anche nella gara in linea. Argoviese che ha festeggiato così da tre giorni i suoi 22 anni con due titoli importanti a livello naturalmente svizzero. Chi sbaglia è fuori ai mondiali di calcio. Iniziano i sedicesimi di finale con alle 21, lo ricordo, la sfida tra Canada e Sudafrica. Intanto la delusione per il mancato traguardo dei sedicesimi ha indotto Steve Clarke a rassegnare le dimissioni dal ruolo di allenatore della Scozia poco dopo la vittoria della Croazia sul Ghana, che ha sentenziato l'eliminazione di McTominay e compagni. È arrivato appunto l'annuncio da parte della federazione scozzese, la quale ha pubblicato semplicemente la lettera di congedo dell'ex commissario tecnico. Chiudiamo con un lutto nel mondo della pallacanestro svizzera, ma non solo. Dopo aver festeggiato due giorni fa i 77 anni, si è spento Andrea Petitpierre, colosso davvero dei Tigers di Lugano, coach che per tre riprese ha diretto i Tigers di Lugano. Nella quarta sua apparizione è stato vice allenatore con i Tigers di Lugano. Andrea Petitpierre ha conquistato due titoli svizzeri nel 2007 e nel 2014. È tutto con lo sport, buona serata.
4: Buonasera e buon viaggio. Al San Gottardo sull'autostrada A2 rimangono code di poco più di 2 km. Tra Quinto e Airolo, chi viaggia verso Lucerna deve pazientare una ventina di minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Sulla 13 in direzione Zurigo ci sono attese di almeno mezz'ora sia tra Rotenbrunnen e Reichenau, sia tra Zitzers e Langquart. Traffico congestionato quindi anche in Pretigovia tra Grüsch e Langquart. Poco oltre, sempre verso Zurigo, code a tratti tra Wesen e Reichenburg in A3. Code per incidente infine e tempi di percorrenza di un'ora sulla 1 tra Winterthur-Tös e Brütisellen in direzione di Zurigo. Da Bien, Mario Boldini.
21: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. Sei di sera Magazine.
22: Buonasera da Angelica Arbasini, ben ritrovati. Nella puntata di oggi ospitiamo lo scrittore Giovanni Soldati. Diversi suoi racconti sono stati premiati o segnalati a più riprese in occasione di Chiasso Letteraria, Premio Fogazzaro, Castelli di Carta, Premio Città di Como, Premio Andrea Testore e Premio Opera Nuova. Apprezzato autore per quanto riguarda il settore narrativo, con particolare riferimento ai gialli. E l'affascinante quanto intrigante commissaria di polizia ticinese Adriana Veri è nata dalla sua fantasia ed è la principale quanto più amata protagonista di gran parte dei suoi romanzi. Noi oggi lo ospitiamo per parlare di un romanzo che si intitola Il salto della lepre, Fontana Edizioni, un giallo ambientato tra il Canton Ticino e Zurigo, che interroga alcuni aspetti dell'animo umano come la ricerca di se stessi, la libertà, il riscatto sociale e morale, sapientemente miscelati, dando poi risvolti sorprendenti e inaspettati alla trama. E protagonista Jan Angelini, un uomo apparentemente normale ma insoddisfatto della propria vita, decide di sparire volontariamente. Si ricostruisce una nuova identità inscenando la propria morte. E mentre Jan si nasconde e prepara la fuga verso una nuova vita, la moglie Sonia affronta il dolore e i dubbi e la commissaria Adriana Veri indaga. Adriana Veri inizia un'indagine che oscilla tra omicidio, suicidio e fuga volontaria. La vicenda evolve mostrando che la morte di Jan è una messa in scena, ma le conseguenze della sua scelta diventano sempre più pericolose e difficili da controllare. E io do il benvenuto all'autore de Il salto della lepre, Giovanni Soldati. Benvenuto, buonasera.
5: Buonasera a lei e a chi ci ascolta.
22: Vogliamo parlare un po' di questo protagonista, Jan Angelini? Chiaro, non possiamo svelare troppo, però, insomma, sparisce volontariamente.
5: Allora, diciamo che in pratica Il salto della lepre è un romanzo che corre su due binari paralleli e che sono destinati a toccarsi. Da una parte c'è appunto Jan Angelini, che è in cerca di una via di fuga dalla propria vita, e dall'altra la commissaria Adriana Veri, che subentra un pelino dopo, quasi in punta di piedi, però lei è incaricata di seguirne le tracce. Si scopre man mano che entrambi dovranno fare i conti con un passato un po' inquietante, e tra loro appunto la metafora della lepre che si preda per antonomasia, ma non paurosa come il suo parente coniglio. I siparietti, ci sono diversi siparietti sulla lepre che introducono vari capitoli, mi sembra veramente possano dare il senso di questo tentativo di fuga. È rappresentato da questo animale che è padrona, è padrona del proprio destino e per niente remissiva, un po' il contrario appunto del cugino coniglio. E quindi sia Jan Angelini ma soprattutto anche Adriana Veri si scoprirà che sono per niente prede destinate.
22: Ecco, ci sono anche altri personaggi, per esempio l'amico Frank. Che ruolo ha? È un complice?
5: Frank Zappa è chiamato così per la sua somiglianza con il musicista, e forse anche per altri motivi. Comunque ha il ruolo praticamente del passato che ritorna, quindi lui si rivolge a questo personaggio perché sa che è comunque un personaggio ambiguo che sarebbe in grado di proporgli qualcosa di poco pulito, no? Quindi una via di fuga di quelle non necessariamente attuabili solitamente, ecco.
22: Questa fuga di Jan, il protagonista, è un atto di coraggio?
5: Dal suo punto di vista è sicuramente un atto di coraggio. Poi però si scoprirà che a un certo punto questa fuga non è come se la immaginava, ecco.
22: Ci sono luoghi che contribuiscono a creare un po' un'atmosfera di inquietudine.
5: Se si riferisce, c'è una buona parte dedicata a Zurigo, perché a un certo punto, questo lo possiamo dire, finisce Jan Angelini finisce a Zurigo. E Zurigo per i ticinesi è sempre stata la città, perché una volta andare in dentro a studiare o lavorare significava quasi sempre andare a Zurigo. Quindi alcuni bar del Niederdorf sono ben conosciuti dai ticinesi e mi sembrava anche il posto giusto per ambientare una vicenda criminosa in modo che non fosse proprio qui fuori dalla porta di casa. Forse è più tranquillizzante pensare che certe cose accadano a Parigi, a Milano o a Zurigo. Comunque certi locali scontichi, il W Movie, esistono davvero. Esistevano 10 anni fa, non dimentichiamo che Il salto della lepre non è un nuovo libro, ma è una riedizione. Una riedizione di un libro di 10 anni fa, che era esaurito già da tempo e che ultimamente mi chiedevano, diversi librai mi chiedevano se c'erano ancora copie a disposizione, farne una riedizione anche con qualche correzione, qualche aggiunta, ed è tornato come nuovo.
22: E dunque il romanzo Il salto della lepre è un romanzo introspettivo e psicologico su un uomo che sceglie di sparire per rinascere, mentre però chi gli sta attorno cerca di dare un senso alla sua assenza. C'è questo mistero della scomparsa che si intreccia anche con riflessioni sulla libertà, sull'amore e sulle scelte di vita.
5: Sì, sono riflessioni che poi ritroveremo in altri libri, con dove la commissaria Veri diventerà la vera protagonista dei libri. Ma qui abbiamo già un assaggio e saltano dentro dei personaggi, secondo me, abbastanza interessanti, come il cipriota Apodisis, che sembra un po' un filosofo, il commerciante. Se fosse un film potrebbe vincere l'Oscar per attore non protagonista. Comunque ha un bel ruolo, come hanno un bel ruolo naturalmente la moglie, una certa Nina che salta fuori dal passato. Si capisce che Jan Angelini ancora pensa a questa che era una ragazzina in fondo, e poi altri personaggi.

buona risposta. Perché io ho sempre puntato molto sui sentimenti dei miei personaggi, perciò anche Adriana sì è poliziotta, ma a me piace mostrare anche altri lati della persona, non solo nel suo ruolo di poliziotta. Si scopre anche che è una poliziotta anche abbastanza atipica, perché lei interpreta un po' la giustizia a modo suo. Prima di tutto perché lei fa molto una distinzione tra il momento del lavoro e il fuori lavoro. No, si comporta in un modo abbastanza libero fuori da quello che è il suo ruolo della poliziotta. Mentre anche il suo modo di interpretare la giustizia non è normalmente sempre corretto. Perché se lei sa che c'è bisogno di, diciamo, punire una persona, pensa anche di poterlo fare a modo suo.

0: siamo in compagnia di Giovanni Soldati, stiamo parlando del romanzo Il Salto della Lepre, Fontana Edizioni. Senta Giovanni Soldati, diciamo, il romanzo affronta il tema della crisi esistenziale.
1: Comunque, una crisi esistenziale, sì, lui praticamente è un insoddisfatto dalla vita, ma non viene spiegato esattamente il perché è insoddisfatto. Emerge un certo tipo di passato, ma tutto sommato adesso ha una famiglia, una moglie, probabilmente sente di non aver realizzato quello che avrebbe potuto realizzare, però non ci si addentra troppo in questo.
0: Non affronta il problema.
1: No, in realtà non affronta il problema, per questo cerca una via di fuga, cerca una via di fuga proprio per non affrontare il problema. Penso di poter risolvere tutto cambiando completamente vita, cosa che probabilmente non potrà riuscire o non del tutto.
0: Quindi c'è un po' questa idea di libertà che emerge, questo desiderio di libertà.
1: Sì, questo desiderio emerge sicuramente, ripeto, impara molto anche dalle parole di questo cipriota, ma anche per esempio dai comportamenti che incontra. Non so, c'è Fraudora che praticamente lo veste da cima a fondo perché non ha più soldi. E scopre un mondo che non conosceva, evidentemente.
0: Ma quindi poi sarà soddisfatto finalmente?
1: Questo io non lo posso
0: ovviamente
1: dire.
0: Tornando al titolo, va bene, abbiamo parlato della lepre, che è un animale non come il coniglio eccetera, ma perché il salto della lepre? Spieghiamo.
1: Ecco, appunto, questo è importante da sapere, perché si riallaccia appunto ai famosi siparietti sulla lepre. Il salto della lepre si tratta di una leggenda ligure che narra appunto di una lepre che, inseguita da un cacciatore, ha preferito lanciarsi nel vuoto piuttosto che cadere dalle mani dell'uomo. E esiste davvero questa rupe a Bonassola, se non mi sbaglio, ed è chiamata il balzo della lepre, ed è diventata una leggenda. Una leggenda appunto che parla di questa lepre che ha preferito morire, quindi ha fatto una scelta di libertà, anche se è una scelta estrema.
0: Torna il tema della libertà, insomma.
1: Sì, il tema, Jan Angelini non si è lanciato nel vuoto, non gli interessava di diventare una leggenda, evidentemente. Voleva vivere, magari vivere finalmente.
0: Per quanto riguarda invece la struttura, lei ha diviso i capitoli numerandoli. Come mai questa scelta?
1: Ma non c'è un vero motivo. Non ho ritenuto necessario dare un titolo ai capitoli, prima di tutto. La numerazione può servire magari per chi deve riprendere la lettura. Sono capitoletti anche piuttosto corti, e quindi qualcuno mi dice che è molto meglio i capitoli corti, perché si possono leggere anche in breve tempo magari, e la numerazione può aiutare a ritrovare il punto dove si stava leggendo, per esempio.
0: Ma quindi...
1: o trovare un argomento che si vuole approfondire o rileggere o riprendere.
0: Quindi questa è una riedizione di un romanzo che ha avuto successo.
1: Ha avuto un discreto successo, anche se, essendo il primo, non diciamo che io non ero assolutamente conosciuto. E adesso succede anche questo, che un libro lo si va a comprare in base anche magari a quello che si sa già dell'autore o dell'editore. Era uscito per una piccola casa editrice di Como, e adesso fortunatamente abbiamo chiuso il cerchio con Fontana, perché da lì in avanti le avventure della commissaria Veri sono tutte per Fontana Editore, e mancava questo tassello per raggiungere, diciamo, i sei volumi.
0: Il libro si apre con una citazione, La vita è fatta di partenze e ritorni. Nel mezzo si incagliano sogni e incubi. E su A?
1: Diciamo che mi sembrava potesse stimolare un po' l'appetito di qualche lettore, perché appunto qui si parla di una partenza in realtà probabilmente senza ritorno. Ma sappiamo che appunto molti partono, ma molti ritornano ancora. E nel mezzo ci si può trovare di tutto, cose piacevoli ma anche cose meno piacevoli.
0: Giovanni Soldati, Il salto della lepre, Fontana Edizioni, è il romanzo di cui abbiamo parlato oggi in 6 di sera magazine. Grazie Giovanni Soldati per essere stato con noi.
1: Grazie a lei e buona serata.
0: E grazie a voi per averci seguiti anche questa domenica. 6 di sera magazine termina qui, appuntamento a sabato prossimo. Da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona settimana.

0: Rita ed Elisa, stufe di notiziari ansiogeni e programmi noiosi, riaccendono la loro fame di suono, trasformando l'appartamento in una centrale d'ascolto. Il condominio diventa un'invisibile scena teatrale. Famiglie perfette solo in apparenza. Segreti inconfessabili, desideri repressi, colpi di scena. Un mondo dove la realtà supera la finzione. Dove il pettegolezzo affronta il dilemma morale. Le ascoltatrici di Sarah Flood. Dal 29 giugno al 10 luglio in Alphaville.
1: Rete 2.

0: Radio.
1: Sono le 20. Studio Fabiano Rizzi, la cronaca regionale in apertura. Il corpo di un uomo è stato trovato questa mattina nel Luganese, lo ha reso noto la polizia cantonale ticinese, precisando che verso le 8:30 era stato segnalato uno zaino contenente effetti personali sul sentiero che da Gandria sale verso Bre. Le ricerche nell'area hanno permesso di trovare il corpo verso le 10:30. L'uomo, la cui identificazione è ancora in corso, sarebbe rimasto vittima di una caduta. Sempre in Ticino continua la caccia all'uomo che poco dopo mezzogiorno ha rapinato un distributore di benzina a Cadempino. L'uomo, pistola in pugno e col volto coperto da un casco, ha minacciato la commessa e si è fatto consegnare il contante della cassa per poi darsi alla fuga in sella a uno scooter nero in direzione di Lamone. L'uomo indossava pantaloni neri, scarpe gialle e blu, maglietta sportiva, guanti neri e un casco. Chi ha informazioni è pregato di contattare la polizia cantonale. Dall'estero, in Venezuela 1.800.000 persone avranno bisogno di aiuto e tra queste almeno 680.000 bambini. A lanciare l'allarme è l'UNICEF, parlando degli effetti del terremoto che ha colpito il nord del paese 4 giorni fa. Quasi 1.500 i morti accertati ed è un bilancio parziale, 3.200 i feriti, 50.000 i dispersi. Per far fronte alle prime necessità nel paese, l'Agenzia dell'ONU per la tutela dei diritti dei fanciulli stima siano necessari almeno 42 milioni di franchi. Intanto, nel paese prosegue l'attività dei soccorritori per estrarre dalle macerie eventuali superstiti. Al lavoro anche un'ottantina di specialisti svizzeri con 8 cani da ricerca. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi. I soldi raccolti saranno devoluti alle ONG svizzere attive sul posto. Le donazioni possono essere effettuate attraverso il sito della catena o negli uffici postali. Dall'interno, il consigliere federale Pfister, titolare del Dipartimento della Difesa, durante la cerimonia commemorativa della battaglia di Sempach, ha sostenuto la necessità di preparare l'esercito alle minacce odierne, malgrado i costi elevati che ciò comporta, e dopo decenni di pace che, ha detto, hanno offuscato la percezione dei rischi. 640 anni fa, nel 1386, a Sempach, nel canton Lucerna, i confederati sconfissero l'esercito del duca Leopoldo III d'Asburgo. La battaglia è considerata parte delle guerre di liberazione contro il dominio feudale asburgico. Si è chiusa a Basilea la 32esima festa federale dello Jodel. La manifestazione ogni 3 anni riunisce in una città svizzera appassionati e curiosi del folklore elvetico. I 200.000 visitatori confluiti quest'anno sulle rive del Reno hanno potuto ascoltare 12.000 cantanti sfidando temperature record che ieri hanno raggiunto i 39 gradi. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese abbastanza soleggiato e caldo, con temporali serali e temperature comprese tra 21 e 32 gradi al sud e tra 20 e 29 al nord. Resta in vigore l'allerta canicola di grado 4 su 5 sotto gli 800 metri di quota in Ticino, Vallese, Giura, nell'Arco Lemanico e su gran parte dell'Altipiano.
2: Lo sport.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, iniziamo dai motori. È stata una domenica dedicata ai motori. Intanto c'è stato in Formula 1 in Austria il secondo successo stagionale per George Russell su Mercedes, preceduto Max Verstappen su Red Bull, e l'altra Mercedes, quella di Kimi Antonelli, fuori dal podio. Piastri quarto, Hamilton quinto. Kimi Antonelli mantiene la vetta della classifica piloti con 171 punti, 40 punti in più rispetto a George Russell, 46 rispetto a Hamilton. Tra una settimana si gareggia in Gran Bretagna. Nel motomondiale, nella categoria MotoGP ad Assen, c'è stato il successo della giapponese Ogura davanti all'altra Aprilia di Fernandez e all'altra Aprilia di Jorge Martin, che rimane in vetta con 193 punti, 7 in più di Marco Bezzecchi. Oggi ha avuto una caduta paurosa nel terzo giro e dunque non ha fatto punti. Terzo a Fabio Di Giannantonio con la Ducati a 16 punti dalla vetta oggi di Giannantonio. è giunto quarto. Nell'atletica è in corso il meeting di a Parigi per la Diamond League. Un'oretta fa la nostra Audrey Verrò ha vinto la gara degli 800 metri nel tempo di 1:53,80, che significa per la friburghese nuovo record personale e di conseguenza nuovo record svizzero. Nel ciclismo, doppietta per Jan Christen, il 22enne ai campionati svizzeri di Courtauld, dopo aver vinto la gara contro il tempo, l'argoviese si è imposto quest'oggi anche nella gara in linea. Chi sbaglia è fuori dai campionati del mondo. Tra meno di un'ora, alle 21, iniziano i 16esimi di finale. Ricordo, la prima sfida vedrà duellare Canada e Sudafrica. Chiudiamo con un lutto nel mondo della pallacanestro, anche nostra, della Svizzera italiana. Due giorni dopo aver festeggiato i 77 anni, si è spento proprio quest'oggi Andrea Petitpierre, tre volte allenatore dei Tigers di Lugano, società con la quale nella 2007 e 2014 Petitpierre ha conquistato due titoli svizzeri.
0: Perché accontentarsi dell'abbastanza bene quando si può fare meglio di così? Non è una predica, non è una lezione. Sono consigli leggeri e pratici per cavare il meglio da quello che hai già, per un punto di vista nuovo, per trasformare le difficoltà in opportunità. Non per cambiare tutto, solo per farlo meglio di così. Meglio di così, con Clarissa Tami. Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 12.30. Rete 1.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
4: Legami.
5: Legami.
4: Legami.
5: Legami.
4: Intrecci di note.

Don't Give You Anything But Love con Tony Bennett e con questo grande classico della canzone americana vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Legami Intrecci di Note insieme a me Patrizia Cavallin e oggi giochiamo con una parola semplice ma importante: give, dare, dare amore, dare tempo, dare una possibilità, dare una mano anche, un verbo che la musica ha raccontato in tanti modi attraverso anche epoche diverse. E da Tony Bennett in avanti seguiremo il filo di questo piccolo grande verbo tra pop, soul e canzoni d'autore. E dalla promessa di dare tutto l'amore possibile passiamo ad un altro significato della parola di oggi, perché questa parola give può anche comparire in un'esortazione, in un incoraggiamento a resistere, tenere duro. Ed è il caso della prossima canzone. Ci sono Peter Gabriel e Kate Bush, questa è Don't Give Up.

Give Up con Kate Bush e Peter Gabriel ed è uno dei brani più intensi della carriera di Peter Gabriel. Pubblicato nel 1986 nell'album So, nacque dopo che Peter Gabriel aveva visto alcune fotografie che raccontavano gli effetti della crisi economica e della disoccupazione in Gran Bretagna negli anni Ottanta. Il testo dà voce ad un uomo scoraggiato e senza speranza, mentre la voce di Kate Bush rappresenta il sostegno, l'affetto e l'incoraggiamento a non lasciarsi andare, un dialogo emozionante che ha trasformato questa canzone in un inno alla resilienza e alla solidarietà. E adesso continuiamo a seguire il filo di questa parola, give, dare, con un'atmosfera decisamente diversa. È il momento di George Benson con Give Me the Night.

simbolo di George Benson e dell'inizio degli anni Ottanta. La canzone fu scritta da Rod Temperton, già autore di successi per il gruppo degli Heatwave e in seguito di grandi hit per Michael Jackson come Thriller. La produzione porta invece la firma del grande Quincy Jones, una garanzia di qualità e raffinatezza sonora. Grazie al suo mix di jazz, pop e rhythm blues, il brano conquistò subito le classifiche di tutto il mondo e contribuì a far conoscere George Benson a un pubblico molto più vasto. E dalla notte elegante di George Benson ad una richiesta molto diversa, quasi una preghiera. Nel 1973 George Harrison tornava in vetta alle classifiche con Give Me Love, una canzone che invoca amore e pace, temi da sempre cari all'ex Beatles. George Harrison, questa è Give Me Love, Give Me Peace on Earth.

Me Love, Give Me Peace on Earth è una delle canzoni più personali e spirituali di George Harrison. Pubblicata nel 1973, arrivò fino al numero uno negli Stati Uniti, superando curiosamente anche My Love dell'ex compagno ai tempi dei Beatles, Paul McCartney. Nel testo George Harrison chiede amore, pace e luce interiore, trasformando una semplice canzone pop in una sorta di preghiera universale. Lo stesso George Harrison la definì una delle sue composizioni preferite, perché racchiudeva il suo desiderio di serenità in un periodo particolarmente complesso della sua vita. E dalla richiesta di amore e pace di George Harrison passiamo a un'espressione che cambia completamente significato. Give it up vuol dire letteralmente lascio perdere, molla il colpo. Ma con la Casey and the Sunshine Band non c'è nulla per cui arrendersi, c'è solo da ballare. Give it up, Casey and the Sunshine Band.

FM con De André, il pescatore, nella celebre versione dal vivo con la PFM, è uno dei momenti più alti dell'incontro tra il cantautorato di Fabrizio De André e il rock progressivo italiano. La canzone racconta la storia di un vecchio pescatore che offre give, pane e vino, ad un assassino in fuga, senza giudicarlo e senza chiedere nulla in cambio. È proprio qui che troviamo il legame con la parola di questa puntata: dare aiuto, accoglienza e umanità a chi ne ha bisogno, al di là delle sue colpe. Un gesto semplice che richiama persino i simboli del pane e del vino nella tradizione cristiana. La versione riarrangiata dalla PFM nel 1979 trasformò questo racconto in un potente inno dal vivo, tanto che Fabrizio De André continuò a proporla in questa veste fino agli ultimi concerti della sua carriera. Dopo il gesto generoso raccontato da Fabrizio De André, restiamo in tema con questa parola, con una richiesta semplice ma universale: concedimi ancora un po' di tempo. È il significato di Give Me Just a Little More Time, un classico dei Chairman of Board, qui nella versione di Angela Clemons. Give Me Just a Little More Time.

Just a Little More Time, un brano nato nel 1970 con i Chairmen of the Board, che lo portarono ai vertici delle classifiche soul e pop americani. Nel 1982 fu ripreso poi da Angela Clemons nella versione che abbiamo ascoltato, cantante e corista molto apprezzata, che aveva collaborato con artisti come gli Chic e Carly Simon. La sua versione elegante e molto dance ebbe un grande successo soprattutto in Europa. Il significato del brano è semplice: una richiesta d'amore, un ultimo tentativo di salvare una relazione chiedendo soltanto un po' più di tempo. E se Angela Clemons chiedeva ancora un po' di tempo, Just a Little More Time, da quel little il passo è breve verso un altro celebre little beat. Nel 1977 i Supertramp ci invitavano a dare un po' di noi stessi, un po' di amore, un po' di comprensione. Give a little bit. Questi sono i Supertramp.

è uno dei brani più amati dei Supertramp. Roger Hodgson lo scrisse quando aveva appena 19 anni, ma lo tenne nel cassetto per diversi anni prima di proporlo alla band. Il significato è racchiuso nel titolo: dare un po' di sé agli altri, mostrare attenzione, affetto e comprensione. Un messaggio semplice che ha contribuito a rendere questa canzone uno dei maggiori successi dei Supertramp e un classico senza tempo. Dare un po' di sé agli altri, cantavano i Supertramp, e ora la parola Give ci porta ad un'altra riflessione. Nella vita spesso si raccoglie ciò che si dà, e allora ecco i New Radicals, You Get What You Give.

Got What You Give è stato il grande successo del New Radicals nel 1998, ma la storia del gruppo è davvero singolare. Dietro il progetto c'era il grande Greg Alexander, che subito dopo il successo mondiale decise di sciogliere la band perché non amava la vita da pop star. La canzone però è rimasta un classico grazie al suo messaggio positivo: ciò che dai agli altri prima o poi ti ritorna, un invito a credere in se stessi e a non smettere di impegnarsi per ciò in cui si crede. E a proposito di dare, adesso arriva una domanda che ci accompagna da quasi 40 anni. Davvero si può dare di più? Lo scopriamo subito con Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi in questa puntata di Legami, Intrecci di Note, con Si può dare di più.

Chris Rushen con Never Gonna Give You Up. La parola che ci accompagna oggi è give, dare, e in questo caso diventa una promessa. Never Gonna Give You Up, non ti lascerò mai, non rinuncerò mai a te. La versione che abbiamo ascoltato è quella di Patrice Rushen, artista straordinaria che ha saputo muoversi con eleganza tra jazz, soul e funk. Pubblicata nel 1980, questa canzone mette in luce il suo talento di cantante, compositrice e pianista, qualità che negli anni l'hanno resa una delle musiciste più rispettate della scena americana. E dopo la promessa di Patrice Rushen di non rinunciare mai a qualcuno, restiamo nel territorio del dare, give. Questa volta la richiesta è ancora più diretta: give me some lovin', datemi un po' d'amore, un classico del 1966, e ci sono Spencer Davis Group.

Some Lovin' è uno dei grandi classici del rock e del rhythm and blues degli anni 60. La canzone fu scritta in gran parte dai fratelli Steve Winwood e Muff Winwood, insieme a Spencer Davis. La curiosità su questa canzone è che Steve Winwood aveva appena 18 anni quando registrò quella voce potente e quell'inconfondibile organo Hammond, che ancora oggi caratterizzano questa canzone. Il titolo, che in inglese colloquiale significa "dammi un po' d'amore", si lega perfettamente alla parola di questa puntata, Give, e siamo così arrivati al termine di questa puntata di Legami in Trecce di Note, dedicata alla parola give, dare. Abbiamo dato e ricevuto amore, tempo, speranza, incoraggiamento e perfino qualche consiglio musicale. E per salutarci scegliamo Anita Baker con Giving You the Best That I Got, un titolo che è quasi una dichiarazione di intenti: ti sto dando il meglio che ho, ed è quello che spero di aver fatto anche oggi, condividendo con voi musica, storie e curiosità legate ad una semplice parola, capace di raccontare così tanto. Grazie da me, Patrizia Cavallini. Vi ricordo che tutte le parole delle puntate di Legami in Trecce di Note sono disponibili sull'app Play RSI. Grazie e appuntamento alla prossima parola. C'è Anita Baker con Giving You the Best That I Got.

0: Rete 1.
1: Sono le 21. Studio Fabiano Rizzi. In Venezuela 1.800.000 persone avranno bisogno di aiuto e tra queste almeno 680.000 sono bambini. A lanciare l'allarme è l'UNICEF, parlando degli effetti del terremoto che ha devastato il nord del paese sudamericano 4 giorni fa. Quasi 1.450 i morti accertati ed è solo un bilancio parziale. 3.150 i feriti, 50.000 i dispersi. Per far fronte alle prime necessità, l'Agenzia dell'ONU per la tutela dei bambini stima siano necessari almeno 42 milioni di franchi. Intanto 25.000 soccorritori continuano a scavare per estrarre dalle macerie eventuali superstiti. Al lavoro anche un'ottantina di specialisti svizzeri con 8 cani da ricerca. La catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi da devolvere alle ONG svizzere attive sul posto. Si può donare sul sito della catena o negli uffici postali. In Medio Oriente continuano le ostilità tra Stati Uniti e Iran, con lo scambio di minacce incrociate tra il presidente americano Trump e i Pasdaran, le guardie della rivoluzione iraniane, e con gli alleati americani nel Golfo, nel mirino di Teheran. Giovedì gli Stati Uniti sono tornati a colpire l'Iran, accusandolo di aver sparato a una nave in transito nello stretto di Hormuz. Secondo il Wall Street Journal, la tensione ha fatto saltare la seconda fase dei colloqui prevista nel fine settimana in Svizzera. Diplomazia attiva invece sul fronte libanese con Washington che, secondo il ben informato quotidiano online Axios, avrebbe chiesto a Israele di inserire nel testo dell'accordo di pace con Beirut il ritiro delle truppe israeliane da un villaggio del Libano meridionale come esplicito primo passo di un più ampio ritiro dal Libano. Dall'interno, un 71enne è morto ieri pomeriggio dopo una nuotata nelle acque dell'Are a Münsingen, nel canton Berna. L'uomo in difficoltà è stato tratto a riva da alcuni passanti quando era oramai privo di sensi ed è morto poco dopo in ospedale. La centrale nucleare solettese di Gösgen è stata ricollegata alla rete ieri a mezzogiorno al termine della revisione annuale. Lo ha comunicato oggi la società che gestisce l'impianto, sottolineando che tutte le analisi hanno evidenziato uno stato impeccabile dei componenti. La centrale è rimasta ferma 28 giorni. Incidente della circolazione nella notte sulla strada della Forcola di Livigno, dove un 25enne è uscito di strada durante un sorpasso ruzzolando con la sua auto 150 metri più a valle. Il giovane, trovato dai soccorritori frastornato e ferito seriamente accanto al relitto dell'auto, è stato trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale di Coira. Sport. Mondiali di calcio, ha da poco preso il via la sfida tra Sudafrica e Canada, ancora sullo 0-0. Potete seguire la partita su RSI La 2 o sul sito della RSI. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese abbastanza soleggiato e caldo, con temporali serali e temperature comprese tra 21 e 32 gradi al sud e tra 20 e 29 gradi al nord. Resta in vigore l'allerta canicola di grado 4 su 5 sotto gli 800 metri di quota in Ticino, Vallese, Giura, nell'Arco Lemanico e su gran parte dell'Altipiano.
0: Rete 1.
2: La radio svizzera presenta Neon 80, anima elettrica e cuore analogico, con Jonathan Tedesco.
3: E dunque da Jonathan Tedesco ben ritrovati, benvenuti nel nostro Neon 80, nostra ora settimanale, dove ogni puntata, ormai insomma l'avrete capito, diventerà un viaggio, un racconto dentro quel suono nuovo che stava arrivando dopo gli anni 70, dopo i lustrini, no, della febbre del sabato sera. Gli 80 furono una vera e propria rivoluzione, lo sappiamo, musicalmente, per quel che riguarda la moda, il costume, insomma, anche la socialità. E la musica, che è quella che ci interessa, poi alla fin fine aveva una nuova prospettiva, parlava in maniera differente, era un linguaggio diverso, una luce diversa, proprio come diciamo noi, no? Come un neon. E a questo modo poi alla fin fine di raccontare i sentimenti, anche la libertà, si sono dovuti inchinare anche i giganti, quelli che sono stati ereditati dal decennio precedente, come per esempio gli America, principi indiscussi di quello che era un folk molto rigoroso, che nel 1982 si affacciano però ai nuovi fans con un album sicuramente più elettrico, differente, per non dire elettronico. L'album si chiama View from the Ground, da questo ho estratto You Can Do Magic, America.

Neon 80 sui canali della RSI, adesso dal 1986 un estratto strepitoso dall'album Raptor di Anita Baker. Questa era Sweet Love, un brano che ha riportato sicuramente la musica soul al centro del pop di quel periodo e ovviamente anche delle classifiche di un pubblico che apprezzò ampiamente il ritorno alla musica soul elegante. Fu un altro di quei dischi che appena uscito insomma fece gridare al miracolo grazie appunto alla voce di questa ragazza adulta, elegante, in un decennio questo che troppo spesso veniva considerato finto e associato all'effimero. Arriva questa Baker che ricorda che l'anima nella musica pop insomma non se n'è mai andata. E Neon 80 è anche questo spazio insomma dove andiamo a ricordare che insomma anche la musica elettronica, il synth pop per cui quel periodo era diventato famoso, convive ampiamente e bene con il respiro umano, con questi grandi interpreti. Adesso però andiamo in Italia, lo facciamo con un ottimo Edoardo Bennato. L'album Sono solo canzonette uscì nel 1980, fu un album di grande successo commerciale e da questo una canzone che è una dichiarazione di sogni, di possibilità, di poetica direi di più. Il brano si chiama L'isola che non c'è. Seconda st-

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Chiaro, netto e senza eccessi. Neon 80, stile senza tempo.

0: È così all'interno del nostro programma anche Culture Club di Boy George con questa Church of the Persian Mind nel 1983. I Culture Club che sono stati una rivoluzione sicuramente gentile, coloratissima, con la loro musica soul, pop, reggae, con questo look anche androgino, con queste belle melodie molto immediate, no? Boy George e compagni hanno portato così sicuramente in classifica anche un'idea diversa di identità, quando ancora insomma non era proprio scontato farlo. Gli anni Ottanta insomma che hanno aperto molte porte, che anche senza saperlo hanno sdoganato libertà e inclusione, per usare un termine contemporaneo, e credo non sia stato facile nemmeno per i Culture Club. Tra l'altro ebbi l'opportunità in un momento diverso della carriera di Boy George di condividere la console con lui come DJ, un gigante anche come music selector, questo artista così eclettico.
1: Neon 80, cuore analogico, anima elettrica.

Dal 1980, i Dire Straits di Romeo and Juliet, un brano che sembra uscito sicuramente da un altro tempo, sicuramente romantico e anche un po' lazy, un po' pigro, no? Con questa chitarra di Mark Knopfler che non spinge mai, non è certamente quella di Salt and Sauce Swing, che non chiede attenzione, come dico io, che accompagna, fa il suo lavoro e basta. Forse perché Knopfler ha scritto questa canzone dopo una storia finita male, lo fa comunque signorilmente, senza rancore, senza accuse dirette, insomma con disincanto, con rassegnazione. Un brano potente, secondo me, così come questo che stiamo per ascoltare adesso, di Sir Elton John, che usa la musica pop per raccontare qualcosa di molto più grande, senza urlarlo, anche lui. Una storia, una canzone scritta nel 1985 che parla di muri da abbattere, quindi contemporanea per l'epoca, di confini, di distanze, ma che in realtà, sotto sotto, parla di nodi irrisolti, possiamo dire, di solitudine. Per me una delle canzoni migliori scritte da Elton John negli anni 80, ovviamente, è Nikita.

1987 con Fiorella Mannoia, Quello che le donne non dicono, quante affinità con l'oggi, una canzone scritta da Enrico Ruggeri e presentata con orgoglio dalla stessa Mannoia al Festival di Sanremo di quell'anno per dare voce, giustamente, all'universo emotivo, complesso, senza retorica, senza maschere. Brano con cui la Mannoia diventa, credo, insomma, il moderno punto di riferimento di un modo nuovo di raccontare l'interiorità femminile nell'ambito del pop italiano. Torniamo adesso invece al pop internazionale, forse meno celebrato, ma pieno di atmosfera, perfetto per le radio FM e le notti urbane statunitensi, ma anche nostrane. Girl on the Moon da Foreigner.

83 c'era anche Howard Jones nelle nostre giornate. What is love? Che cos'è l'amore? Mamma mia, che domanda semplice e diretta, messa qui su una base di synth che ha rappresentato bene l'idea di una sorta di pop elettronico bello, luminoso, positivo, aperto, insomma, tanta fiducia, tanta convinzione. Adesso voglio parlarvi però di uno dei simboli assoluti del pop e della new wave britannica di quel decennio. Voglio parlarvi di Gary e di Martin Kemp, che insieme a Tony Hadley, alla fine degli anni 70, sono una promettente giovane band che si offre quasi gratis nei locali di Covent Garden a Londra. Ma in un mondo che stava cambiando, qualcuno alla radio, alla BBC per l'occasione, un DJ in particolare, Robert Helms, aveva capito che si poteva crescere, che loro potevano crescere. E allora la Chrysalis Records offre così a loro un contratto. A questi ragazzi che si fanno chiamare Spandau Ballet. Beh, insomma, il resto è storia e la conosciamo già. Gold.

Era Antonello Venditti nel 1984 con Notte prima degli esami, fotografia generazionale diventata nel tempo insomma una sorta di rito collettivo. Non parla soltanto di scuola la canzone, ma parla soprattutto di attesa, di paura, del desiderio di diventare grandi. Insomma, ogni volta che l'ascolto anch'io a mia volta mi riconosco, ritrovo quelle ansie, quelle speranze di quando avevo per l'appunto quell'età lì, no? Insomma, siamo arrivati all'ultima tappa dell'odierno viaggio di Neon 80 qui alla RSI. I saluti sono i miei, quelli di Jonathan Tedesco, con un brano adesso che ha messo tutti d'accordo tra dance, pop, musica soul, Caribe e voglia di fare festa. Decisamente uno dei saluti più universali di sempre ci arriva con Lionel Richie e All Night Long. E con questo è tutto, alla prossima, grazie.

0: Rete 1.
1: Sono le 22. Studio Fabiano Rizzi. In Venezuela saranno 1.800.000 le persone bisognose di aiuto e tra queste almeno 680.000 sono bambini. A lanciare l'allarme è l'UNICEF parlando degli effetti del terremoto che mercoledì ha devastato il nord del paese. 1.450 i morti accertati ed è solo un bilancio parziale, 3.150 i feriti, 50.000 i dispersi. Per far fronte alle prime necessità l'Agenzia dell'ONU per la tutela dei bambini stima che serviranno almeno 42 milioni di franchi. Intanto 25.000 soccorritori continuano a scavare per cercare eventuali superstiti, come il padre e il figlio adolescente da poco estratti vivi dalle macerie dopo quasi 4 giorni passati sotto i calcinacci. Al lavoro anche un'ottantina di specialisti svizzeri con 8 cani da ricerca. La catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi da devolvere alle ONG svizzere attive sul posto. Si può donare sul sito della catena o negli uffici postali. Cronaca regionale, il corpo di un uomo è stato trovato questa mattina nel Luganese, lo ha reso noto la polizia cantonale ticinese precisando che verso le 8:30 era stato segnalato uno zaino contenente effetti personali sul sentiero che da Gandria sale verso Bre. La ricerca nell'area ha permesso di trovare il corpo verso le 10:30, l'uomo, la cui identificazione è ancora in corso, sarebbe rimasto vittima di una caduta. Sempre in Ticino continua la caccia all'uomo che poco dopo mezzogiorno ha rapinato un distributore di benzina a Cadempino. Il malvivente, pistola in pugno e col volto coperto da un casco, ha minacciato la commessa e si è fatto consegnare il contante della cassa per poi darsi alla fuga in sella a uno scooter nero in direzione di Lamone. L'uomo indossava pantaloni neri, scarpe gialle e blu, maglietta sportiva, guanti neri e un casco. Chi ha informazioni è pregato di contattare la polizia cantonale ticinese. È di 4 feriti, di cui uno grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio nei Grigioni sulla strada dell'Oberalpa tra Lax e Ilanz. Un'auto durante una curva ha invaso la corsia opposta scontrandosi con un pullman che ha a sua volta urtato una seconda vettura. Ad avere la peggio il conducente 69enne che ha causato l'incidente, finito d'urgenza all'ospedale di Coira. Ancora dall'estero, incidente aereo questa mattina in Francia dove un Pilatus è precipitato poco dopo il decollo dall'aeroporto di Nancy per cause che sarà un'inchiesta a stabilire. Tutti morti gli 11 occupanti, 5 allievi paracadutisti al primo lancio, 5 istruttori e il pilota. Le previsioni del tempo per domani: in tutto il paese abbastanza soleggiato e caldo, con temporali serali e temperature comprese tra 21 e 32 gradi al sud e tra 20 e 29 al nord. Resta in vigore l'allerta canicola di grado 4 su 5 sotto gli 800 metri di quota in Ticino, Vallese, Giura, nell'Arco Lemanico e su gran parte dell'Altipiano.
0: Lo sport.
2: E ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. A Los Angeles sono iniziati le fasi ad eliminazione diretta e 16esimi di finale ai campionati del mondo di calcio. Siamo alla pausa tra Canada e Sudafrica, 0-0 il parziale. Canadesi più vicini alla rete di apertura rispetto ai sudafricani, ma siamo lì sullo 0-0. Usciamo dai mondiali di calcio: due vittorie elvetiche nella Diamond League d'Atletica a Parigi. Audrey Verreau ha dominato facendo segnare il terzo miglior tempo della storia, record svizzero naturalmente stabilito dalla friborghese nel tempo di 1 minuto 53 e 80. Con un balzo di 4 metri e 77 centimetri la bernese Angelica Moser si è imposta invece nel salto con l'asta. Nel nuoto, successo per Noè Ponti alla meeting dei Sette Colli di Roma, 22-73 nei 50 Delfino davanti all'ungherese Christoph Milak.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Session Music. Trovo che sia bello che queste canzoni siano nate d'estate, ma che abbiano avuto poi uno sviluppo vero e proprio e concreto durante l'inverno. Trovo che queste canzoni abbiano comunque una sorta di malinconia invernale, però che mira un po' a una primavera, un po' a una sorta di rinascita anche personale. And I question myself, is this the color of your name? I keep asking
1: myself, will we ever be the same? Non conta quanto sia grande la finestra dalla quale scegli di guardare il mondo. Conta che cosa sei pronto a vedere. Bentornati a Confederation Music. Il primo disco solista di chi ha condiviso anni e chilometri di musica è un gesto personale che sa di necessità fisiologica e epifania. Healing Winters, pubblicato il 10 aprile 2026 da Safeport Production, è la prima testimonianza individuale del chitarrista, cantautore e maestro Andrea Zinzi, che conosciamo già come l'altra metà dei Make Plain. La forza delle 8 canzoni di Healing Winters sta nella loro essenzialità, nella loro registrazione in presa diretta, nel calore di queste melodie e, soprattutto, nella potenza primordiale dell'uomo da solo con il suo strumento.

0: In questo sorprendente disco folk ticinese cantato in inglese, un faro, una grotta e una piccola finestra che guarda sui denti della vecchia sono il catalizzatore generativo che ha scosso l'anima, trasformando la percezione in narrazione artistica. Silenzio e distacco diventano un cocktail che stimola la riflessione. Nel caso di Healing Winters, sull'inverno, sui luoghi significativi e sulla cura. Ne abbiamo parlato con Andrea Zinzi. Andrea Zinzi, bentornato a Confederation Music.
1: Ciao Moci, grazie mille.
0: Questa volta in solitaria ti fa strano?
1: In realtà no, sono piuttosto a mio agio.
0: Primavera, estate, autunno, inverno, qual è la tua stagione preferita?
1: Interessante questa domanda. Indubbiamente l'estate.
0: Come mai?
1: Se piuttosto invece un periodo come l'inverno è il momento di creazione, di introspezione, mi piace comunque pensare all'estate come un momento di messa in pratica della musica, ed è sicuramente l'estate, insieme ai vari colori che ci sono, al clima che preferisco indubbiamente.
0: Andrea, noi siamo qua per parlare del tuo primo disco solista che, in antitesi con quanto hai appena detto, ovvero il tuo amore per l'estate, si chiama Healing Winters, per cui c'è l'inverno. Un disco solista lo immagino come un'idea che germoglia nel tempo e dici sempre lo farò, dovrò farlo. Perché non tanto lo hai fatto, ma perché lo fai adesso?
1: Ho praticamente sempre impegnato la mia creazione musicale in progetti che durano ormai da diverso tempo. Come mai adesso? Probabilmente perché era il momento giusto, sembra banale dirlo, però è un momento dove è nata questa cosa in maniera molto spontanea, molto diretta. Forse mi sono anche ascoltato un pochettino di più rispetto agli anni passati e ho cercato di fare uscire queste canzoni nel momento della creazione musicale vera e propria, senza aspettare e senza dovergli per forza cucire un altro vestito addosso. E quindi il perché adesso penso che sia proprio perché è arrivato il momento giusto, no? Spontaneo, e tac, è arrivato lì.
0: Del disco parliamo nel dettaglio, forse non riusciremo ad affrontare tutte le canzoni, però come primo brano vorrei affrontare il testo, non so se sia giusto dire struggente, forse è troppo, ma come l'ho percepito io, di Freckles. Di chi erano o di chi sono quelle lentiggini illuminate dalla prima luce del giorno?
1: Beh, sono sicuramente di una persona che mi ha permesso di fare diverse riflessioni, quindi l'immagine delle lentiggini chiaramente è un'immagine che mi ha colpito, perché è stato un momento dove sì, ho avuto modo appunto di vedere queste lentiggini illuminate dalla luce del giorno, però ecco, i pensieri sono cominciati la sera, la notte, quindi al mattino è come se dopo dei dialoghi, dei confronti, delle discussioni, mi sono messo in discussione su diversi miei atteggiamenti, e alla fine in qualche modo sono riuscito nella canzone a mettermi anche in pace un po' con me stesso, ed è questa un po' la cosa bella di potersi confrontare, avere dei pareri che non sempre per forza di cose sono pareri concordanti, si può dire, e mettere in discussione tutto quello che può essere una sorta di lato umano e delle volte contorto che le persone possono avere, in questo caso ero io. Ed ecco, quindi mi piaceva questa immagine di contrasto della luce mattutina e questa immagine delle lentiggini, che sono una delle cose più naturali del mondo, e tutta una serie invece di pensieri che ho fatto io durante la notte.
0: Partiamo con questa, Freckles, dall'album solista di Andrea Zinzi a Confederation Music.

0: Andrea, con quello che mi hai detto pochi istanti fa riguardo a Freckles, mi sembra di capire che le persone attorno a te hanno avuto un ruolo nella scelta di fare questo disco solista. Non è soltanto, sì, viene da te, però qualcuno forse ha dovuto accendere delle lampadine?
1: Questo album nasce sì in maniera spontanea, ma di base nasce proprio con un confronto che forse non ho mai avuto con questa forza, con questa importanza, no? E quindi mi ha permesso veramente di scavare un po' all'interno di me stesso e capire quale fosse proprio il fulcro un po' della mia volontà di esprimere della musica, dell'arte, come vogliamo chiamarla. E sì, le persone sono comunque una forza di questo album, perché io non credo che da solo avrei mai scritto delle canzoni guardando fuori dalla finestra.

0: dal punto di vista artistico posso dire che sicuramente c'è stata una persona che ha smosso questa cosa e ha fatto sì che si concretizzasse, e questa persona è Leo Pusterla. Mi ha detto: ma cerca in qualche modo di non perdere quella cosa di scrivere e di registrare le canzoni per come nascono realmente, no? Quindi io ho sempre scritto canzoni di notte, chitarra e voce, sussurrandole e registrandole con i mezzi che avevo in quel momento, quindi un telefono piuttosto che un piccolo registratore, e questa volta credo di, per la prima volta, di essere riuscito a registrarle mantenendole autentiche in questa maniera, ed è grazie a lui che ho preso in considerazione questa cosa, quello sì.
1: Quindi si può dire che per la prima volta a 35 anni sei riuscito a ritornare all'inizio?
0: Possiamo dire di sì. Dopo è chiaro che dicendola così sembra magari che quello che faccio a Côté è perda di autenticità, e non è affatto così. È semplicemente, ci sono progetti che necessitano un certo tipo di suono e altri che ne necessitano un altro. Sicuramente qua mi sento veramente avere un filo diretto con le canzoni che scrivo, senza dover per forza appunto accontentare una sorta di imprinting sonoro, ecco.
1: L'inverno, nella tradizione rurale, era la stagione del riposo, dei ritmi rallentati, della sopravvivenza, anche grazie al fieno che si metteva in cascina per affrontare poi la stagione fredda. Tu dai un valore curativo all'inverno, perché?
0: Perché anche lì nasce da una frase che mi è stata detta, e ridendo e scherzando era grazie per avermi sistemato l'inverno, no? E in realtà mi ha fatto molto riflettere, perché come magari ho già spiegato parlando di questo album, io avevo solamente appunto acceso il calorifero. Però poi ci ho riflettuto, effettivamente l'inverno per me è sempre stata una sorta di appunto meditazione, e non per forza con degli esiti positivi. Ho fatto dei periodi di fatica in inverno, anche nella creazione, nella maniera di stare, nella maniera di addormentarmi, per dire. E quindi curativo, nel senso che per la prima volta in inverno sono riuscito a concretizzare un discorso musicale che poi ha un esito positivo.
1: Tu la lasci alla fine. Healing Winters è il brano con cui saluti. Come mai?
0: Era un'ottima maniera per chiudere l'album, perché ho voluto mantenere queste tracce coerenti con la creazione. Ho scritto le canzoni e le ho volute mantenere in ordine cronologico di nascita. Questa è l'ultima che è nata, se non sbaglio era dicembre. Non ho voluto creare un ordine che dovesse rispettare altri. Delle volte si dice: ma aspetta, questa canzone sta meglio all'inizio, questa sta meglio alla fine, quella è meglio a metà, perché poi l'ascoltatore. In realtà per me era una cosa vera e spontanea, quindi ho deciso così e sono contento che è rimasta così.
2: Confederation Music.

0: Andrea Zinzi sta raccontando a Confederation Music il suo album solista Healing Winters. Looks like gold on the ceiling. Accoglie l'ascoltatore con Gentle Mind, vale lo stesso discorso per Healing Winters, era la prima nata?
1: Sì, è la prima nata. È stata la canzone che ha fatto un po' da apripista a questo discorso solista. Anche lì c'è sempre una persona chiave, no? Nel discorso, il fatto di potersi confrontare in un certo modo e volersi bene anche in un certo modo, e il fatto di rifarsi a questa mente gentile e il trattarsi bene, per me è stato un punto chiave degli ultimi mesi. A volte ci si dimentica di trattarsi bene, di trattare bene anche gli altri, e spesso quando non riesci a trattare bene te stesso non ci riesci neanche con le persone che ti stanno accanto, no? È stata proprio la canzone che mi ha fatto dire ok, può essere anche questo la mia musica e io forse sono questo in realtà, e ho voluto fissare questa prima canzone, questo primo momento dove magari ho abbandonato qualche piccola nuvoletta e ho iniziato a intravedere un percorso differente per me.
0: Gentle Mind, Andrea Zinzi.

0: la storia di un faro, di una grotta e di una piccola finestra, sto leggendo, cito, abbastanza luminosa per dare luce a 8 canzoni. Che cosa vuoi dire? Poi ci ascoltiamo The Lighthouse and the Cave.
1: È il fatto di fermarsi un attimo, no? E capire dove si è in un certo momento della propria vita, no? Io ho fatto sempre tanti spostamenti, ho sempre vissuto di quasi delle piccole angosce, no? E in realtà questa volta, la prima volta che mi sono fermato e che ho capito dove il contesto dove ero, e questa mia nuova dimora, abitazione, che io poi ho chiamato grotta perché a tutti gli effetti lo può sembrare, ha solamente questa finestra che sul soppalco che dà verso la capriasca con la vista dei denti della vecchia. E per diverso tempo mi sono messo lì a guardare questa finestrella, una cosa che forse ho fatto raramente. Se penso di aver avuto delle finestre molto più grandi, questa finestra è piccolina, però mi ha dato veramente modo di fermarmi un secondo e riflettere su quello che era importante per me in quel momento. E come ho già detto prima, per me l'importanza era quella di gestire in qualche modo l'inverno, pensando proprio al vero discorso che voglio portare avanti in musica, no? È una finestra che mi ha dato un sospiro, no? Per quanto fosse chiusa, comunque mi ha dato dell'aria diversa. Si può dire forse anche un'ispirazione, mi ha dato modo di capire che non per forza bisogna aprirla per respirare, basta anche solo guardarla, no? Questa finestra, e si può veramente viaggiare in qualche modo. Io l'ho fatto attraverso questa finestra che poi mi ha portato a queste canzoni.

0: The Lighthouse and the Cave, dall'album Healing Winters. Ne stiamo parlando con il suo autore, Andrea Zinzi. Il tempo non è tutto, dici, time isn't everything. Che cosa c'è d'altro?
1: D'altro oltre al tempo? No, la gestione del tempo è sicuramente un tema ricorrente. Non sono né il primo né l'ultimo sicuramente a fare una riflessione in questi termini, però essendo che ho fatto fatica negli ultimi periodi a gestire il tempo e a farlo fruttare, avere del tempo di valore, no? del tempo di qualità, mi sono anche preso del tempo proprio per passeggiare, per andare in mezzo alla natura, e ho riscoperto anche lì una cosa che era da tempo che non facevo. Si sa, quando si va in montagna si ha veramente il tempo di ascoltare, e se si riesce a tenere il telefono in tasca senza distrarsi è comunque qualcosa di raro al giorno d'oggi.
0: Sempre meglio lasciarlo in cascina, allora.
1: Esatto, potrebbe essere ancora. Però è nata da questa prima passeggiata che ho fatto, e poi ci ho creato un discorso attorno alla canzone. Però sì, è proprio una riflessione sul tempo, e delle volte quando manca il tempo è proprio il tempo giusto per approfittare e andare a fermarlo ancora di più, no? Riuscire a rendersi conto del momento in cui arriva questa richiesta in qualche modo, no, di rallentare.
0: Ce l'ascoltiamo, Time Isn't Everything, Andrea Zinzi.

0: Confederation Music.
1: Keep my flesh through the night. I will stay for a while.
2: Se ognuno interpreta e assorbe l'arte a seconda della propria sensibilità e del proprio percorso evolutivo, a me personalmente tocca il testo di Missed It Out. A chi è dedicata?
3: È un discorso un po' complesso, è l'unica canzone non autobiografica dell'album, non è proprio la prima volta, forse la seconda, dove sono riuscito a mettere per iscritto una storia alquanto toccante di una persona. È una storia che mi è stata raccontata per un'esperienza ed è ovviamente una riflessione sui millimetri della vita, no? Parla di una persona che in qualche modo ha preso una scelta molto coraggiosa e il tema è difficile, il tema del suicidio. E questa cosa mi ha toccato perché questa persona ha sfiorato per millimetri appunto la membrana del cuore e ha avuto ancora la forza di chiedere aiuto e di aprire la porta, ecco. È una storia molto toccante che non sono riuscito a lasciarla correre. È particolare averla inserita in questo discorso invece molto personale, però da una parte aveva la stessa verità delle canzoni che ho scritto io e delle storie che volevo raccontare, quindi è sicuramente una sorta di, io spero, di umile omaggio a quello che poi dovrebbe aver avuto un buon esito, per quello che credo io come però appunto non ho più avuto notizie ovviamente di questa persona perché non l'ho neanche conosciuta, quindi ecco, è una storia che racconta di questa tematica molto delicata.
2: Missed It Out, Andrea Zinzi a Confederation Music.

0: Andrea, tu sei docente, quindi sei a contatto con i giovani, anche con i giovanissimi. È facile far passare l'idea, il messaggio che per raggiungere l'obiettivo bisogna fare dei sacrifici, bisogna impegnarsi? Te lo chiedo perché oggi tutto sembra dovuto, immediato, facile, ottenibile semplicemente con un click, e la realtà invece è sempre quella: se vuoi raggiungere la vetta devi scalarla, la montagna.
1: No, io trovo sia fondamentale, sarebbe assurdo pensare o lasciar passare il messaggio contrario. Io sono dell'idea che bisogna appunto fare degli sforzi, bisogna che non arrivano unicamente dal bambino o dalla bambina, anche la famiglia fa parte di questo, diciamo, inizio di percorso di proprio figlio. Quindi è importante sì ascoltare la volontà di proprio figlio e poi creare anche il contesto giusto e delle volte metterlo anche nella condizione di non mollare la prima difficoltà, perché giustamente un bambino che si trova davanti con una chitarra elettrica ha difficoltà a schiacciare le corde, non capisce come contare i numeri dei tasti, perché iniziano presto, sono proprio dei bambini piccoli. Bisogna anche proprio insegnargli che la musica è un sacrificio ed è difficile farlo a quell'età, perché se non raggiungi il risultato dopo un anno ti verrebbe voglia di smettere. In realtà io sono fortunato in questo senso che ho dei bambini che durano nel tempo, no? Quindi da magari hanno cominciato a 5 anni, adesso ne hanno 8-9, e vederli suonare magari un brano dei Nirvana mi dà una soddisfazione particolare nel dire: ecco, non ha mollato, è riuscito a varcare la collina, no? E adesso prova molto più piacere, no? E meno difficoltà. Poi dopo, che non sarà per sempre, è possibile, però perlomeno vedo che negli occhi, no, che è riuscito a sorpassare il primo scalino, che piace quello che sta facendo.
0: Andrea Zinzi, il disco è fuori, che cosa ne fai, che cosa ne farai, che cosa ribolle nel tuo calderone, ma anche in quello dei Make Plane?
1: Sì, allora nel calderone Healing Winters in realtà sto continuando a scrivere altre canzoni e chissà, uscirà magari un secondo capitolo. Ma non ho nessun tipo di volontà o di aspettativa, come dicevo prima. È un album che secondo me è giusto che venga presentato in situazioni di un certo tipo, no? Con un ascolto. Non è un progetto che voglio portare al bar, non è quello il senso del progetto. Quindi se dovessero capitare altre occasioni che reputo sensibili alla direzione musicale che ho preso, allora molto volentieri, però non è un album che si suonerà live, prevalentemente live. Mentre per quello che riguardano i Make Plane, stiamo lavorando a un progetto e abbiamo scritto delle canzoni, abbiamo fatto delle session in Inghilterra, in Italia e in Svizzera, e daremo luce appunto nei prossimi mesi, entreremo proprio nel vivo della produzione musicale. L'idea è quella di andare a Nashville e tornare indietro con dei brani e delle produzioni nuove, per poi sperare che nell'estate 27 si uscirà con i festival, con gli open air, e si potrà portare in giro un repertorio interamente nuovo.
0: Andrea Zinzi, grazie mille e buona musica.
1: Grazie mille, ciamoci.
0: Trovate Andrea Zinzi nell'album Healing Winters, pubblicato lo scorso aprile da Safeport Production. La versione integrale di questa intervista è disponibile sul podcast RSI di Confederation Music. Per quel che riguarda il nuovo progetto dei Make Plane, invece, Andrea Zinzi e Luca Imperiali martedì 9 giugno hanno lanciato una campagna di raccolta fondi su We Make It per partire per gli Stati Uniti il prossimo novembre. Obiettivo: realizzare un progetto nella culla del blues, del folk e della musica americana. Destinazione Nashville. Un'occasione per confrontarsi con grandi produttori e professionisti del settore. Se volete sostenere l'iniziativa dei Make Plane, wemakeit.com. Nella prossima puntata, per la prima volta con Confederation Music, ci sarà Toa Athena. La musicista e cantautrice lucernese racconterà il suo ultimo album, Have I Lost My Magic? Vi saluto con Andrea Zinzi e Bills and Tea. Alla prossima puntata!

0: Confederation Music. Music.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
2: E ci siamo!
3: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi.

Due violenti terremoti hanno scosso il Venezuela. Si tratta dei terremoti più potenti che il paese abbia mai subito da oltre un secolo. La situazione è drammatica per migliaia di persone che già vivono in condizioni molto precarie. La catena della solidarietà lancia un appello alle donazioni per sostenere la popolazione venezuelana in questa tragedia. Abbiamo bisogno di voi. Potete fare le vostre donazioni attraverso il sito catenadellasolidarietà.ch o presso uno sportello postale con la menzione Terremoto in Venezuela. E grazie, sin da ora, per il vostro aiuto.

0: Rete 1.
1: Sono le 23. Studio Fabiano Rizzi. In Venezuela saranno 1.800.000 le persone bisognose di aiuto e tra queste almeno 680.000 sono bambini. A lanciare l'allarme è l'UNICEF parlando degli effetti del terremoto che mercoledì ha devastato il nord del paese. 1.450 i morti accertati ed è solo un bilancio parziale, 3.150 i feriti, 50.000 i dispersi. Per far fronte alle prime necessità, l'Agenzia ONU per la tutela dell'infanzia stima che serviranno almeno 42 milioni di franchi. Intanto 25.000 soccorritori continuano a scavare per cercare eventuali superstiti, come il padre e il figlio adolescente da poco estratti vivi dalle macerie dopo quasi 4 giorni passati sotto i calcinacci. Al lavoro anche 80 di specialisti svizzeri con 8 cani da ricerca. La catena della Solidarietà ha lanciato una raccolta fondi da devolvere alle ONG svizzere attive sul posto. Si può donare sul sito della catena o negli uffici postali. Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere gli attacchi reciproci nello stretto di Hormuz ed incontrarsi per colloqui martedì a Doha in Qatar. Lo riferisce il sempre ben informato quotidiano online Axios, citando un alto funzionario americano. Da giovedì, quando la Casa Bianca ha accusato Teheran di aver colpito una nave in transito nello stretto di Hormuz, è partita una serie di attacchi incrociati con lo scambio di minacce tra il presidente americano Trump e i Pasdaran, le guardie della rivoluzione iraniane, e con gli alleati americani nel Golfo, nel mirino di Teheran. Israele rivendica la distruzione di una struttura sotterranea di Hezbollah nel sud del Libano. Il bunker, lungo più di 200 metri e profondo 25 metri, secondo l'ufficio del primo ministro Netanyahu, conteneva armi e pozzi per il lancio di missili contro Israele. Gli Stati Uniti sono stati avvisati dell'operazione di distruzione della struttura. Intanto, sempre secondo il portale Axios, Washington avrebbe chiesto a Israele di includere nel testo dell'accordo di pace con il Libano l'impegno a ritirarsi da un villaggio occupato nel Libano meridionale come primo passo per un più ampio ridispiegamento delle truppe israeliane fuori dai confini del Libano. Dall'interno, la Confederazione ha versato in anticipo 500 milioni di franchi agli Stati Uniti per l'acquisto dei caccia F-35. Lo ha rivelato il capo dell'armamento Urs Loher, precisando che sono stati effettuati tutti i pagamenti previsti per il 2026 per finanziare il conto con cui la Confederazione acquista armamenti oltreoceano. La somma va ad aggiungersi ai 700 milioni già sborsati per il sistema antimissili Patriot, la cui fornitura è in enorme ritardo. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese abbastanza soleggiato e caldo, con temporali serali e temperature comprese tra 21 e 32 gradi al sud e tra 20 e 29 al nord. Resta in vigore l'allerta canicola di grado 4 su 5 sotto gli 800 metri di quota in Ticino, Vallese, Giura, nell'Arco Lemanico e su gran parte dell'Altipiano.
0: Lo sport.
2: E ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Ben ritrovati ancora una volta da Lorenzo Boscolo. E il Canada, la prima qualificata per gli ottavi di finale a Los Angeles, ha battuto 1-0 la Sudafrica grazie alla rete confezionata dal suo capitano Stephen Eustachio al 92esimo grazie ad un tiro dal limite. Il Canada ha fatto la partita durante i 90 minuti ed oltre. I sudafricani hanno speculato e sono stati eliminati. Canada che ora affronterà negli ottavi la vincente della sfida tra Marocco ed Olanda. Si prosegue nei sedicesimi domani lunedì alle 19. In programma c'è Brasile-Giappone, Houston, mentre alle 20:30 scenderà in campo la Germania che sfiderà il Paraguay. Usciamo dai campionati del mondo di calcio per segnalare 2 importanti vittorie svizzere nella Diamond League d'Atletica a Parigi. Audrey Verrò ha dominato facendo segnare il terzo miglior tempo della storia. Record svizzero dunque per la friburghese in 1:53:80. Con un balzo invece di 4,77 metri, la bernese Angelica Moser si è imposta nel salto con l'asta.
0: Antares, perle sotto le stelle. Selezione musicale a cura di Sasha Corti.

Express. Perle sotto le stelle. Selezione musicale a cura di Sasha Corti. Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime del terremoto che mercoledì ha squassato il nord del Venezuela. Intanto si continua a scavare alla ricerca di sopravvissuti, 50.000 i dispersi. Mezzo miliardo di franchi è quanto ha già versato la Svizzera agli Stati Uniti per i nuovi caccia F-35. Si sommano ai 700 milioni già pagati per i missili Patriot, la cui consegna è in grande ritardo. Incidente aereo in Francia, a Nancy, tutti morti e gli 11 a bordo si apprestavano a fare il primo salto in paracadute. Sport, il Canada, la prima squadra qualificata agli ottavi dei mondiali di calcio, eliminato il Sudafrica. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. Cifre impressionanti quelle che giungono dal Venezuela, colpito mercoledì da due scosse di terremoto di magnitudo superiore a 7, 1450 i morti accertati, ed è solo un bilancio parziale, 3150 i feriti, 50.000 i dispersi, 25.000 i soccorritori al lavoro tra le macerie alla ricerca di eventuali sopravvissuti. Il punto con il nostro collaboratore dal Sud America, Paolo Manzo.
2: Purtroppo il bilancio dei morti cresce di ora in ora, ma sono cifre assolutamente provvisorie che stridono con lo scenario che si sono trovati davanti le migliaia di soccorritori già arrivati da ogni parte del mondo. Centinaia gli edifici crollati a Caracas e nella città della Guaira, che, pensate, è stata quasi integralmente rasa al suolo. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, oltre 6 milioni di persone potrebbero essere state colpite dal terremoto, mentre l'UNICEF segnala che 680.000 bambini hanno bisogno di assistenza umanitaria urgente. Intanto da mercoledì centinaia di scosse di assestamento non danno tregua alla popolazione che continua a scavare tra le macerie alla ricerca dei loro cari, e nelle ultime 24 ore il salvataggio di 33 persone, tra cui un neonato e un'anziana, ha riacceso la speranza. Nonostante gli Stati Uniti abbiano stanziato l'equivalente di 121 milioni di franchi in aiuti, inviato centinaia di soccorritori e perfino una nave da guerra, cresce la frustrazione dei venezuelani contro il loro governo, che, lo ricordiamo, è appoggiato dall'amministrazione Trump. Delcy Rodriguez è infatti presidente ad interim da gennaio, quando proprio Washington ha deciso di catturare Maduro per processarlo a New York. La tensione tra la popolazione ha raggiunto in queste ore livelli altissimi per la risposta considerata insufficiente del governo venezuelano, apparso totalmente impreparato ad affrontare questa tragedia. Una rabbia aumentata quando, scavando tra le macerie di molte case popolari costruite dal governo di Maduro, si è scoperto che alcune strutture erano state costruite con polistirolo ricoperto di cemento, e adesso mancano anche gli spazi al chiuso per i morti, su cui le autorità locali stanno gettando calce per ridurre il cattivo odore e il rischio di epidemie.
1: Ed è di poco fa la notizia del ritrovamento ancora in vita di un padre con il figlio adolescente estratti dalle macerie dopo quasi 4 giorni passati sotto i calcinacci. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi da devolvere alle ONG svizzere attive sul posto. Si può donare sul sito della catena o negli uffici postali. La Svizzera ha versato un anticipo di mezzo miliardo di franchi agli Stati Uniti per i nuovi caccia F-35, coprendo i pagamenti per l'intero 2026. Lo ha reso noto il responsabile degli armamenti, Urs Loher, in un'intervista alla NZZ am Sonntag. Nonostante questa somma vada ad aggiungersi ad altri 700 milioni già sborsati per il sistema antimissili Patriot, le cui forniture sono in enorme ritardo, secondo Loher la Svizzera non ha ragione di sentirsi raggirata. Da Berna, Giampaolo Driussi.
3: Di oggi, i 500 milioni di anticipo che Berna ha versato, sempre agli Stati Uniti, per gli F-35, l'equivalente degli interi pagamenti 2026. Nell'intervista pubblicata oggi dal Domenicale, Urs Loher quindi spiega: avevamo concordato i tempi di consegna, è vero, ma avevamo anche accettato che gli Stati Uniti potessero ridefinire le priorità di fornitura in caso di eventi straordinari. Resta il fatto che la Svizzera aveva sospeso i pagamenti per il sistema antimissili e ora li ha ripresi, aggiungendo inoltre quel mezzo miliardo per gli F-35. Qui Loher ribadisce quanto spiegato nelle scorse settimane. Aerei e difesa terraria sono legati perché i soldi per gli acquisti di materiale bellico americano finiscono tutti in uno stesso fondo e gli Stati Uniti possono dirottarli da un progetto all'altro. come è stato recentemente il caso per la Svizzera. Niente pagamenti per i Patriot, il denaro è stato preso lo stesso sfruttando i pagamenti per gli F-35. E senza sufficiente copertura del fondo, a rischio non c'è solo il progetto F-35, ma anche la fornitura dei ricambi per gli attuali FA-18.
1: Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere gli attacchi reciproci nello stretto di Hormuz e di incontrarsi per colloqui martedì a Doha in Qatar. Lo riferisce il sempre ben informato quotidiano online Axios, citando un alto funzionario americano. Da giovedì, quando la Casa Bianca ha accusato Teheran di aver colpito una nave in transito nello stretto di Hormuz, è partita una serie di attacchi incrociati con lo scambio di minacce tra il presidente americano Trump e i Pasdaran, le guardie della rivoluzione iraniane, e con gli alleati americani del Golfo nel mirino di Teheran. Israele rivendica la distruzione di una struttura sotterranea di Hezbollah nel sud del Libano. Il bunker, lungo più di 200 metri e profondo 25, secondo l'ufficio del primo ministro Netanyahu, conteneva armi e pozzi per il lancio di missili contro Israele. Gli Stati Uniti sono stati avvisati dell'operazione di distruzione della struttura. Intanto, sempre secondo il portale Axios, Washington avrebbe chiesto a Israele di includere nel testo dell'accordo di pace con il Libano l'impegno a ritirarsi da un villaggio occupato nel Libano meridionale come primo passo per un più ampio ridispiegamento delle truppe israeliane fuori dai confini del Libano. Incidente aereo in mattinata nell'est della Francia, nella periferia di Nancy, dove un aereo da turismo è precipitato per cause ancora da stabilire. Tutte morte le 11 persone a bordo. I dettagli con Giorgia Lorenzini.
4: Sull'aereo c'erano 5 infermieri, pronti per il loro primo volo in paracadute, il battesimo dell'aria, come si suol dire. Con loro c'erano 5 istruttori e un pilota. Erano in 11 sull'aereo da turismo che è precipitato nella periferia di Nancy, nell'est della Francia. Nessuno è sopravvissuto all'incidente, le cui cause sono ancora da stabilire. Quello che si sa è che è caduto durante il decollo, a solo qualche decina di metri dalla partenza. L'impatto è avvenuto in una zona residenziale, vicino a una pista ciclabile. Nessuna casa è stata coinvolta nell'incidente. Sul luogo si è però verificato un blackout. I soccorsi sono intervenuti in gran numero, si parla di una 50ina di pompieri con 25 mezzi, più diverse squadre di protezione civile e di polizia. Presenti anche le autorità francesi, tra cui il ministro dell'interno e il ministro dei trasporti. Nel frattempo è stato attivato il supporto psicologico per le famiglie delle vittime.
1: Spazio ora alla cronaca sportiva.
5: Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Il Canada è la prima qualificata per gli ottavi di finale. Los Angeles ha battuto 1-0 la Sudafrica grazie alla rete confezionata dal suo capitano Stephen Eustachio al 92esimo con un tiro dal limite. Il Canada ha fatto la partita, i sudafricani hanno speculato. Canada che affronterà negli ottavi la vincente della partita tra Marocco ed Olanda. Alle 19 Brasile-Giappone, alle 22:30 in questo lunedì Germania contro Paraguay. 2 vittorie svizzere nella Diamond League d'atletica ieri a Parigi. Audrey Verrot ha dominato facendo segnare il terzo miglior tempo della storia, record svizzero dunque per la friburghese in 1:53:80. Con un balzo di 4,77 m la bernese Angelica Moser si è imposta invece nell'assalto con l'asta. Restiamo all'atletica perché Annick Kelling ha brillato al meeting di Ratingen in Germania, stabilendo il record svizzero nell'eptathlon con 6.819 punti, 93 in più rispetto al primato che già le apparteneva. Successo anche per Noè Ponti al Sette Colli di Roma, 22:73 nei 50 delfino davanti all'ungherese Christoph Milak. Nel ciclismo doppiata invece per Jan Christen ai campionati svizzeri di Courtetel. Dopo la cronometro l'argoviese si posto anche nella gara in linea. Domenica di motori con il successo il secondo stagionale in Formula 1 al Gran Premio d'Austria di George Russell. L'inglese ha battuto Max Verstappen sulla rediviva Red Bull e l'altra Mercedes del leader della classifica piloti Kimi Antonelli salito a più 40 su Russell e 46 su Hamilton, quinto ieri a Spielberg. Il 28esimo Gran Premio nella MotoGP è stato quello del successo successo invece per il giapponese Ogura. Su Aprilia, impostosi nel Gran Premio d'Olanda davanti a Fernandez e al leader Jorge Martin, salito a più 7 da Bezzecchi, caduto pesantemente nel terzo giro, e a più 16 da Di Gianantonio, ieri quarto ad Assen.
1: Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo lunedì 29 giugno. In tutto il paese abbastanza soleggiato e caldo, con temporali serali e temperature comprese tra 21 e 32 gradi al sud e tra 20 e 29 al nord. Rimane l'allerta canicola di grado 4 su 5 sotto gli 800 metri di quota in Ticino, Vallese, Giura, nell'Arco Lemanico e su gran parte dell'altipiano. Si chiude qui il radiogiornale di mezzanotte, ma l'informazione, lo ricordo, è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Lara Persia alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
0: Rete 1.

svizzera.it. Nello smartphone, nel tablet, nel PC c'è la TV Svizzera, anche quando non sei in Svizzera. TVSvizzera.it è online.

0: Luna in studio, Fabiano Rizzi. In Venezuela saranno 1.800.000 le persone bisognose di aiuto e tra queste almeno 680.000 sono bambini. A lanciare l'allarme è l'UNICEF, parlando degli effetti del terremoto che mercoledì ha devastato il nord del paese. 1.450 i morti accertati ed è solo un bilancio parziale. 3.150 i feriti, 50.000 i dispersi. Per far fronte alle prime necessità l'Agenzia dell'ONU per la tutela dell'infanzia stima che serviranno almeno 42 milioni di franchi. Intanto 25.000 soccorritori continuano a scavare per cercare eventuali superstiti come il padre e il figlio adolescente trovati poche ore fa ed estratti vivi dalle macerie dopo quasi 4 giorni passati sotto i calcinacci. Al lavoro anche un'ottantina di specialisti svizzeri con 8 cani da ricerca. La catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi da devolvere alle ONG svizzere attive sul posto. Si può donare sul sito della catena o negli uffici postali. Stati Uniti e Iran hanno concordato di sospendere gli attacchi reciproci nello stretto di Hormuz e di incontrarsi per colloqui martedì a Doha, in Qatar. Lo riferisce il sempre ben informato quotidiano online Axios, citando un alto funzionario americano. Da giovedì, quando la Casa Bianca ha accusato Teheran di aver colpito una nave in transito nello stretto di Hormuz, è partita una serie di attacchi incrociati con lo scambio di minacce tra il presidente americano Trump e i Pasdaran, le guardie della rivoluzione iraniane, e con gli alleati americani del Golfo nel mirino di Teheran. Israele rivendica la distruzione di una struttura sotterranea di Hezbollah nel sud del Libano. Il bunker, lungo più di 200 metri e profondo 25, secondo l'ufficio del primo ministro Netanyahu, conteneva armi e pozzi per il lancio di missili contro Israele. Gli Stati Uniti sono stati avvisati dell'operazione di distruzione della struttura. Intanto, sempre secondo il portale Axios, Washington avrebbe chiesto a Israele di includere nel testo dell'accordo di pace con il Libano l'impegno a ritirarsi da un villaggio occupato nel Libano meridionale come primo passo per un più ampio ridispiegamento delle truppe israeliane fuori dai confini del Libano. Dal 21 giugno in Europa sono morte più di 1.300 persone a causa della canicola. Lo ha reso noto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, precisando che l'Europa è il continente che si sta surriscaldando più rapidamente, il doppio rispetto alla media globale. E mentre in Francia cessa l'allarme rosso, con 38 dipartimenti che restano tuttavia in allarme arancione, le temperature nella giornata appena trascorsa hanno raggiunto nuovi picchi record in Germania, 41,7 gradi, in Cechia, 41,1 e in Polonia con 40,5 gradi. In California i resti di 117 cani sono stati trovati sepolti vicino a un rifugio per animali che dichiarava di non praticare l'eutanasia. Molte delle carcasse presentavano segni compatibili con colpi d'arma da fuoco. Il rifugio accoglieva ogni anno centinaia di cani, ricevendo in cambio finanziamenti da centinaia di migliaia di dollari. Sport calcio è il Canada, la prima squadra qualificata agli ottavi dei mondiali nordamericani. Eliminato il Sudafrica, sconfitto 1-0. Oggi si giocheranno 2 partite, alle 19 Brasile-Giappone, alle 22:30 Germania-Paraguay. Concludiamo con le previsioni del tempo per questo lunedì 29 giugno. In tutto il paese sarà ancora abbastanza soleggiato e caldo, con temporali serali e temperature comprese tra 21 e 32 gradi al sud e tra 20 e 29 gradi al nord. Rimane valida l'allerta canicola di grado 4 su 5 sotto gli 800 metri in Ticino, Vallese, Giura, nell'Arco Lemanico e sull'Altipiano.
1: Rete 1.

si fa così. Quando sei alla guida, ricorda sempre che i bambini sono imprevedibili, che hanno un campo visivo meno ampio e che sottostimano i pericoli. Perciò presta attenzione ai bambini ai bordi della strada e se vogliono attraversare, fermati. Ruote ferme, bimbi salvi. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

ho vinto, richiuse il pugno, roba di un minuto per non sentirlo vuoto. E mi manchi. E la ragazza fece opla una sera.

0: suoni e ritmi gitani spagnoleggianti, questo Balearic Sound di Raul Orellana, Gypsy Rhythm, che ci ha portato al secondo appuntamento informativo della notte.
1: Rete 1.
0: Le notizie delle due in studio e in redazione fino a mattina. Fabio Degli Antoni, ben ritrovati. Qualche notizia di cronaca stretta di ieri, partendo dal ritrovamento del corpo privo di vita di un uomo domenica mattina nel Luganese. Dapprima è stato segnalato il ritrovamento di uno zaino contenente alcuni effetti personali sul sentiero che da Gandria sale verso Brenzo, zona Valle della Pioda. Le ricerche hanno portato al suo ritrovamento un paio d'ore dopo. È rimasto vittima di una caduta a circa 500 metri d'altitudine. L'identificazione è in corso. Ancora per la cronaca regionale, continua la caccia all'uomo che, poco dopo mezzogiorno di ieri, ha rapinato un distributore di benzina a Cadempino. Il delinquente, pistola in pugno e col volto coperto da un casco, ha minacciato la commessa e si è fatto consegnare il denaro per poi fuggire con uno scooter nero in direzione di Lamone. Indossava pantaloni neri, scarpe gialle e blu, maglietta sportiva, guanti neri e un casco. Chi ha informazioni, contatti la polizia cantonale e ticinese. Critiche dell'autorità di vigilanza sul Ministero Pubblico della Confederazione ha riservato all'organizzazione della sede di Lugano e della divisione della criminalità economica, detta Vicri. Il problema, secondo l'organismo indipendente della Confederazione, è che la direttrice è la stessa. Critiche messe nero su bianco in un rapporto che in generale indaga sulla riorganizzazione che c'è stata in seno alla Procura federale una decina d'anni fa. A seguito della fusione, quella tra Helvetia e Baloise, quindi due gruppi giganti assicurativi, è prevista una soppressione tra i 1.400 e 1.800 posti di lavoro a livello globale. In Svizzera, il CEO di Helvetia Baloise, Martin Jara, prevede l'eliminazione di 1.000-1.200 impieghi entro la fine del 2028. La riduzione dovrebbe avvenire principalmente attraverso pensionamenti o dimissioni dei dipendenti, ha dichiarato Jara in un'intervista rilasciata ieri al Tages-Anzeiger. I posti che si renderanno vacanti saranno poi coperti internamente. Terremoto in Venezuela e i residenti della zona, esasperati dall'atteggiamento passivo dei militari, hanno costretto un gruppo di soldati a prendere picconi e pale per aiutare a rimuovere le macerie di un edificio crollato a 4 giorni dalle due scosse sismiche che hanno finora causato la morte di 1.500 persone, 189 edifici crollati e probabilmente 50.000 dispersi finora. A proposito, ricordo che attiva la raccolta da parte della catena della solidarietà e potete versare quello che volete tramite il conto corrente postale, il conto della catena della solidarietà, o recandovi alla posta, allo sportello postale. Vi ricordo che la catena per ora invierà i soldi alle ONG elvetiche già presenti sul posto. Il presidente del Parlamento libanese Nabir Berri, alleato del movimento filo iraniano Hezbollah, ha dichiarato che l'accordo quadro siglato con Israele sotto l'egida degli Stati Uniti non sarà adottato. Hezbollah ritiene che non garantisca i diritti del paese ed è basato su diktat e non come un accordo che tuteli i diritti del Libano. Firmato venerdì a Washington, è una carta per raggiungere una pace duratura tra Libano e Israele e prevede il disarmo proprio di Hezbollah, che ha dichiarato nelle ultime ore di riservarsi il diritto di difendere la propria patria in seguito a nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano. Veniamo allo sport mondiale di calcio. Canada prima qualificata per gli ottavi di finale dopo l'1-0 inflitto al Sudafrica. Affronterà la vincente della sfida tra Marocco e Olanda. Atletica.